0: Luca, proprio per questo motivo.
1: L'Unione Europea
0: non esistono, a parte che l'Unione Europea più è ricca meglio stiamo, perché l'Unione Europea siamo noi, ma a parte questo,
1: sì,
0: questa piccola strana idea,
1: magari li usiamo per le armi all'Ucraina,
0: li usiamo per le spese comuni, e ben vengano, come è successo per il Covid, in cui abbiamo usato denari dell'Unione Europea con grande soddisfazione da parte di noi tutti, e per le spese comuni di questa unità che dovrebbe essere rafforzata.
1: Va bene,
0: e
1: paga,
0: non diminuita.
1: Ma ora mettiamo una tassa anche su guida
0: barba. Ma guarda
1: che succede? È una tassa troppo seria, ti hanno staccato perché sei inadempiente. Bene, pensate che nel 2025 l'asticella si è alzata a 5,9 miliardi, ma la cosa assurda è che se voi comprate una camicetta, una lampadina, non lo so cosa comprate voi su Amazon, un paio di scarpe, e ci sono tre codici Ateco diversi, cioè tre codici merceologici di produzione diversi, voi pagate 9 euro in più su un pacco, e tanto. Solo Giuliano può dire chi se ne frega.
0: Io non dico chi se ne frega, dico tanto. Qual è lo scopo. È tanto. Basta, guarda, se servisse, come spero, a incrementare le produzioni europee e il commercio europeo, è una tassa che ha una buona capacità di incidere. Se invece continuate a pensare che comprare i pacchi da Shein e sfruttare il lavoro dei bambini e dei poveracci che lavorano 16 ore al giorno sia una buona cosa, continuate a farlo. Ma come pensi che si possano produrre delle magliettine
1: vuole,
0: a 0,45?
1: Come un criminale. Ma stai scherzando? E poi pensa,
0: invece ti dico che sfruttare il lavoro dei bambini è criminale, te lo ridico.
1: C'è un'altra tassa di 2 euro che, come sai, era stata prevista dal governo Meloni e che adesso è solo sospesa fino a ottobre. Ma se arrivasse il combinato disposto 3 più 2 per ogni articolo con un codice diverso, ragazzi, ma qua praticamente è un mare di soldi. Una tassa occulta,
0: sarà meglio comprarsi.
1: Altro che
0: sarà meglio comprarsi.
1: C'è
0: le magliettine
1: sui pacchi,
0: le magliettine prodotte qua, anziché gli scatoloni di mutandone che arrivano da Shanghai.
1: Ma
0: caro
1: tu
0: Luca,
1: compri i mutandoni e i pannoloni, scusa, ma che c'entra su?
0: Ci pagherò la tassa serenamente, così.
1: Bravo.
0: Come pago la tassa sulla pubblicità che adesso noi mandiamo insieme al giornale radio, anche se tu ti opponi allo scadere
1: giornale
0: dei tempi.
1: Giornale lungo dell'ora tonda, e tassare i mutandoni bardi, tassarli duro.
2: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto, in macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi, messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:06.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Buongiorno dottor Telese, buongiorno dottor Guidabardi. Allora, io generalmente sono più allineato alle idee di Giuliano, Oggi però devo, diciamo, concordare con quello che dice Telese, perché spostare, diciamo, quest'idea di tassare le, diciamo, i pacchi provenienti dall'estero, dalla Cina nello specifico, significherebbe pensare di portare di nuovo la produzione di magliette o comunque di prodotti di scarso valore aggiunto, di basso valore, in Europa. Sarebbe impensabile. Cioè qua bisogna, secondo me, secondo la mia modesta opinione, riportare la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto, di qualità, e la bassa qualità, ahimè, ai loro, lasciarla comunque ai paesi asiatici, tanto ormai la fanno da padrone. Quindi secondo me questa tassa sarà un balzello che diciamo graverà sulle tasche di noi italiani in questo caso, ma non porterà maggiori benefici a livello industriale. Buona giornata.
4: Buongiorno, a chi possa servire questa tassa sinceramente non poco mi interessa. Io però ritengo che vada più che bene, potrebbe cominciare a dare un senso di maggiore responsabilità all'acquisto, acquistando i rivieni di prodotto che viene solo acquistato stando seduti lì sul divano senza fare assolutamente nulla, senza porsi appunto il problema da dove proviene, quanto costa e perché costa così poco, e soprattutto dare la possibilità alla gente di cominciare ad acquistare in loco e non prendere la merce che proviene dalla qualunque. Quindi va più che bene, anzi, che aumentassero ancora di più, in modo tale da far capire quanto è importante sì l'economia circolare, ma soprattutto l'economia circolare anche del posto in cui si vive.
12: Buongiorno, Luigi da Milano. Ma io sul discorso dei dazi, di questi dazi in più, ma è un'assurdità prenderle di buon grado. Ma come si fa? Già il mio stipendio viene tassato tantissimo, cioè veramente tanto. E oltre a quello, a vuoto tra l'altro, perché i servizi per cui io pago con le tasse non è che sono così efficienti come potrebbero essere. Cioè io tante volte mi chiedo, ma le tasse che io pago, ma dove vanno a finire? Come se non bastasse, adesso ti aggiungono una roba del genere. Ma è un'assurdità, ma è un'assurdità. Piuttosto che sta cagata qua, bisognerebbe sostenere gli artigiani in un altro modo, ma non a spese nostre. È assurdo, assurdo, assurdo. È assurdo, è accettare il buon grado è da psicopatici.
13: Buongiorno a tutti, Edoardo da Roma. Volevo dire a Jonathan, quel simpaticone, se ha capito che in Italia governa la destra da 4 anni, non pensasse a quello che ha fatto Giuseppi, perché lì ci pensa la magistratura, perché per Giuseppi e gli altri non ci sono leggi ad personam. Comunque, pensasse al governo e vedesse la differenza tra quello che succede in Italia e quello che succede da Donald Trump. Comunque, se ci tiene, potrebbe anche andare a vivere in America. Saremmo contenti tutti quanti, soprattutto per lui. Buona giornata.
1: Allora, Giuliano Paccobardi, che dici? Che dici?
0: Che dico che come sempre bisogna essere un po' moderati, no? Non comprendo il discorso sulle tasse, gli stipendi sono ipertassati, le tasse sono alte, ma questo non c'entra niente, le imposte che vengono utilizzate per indirizzare dei comportamenti niente c'entrano con lo stipendio, bastano comprarsi la magliettina a 0,45 che viene dalla Cina o dallo sfruttamento dei bambini in Sud America, e probabilmente si evita anche la tassa di 2 euro e 3 euro e magari uno si compra una magliettina di migliore qualità prodotta in Italia. Può succedere che si abbia anche un effetto di questo genere. Ma c'è una intervista che è uscita negli scorsi giorni su Liberi Network che mi ha molto incuriosito, caro Luca, perché un esponente politico che noi spesso ascoltiamo ha detto delle cose che mi hanno trovato assolutamente d'accordo, cosa che io, come dire, sospettavo, e cioè che il grande consenso che viene riconosciuto all'onorevole Vannacci e ai suoi seguaci a Futuro Nazionale sia in realtà un consenso totalmente drogato da alcune pratiche che vengono spesso utilizzate nelle attività di marketing. C'è una che sono sicuro tu conosci molto bene, si chiama l'astroturfing, una pratica ingannevole che si utilizza generalmente nel marketing e anche nella politica per simulare una specie di supporto spontaneo, un supporto popolare spontaneo, e invece viene da alterazione degli algoritmi. Io ho questa idea, ma ne parliamo direttamente, se sei d'accordo, con l'autrice dell'intervista, e cioè con l'onorevole Elisabetta Piccolotti, che dovrebbe essere già collegata con noi.
14: Salve, c'è onorevole? Buongiorno. Sì, ci
0: buongiorno,
14: sono,
0: buongiorno. Buongiorno, bentornata. E allora l'idea è che questo consenso così improvviso, che arriva da 0, 1 e mezzo, 2, 3, 6 e addirittura si lancia verso la doppia cifra, sia in realtà qualcosa che non corrisponde al sentimento popolare, così a fiuto, però magari ci sbagliamo.
14: Beh, è il prodotto di una manipolazione del sentimento popolare, non è che non corrisponde, è che il sentimento popolare è stato cambiato in questi anni in maniera molto pesante, diffondendo notizie false su internet, post prodotti con l'intelligenza artificiale che simulano qualcosa di vero, e anche producendo quelle ondate di, per esempio, odio contro gli avversari oppure di sostegno, le famose shitstorm, attraverso decine di migliaia di profili falsi. Ci sono delle vere e proprie fabbriche, si chiamano bot farm, in cui delle agenzie di comunicazione producono e simulano l'esistenza di decine di migliaia di persone che poi vanno sotto il post di Tizio e di Caio ad insultare o ad elogiare, e puntano.
1: Ma quanti
14: tutto
1: sono
14: su...
1: secondo lei in proporzione rispetto a quelli che poi leggiamo sulla rete, onorevole Piccolotti? Quanto è questo elemento di inquinamento e manipolazione?
14: Ci sono studi che parlano di 5 milioni, non lo sapremo mai esattamente quanti sono, ma sono un numero assolutamente consistente, ormai visibile a occhio nudo. Chiunque di noi può andare sotto un qualsiasi posto quando c'è una shitstorm, cliccare e vedere che sono profili con pochissimi follower, senza foto, spesso hanno la foto di un animale oppure di una moto, di una macchina, e sono profili molto violenti e che ripetono argomentazioni che non entrano mai nel merito. Sono battute, sono insulti, ma non c'è mai un qualcosa da dire che abbia un senso, ecco.
0: Certo che questo diventa un problema esiziale per la vita democratica, perché se questo è vero, e io credo che lo sia assolutamente, e me ne rendo conto, come dire, con una, ogni tanto quando si va a navigare, diventa un problema incredibile per la vera creazione del consenso e soprattutto anche per il legislatore, che si trova di fronte a un fenomeno gravissimo e preoccupante e che non sa come può reagire e come reagire a fenomeni di questo genere.
14: Guardi, stamattina c'è una bellissima intervista di Pedro, l'ex presidente della Colombia, sul Corriere della Sera, che a domanda perché avete perso le elezioni, dice: io ho fatto tantissimo, ho fatto uscire milioni di persone dalla povertà, sono contento delle mie politiche di governo, ma ho perso perché Trump ha invaso il Sud America con disinformazione, prodotti dell'intelligenza artificiale che non consentono più alle persone di distinguere il vero dal falso, e costituiscono, questo lo aggiungo io, una gabbia invisibile mentale in cui tutti noi siamo immersi. Questo è la Colombia. In Messico la presidente Sheinbaum ha denunciato attacchi coordinati sui social che costano decine di milioni di dollari, e c'è anche un'agenzia messicana che ha rintracciato il giro dei soldi, per essere chiari. Lula sta facendo una battaglia fortissima contro tutte le big tech, proprio su questo punto ha imposto delle norme molto stringenti. Sanchez in Spagna ha chiesto di chiudere con l'anonimato online e di legare ogni profilo ad un patentino di identità europeo. C'è dibattito in tutto il mondo, perché in tutto il mondo si sono accorti che siamo, diciamo, in preda a operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica. In Italia no, perché probabilmente siamo anche un po' vecchi come mentalità e non vediamo cose che sono palesi. Quando un partito politico passa in pochissimo tempo dal 3 al 6, dal 3 al 10, dal 3 al 15, ed è già successo con Salvini, poi hanno mollato Salvini e è cominciata Meloni, adesso non va più bene Meloni, comincia Vannacci, queste evoluzioni molto spesso sono accompagnate da comportamenti completamente anomali sui social. Allora, noi dobbiamo provare a cambiare le norme, ovviamente. L'Europa qualche passettino l'ha fatto, dico solo questo per renderci conto della situazione. È stato approvato un regolamento europeo sulla pubblicità politica, che per esempio obbligherebbe a mettere una etichetta sui contenuti prodotti con l'intelligenza artificiale per far capire ai cittadini che appunto non sono veri, ma in Italia questo regolamento non è di fatto applicato, pur essendo una legge che vale, perché un regolamento europeo è una legge immediatamente valida. Noi di Alleanza Verdi Sinistra abbiamo scritto una lettera all'AGCOM e sono andata io a parlare con loro per chiedere che facessero i controlli e le sanzioni, e l'AGCOM mi ha risposto: lei ha ragione, ma noi non le possiamo fare perché il governo che doveva fare la legge di attuazione e nominare l'agenzia che fa i controlli e le sanzioni non l'ha mai fatto. Ho fatto le interrogazioni, ho fatto gli interventi in aula e il governo si rifiuta di nominare questa agenzia che deve controllare
1: perché,
14: e sanzionare.
1: Perché?
14: Si rifiuta perché la destra in tutta Europa e in tutto l'Occidente deve il suo consenso a questa distorsione cognitiva, cioè a questo inganno della mente che si produce sui social. È così da 10 anni e non è un caso se in tutta Europa la destra estremista, quella senza argomenti, quella che l'unica cosa che fa è urlare.
0: E quindi al governo interesserebbe, onorevole Piccolotti, fare questa legge, visto che sono i primi ad essere vittima del vannaccesimo.
14: Dipende, forse sono vittima del vannaccesimo, forse a un certo punto.
0: Beh, in quanto shitstorm Vannacci sa che non mi pare che non sia secondo a nessuno verso il governo.
14: Ma vediamo, perché io penso che ci siano delle trattative, come molti giornali hanno anche scritto, dietro le quinte per provare a portare Vannacci in casa. E siccome penso che Vannacci abbia degli sponsor, diciamo, sia di là dall'Atlantico che diciamo nella parte
0: di là dagli Urali,
14: dell'Europa, di là dagli Urali esattamente, penso che sia in corso una grande discussione internazionale su che cosa deve succedere in Europa nel 2027, perché ci sono le elezioni in Italia, ci sono le elezioni in Spagna e ci sono le elezioni in Francia, e in tutti questi tre paesi ci sono delle destre estremiste sempre con gli stessi argomenti pompate sui social, che aspirano a prendere il governo di quei paesi e a distruggere l'Europa. Attenzione, non a distruggere le cose che non ci piacciono dell'Europa, no? Magari alcune norme, l'eccesso di austerity che noi abbiamo sempre contestato, ma a distruggere lo Stato di diritto in Europa, cioè il fondamento della democrazia. Perché lo Stato di diritto è ciò che pone dei limiti all'azione dei singoli e all'azione dei potenti, sia economici che politici. E Peter Thiel, che è uno di questi uomini dell'intelligenza artificiale, il capo di Palantir, la società che ha prodotto l'app con cui si cercano i migranti dell'ICE negli Stati Uniti, o si sono individuati gli obiettivi a Gaza su cui sparare, Peter Thiel dice che la democrazia è un limite alla libertà, l'ho messo per iscritto, questo è il loro progetto politico. O ci svegliamo o ci rendiamo conto che i social e l'intelligenza artificiale stanno diventando il vettore di questo nuovo fascismo digitale, perché chi teorizza che la democrazia è un limite alla libertà, francamente penso che sia chiaramente fuori dallo spazio liberale del confronto fra opinioni diverse, o ci rendiamo conto e ci svegliamo, oppure continueremo a essere trattati come gregge, ad essere ingannati, a pensare che adesso ci siano decine di migliaia di ragazzini su TikTok che spontaneamente si mettono a cantare remigrazione, remigrazione contro i loro compagni di classe. Ora, davvero, io sono, diciamo, forse sola in questa battaglia, ma penso che sia una denuncia, una battaglia che va fatta.
1: Cioè, è manipolata anche questa, cioè il doping. Vannacci, certo, è cresciuto al 6% anche grazie a questo tantam sull'immigrazione. Voi magari siete fermi perché non avete queste armi, tra virgolette, segrete?
14: Certo. Ma è semplice, qual è l'angoscia più profonda degli italiani in questo momento? Sono gli stipendi troppo bassi o sono i migranti? Io penso che
1: l'angoscia più profonda... Io direi gli stipendi troppo bassi.
14: Sono gli stipendi troppo bassi, e quindi se ci fosse una rispondenza immediata ai problemi del paese, dovrebbe crescere un partito che si batte da anni per politiche che fanno crescere gli stipendi come Alleanza Verdi e Sinistra, oppure dovrebbe crescere il partito di Vannacci. È evidente che c'è una distorsione delle priorità e funziona in maniera molto semplice. Se io ti mostro 100 volte in un giorno video veri e falsi di migranti che fanno cose sbagliate, compiono crimini per cui si deve giustamente essere processati e andare in galera, ma te ne mostro decine e decine di migliaia, tu ti convinci che dietro l'angolo, ad ogni metro di strada c'è questo problema e che quella è l'assoluta priorità. E ti dimentichi degli stipendi, ti dimentichi della sanità che non funziona, ti dimentichi della scuola che non dà le giuste conoscenze ai nostri ragazzi, ti dimentichi del cambiamento climatico che ci sta friggendo. E questo succede in Italia da più di 10 anni. Da più di 10 anni. Cominciò con Steve Bannon nel 2016.
1: Bene, grazie Elisabetta Piccolotti per questo allarme, ma a quanto potrebbe arrivare se ci fosse un moto simile a quello che lei descrive, che ne so, a favore della vostra proposta contro l'inflazione, l'Alleanza Verdi Sinistra, che ora viene quotata fra 6 e 8, 7, cioè quanto
0: anche
1: può
0: lì dipende dall'algoritmo.
1: Una campagna così?
14: Ma io penso che noi, è una percezione che ho andando in giro per l'Italia, essendo fermata dalle persone comuni, guardando la nostra crescita di circoli e iniziative e soprattutto guardando i giovani, che rispetto a queste cose di cui abbiamo discusso, delle operazioni di manipolazione, sono quelli più attenti, più svegli, più intelligenti. Io penso che noi possiamo andare alle politiche sicuramente oltre il 10%, stiamo lavorando per quell'obiettivo. Vedremo.
0: Con Renzi, grazie. Dentro.
1: Grazie davvero Elisabetta Piccolotti, caro.
0: Non dentro AVS, ho chiesto con Renzi dentro, ma Piccolotti mi dice dentro AVS, no, dentro la coalizione.
14: Guardi, io sono soprattutto preoccupata di quanta forza politica avremo noi di AVS per imporre un cambiamento di linea alla coalizione.
0: E me lo dica sì o no.
14: In questo guardi, non adesso scappi. Discuteremo, però sicuramente centristi dentro la coalizione ci devono stare, ci saranno e si devono organizzare per esserci, perché in questo momento sono divisi in tantissimi partiti, c'è Onorato, c'è Ruffini, c'è Renzi, c'è Maraio, c'è Maggi, adesso non me li ricordo nemmeno tutti, quindi il problema non è, cioè, Renzi sì, Renzi no, il problema è un'area politica che in questo momento è molto piccola, molto disorganizzata. Io sono preoccupata di far crescere la mia area politica, di organizzarla in maniera sempre più forte, perché sa, c'è una bella differenza fra avere il 7 e avere il 2, anche in termini di capacità di determinare le scelte politiche che poi la coalizione mette in campo. Noi stiamo in questa fase della vita del centro-sinistra del paese diventando una forza che ha il potere di far cambiare le cose, e quindi siamo meno preoccupati di forze più piccole che hanno un potere di condizionamento assolutamente molto più limitato.
0: Beh, grazie. C'era un ben servito a Renzi, gliel'abbiamo dato. Grazie, onorevole Piccolotti.
14: No, non era un bel servito, anzi, ho detto che insomma, ci devono stare.
0: Ha detto che si devono mettere insieme se vogliono venire, che contano, chi conta il 2 non può dettare le regole. Mi pare un ben servito molto chiaro, ma comprensibile.
1: No, perché ha detto che si devono unire, ma scusami, è un'altra
0: certo,
1: cosa.
0: Finché rimangono così, sono piccoli, pochi, divisi, tanto da non ricordarsi.
1: Ma quello che ha fatto l'alleanza di sinistra e nasce da Verdi e Sinistra Italiana.
0: Non c'è bisogno della difesa d'ufficio, Luca, mica contestavo, semplicemente riassumevo.
1: Voglio dire, non è che ha detto che deve scomparire, ha detto che devono unirsi e non essere 22 sigle diverse, come sono state

0: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 2 e 30 minuti.
1: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
10: Carissimi amici di Giornale Radio, voglio farvi però notare una cosa. Adesso Libero, giornale notoriamente non di sinistra, punta il dito contro la tassa di 3 euro e accusa la von der Leyen di averla introdotta. Ma forse qualcuno mi pare si sia dimenticato che l'idea è della Meloni. Doveva entrare in vigore a ottobre prossimo e ha fatto il diavolo a 4 perché l'Europa la introducesse. Diciamo le cose come stanno.
11: Buongiorno, sono Marco da Monza, ma io non so se le persone che stanno partecipando si rendono conto, ma avete guardato le etichette di quello che comprate nei negozi, anche nella grande distribuzione e non solo su internet, da dove provengono?
12: Buongiorno, è vero che è una radio libera di informare, ma ancora date voci a sti quattro buffoni Alleanza Verde e Sinistra, gente che ha portato in Parlamento Ilaria Salis, Soumahoro, ancora date voci, ma io non capisco, questa sinistra è proprio da niente, non ho parole. Comunque, buona giornata, Angelo da Roma.
13: È una tassa sulla povertà, perché chi importerà grandi quantità di oggetti uguali pagherà una minima cosa, li ricaricherà e li rivenderà in Italia. È stata fatta per la grande distribuzione perché tu le piccole cose debba comprarle da loro ricaricate del 700-800%. E ovviamente il Bardi lo sa.
14: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Su questa questione della tassa sui pacchi di Shein, di Temu, sui pacchi che arrivano dalla Cina. Ora, è particolare che Telese si scontri contro la tassazione, però mettiamo anche che ha ragione, che gli unici a pagare sarebbero i contribuenti italiani e europei. Beh, è ovvio che questo tipo di tassazione deve essere accompagnata da delle politiche che aiutino il mercato interno, magari che abbattano i costi di trasporto del mercato interno, in modo da incentivare i consumatori ad acquistare internamente, non solo perché c'è il disincentivo da comprare da Shein, ma anche perché c'è l'incentivo a comprare internamente dentro il mercato europeo. È un'idea, eh?

0: Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
1: E allora rieccoci.
2: Sì, tornati Luca Telesi, Giuliano Guidabardi ai microfoni dell'attimo fuggente. Parliamo anche di questa tassa, oltre che della fine dei fondi europei, anche di un po' di notizie personali con chi di economia qualcosa più di te e di me, Luca, ne capisce, perché è tornato il professor Carlo Cotarelli. Buongiorno e bentornato, professore.
3: Buongiorno a voi.
1: Professore, ma funziona una tassa protezionista erga omnes per tutti, cioè sui pacchi, il balzello da 3 euro?
3: Beh, insomma, non possiamo lamentarci da un lato che c'è l'invasione dei prodotti cinesi, poi lamentarci del fatto che si mette una barriera di 3 euro a questi mini pacchi che si stavano diffondendo proprio per aggirare i dazi normali. Se fossimo Trump diremmo che stiamo facendo pagare miliardi ai cinesi. Non è così, perché i dazi li pagano gli importatori. In realtà è che sì, si cerca di mettere un freno a questa invasione dei mini pacchi, perché questi vengono usati appunto per evitare i dazi sui prodotti cinesi.
2: Professor Cotarelli, veniamo, come dicevo in apertura, alla quella che sarà, secondo me, ma poi mi dirà lei, il nostro principale problema economico alla fine dei fondi del PNRR. Ci avviamo ad una fase in cui le iniziative economiche non saranno supportate. Abbiamo un bilancio con una crescita, come sempre, da prefisso telefonico 0, qualcosa. E allora come si affronta la fase economica e produttiva verso la quale andiamo?
3: Allora, chiariamo una cosa, perché sono due livelli a cui il PNRR può essere rilevante. Uno sono i soldi spesi dallo Stato. Da questo punto di vista però quello che conta è il deficit complessivo, non sono soltanto i soldi del PNRR. Se il deficit complessivo, che sono i soldi netti che lo Stato mette nell'economia, si riduce, allora c'è nell'immediato una minore spinta sulla domanda. Che però ci fosse la necessità di una riduzione graduale del deficit pubblico, questa è una cosa che in qualche modo è indipendente dal PNRR. Che ci fosse stata o non ci fosse stata, non potevamo continuare a tenere deficit dell'8%, del 7% del PIL, come abbiamo fatto fino al 2023. Quindi era naturale, e non abbiamo molto a che fare con il PNRR. Il prossimo anno, poi, grazie a questa richiesta di flessibilità, il deficit pubblico aumenterà addirittura rispetto a quest'anno. Abbiamo avuto la concessione di spendere altri 16 miliardi a debito il prossimo anno per la crisi energetica, 6-7 miliardi per la maggiore spesa per la difesa. Questo vuol dire che possiamo fare un bilancio il prossimo anno con 23 miliardi in più di quello che pensavamo di poter avere, in linea con l'accordo sul deficit pubblico, sulla spesa pubblica netta concordato nel 2024. Quindi nel 2027 in realtà avevo più soldi da spendere di quest'anno e anche dell'anno scorso rispetto a quando c'era il PNRR. E poi dovremmo orientare, però, come dico, quel che conta è l'impatto netto. Poi c'è un impatto netto della spesa nel breve periodo, poi c'è un impatto netto che riguarda invece l'effetto del PNRR sulla capacità produttiva generale. Tu costruisci un ponte e quello sarà un ponte che contribuisce all'attività produttiva per tutti i prossimi anni. Lì però non è che ci fossero enormi effetti del PNRR in termini di aumento della capacità produttiva, tant'è vero che la crescita è rimasta piuttosto bassa, siamo tornati allo 0, dopo la spinta iniziale dell'uscita dal Covid.
2: Il problema è sempre quello di comprendere come si faccia ad incrementare e ampliare la crescita, professor Cotarelli. E molto passa anche per le realtà locali. Ora non rivelo un segreto, anzi le chiedo una conferma su questo. A lei piacerebbe fare il candidato sindaco di Milano per il centro-sinistra, come si propone da molte parti?
3: Allora, io non posso che ripetere quello che è stato, che ho detto più volte.
2: Io non posso che richiederglielo.
3: Ma ottiene la stessa risposta, cioè che nessuno mi ha chiesto ufficialmente di fare questa cosa. Quando me lo chiederanno, bisogna vedere chi me lo chiede, bisogna vedere per fare cosa.
2: Come glielo chiedono?
3: fino a quel momento non ci sto proprio a pensare a questa cosa, è un compito ovviamente molto complicato fare il sindaco, non ci sto proprio a pensare finché non diventa concreta la questione.
1: Però il sindaco della propria città è, avendo buone possibilità di vincere, una grande metropoli europea, quando, un economista che si misura col governo, è tutto molto seducente, no?
3: Ci sono tante cose succedono nella vita. Il punto che ho già detto è che finché non c'è una proposta, io a questa cosa non ci sto proprio a pensare. E ovviamente fa piacere quando parlano di te per un compito importante, ma poi bisogna vedere a far cosa esattamente, chi è che ti sostiene, quali sono le garanzie. Beh, che poi si possa fare qualcosa. Io non ci sto proprio a pensare a questa cosa, però sono soltanto sto cose che leggo sui giornali.
2: E allora le leggiamo insieme fino ad allora, però se fosse sindaco di Milano credo che avrebbe incominciato, potrebbe cominciare con un'azione sulla microcriminalità, e con questo anche qui rivelo un'altra questione che è anch'essa sui giornali, ma lei è stato vittima di un furto in metropolitana solo qualche ora fa.
3: No,
2: come è andata?
3: No, non dico di più, è successo 2 anni fa anche, questo è il secondo furto in metropolitana che c'ho. Secondo, la cosa è stata molto strana stavolta, perché io avevo uno zaino sulla schiena che c'era una zip per aprire, cioè una tasca, ma proprio perché sapendo che ci stavo attento, infatti mi sono seduto sulla metro e ho seduto, quindi non so come abbiano potuto fare ad aprire, sono stati bravissimi a congratulazione ad aprire questa lampo e tirare fuori. Fortunatamente il portafoglio dietro del portafoglio americano, che era vuoto, tranne che c'era
1: le sanzioni contro Trump di Cottarelli. Il portafoglio americano è vuoto.
3: Vuoto, c'era dentro soltanto un bancomat americano che è stato utilizzato per piccoli acquisti. Nel giro di mezz'ora ho fatto 4-5 piccoli acquisti, poi la carta è stata bloccata, quindi il danno è stato molto limitato. Ma 2 anni fa.
1: Ahia, ma dicono che non si può craccare il codice del PIN del bancomat, invece ci sono riusciti.
3: No, mi dicono che al di sotto di certe
1: hanno fatto i piccoli acquisti sotto la soglia di 30 euro.
3: Fanno piccoli acquisti, per cui non chiedono.
2: Certo, se lo fa con il contactless.
3: Sì, sì.
1: Bene, danno limitato. Allora, un sindaco con lo zainetto, un grande economista, grazie, buongiorno e buon lavoro a Carlo Cottarelli.
3: Buon lavoro.
2: Arrivederci, professore, buongiorno. E attento allo zainetto metropolitano.
1: Ma fai poco lo spirito e ti hanno fregato 2 valigie a te. Mi piace lo splendido con
2: una,
1: gli altri.
2: Non è metropolitana, è sul treno. È sul treno e io conduco una battaglia personale contro gli zainetti, perché ogni giorno vengo colpito da gente che tiene lo zainetto e non si rende conto del volume. Io ce l'ho con gli zainetti. Sì, sì, reclamo una proposta di legge contro gli zainetti senza
1: misozainogeno. Ma che stiamo scherzando?
2: Sì, sì, assolutamente. Ecco, ma di quei colpi mi danno ogni giorno, questi che hanno lo zainone sulle spalle e non si rendono conto.
1: Però l'unica cosa certa è che c'è un luogo delle metropoli italiane in cui tutto questo non può accadere. C'è una terra vicino al raccordo anulare in cui non esiste il furto, a Roma, ed è il Labaro.
2: Ma spero che non esistano neanche gli zainetti. Ci sono degli zainetti del Labaro, Alberto Fazzolo.
4: Buongiorno, appena regolamenteremo anche questo, aboliremo gli zainetti e torneremo alla vecchia cinghia per tenere i libri, che magari farà molto piacere a Giuliano, con nostalgie di ogni tipo che vengono fuori senza controllo.
2: No, ma va bene tutto, vanno bene le borse, le valigie, i troll, va bene qualsiasi cosa, ma lo zainetto, cioè questa cosa ingombrante che la gente si mette sulle spalle e poi si gira e ti dà dei colponi, questi no, vanno aboliti gli zainetti
1: pazzo,
2: e le ciabatte.
1: Ma è una cosa, è una dichiarazione da disadattato.
2: No, i giovani stanno attentissimi, ce l'ho con voi anziani.
4: Noi anziani.
2: Che vi mettete questi zaini e non vi rendete conto del vostro volume e della vostra dimensione. Ce l'ho con voi, e poi generalmente voi li utilizzate unione con le ciabatte che trascinate.
1: Vabbè,
2: facendo degli orribili
1: ciance,
2: rumori.
1: Zainetti, ciabatte.
4: Ma mi immagino poi di noi,
1: Alberto, Zaluzhin sfiderà Zelensky, l'Ucraina va al voto.
4: Beh, vediamolo, quando lo vedo ci credo, perché lo si dice da anni e al momento non si fa nulla. E poi anche se si dovesse andare al voto, capiamo chi ci va, perché se possono partecipare soltanto i partiti che sono nella compagine di maggioranza adesso, beh, ma che voto è? Se uno decide soltanto chi può partecipare, non funziona così la democrazia. Quindi andiamoci cauti e vediamo, anche perché comunque l'attentato di Monaco riporta ancora tante ombre, e quindi diciamo che è tutto in una dialettica che si evolve. Di Monaco, sì, Monaco, Principato di Monaco, ovviamente, non la città in Germania.
2: Altrimenti, perché
4: viene chiamato in questo gruppo di oligarchi che si trovano nel Principato di Monaco, correggo la pronuncia, viene chiamato il battaglione Monaco in Ucraina, perché è sostanzialmente una cricca di imboscati che non vengono malvisti dal popolo ucraino tanto per essere scappati all'estero, ma quanto perché sono scappati con le tasche gonfie di soldi. Sono quelli che si sono sostanzialmente arricchiti a dismisura con la guerra. Se ne contano almeno 84 di ucraini, oligarchi ucraini, che si sono rifugiati a Monaco con tutto il codazzo e con la loro corte, e tra questi ci sono tra gli uomini più ricchi del Principato, tant'è che la più grande operazione immobiliare della storia del Principato di Monaco è stata fatta proprio alcuni mesi fa da un oligarca ucraino.
2: Mi ascoltavo con attenzione, Luca, prima, e te adesso, perché mi chiedevo quando avreste voluto dare la notizia che stanotte un missile russo e una batteria di droni hanno ucciso 13 persone a Kiev. Non mi risulta che fossero né militari né obiettivi strategici. E ha detto vediamo, lo diranno, e invece l'ho dovuto dire io.
4: Beh, allora, sul fatto che non fossero militari è tutto da vedere, soprattutto se fossero militari stranieri, perché è stato colpito un hotel tra gli obiettivi civili, però l'hotel era zeppo di consulenti stranieri. E è molto interessante quello che è successo sui giornali questa mattina, perché ad esempio se prendiamo il caso del Corriere della Sera, riporta il titolone, virgolettato, non si sa da chi, che in questo bombardamento che riporti tu sia stato colpito anche un pronto soccorso. Poi se si va a leggere l'articolo, la narrazione è un po' diversa, perché viene riportato un virgolettato, questo sì, con fonte del sindaco di Kiev, che dice che i bombardamenti hanno danneggiato un edificio nel centro della città che ospitava un'ambulanza e che operava anche come pronto soccorso. Quindi sostanzialmente era una postazione militare che forniva anche assistenza medica, per carità non andava colpita, ma non era di sicuro un pronto soccorso.
2: Quindi un pronto soccorso, uno che offre assistenza medica e la offre solo ai militari, cioè va bombardato.
4: Ci sono, in caso di guerra ci sono punti sanitari esclusivamente riservati ai militari, sì. È normale che sia così, però non era un
2: ed è normale bombardarli, è giusto bombardarli.
4: Non hanno bombardato l'Umberto I, insomma, non è che stava sullo stradario scritto quello era un pronto soccorso, era una postazione militare in cui c'era anche una postazione sanitaria con un'ambulanza, quindi da lì a dire con pronto soccorso,
2: avete perso proprio anche ogni decoro, quello che prima avevate, quello di dire che i civili non si bombardano, e avere lo stesso giudizio quando si bombarda sui territori in Libano o a Gaza, e invece questi sono bombardamenti diversi. Ma
4: no, ci sono le strutture sanitarie militari. Banalmente a Roma il Celio è un ospedale, sì, ma è militare. Ma in questo caso non stavamo parlando di un ospedale, stavamo parlando di un edificio in cui c'era un'ambulanza e in cui offrivano anche dell'assistenza sanitaria insieme a tutte le attività militari che facevano in quell'edificio. Quindi è eventualmente il contrario, che non si possono usare le strutture sanitarie come scudo umano verso le attività militari. Quindi è un po' diversa la situazione.
2: Il bilancio è sempre a piatti diseguali.
4: Ammetti, no, per carità, comunque ci sono finiti.
2: Dai, andiamo, ragazzi. Cioè, bombardamento al centro di Kiev, in un albergo, obiettivi civili, 13 morti, e vi ostinate ad arrampicarvi sugli specchi e a dire che cosa si tratta di azioni militari, e avete un metro di giudizio profondamente diverso da quello che avete quando i bombardamenti sono altrettanto drammatici su zone della terra che voi ritenete più utili di essere protette e meno utili di essere bombardate, come in questo caso. È francamente uno strabismo informativo che non posso che far notare, poi ovviamente se ne accorgeranno tutti quanti gli ascoltatori, non è un problema da parte mia. Possiamo andare avanti.
4: Ma la questione è semplicemente che se un hotel accetta di ospitare personale militare, in questo caso personale militare straniero, trasforma automaticamente quell'hotel in un obiettivo militare. È semplice, è così. Non li dovevano far entrare.
2: Ma io immagino che a Kiev negli alberghi civili. dura, immagino che a Kiev durante la fase di guerra negli alberghi non ci siano scolaresche di bambini che vanno a visitare la cattedrale del Buon Pastore, ci saranno evidentemente persone, ma i militari, tutti sono militari in un paese aggredito dalla guerra, anche il fornaio che ti fornisce il pane è uno che sta collaborando alla guerra e collabora a sostenere attrezzature militari perché dà da mangiare alle popolazioni, ma che cosa vuol dire, dai?
4: No, parliamo di
2: negli alberghi ci sono ovviamente,
4: e
2: ovviamente gli stranieri. Comunque, la vostra autonomia di giudizio è verificata.
4: Cambiamo fronte. Passiamo in Palestina, perché oggi è un anniversario molto importante. Sono i 1000 giorni dal 7 ottobre, ci sono celebrazioni in tutta Israele e non tutte completamente pacifiche, perché proprio questa mattina si registrano scontri alla Knesset, sono un po' in avanti con gli orari rispetto a noi per via del fuso, ma nei giorni scorsi sono state pesantemente bombardate le tendopoli di Gaza, facendo numerosi morti, e in più Israele è riuscito a distruggere, dopo tutto questo tempo, un tunnel, l'ha fatto probabilmente in occasione dell'anniversario, forse se lo teneva calmo da un po' questa attività, un tunnel di 16 chilometri con 80 stanze che stava nella zona di Rafah, ma sempre per l'anniversario vanno registrate delle dichiarazioni molto molto interessanti. Allora, innanzitutto quella di Smotrich, il ministro delle finanze, che ha detto che vuole arrivare a 1 milione di coloni per la Cisgiordania, mentre il ministro delle infrastrutture, evidentemente ogni paese ha la sua croce col ministro delle infrastrutture, che in Israele si chiama Eli Cohen, ha dichiarato che loro vogliono arrivare a controllare il 100% di Gaza, quindi sicuramente non è un anniversario tranquillo per Gaza in questo momento.
2: Neanche una grande novità, diciamo così, cioè dichiarazioni che non portano delle grandi novità.
4: Beh, no,
2: che l'estrema destra voglia completamente impossessarsi della West Bank e trasformare Gaza in una zona totale, ci sia il progetto della grande Israele da parte dell'estrema destra, è noto da almeno 30 anni, almeno.
4: Sì, però il progetto della Grande Israele non necessariamente deve controllare il 100% di Gaza, il progetto della Grande Israele si espande verso oriente e verso nord, verso sud, uno sperava che quei territori fossero lasciati in pace, anche perché comunque la quadra che si era trovata sostanzialmente anche a livello internazionale, anche con l'intesa con il Libano che era stata recentemente firmata, prevedeva sostanzialmente una pacificazione della regione, quindi in queste dichiarazioni vanno a confutare un accordo firmato pochi giorni fa.
2: Lo stesso accordo che prevedeva che Hamas fosse disarmata, cosa che, come sai, non è successa né in minima parte né in grande
4: parte. Attenzione, quello però è stato un accordo che è stato firmato esclusivamente dagli aderenti al Board of Peace e da fazioni palestinesi che non sono Hamas, quindi non si può chiedere ad un'organizzazione che un'altra si disarmi, è un po' contraddittorio su questo, ma l'argomento più interessante però è che tutto questo va anche a collidere con l'accordo, oddio, l'accordo di pace forse è troppo, con l'accordo di tregua siglato tra Stati Uniti e Iran, e che quindi rimette un po' in discussione tutti gli equilibri della regione, e che lo si faccia ora che si sta andando verso il funerale di Khamenei, quindi un evento con circa 20 milioni di persone, con delegazioni di 90 stati, beh, è un qualcosa di preoccupante, perché se dovesse succedere qualcosa lì, allora l'escalation mondiale sarebbe davvero difficile da scongiurare.
2: Mi sento di rassicurarti, non credo che accadrà niente oltre ai funerali della buonanima di Khamenei.
4: Sì, credo che possiamo. Vedremo comunque
2: stare,
4: un momento.
2: Stare tranquilli. Non so se siano dei messaggi in codice o un auspicio, ma non credo che queste condizioni avverrà assolutamente niente. Non abbiamo mai notizie e abbiamo perso notizie dal Centro America, a parte le dolorose immagini che ci arrivano dal Venezuela, che mostrano come davvero al danno si sia unito altro danno, alle condizioni già drammatiche della popolazione, e si sia unito anche questo terribile terremoto. Non sappiamo niente neanche di quello che succede a Cuba.
4: A Cuba è stato introdotto un nuovo pacchetto di sanzioni che sono state accompagnate da una serie di attacchi contro dei sedicenti narcos operati dagli Stati Uniti, che hanno portato numerosi morti, ma quello più interessante, l'avete sfiorato anche nelle conversazioni precedenti, è il discorso elettorale, quindi dell'ingerenza di Trump negli Stati Uniti, non attraverso le azioni dirette ma attraverso quelle indirette, come ad esempio le interferenze elettorali che avete citato prima. Voi avete parlato della Colombia, ma ancora più drammatica seguito alla questione in Perù, dove ci sono stati pesanti brogli e al riconteggio finito, è stato ultimato proprio ieri il riconteggio, Fujimori ha vinto con il 50,1%, quindi proprio una manciata di voti, e questo porta ovviamente a un'instabilità generale nella regione, in cui ovviamente il Venezuela rimane a essere il centro di gravità di buona parte dei problemi, sia per quello che riguarda le conseguenze del terremoto, sia per l'instabilità politica, perché la Machado è tornato a farsi vedere e sostanzialmente sta facendo uno sciagallaggio politico che ha urtato addirittura, pensato un po', l'amministrazione statunitense.
2: Beh, che non è mai stata eccessivamente simpatizzante della Machado, insomma, è quella che l'ha bloccata nelle sue velleità di conquistare il governo del paese.
4: Sì, sì, i maligni dicono che adesso gli Stati Uniti non hanno bisogno più della Machado perché possono arrivare a controllare il Venezuela anche attraverso la vecchia amministrazione.
2: E caro Luca, ci siamo anche per oggi, lo sai?
1: Sì, voglio sapere se c'è una morale amorale di questa puntata nel giorno in cui abbiamo discusso dei bot che manipolano l'opinione pubblica e tu sei uno di questi, non esisti, sei un'intelligenza artificiale.
2: Artificiale non lo so, intelligenza senza dubbio, non potrei dire lo stesso da altre parti, ma cerchiamo di essere educati di prima mattina. Allora ti vorrei dire, proprio per quello che abbiamo discusso oggi, quello che ripeteva Michel de Montaigne, che diceva che non tutto quello che vacilla cade.
1: E allora che ti devo dire? È una grande morale, non tutto quello che vacilla cade. Noi siamo caduti nella fine del tempo, il grande gong di ogni mattina. Prosegue la straordinaria programmazione del giornale radio, ma noi torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
2: Ciao! L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: Sono le 2:59.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma.
2: E allora, bentrovati, 17:10, Lapo De Carlo, Lorenzo Cappadone in regia e poi ovviamente Matteo Respinti in redazione. Una puntata dove io farò la supplenza di Roberto Poletti e quindi vi porterò fino alle 20 con tanti temi, quelli di oggi, dove inizieremo con lo scisma che c'è all'interno della Chiesa, la situazione che francamente è anche un po' difficile, perché nella Chiesa Cattolica è in atto questo scisma, una rottura formale e pubblica della comunicazione con il Papa e il resto della Chiesa, solo che a differenza dell'eresia, che diciamo che implica un po' la negazione di una specifica verità di fede, lo scisma è di fatto il rifiuto dell'autorità del pontefice. Quindi da qui ne stanno nascendo tutta una serie di situazioni che andremo a raccontare tra qualche minuto. Poi parleremo anche dell'intelligenza artificiale e di come sta cambiando gli esseri umani. Avremo con noi un filosofo, Riccardo Manzotti, con il quale invece anche parleremo dell'intelligenza artificiale in un modo diverso, ma insomma avremo tanti temi e chiuderemo anche con un tema particolarmente forte. Allora, siamo pronti per cominciare? Il nostro numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Adesso andiamo ad ascoltare Kelsey Ballerini, questa è Baggage, siete su Giornale Radio Italia No Limits.

la canzone di Calzi Ballerini. Adesso invece andiamo a dare un po' un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata e di quelle che poi andremo a parlare. Posto che abbiamo detto prima, il tema dello scisma si colloca all'inizio della nostra trasmissione, il tema dell'intelligenza artificiale è invece presente. Oggi vedevo anche un articolo che si riferiva al fatto che l'intelligenza artificiale ci cambierà, ci sta già cambiando in effetti, e contemporaneamente il tema di cui si parlava oggi sul Corriere della Sera è se e quanti posti di lavoro effettivamente minaccia. Questo è un tema che è abbastanza, come dire, preminente, ed è evidente che andremo a parlarne anche per cercare di capire se ci sono delle già differenze rispetto soltanto a 2 o 3 anni fa, perché le cose stanno cambiando con una velocità impressionante. Poi avremo con noi Alberto Berizzi, che è professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia e il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, con il quale parleremo di questi costanti blackout che sono nati dal caldo, che già io ricordo che la mia estate della scorsa stagione è stata caratterizzata da tanti blackout nella zona, quest'anno invece zero, quindi dipende anche da come ci si organizza prima. Quest'anno a Monza, per esempio, o nella zona del Lazio, mi pare a Latina se non sbaglio, ci sono stati diversi problemi, anche in altre zone d'Italia, perché se tutti usano chiaramente, che ne so, l'aria condizionata o tanti sistemi, evidentemente c'è il collasso elettrico, e quindi cercheremo di capire cosa fare, perché se in futuro, in un futuro molto vicino, avremo bisogno sempre di più di condizionatori o altro, è evidente che il problema si pone ulteriormente. Con noi ci sarà poi anche Andrea Vianello, con il quale andremo a parlare anche delle dimissioni in commissione di vigilanza RAI e la libertà dell'informazione pubblica, un tema che è piuttosto vivo. Poi Andrea Vianello, insomma, è stato anche direttore della rete. Andremo anche da Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, e parleremo di invece Iran e Stati Uniti, con il tema che chiaramente riguarda Hormuz, che sembra che a questo punto sia ormai diventato endemico e tutt'altro che destinato a terminare. I prezzi della benzina caleranno molto difficilmente, anzi praticamente non vedremo più, da quello che abbiamo capito, anche se la parola più forse esagerata, i prezzi che avevamo solo un tempo. Dobbiamo ringraziare, si fa per dire, anche la guerra che si è creata, che è stata creata in modo particolare, con conseguenze che di fatto non erano state organizzate, pensate bene. Infine avremo anche David Zebuloni, corrispondente di Libero, e Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, fino ad avere Paolo Piffer, consigliere comunale del comune di Monza, questa volta per parlare del tema carceri. Adesso direi di proseguire, lo facciamo con i Rolling Stones e con naturalmente la possibilità da parte vostra di intervenire sui tanti temi che andremo ad affrontare con i nostri ospiti. 334 11 11 622 il nostro numero.

0: Il tema dello scisma ha fatto irruzione nella nostra scena nazionale, nella cronaca, e diciamo colpendo un po' tutti, nel senso che ha colto un po' tutti alla sprovvista, perché non si era ben capito che cosa stesse accadendo. E per scisma, appunto, abbiamo detto che la rottura formale e pubblica della comunione con il Papa, con il resto della Chiesa, e a differenza dell'eresia, che implica la negazione di una, diciamo, specifica verità di fede, lo scisma è il rifiuto dell'autorità del pontefice e l'obbedienza del governo centrale di Roma. In seguito alla consacrazione di nuovi vescovi non autorizzata dal Vaticano, ebbene, è scattata la scomunica che ha ufficializzato la separazione. E per capire bene cosa sta accadendo abbiamo deciso di chiamare chi può darci una mano: Matteo Mazzuzzi, caporedattore e vaticanista del Foglio. E allora ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Eccoci. Allora, intanto la prima domanda che viene da fare è: quale sarà anche l'impatto a lungo termine di questa spaccatura sulla stabilità interna della Chiesa? Quali saranno poi le ripercussioni per i fedeli, diciamo tradizionalisti, che poi non vogliono allontanarsi da Roma?
1: In realtà per loro non c'è alcuna conseguenza, nel senso che anzi potrebbero giocare la carta con il Papa dicendo: caro Leone, noi siamo sempre rimasti fedeli a te, non andiamo a fare quello che abbiamo visto ai coni in Svizzera, come hanno fatto i lefebriani l'altro giorno, insomma, dacci un po' di tregua, permettici di celebrare le nostre messe tradizionali, perché noi siamo in comunione con te, mentre gli altri non ti hanno obbedito e se ne sono andati. Quindi questo è certamente un aspetto da tenere in considerazione per i prossimi mesi. Certamente però l'atto di scomunica, il decreto di scomunica che è stato ufficializzato questa mattina contro i lefebriani è molto pesante, perché addirittura va oltre quelle che erano le ipotesi più dure che gli osservatori avevano ipotizzato. Mi riferisco in particolare non solo alla scomunica dei vescovi che sono stati fatti e dai vescovi che li hanno fatti, cioè consacranti e consacrati, ma anche sostanzialmente dei fedeli che partecipano ai riti della comunità lefebriana. Questo è un qualcosa che va ben oltre quello che aveva fatto ad esempio Giovanni Paolo II 38 anni fa con la prima scomunica contro i lefebriani.
0: La domanda che si sono fatti in tanti, ripeto, c'è chi ha più e ma chi anche meno attento, quindi, alle vicende della Chiesa, quindi la domanda semplice è: ma chi sono i lefebriani e perché hanno voluto, come dire, rompere con la Chiesa, se vogliamo partire proprio dalle basi generali?
1: I lefebriani sono una comunità cattolica che dopo il Concilio Vaticano II ha semplicemente deciso di non osservare quelli che erano i precetti del Concilio, in fatto ad esempio di liturgia, in fatto di ecumenismo, dialogo ecumenico. Loro dicono: noi non vogliamo che la Chiesa dialoghi con gli altri cristiani non cattolici. In fatto di dialogo interreligioso, l'Islam è fanatismo, diceva ad esempio Monsignor Lefebvre, che era stato missionario in Africa. E quindi sostanzialmente loro dicono che difendono la sana dottrina e la tradizione. E questo li ha portati poi ad accusare di apostasia e di perdita della fede la Chiesa cattolica che dipende dal Papa. Il paradosso qual è? Che loro però dicono: noi siamo obbedienti al Papa, noi non ce ne andiamo, è il Papa al limite che ci caccia.
0: Sì. Quindi è anche un modo ortodosso, è un'ortodossia esasperata anche qui da parte dei lefebriani, se non ho capito male.
1: Esattamente, sì, si può dire proprio così. Loro giocano sempre su questa ambiguità. Loro dicono: noi siamo obbedienti al Papa, ma quando il Papa dice, come in questo caso, che non possono ordinare i vescovi, loro cosa fanno? Lo fanno lo stesso e disobbediscono.
0: Come cambieranno a questo punto le relazioni ecumeniche internazionali, la gestione delle diocesi locali, considerando anche che poi ci sono dei gruppi scismatici che, diciamo, hanno le proprie strutture e anche i propri canali di finanziamento che sono indipendenti?
1: Beh, questo è un terno all'otto, noi non lo sappiamo in realtà, anche perché contare effettivamente quanti sono i lefebriani nel mondo è complicato. Noi c'è una stima che gira da molti anni che dice 500.000 di persone. In realtà sappiamo che in alcuni territori dove sono più numerosi, penso ad esempio agli Stati Uniti e alla Francia, i numeri dicono sì, sono tanti, ma non arrivano certamente a 500.000. Però hanno un grosso potere anche mediatico. Se noi vediamo la celebrazione fatta ieri a Econ, sembrava veramente organizzata dalla FIFA per la cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio. C'è una perfezione sublime dove la scenografia e mancavano quasi le coreografie, erano perfette, quindi c'hanno sicuramente anche molte risorse, e questo è un elemento che può pesare, perché ovviamente uno può a livello mediatico conquistarsi gli spazi per far uscire le proprie tesi e le proprie ragioni.
0: Il fatto che sia avvenuto adesso con Papa Leone e non con Bergoglio è un caso?
1: Io credo che loro abbiano un po' sottovalutato Papa Leone. Papa Leone è un papa che, quando è stato eletto, le prime parole che ha detto sono unità, il suo proposito di unire la Chiesa e quindi di far calare certe tensioni che erano andate crescendo nel pontificato di Francesco. E questo ovviamente ad alcuni ha potuto far venire l'appetito, insomma, dicendo: beh, questo sostanzialmente è un papa che è silenzioso, riflessivo, parla di unità, tentiamo di fare l'all-in. Il problema è che Leone parla sì di unità, ma all'interno di un quadro cattolico ben chiaro, con i puntini sulle i ben evidenti, e soprattutto è un agostiniano. Gli agostiniani hanno una piccola particolarità, sono un piccolo ordine ormai, ma hanno una ferita che dura da cinque secoli, 500 anni, di quella inferta alla Chiesa da un loro confratello molto famoso che si chiamava Martin Lutero. Martin Lutero era un monaco agostiniano che ha creato il più grande scisma nella storia della Chiesa, e gli agostiniani ancora oggi, quando sentono parlare di possibili scismi, rotture, disobbedienze, si chiudono un po' a riccio e reagiscono, come dire, non proprio nel modo migliore che auspicano quelli che vogliono fare uno scisma.
0: Ecco, poi c'è anche un altro tema, perché bisogna capire in che modo l'atteggiamento intransigente del Vaticano, ne stavamo parlando adesso, contro la disobbedienza canonica, diciamo, influenzerà la memoria storica di questo papato confrontato con i tentativi di dialogo fatti anche in passato.
1: Beh, diciamo che è una macchia sul pontificato di Leone, una macchia ancora un po' più grande, perché siamo all'inizio, insomma, a partire con uno scisma non è quello che si augura un papa, almeno presumo, per un papa appunto che parla molto di unità. Però era inevitabile perché le febbriane in realtà fanno così da 40 anni, si mostrano disponibili a un dialogo, e ogni volta che qualche papa, da Giovanni Paolo II in poi, concede loro qualcosa, loro o chiedono di più, o comunque prendono quello che viene loro dato e salutano e dicono grazie, arrivederci. L'hanno fatto così nel 2009, quando Benedetto XVI arrivò ad annullare le scomuniche dei quattro vescovi, chiedendo: beh, adesso io vi tolgo le scomuniche, ma dialoghiamo. La risposta è stata negativa. Papa Francesco, paradossalmente, è stato il più vicino, il più aperto alla comunità lefebriana. Ha consentito loro di celebrare, ad esempio, i matrimoni e di ascoltare le confessioni. Anche qui, auspicando la ripresa di un dialogo, il risultato è stato che, morto Papa Francesco, non ha fatto lo scisma.
0: Ecco, per chiudere, in quale modo la Fraternità San Pio X utilizzerà i media digitali, i social, così per contrastare quella che poi è la narrativa ufficiale del Vaticano, e quindi mantenere, diciamo, compatto il proprio, dicevi, mezzo milione, no?

0: tradizione della sana dottrina, contro poi tutte le questioni politiche che dominano l'attualità di oggi, quindi contro l'immigrazione, contro chi vuole il dialogo con l'Islam, contro chi vuole appunto tutte queste cose che diciamo attirano anche molti esponenti politici, ad esempio del nazionalismo europeo. Quindi io credo che facendo leva su questo ci sarà un irrigidimento, non vedo gli spazi per un dialogo fattivo con Roma, avrebbero avuto tutti gli spazi fino a ieri mattina, ecco, certo. E non li hanno usati.
1: Io ringrazio Matteo Mazzuzzi che ci ha dato una mano, ci ha aiutato, grazie ancora, buon lavoro intanto e buona serata.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. A presto e grazie Matteo Mazzuzzi, noi ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco, il nostro numero è il 334 11 11 622.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:31.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
1: E allora siamo di nuovo insieme, 17:33. Tra poco andremo ad occuparci, dicevo prima, di intelligenza artificiale. Stavo dando intanto un'occhiata ai principali quotidiani. Online si parla del caso Vigilanza Rai, di cui dicevo tra poco andremo a parlare, del caso Sardegna, la quella frenata al mega progetto extra lusso di Tavolara Bay, con il governo che ha revocato l'autorizzazione a ZES. C'è molto sport inteso come il tennis, perché stanno giocando due italiani, Cobolli da una parte e Berrettini dall'altra, entrambi sono messi abbastanza bene, uno ha vinto il primo set, l'altro invece pure. Su Repubblica stiamo trovando il caso anche qui della Vigilanza Rai, e poi c'è questo annuncio che Clemente Mastella ha dato ai cittadini di Benevento durante un'omelia, ha detto: sono malato, pregate per me, spero di farcela. C'è anche poi una iniziativa legata alle condanne ai manager, l'appello di politici e dirigenti: la responsabilità penale è personale, secondo questa iniziativa. Infine una dichiarazione di Renzi: da masochisti parlare di patrimoniale anziché attaccare Giorgia Meloni che ha alzato le tasse. Questa è la difesa di Matteo Renzi. C'è anche un altro tema, e in questo caso si parla dei libanesi e del sud che provano lentamente a rientrare a casa, scrive il Post, o in quello che ne resta. Il cessate il fuoco regge e secondo il governo sono partiti in 400.000, anche se l'esercito israeliano rifiuta di ritirarsi. Dicevo che noi oggi andremo a parlare molto di intelligenza artificiale, perché c'è un libro che è uscito, un libro che si intitola Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale rivela della nostra psiche, e il modo in cui entrate, in modo di rompetevi, avete fatto caso che se andate su Google, WhatsApp, se trovate in giro qualunque social, vi propone di fatto l'intelligenza artificiale come strumento da utilizzare, ovviamente gratuitamente. Quando le cose sono gratuite è sempre bene

chiedersi come mai, perché vuol dire che tu sei in quel modo uno strumento e viene utilizzato, e fa comodo che naturalmente tu possa utilizzare dei sistemi gratis, perché dai inevitabilmente delle informazioni, è un fatto inevitabile. Ma oltre a questo, mentre noi tutti convogliamo, vedo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un utilizzo ancora estremamente, per molti versi, giocoso, ludico. Molti ne hanno invece utilizzato e lo utilizzano a livello professionale, ma sta cambiando la nostra psiche, no? Sta impigrendo il nostro cervello, come molti hanno fatto notare. Diciamo che Erika Francesca Policit potrà dare una mano, lei che è psicoterapeuta. Poi avremo Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università Yulm di Milano, e con il quale andremo a parlare anche del tema del lavoro, perché la grande paura è questa. E allora non si tratta né di vincerla, ma di soltanto di affrontarla, per cui tra pochissimo avremo questi due ospiti. Adesso però una canzone, quella di Tom Morello, e io che vi ricordo qual è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Ovviamente il tema è chiaro, insomma, che l'ho legato all'intelligenza artificiale, perché è un tema che io, l'ho detto tante volte, preferirei, o mi piacerebbe molto occuparmene quasi tutti i giorni, perché credo che sia un tema che ormai divampa ed è presente in ogni angolo della nostra zona. 334 11 11 622 il nostro numero. Devo scrivere.

0: Questo è Giornale Radio, l'Apode Carlo con voi fino alle 20, qui con Italia No Limits, una trasmissione che oggi insomma parte partita dalla vicenda della scisma nella Chiesa e che poi chiuderà anche con un tema legato alle carceri, quindi temi forti, temi importanti, non meno importante quello legato all'intelligenza artificiale. Mi è capitato di trovare un libro, Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale ci rivela della nostra psiche, e che è stato scritto da Erika Francesca Poli, che insomma ha proposto un saggio con una tesi anche originale e provocatoria, cioè l'intelligenza artificiale non è soltanto una rivoluzione tecnologica ma è uno specchio del nostro inconscio, della mente umana, cosa su cui sono profondamente d'accordo ed è il motivo per cui ovviamente l'ho anche chiamata. E allora Erika Francesca Poli, ben trovata a Giornale Radio.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccoci. Allora, il tema, il nucleo del saggio è che diciamo che si può dire che nel libro c'è questo paradigma comune secondo cui l'intelligenza artificiale dovrebbe sostituire il terapeuta o comportarsi come una macchina così oracolare a cui chiedere risposte preconfezionate. Al contrario, l'interazione con i grandi modelli linguistici diventa un dispositivo, diciamo, riflessivo.
1: Esattamente, è stato proprio l'intuizione che ha guidato poi la mia ricerca e che è partita in realtà dall'esperienza che ho avuto con 3 pazienti che erano in psicoterapia con me e usavano contemporaneamente, non solo per fini, diciamo così, autoterapici, ma proprio anche per utilizzo quotidiano l'intelligenza artificiale, e hanno iniziato ad accorgersi che rispecchiava in maniera macroscopica dei meccanismi del loro inconscio che fino ad allora così chiaramente non avevano mai visto. E da lì intuizione di cominciare a esplorare questo aspetto, che è anche uno strumento di autoanalisi e anche di risveglio interiore che cambia completamente poi la relazione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non diventa sostituto proprio di nulla, anzi diventa proprio l'occasione per un ulteriore viaggio di coscienza.
0: Ecco, il libro suggerisce che l'intelligenza artificiale riflette i nostri blocchi emotivi e lo fa attraverso il modo in cui le parliamo. Però se l'intelligenza artificiale è progettata per essere, come dire, compiacente e dare risposte che soddisfano l'utente, il problema è opposto. Cioè, diciamo che innanzitutto chiunque utilizza l'intelligenza artificiale si rende conto che è sempre bravo, complimenti, hai fatto la domanda giusta, hai centrato il punto, complimenti. Ecco, questo in qualche modo vuol dire che stiamo curando la mente o che stiamo alimentando il nostro narcisismo?
1: Ma sicuramente stiamo alimentando il reiterarsi di meccanismi nostri, anche di tipo difensivo e quindi anche eventualmente narcisistici, ma è proprio questo che, se osservato naturalmente con uno sguardo anche critico, diventa il fulcro di un'ulteriore esperienza di autolettura, perché proprio la cosiddetta psicofancy, quindi questa forma di compiacimento e di amplificazione in fondo di quello che è la richiesta dell'utente, diventa come un ingrandimento, come una lente di ingrandimento dei suoi meccanismi. Faccio un esempio brevissimo: la prima delle mie pazienti con cui ho iniziato a lavorare in questo modo era una dipendente affettiva, si è creata con la companion AI un fidanzato virtuale. Dopo 3 mesi il fidanzato era diventato l'esempio perfetto dei narcisisti che aveva avuto prima nella realtà, ma l'aveva creato lei, e allora lei si è resa conto di come, modellandolo linguisticamente anche attraverso la psicofancy, lei aveva creato esattamente il modello di persona, di partner in fondo maltrattante da cui lei credeva di volersi difendere, ma che in realtà andava creando lei o co-creando nella relazione, proprio perché laddove c'è l'amplificazione del meccanismo, che certo compiace le tue modalità, ma le tue modalità possono essere anche distorte, e allora lì diventano evidentissime.
0: Ecco, poi bisogna dire che si utilizza, da quello che ho capito nel libro, la psicanalisi per spiegare il legame proprio tra uomo e intelligenza artificiale. La prima cosa che voglio chiedere è questa: io, tra l'altro, anch'io insegno, e quindi chiaramente insegno comunicazione, è una materia che mi sono poi trovato a, come dire, contrapporre anche a chi mi segue, cercando anche di capire come viene utilizzata l'intelligenza artificiale, ma mi sono accorto che se noi utilizziamo un'intelligenza che è già superiore alla nostra in termini di elaborazione dei contenuti, non certo ancora, e continuano a dire sì, però l'intelligenza artificiale non può fare questo, non può fare quello, non ha ancora i sentimenti, va bene, ma siamo soltanto agli inizi. Quindi la questione non è che voglio sapere che l'intelligenza artificiale non ha ancora i sentimenti come noi abbiamo, ma voglio capire come siamo in grado di gestire un'intelligenza artificiale e quindi in qualche modo elaborarla e a parlarle e avere un rapporto con lei se già non sappiamo delle cose di noi. Cioè molte persone hanno un conscio, un inconscio che si rifiutano di affrontare, le persone hanno paura del proprio abisso e questo in qualche modo l'intelligenza artificiale può metterlo a nudo.
1: Assolutamente, ma anche perché l'intelligenza artificiale è un prodotto dell'attività creativa umana e come tale porta in sé i punti ciechi dell'essere umano. Tra l'altro la questione interessante riguardo all'intelligenza artificiale non è tanto che possa sostituire l'essere umano o arrivare ad avere dei sentimenti, per il semplice fatto che l'intelligenza artificiale non sperimenta, non prova qualche cosa. La cosa interessante è esattamente l'opposto, cioè il fatto che noi possiamo confrontarci con una forma di intelligenza che però è diversissima dalla nostra, non viene dal sentire, ma viene dalla capacità di correlare una mole enorme di dati, cosa che noi non potremmo fare, e che si esprime con un linguaggio simile al nostro. Quindi qui si tratta di comprendere che cosa accade a noi quando parliamo con un'entità che non prova quello che proviamo noi, ma in compenso riesce a collegare in maniera rapidissima dati che noi non potremmo collegare. Quindi ci offre visione di correlazioni di elementi, anche di correlazione tra elementi del nostro linguaggio che noi non notiamo e che sono fughe di notizie del nostro inconscio. Sì. Allora diventa interessante il gioco e direi anche scevro da queste forme apocalittiche di paure, ma anche scevro da entusiasmi puerili. È uno strumento, è di fatto una macchina e lo sarà e resterà tale, ma ha delle capacità di correlare elementi che noi non avremmo e quindi di farci vedere collegamenti che a noi non saltano subito all'occhio e ce li fa vedere in forma linguistica, cioè attraverso un canale principe della nostra comunicazione.
0: Abbiamo due minuti, ma chiedo intanto il vuoto dell'empatia artificiale, no? Di cui si stava parlando prima, cioè se la macchina senza corpo può comprendere il dolore umano. La risposta sembrerebbe essere no, almeno per ora, puoi immaginarlo tra virgolette, ma più avanti le intelligenze artificiali avranno un corpo, stiamo già andando anche rapidamente in questa direzione e quindi questo potrebbe anche, come dire, implicare che possono provare un tipo di dolore simile al nostro un giorno.
1: Avranno un corpo ovviamente costruito sulla base di ciò che per noi esseri umani è la proiezione dell'avere un corpo, o avranno l'empatia sulla base di ciò che per noi esseri umani significa avere empatia. In questo senso è uno specchio potentissimo, cioè non avranno mai la nostra esperienza, anche perché la loro nascita e la loro morte sappiamo come accade e la nostra invece no. Quindi non saranno mai sovrapponibili questi, anche avendo un corpo, queste entità o questi dispositivi, ma la cosa interessante è che saranno programmati per assomigliare a ciò che per noi è essere umani o provare qualche cosa o avere un corpo, il che vuol dire che rifletteranno esattamente ciò che culturalmente a livello di collettività ma anche di inconscio collettivo significherà per noi essere umani.
0: Io andrei avanti un altro paio d'ore su questo argomento, infatti tra poco andremo a parlare anche con Riccardo Manzotti di questo, ma insomma intanto ringrazio Erika Francesca Poli, ringrazio anche per questo, ecco il libro è Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale ci rivela della nostra psiche, quindi Roy Edizioni, grazie ancora e allora a presto.
1: Grazie a voi.
0: A presto, grazie ancora. Noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone dei Coldplay, questa è Violet Hill. With the love.

0: Dunque, noi continuiamo con il tema dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato da un punto di vista psicologico, lo abbiamo fatto con una psicoterapeuta. Noi proseguiamo a discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale con Riccardo Manzotti, che è filosofo della mente, ingegnere, teorico anche di una ipotesi sull'identità mente-oggetto, e che ci dà poi una prospettiva anche diversa rispetto alle, diciamo così, diatribe tra ottimisti e catastrofisti. E quindi vogliamo andare a parlarne con lui. Ben trovato Riccardo Manzotti qui a Giornale Radio.
1: Buonasera a tutti, eccomi qua.
0: Il tema legato all'intelligenza artificiale e il lavoro è uno dei temi che chiaramente è preminente, perché la gente chiaramente si preoccupa non solo del presente ma anche del futuro, magari anche per i propri figli, ma anche di quello che è la relazione con questo. E negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha dimostrato di avere strappato all'uomo il monopolio del linguaggio sul linguaggio, diventando diciamo anche delle, insomma, delle macchine da lettere. Molti esperti, ecco, diciamo che vedono questo un po' come l'inizio della fine per molte professioni intellettuali. E se è vero che riescono a replicare anche musiche, anche se al momento siamo ancora all'inizio, riescono a replicare anche delle voci, riescono a fare anche dei testi, quindi riescono a completare anche, certo, in modo predittivo quello che scriviamo.
1: Certo, allora l'intelligenza artificiale oggi ha spodestato l'essere umano per quanto riguarda la conoscenza. Per conoscenza intendo tutto quello che può essere il contenuto del linguaggio. Infatti noi diciamo che l'intelligenza artificiale genera contenuto. E da questo punto di vista sta cambiando il panorama economico, perché porta alla fine di quello che un filosofo bolognese, Gerardo Bifo, aveva chiamato il cognitariato. Cioè, una volta c'era il proletariato e poi per 70 anni abbiamo avuto il cognitariato. Cioè, il valore economico di molte persone era quello di veicolare una certa conoscenza, di sapere qualche cosa. Bene, questa cosa oggi è di fatto spodestata dall'intelligenza artificiale, che è una macchina del linguaggio e quindi riesce ad articolare benissimo tutto ciò che sta nel linguaggio sotto forma di conoscenza e competenza. Questa capacità dell'intelligenza artificiale cambia il valore degli esseri umani, che pensavano di avere un valore economico perché sapevano qualche cosa, e questo, diciamo, è l'aspetto più preoccupante. Poi però, se vuole, le dico anche un aspetto positivo, in realtà, cioè margine, se no questa fine del cognitariato è un po' diciamo così preoccupante e basta. L'altra possibilità però è questa, che l'intelligenza artificiale genera contenuto, ma le faccio questa domanda, la faccio a chi ci ascolta: può generare un nuovo genere? Cioè, è in grado di creare il valore in base al quale un determinato contenuto è importante e cambia le cose? E qui le cose sono un po' più sfumate, che hanno a che fare con la capacità dell'essere umano di innovare, di creare, di essere veramente originale, non soltanto nel senso di riempire gli spazi di ciò che si conosce già, ma nel senso di aprire delle dimensioni radicalmente nuove che permettono di uscire dallo spazio di quello che si conosce. Ecco, creare valore è qualcosa che oggi l'intelligenza artificiale non fa ancora bene come gli esseri umani, che sono capaci di innovare.
0: Ecco, una delle sue tesi più note, diciamo, che registra il fatto che l'intelligenza artificiale è come uno specchio, cioè l'intelligenza artificiale ci costringe a speculare su ciò che siamo, e quindi ci spinge anche a superare il concetto di interiorità o di una mente racchiusa in una scatola cranica, no? E quindi l'idea è che ci possa anche, ma non per tutti, portare verso vertici o destinazioni che non prevedevamo o che non potremmo prevedere se fossimo da soli.
1: Certo, oggi tutti si chiedono se le macchine, se l'intelligenza artificiale è dotata o sarà dotata a breve di coscienza. Cioè, tutti si chiedono se a un certo punto, vista la grande capacità dell'intelligenza artificiale di parlare come noi, non dovremmo anche attribuire all'intelligenza artificiale quella dimensione interiore che noi ci siamo arrogati per secoli. E quindi, in questo senso, l'intelligenza artificiale è proprio uno specchio. Però pensiamo un attimo: nessuno alla OpenAI, come all'Anthropic, in questo momento si sta ponendo il problema di creare i pensieri dell'intelligenza artificiale. Quello che fanno è semplicemente creare una macchina che assorbe tutte le capacità linguistiche degli esseri umani. e con queste capacità assorbe la conoscenza degli esseri umani. Infatti leggevo proprio per esempio un mio amico che diceva che un professore universitario che dopo un intervento al cuore aveva trovato molto più dettagliata e paziente, precisa l'assistenza da parte dell'intelligenza artificiale che non dei medici. Ed è vero, nella misura in cui questa assistenza si limita a fornire la conoscenza disponibile. Però questo ci pone la domanda: tra noi e le macchine c'è qualche differenza fondamentale? E uno potrebbe dire la differenza è che noi abbiamo un'interiorità, ma questa interiorità nessuno l'ha mai vista. La differenza vera è che noi siamo nel mondo, cioè noi abbiamo un corpo, abbiamo una vita, noi ci muoviamo nel concreto, nel fisico, mentre oggi, fino ad oggi, l'intelligenza artificiale si muove solo nel piano della conoscenza. Quindi è come una persona che sa tutto dei colori, ma finora non li ha ancora visti.
0: Dunque, ci sono anche altre considerazioni. Una considerazione che ci fa Roberto, che ci chiede, se non ho capito male, se l'AI è uno strumento basato su una potenza di calcolo, ma una potenza di calcolo gigantesca, no? Distribuita su scala globale. Lui si chiede di fatto se questo tipo di percorso può portare anche a poter diventare essere, cioè nel senso che non è soltanto in grado di poter elaborare calcoli, ma il futuro è anche in grado di poter generare se stesso. E io aggiungo, visto che lei ha evidenziato in passato come l'Europa, anche a causa di condizioni normative e culturali, parta da una posizione di svantaggio in termini di innovazione, e se questa cosa non è più recuperabile, considerando appunto che i progressi vengono fatti negli Stati Uniti, in Cina in modo particolare.
1: È evidente che l'Europa non offre le condizioni ideali per l'innovazione. Io questo non lo dico sulla base di un mio giudizio personale, ma lo dico partendo dai dati di fatto. Oggi su 200 grossi modelli del linguaggio di grandi dimensioni, o LLM, come vengono chiamati, soltanto 2 sono europei, e questo ci dà proprio tangibilmente la dimensione del ritardo dell'Europa nello sviluppare tecnologie innovative. E lo stesso si può dire per i chip, per i processori Tensor Processor e tutta una serie di tecnologie chiave. Una settimana fa l'Unione Europea ha provato a fare un atto per la sovranità digitale che però di fatto si è risolto nella solita idea di poter imporre per decreto l'innovazione. Questo si vede nel mondo che non succede mai, non si può imporre alle persone di essere creative, ma in ambito universitario, accademico e industriale si devono semmai rimuovere le condizioni che impediscono alla creatività di esprimersi. Ed evidentemente un insieme geopolitico come l'Europa, iperregolato, iperprotettivo, basato sulla sicurezza, non offre quei margini di rischio che sono indispensabili perché poi l'innovazione prenda strade nuove e radicalmente diverse.
0: Tema, dicevo, molto ampio, e di fatto sì, certo non sappiamo dirvi come e quanto cambieranno i lavori, ma di certo il lavoro cambierà, il mondo del lavoro cambierà con l'intelligenza artificiale, perché sta già cambiando naturalmente, e alcune cose sono anche visibili ad occhio nudo. Giusto ieri, giusto una settimana fa mi è capitato di vedere un locale dove c'era un cameriere che non era un cameriere umano, ma era una macchina che portava piatti e bicchieri ai tavoli. Non è intelligenza artificiale evidentemente, ma è l'utilizzo di una macchina che sostituisce l'uomo, e quindi questa cosa veniva vista un po' dalle persone con un po' di sorpresa, ma è già un inizio che fa capire che la fisicità di un essere che è l'intelligenza artificiale già cambia sostanzialmente il nostro percepito. Io intanto però voglio ringraziare il nostro ospite Riccardo Manzotti, con il quale spero di tornare a parlare ancora di questo argomento, perché è estremamente importante per noi. Grazie ancora.
1: Grazie.
0: E buona serata. Grazie.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: 18 in punto, andiamo a dare spazio subito al notiziario di Giornale Radio.
2: Sono le 3:59.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: Dunque, siamo nella seconda parte di Italia No Limits, Lapo De Carlo con voi fino alle 20. Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti ovviamente con noi in redazione. I temi di cui andremo a parlare tra poco sono totalmente diversi, perché in questo periodo storico, in questo momento storico, insomma, dove di grande caldo, anche se in alcune zone d'Italia, quasi tutte, il caldo diciamo che si è attenuato, ma non troppo. E insomma, però si usano molto i condizionatori, per esempio. Forse è la causa principale anche di questi blackout, ma non solo quelli. La rete elettrica viene messa a dura prova e i problemi ci sono. Ne parleremo con Alberto Berizzi, che è professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, e lui è esperto di reti elettriche, sicurezza del sistema elettrico e appunto del tema dei blackout. Poi andremo a parlare invece con Andrea Vianello, insomma, giornalista, conduttore, scrittore, già direttore di Rai 3, Rai News 24 e dei giornali Radio Rai, e con lui andremo a parlare delle dimissioni in commissione di vigilanza Rai e anche della libertà di informazione, perché a questo punto si cerca di capire anche il peso politico contro la tutela del servizio pubblico, che naturalmente alla fine confligge. Se il peso politico va contro la tutela del servizio pubblico, già questo è un tema, e per questo andremo a parlare con Andrea Vianello, ma non soltanto, perché poi la Rai è cambiata molto, lui talvolta è passo anche un po' polemico sulla vicenda, quindi ovviamente sarà la persona giusta. Intanto adesso andiamo avanti, lo facciamo andando ad ascoltare una canzone che è quella dei Foo Fighters, e poi torneremo con voi come sempre con i vostri messaggi al 334 11 11 622. Blackout da una parte, vigilanza Rai dall'altra.

0: Siete su Giornale Radio Lapo De Carlo con voi, con il professor Alberto Berizzi che ci ha raggiunti per andare a parlare del tema che ci riguarda tutti, cioè quello dei blackout elettrici e non solo. Allora, ben trovato professor Alberto Berizzi.
1: Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Eccoci, lei è uno dei massimi esperti italiani ed europei in materia di sicurezza delle reti elettriche e anche sul tema del blackout. Lei ha un lavoro che si concentra, diciamo così, sulla comprensione delle dinamiche che regolano i sistemi di potenza interconnessi. Ciò detto, è evidente che adesso andiamo a parlare di questa situazione che riguarda la transizione energetica ma anche la fragilità della rete, perché stiamo spingendo un po' l'acceleratore sulle energie rinnovabili come il solare, come l'eolico, e quindi sono poi tra l'altro elementi che per loro natura, diciamo, sono intermittenti, quindi non è che sono programmabili. Ma questa transizione in che modo sta cambiando un po' il rischio di blackout strutturali in Italia, in Europa, e quindi le nostre reti sono pronte a sopportare un sistema senza la frequenza stabile garantita dalle vecchie centrali termoelettriche? Scusi la lunghezza della domanda.
1: No, va benissimo, una domanda articolata che proverò a rispondere, a cui proverò a rispondere in maniera, diciamo, più semplice possibile. Innanzitutto vorrei puntualizzare il fatto che i blackout a cui assistiamo in questi giorni, che sono dei blackout localizzati, quindi con aree tutto sommato relativamente piccole, naturalmente portano i loro disagi, però insomma non sono confrontabili con i blackout nazionali a cui abbiamo assistito anche l'anno scorso, per esempio. Questi blackout locali sono dovuti a fenomeni che hanno poco a che vedere con la transizione energetica e con il fatto che le fonti di alimentazione siano intermittenti, come certamente lo sono. Viceversa, per esempio, proprio il blackout della penisola iberica dell'anno scorso è certamente un fenomeno molto più legato alla tipologia di generazione elettrica, tipologia che, come lei ha giustamente puntualizzato, sì, sta cambiando radicalmente negli ultimi anni. Quindi certamente il fatto che noi vogliamo andare verso le fonti rinnovabili comporta il fatto che ci troviamo a gestire una rete, un sistema per meglio dire, che è completamente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi 150 anni. E quindi dobbiamo imparare a gestirlo, dobbiamo imparare a garantire lo stesso livello di sicurezza che avevamo prima, diciamo 10 anni fa, con delle nuove metodologie, con dei nuovi approcci che un po' per volta la ricerca sta trasferendo all'industria, e quindi un po' per volta le cose certamente andranno a migliorare, ecco.
0: Le chiedo questo: negli ultimi anni noi abbiamo assistito a diversi blackout urbani, lo diceva anche lei poco fa, io ho vissuto uno la settimana scorsa, blackout legati alle ondate di calore. Io ho sentito anche di Monza, che praticamente è mezza cittadina è rimasta senza praticamente elettricità. Tutto questo dovuto al boom di condizionatori che surriscaldano i cavi interrati. Sei picchi di temperatura, diciamo, che diventeranno la normalità, perché questo ci stanno dicendo, che le temperature di questo periodo, abbiamo visto 42 gradi a Milano per 2 settimane, ecco, se diventeranno la normalità in futuro, le nostre città dovranno, come dire, rassegnarsi a dei distacchi programmati, o esiste un piano di rifacimento di infrastrutturale per evitare, diciamo, il collasso delle reti di distribuzione locale?
1: Allora, il discorso dei distacchi programmati è un qualcosa di essenzialmente legato alla mancanza di energia, cioè la mancanza di una fonte primaria, che sia il gas, il carbone o il sole o il vento. Quindi da questo punto di vista mi sentirei piuttosto tranquillo. Il secondo problema è un po' più pesante, che è quello del far arrivare quell'energia che viene prodotta in certi posti alle utenze finali, quindi alle nostre case, alle città, ai paesi. Qui il problema è un problema di reti di distribuzione. Le reti di distribuzione, specialmente in ambito urbano, sono alimentate con cavi. I cavi sono particolarmente sensibili, in particolare il loro isolamento, alle temperature che raggiungono, e quindi che cosa succede? Succede che le elevate temperature, sia dovute alla temperatura esterna e all'aumentata temperatura del suolo, sia al fatto che abbiamo degli aumenti di carico ancora dovuti alle temperature, perché in molti casi sono dovuti al condizionamento, dicevo, questi due fattori comportano che generalmente la temperatura dei cavi vada ad aumentare. Questo aumento di temperatura comporta una diminuzione di vita tecnica dell'isolante, che quindi perde le sue proprietà, e in tempi ridotti rispetto al preventivato, tipicamente è soggetto a scariche, a cortocircuiti, a guasti, e quindi deve essere sostituito. Quindi, come dire, il riscaldamento produce una diminuzione di vita attesa dei cavi, e naturalmente ci sono le contromisure. Le contromisure sono tenerne conto nella fase di pianificazione della manutenzione, cioè mentre magari un cavo, quando nacquero le nostre reti di distribuzione, ci si attendeva che durasse 30 anni, magari adesso lo stesso cavo, diciamo con lo stesso materiale, poi in realtà i materiali sono migliorati, però diciamo che si preventiva di cambiarlo un po' di anni prima, senza aspettare che si guasti, sapendo che, vista la sua minor durata, si guasterà probabilmente prima. Naturalmente il discorso è tutto probabilistico, quindi se il mondo fosse perfetto, uno potrebbe garantire di sostituire ogni cavo prima che si guasti. Purtroppo certo, non è così, e quindi purtroppo assistiamo agli inconvenienti di rimanere disalimentati magari per qualche ora, sì, anche perché i tempi di riparazione o di sostituzione non sono nulli.
0: Ecco, professore, abbiamo un paio di minuti, se ce la facciamo, perché le chiedo soltanto se la rete elettrica europea è interconnessa, significa che un guasto in un paese può propagarsi anche in altri paesi, evidentemente anche vicini. E di fronte a queste minacce di guerra cibernetica, e quindi che vengono da paesi come la Russia, per esempio, i cyberattacchi, e quindi le varie tensioni, ci sono degli anelli deboli della sicurezza elettrica che devono preoccuparci molto anche in futuro?
1: Allora, io non è che sia un esperto di questo campo, però certamente è vero che se qualcuno riesce ad entrare, riesce a prendere il controllo di alcune particolarmente importanti stazioni elettriche o centrali elettriche o nodi elettrici della rete, volendo può creare un disastro. C'è anche da dire che normalmente, per quanto ne so io, le stazioni di trasmissione, quindi qui stiamo parlando di altissima tensione, le reti di trasmissione a livello europeo hanno dei protocolli, dei sistemi di comunicazione che sono il più possibile indipendenti dalle reti internet o comunque dalle reti pubbliche, quindi è molto difficile avervi accesso. Anche l'anno scorso con il blackout spagnolo a un certo punto si parlò di intervento degli hacker, ma praticamente dopo, il giorno dopo, questa ipotesi fu subito scartata. Quindi per adesso, insomma, non abbiamo dimostrazione del fatto che qualcuno abbia causato dei grossi danni penetrando le difese dei sistemi informatici. E naturalmente bisogna sempre stare all'erta.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Io ringrazio Alberto Berizzi, professore di sistemi elettrici, abbiamo detto, per energia al Dipartimento al Politecnico di Milano. Grazie ancora, come sempre buon lavoro e buona serata.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Grazie ancora. Noi proseguiamo, lo facciamo con Gwen Stefani e Blake Shelton.

0: yourself.
1: Gwen Stefani, Blake Shelton, Purple Rises, questo è il nome della canzone. Noi, in attesa di trovare Andrea Vianello, che stiamo faticando a rintracciare, nel frattempo proseguo, perché ci sono un po' di notizie che ci riguardano, ci interessano in modo particolare. E vabbè, a parte oggi la battuta di Trump di oggi, che è stata sconcertante, io onestamente non saprei neanche se sia radiofonico dirlo, ma insomma ha detto la battuta fuori luogo di Trump: guardate che belli i miei due figli, potremmo fare un threesome, cioè un... Vabbè, non voglio, diciamo, una battuta sessuale ha fatto abbastanza pesante. E quindi poi ha parlato anche del divieto di entrare negli Stati Uniti per le donne incinte. Poi ha parlato di rapporti con la Cina, di guadagni personali con le criptovalute che sono stati spaventosi, e ne ha parlato veramente, ha parlato di tante cose, e ha parlato ovviamente di se stesso, questo è un classico, e dei suoi due figli, scegliendo, diciamo, una formula non proprio elegante per accomunarsi nella premiazione. Ad ogni modo, adesso abbiamo rintracciato Andrea Vianello, che è con noi. Ben trovato Andrea qui a Giornale Radio.
2: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Eccoci qui. Allora, con Andrea Vianello, che abbiamo detto giornalista, conduttore radio televisivo, scrittore, direttore di Rai 3, Rai News 24, giornali radio della Rai, insomma, si parla
2: basta,
1: di...
2: Basta, troppa roba.
1: No, io ho preparato tutto, vado avanti ancora un minuto. Ma sì. Ci sono, ovviamente partecipa anche di Tweet Euro, insieme a me.
2: È quello che è la cosa più importante. Però purtroppo sono... in bassa classifica.
1: Sì, sì, capisco perfettamente.
2: Sto facendo una grande figura.
1: Capisco perfettamente il problema, è anche mio. Ma insomma, parliamo di queste dimissioni in commissione di vigilanza Rai. E dunque, nella storia della Rai, le dimissioni o comunque i forti contrasti in commissione vigilanza hanno spesso segnato dei punti di non ritorno. Diciamo, dal tuo osservatorio di ex direttore, quanto ritieni che l'attuale scontro politico stia un po' superando però questa lottizzazione ormai storica, contrattata dal passato, trasformandosi però in un rischio per l'autonomia dei vari giornalisti, no? Dei tre giornali e nei programmi di approfondimento?
2: Vabbè, tu sai che io, insomma, essendo un uomo che è stato per 35 anni in Rai, sì, sono uscito senza polemiche, quindi diciamo ho fatto una scelta libera, di libertà, diciamo. Però insomma non mi piace, come dire, buttare addosso a casa mia, perché la Rai è la mia casa. Però chiaramente, da osservatore, è chiaro che quello che sta succedendo in queste ore è abbastanza, diciamo, molto importante, e diciamo non è la prima volta, perché era già successo, no? C'era stata quella stranissima stagione in cui addirittura la maggioranza, che anche all'epoca era di centrodestra, nominò come presidente di commissione un esponente del centrosinistra, no? Però senza che il centrosinistra lo volesse, quindi ci fu uno stallo, non so se ti ricordi, era Villari, sì, un parlamentare che gli si disse, gli dico tutti quelli appunto, sì, del suo partito, che si doveva dimettere, non lo ha fatto, e quindi era andato tutto in stallo. In quel periodo, diciamo, c'era una contrapposizione simile a questa, e adesso, diciamo, quello che è successo è chiaramente la fine di un, non diciamo una pax, perché non è una pax, perché appunto la commissione di vigilanza non riusciva a nominare il presidente di un'azienda così importante, e quindi diciamo c'era un problema che non veniva risolto. Adesso c'è una posizione, diciamo, da parte del centrosinistra che poi ha portato, credo, alle dimissioni anche degli altri. Quindi, diciamo, un'azienda così importante, così cruciale di servizio pubblico, mi sembra un po' ostaggio della politica. Anzi, direi molto ostaggio.
1: Il caso Villari lo ricordo agli ascoltatori che magari non hanno colto subito.
2: Sì, è una cosa di un po' di anni fa.
1: Ecco, del 2008, quando l'opposizione di centrosinistra, all'epoca aveva Leo Luca Orlando, no? Che era stato designato per la presidenza della commissione, la maggioranza di centrodestra, il governo Berlusconi, diciamo che per sbarrargli la strada aveva votato appunto a sorpresa il senatore del PD Riccardo Villari. Detto questo, c'è un altro tema, perché quando le istituzioni di controllo della RAI, diciamo, si bloccano o comunque si spaccano in modo radicale, Il primo danno visibile è magari la perdita di fiducia delle persone, quindi diciamo che, visto che hai guidato l'informazione pubblica, come pensi che questa crisi di governance possa cambiare realmente la percezione, o forse non la cambia affatto perché tanto ormai c'è già un preconcetto generale?
2: Ma guarda, io dico che negli ultimi anni i problemi sono nati nel momento in cui c'è stata una legge, peraltro fatta dal centrosinistra durante il governo Renzi, in cui la RAI è stata rimessa non più sotto il Parlamento, quindi di tutte le forme politiche, ma è andato sotto il governo. Questa cosa chiaramente ha tolto già una forte autonomia all'azienda. Ti ricorderai che un tempo, appunto, c'era anche, come dire, l'usanza che c'era un direttore generale, adesso è diventato AD, scelto dalla maggioranza, ma c'era un presidente di garanzia. Ecco, questa cosa negli ultimi anni non c'è più stata, e lo stallo di questi ultimi tre anni è che il centrodestra voleva scegliere il presidente, ma la legge non permette di scegliere il presidente solo da una parte, bisogna avere i voti anche di quell'altra parte. Perché? Perché è un modo di bilanciare i poteri. Questa cosa aiuta l'equilibrio, aiuta di avere una rappresentazione di un servizio pubblico pluralista, non solo di una parte del paese. E quindi, diciamo, eravamo già in un vizio forte di forma e di sostanza. E quindi io credo che qui siamo davanti a un problema che deve essere affrontato. Come sai, c'è una legge europea che dice che i servizi pubblici radiotelevisivi non devono essere legati alla nomina del governo, e quindi non bisogna continuare a girarla intorno. Ora, è vero che abbiamo solo un anno prima della fine di questa legislatura, però io credo che è scoppiato un bubbone. E sai bene che questa cosa è successa casualmente proprio il giorno prima della presentazione dei palinsesti della RAI. Quindi è chiaramente un momento in cui, diciamo, la nostra azienda, l'azienda del servizio pubblico, è in grande difficoltà perché ha bisogno di ritrovare equilibri politici, ecco, destra e sinistra.
1: Abbiamo un minuto, esatto, non so se ce la facciamo, ma insomma, la commissione di vigilanza, ecco, è un organo bicamerale, però sì. Questo cortocircuito sulle dimissioni non è che dimostra che il modello di controllo parlamentare sulla RAI è un po' vecchio?
2: Ah, ripeto, perché se tu chiaramente hai cambiato la legge e l'hai messa sotto il governo, è chiaro che il controllo parlamentare è meno incisivo, perché comunque hai sempre la maggioranza. Cioè, la verità è che questa RAI ha bisogno di pesi e contrappesi, invece in questo momento questi contrappesi non ci stanno. Come sai bene, chiudiamo perché i tempi sono pochi. Io ho fatto il direttore di Rai 3. Rai 3 aveva una linea editoriale, non vuol dire politica, vuol dire editoriale, aveva un'idea di un certo tipo di TV. Non avendo più i direttori di rete, perché c'è stata una riforma, questa linea editoriale non c'è. Quindi, diciamo, un pezzo di pubblico che andava a seguire Rai 3, dove se n'è andato? Ecco. A seguire la 7.
1: Ecco. Questo mi sembra un messaggio piuttosto chiaro, una risposta perfetta. Andrea Vianello con noi qui a Giornale Radio. Andrea, grazie ancora, come sempre, buon lavoro e buona serata.
2: E soprattutto buoni pronostici.
1: Esatto. Grazie a te, Gian Andrea, grazie.
2: Ciao.
1: 18:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo con Italia No Limits.
0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Interesseranno il Basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane, poi, ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma.
2: Siamo adesso arrivati alle 18:32 minuti e spostiamo il nostro sguardo su un altro tema che ci riguarda, che è legato alla situazione che c'è tra Iran e Stati Uniti. Andiamo alla politica internazionale, laddove in questo momento, in questo periodo storico, tutto quello che sta accadendo ci riguarda direttamente e indirettamente. Con noi avremo due ospiti tra poco. Da una parte uno che è Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. L'altro è David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele, anche per capire anche la situazione dal punto di vista non tanto israeliano, ma di quello che è la percezione di Israele anche nel mondo e di quello che sta accadendo per quel che riguarda la postura che si avrà nei prossimi mesi. E con uno scenario che sta cambiando, tra l'altro siamo anche molto in attesa di capire quello che accadrà dopo negli Stati Uniti nelle elezioni di midterm, per capire se il peso politico che sarà sensibilmente ridimensionato da parte di Trump potrà cambiare la sua politica o al contrario la manterrà, come dire, allo stesso modo. Di certo la situazione attuale tra Stati Uniti e Iran è in una fase cruciale, drammatica, è un po' la terza guerra del Golfo. E i due paesi sono chiaramente impegnati in colloqui e negoziati a Doha, in Qatar, per cercare di stabilizzare questa tregua molto fragile. E nonostante i tentativi di accordo e anche magari i memorandum d'intesa, l'avete visto tutti quanti, insomma basta leggere, la tensione è altissima, ci sono continui incidenti nello stretto di Hormuz. Oltretutto le navi per entrare devono pagare una cifra altissima per l'assicurazione, tipo un milione. Insomma, voglio dire, è chiaro che se tu paghi anche un milione per entrare o per uscire, è evidente che a quel punto non è più un costo sopportabile e i prezzi, naturalmente anche per noi, sono elevatissimi da sopportare. Comunque sia, ne parleremo con i nostri due ospiti, anche per capire un po' la situazione come evolverà. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone. Prima vi dico anche il nostro numero, che è come sempre il 334 11 11 622. C'è un messaggio che tra poco vado anche a leggere. Ora però, prima ascoltiamo Phantom Planet, questa è California.

0: 37 minuti in attesa di Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Dicevo prima della situazione che c'è in questo momento nel mondo, che ovviamente c'è un po' questa situazione che è molto pericolosa, è un crinale estremamente difficile e complicato da raccontare, per questo motivo vogliamo farci dare una mano. Però scusatemi, perché c'è una notizia che è arrivata proprio in questo momento e riguarda Giorgia Meloni, la quale ha appena dichiarato che in manovra verrà confermata la tassazione dei rinnovi contrattuali. Questa dunque l'ultima ora che arriva. Tra le altre notizie che noi troviamo in questo momento c'è anche quella collegata, adesso la trovo perché la sto vedendo adesso, ecco, il concetto legato al vertice della BCE che si sta tenendo a Sintra e le decisioni e le linee guida dei banchieri centrali riuniti in Portogallo evidentemente influenzeranno direttamente i mutui, i prestiti, il costo della vita di milioni di famiglie, e quindi chiaramente è un vertice particolarmente importante. Se diamo un'occhiata poi a quello che accade sempre in Europa per quel che riguarda la presidenza dell'Unione Europea, ebbene l'Irlanda subentra a Cipro. Il cambio al vertice del Consiglio dell'Unione Europea dunque sposta le priorità politiche del continente. Dublino da adesso guiderà i negoziati per le nuove sanzioni alla Russia e il tetto al prezzo del petrolio. Molti si chiedono se queste sanzioni alla Russia abbiano fatto effetto o no, ed è una domanda legittima che volevo anche poi porre, perché in effetti è un tema di cui si è dibattuto molto. Diciamo che, andando a dare un'occhiata recentemente a un articolo che aveva approfondito il tema, le sanzioni hanno in parte funzionato non nel modo in cui molti si aspettavano, cioè non hanno causato quel collasso immediato, ma un logoramento progressivo strutturale dell'economia russa, una cosa che chiaramente per un'economia di guerra come quella russa probabilmente ha avuto un effetto, ma che è stato sulla lunga distanza. Mi dicono che abbiamo trovato il nostro ospite, allora abbiamo pochi minuti, cerchiamo di fare in fretta, andiamo direttamente da Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, ben trovato a Giornale Radio.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Buonasera a lei, allora ben trovato. Allora, diciamo subito questo: Donald Trump ha avviato le ostilità imponendo un ultimatum di 2 mesi all'Iran per un nuovo accordo nucleare, e lui è convinto che la massima pressione militare, diciamo, avrebbe piegato Teheran. Oggi che i costi per il Pentagono hanno superato, se non ho letto male, 29 miliardi di dollari, e i negoziati tecnici comunque avvengono in modo indiretto a Doha, questa strategia diciamo che possiamo dire che si è rivelata un po' un boomerang?
1: Si è rivelata certamente molto meno efficace di quello che pensasse Donald Trump, che forse si era in qualche modo illuso dopo il Venezuela di poter replicare all'infinito quel modello, ma l'Iran è tutt'altro paese. E come si è visto è anche un paese che noi sappiamo essere governato da questo regime, diciamo, oscurantista e autoritario, che ha subito tantissime proteste crescenti di intensità e represse con violenza sempre maggiore, ma che al dunque, nel momento della massima pressione militare, nel momento in cui il duo Israele-Stati Uniti eliminava molti, oltre alla guida suprema, Ali Khamenei, anche molte figure di primo piano del regime e del suo assetto militare, ecco, anche in quel momento lì l'Iran ha resistito, non è crollato, non ha perso compattezza, e che testimonio del fatto che comunque lo si voglia giudicare, e certamente non lo giudichiamo bene, questo regime ha radici molto più calde di quello che si pensava.
0: Ecco, diciamo che c'è anche un altro tema, perché c'è un contesto molto frammentato, no? Dove c'è la leadership iraniana che vede al suo interno figure diverse come il presidente Pezeshkian, che poi c'è la dura del Pasdaran. Quindi la domanda è: quanto è realistico pensare che un accordo firmato a Doha possa davvero tenere?
1: E questa è una domanda che un po' si fanno tutti, proprio perché la divisione dei poteri in Iran è oggi abbastanza imperscrutabile. Ci sono le figure di primo piano come il presidente del Parlamento Ghalibaf, che è anche stato il capo negoziatore per l'Iran, e il presidente Pezeshkian. Però è chiarissimo, per esempio, che i Pasdaran, che si sono intitolati la resistenza militare all'offensiva israelo-americana vorranno dei dividendi. Non si faranno certamente mettere da parte dai politici puri. E in più c'è questa figura misteriosa del figlio di Ali Khamenei, che è stato nominato nuova guida suprema, ma che è un po' una figura fantasma, insomma, no? È sicuro che sia stato ferito nei raid americani, non si sa quanto gravemente. Qualcuno per un certo periodo ha sospettato che fosse addirittura morto e che si facesse finta che fosse vivo. Quindi in effetti bisognerà vedere, e lì credo sia una questione anche importante per gli americani, cioè dovranno essere sufficientemente abili, astuti, lungimiranti da trattare in una maniera che non delegittimi il fronte politico iraniano agli occhi del fronte militare iraniano, cioè che non dia ai Pasdaran la scusa per dire visto. Questi non ottengono niente, continuiamo a essere umiliati, ingannati, insomma tutto il repertorio della possibile propaganda, e quindi cercando di spingere l'Iran su posizioni ancora più oltranziste.
0: Ecco, poi voglio andare anche a rivolgere lo sguardo anche ad un altro tema, cioè la situazione Russia-Ucraina, che vede una guerra bloccata in questa violentissima fase di logoramento strategico. Ci siamo svegliati questa mattina con l'attacco ad una zona civile con parecchi morti, più di 15, tantissimi feriti, un attacco, una specie di ritorsione, almeno così l'ha giustificato la Russia. E gli studi più recenti del campo mostrano che nella primavera di quest'anno la Russia ha registrato le prime perdite nette di territorio. E mi chiedo se la crisi del reclutamento russo sta effettivamente avendo i primi effetti, se questa guerra quindi in qualche modo può deteriorarsi, può rallentare fino quasi a sparire tra qualche tempo. Di tempo vuol dire anche un paio d'anni.
1: Non credo, nel senso che questa guerra è profondamente cambiata, la si combatte rispetto al 2022, quando è cominciata, in una maniera molto diversa. Sappiamo benissimo su che cosa puntano gli ucraini puntano su questi attacchi di droni a lunga distanza capaci di colpire le infrastrutture più importanti della Russia, anche proprio molto dentro la Russia, centinaia se non migliaia di chilometri dal fronte. Però se uno guarda e osserva la carta delle operazioni sul terreno, vede che molto lentamente ma inesorabilmente i russi vanno avanti e procedono,
0: ecco,
1: sul terreno.
0: Zelensky dato ha chiesto a Trump la licenza per produrre dei sistemi Patriot direttamente in Ucraina, ma è realistico pensare di avviare una produzione così complessa sotto le bombe, o è una mossa politica per, come dire, legare a doppio filo Washington?
1: Ma Zelensky è molto abile nel cercare di stimolare, pungolare tutti i paesi, gli europei in primo luogo, ma anche gli Stati Uniti, ad aiutare l'Ucraina. E quindi è incessante nella sua richiesta, proprio perché in questo modo tiene la causa ucraina sempre, diciamo così, in prima pagina, o comunque all'attenzione del mondo politico internazionale. Sulla questione dei Patriot credo però che non avrà soddisfazione, anche per una ragione molto semplice che lui stesso ha denunciato, e cioè i produttori americani di armamenti non vorranno certo avere una concorrenza che sia l'Ucraina o che sia qualunque altro paese. E poi comunque questa questione dei Patriot è un'altra questione controversa dal punto di vista militare, perché ormai questi attacchi, prendiamo per esempio l'ultimo russo su Kiev, vengono condotti a colpi di centinaia e centinaia di droni. Ogni giorno le opposte difese annunciano più o meno verosimilmente di aver abbattuto 100, 150, 200 droni del nemico, e certamente contro questi scami di zanzare mortali, chiamiamole così, i Patriot possono fare, ma non tantissimo, e comunque a costi veramente spropositati.
0: Abbiamo ancora un minuto, non so se faccio in tempo a chiedere, per quel che riguarda il tema delle elezioni, perché si sta parlando di elezioni in autunno, con l'ex generale Zalushny che potrebbe essere il possibile sfidante, ma aprire adesso la campagna elettorale non rischia di essere un po' controproducente, magari di spaccare il paese e quindi indebolire il fronte?
1: Ma io credo poco a questa prospettiva, proprio per questa ragione, perché poi comunque la stessa Costituzione ucraina dice che non si tengono elezioni quando c'è la legge marziale, cioè da quando è cominciata l'invasione russa. E non credo neanche che il generale Zaluzhny, con tutta la sua popolarità, possa essere un candidato forte in caso di elezioni. Io credo che in Ucraina i veri pretendenti alla successione a Zelensky in questo momento stiano navigando sott'acqua, perché sanno che se mettono fuori la testa rischiano di farsela, sì, di farsela tagliare. E credo che Zaluzhny sia così esposto proprio perché quasi tutti sanno che non sarà lui il,
0: certo,
1: il battistrada.
0: Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over qui al Giornale Radio, grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Ancora presto, noi andiamo avanti, lo facciamo con Paul McCartney e poi torniamo di nuovo con voi, avremo un altro ospite, rimarremo anche in tema di crisi internazionale.

0: Siamo in collegamento adesso con David Zebuloni, corrispondente in diretta, insomma, da Tel Aviv per Libero Quotidiano. David Zebuloni ha descritto il conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran come un evento storico, drammatico, in cui tra l'altro gli israeliani, diciamo così, percepiscono la storia cambiare davanti ai propri occhi. E così, David Zebuloni, ben trovato.
1: Ben ritrovato, confermo assolutamente questa definizione del conflitto in corso. È un conflitto storico a tutti gli effetti. Credo che qualunque israeliano o qualunque cittadino del Medio Oriente le si fosse sottoposta a questa immagine geopolitica appena un anno e mezzo fa, non ci avrebbe mai creduto. Questo conflitto diretto e non tramite proxy tra Israele, Iran e Stati Uniti è un qualcosa di assolutamente storico, che potrebbe concludersi con un finale decisamente meno storico, un accordo parziale che non porterebbe davvero a una svolta geopolitica, però ciò che è stato fino ad ora è senza dubbio storico.
0: Ma insomma, nel corso dei mesi abbiamo assistito degli attacchi diretti e anche, insomma, non avevano grandi precedenti, tra Teheran e Tel Aviv. Quindi dal tuo osservatorio, in che modo la percezione pubblica e anche quella militare israeliana è cambiata nei confronti dell'Iran, e ora che la dottrina della guerra ombra è tramontata, insomma, credo mai definitivamente, e il regime degli Ayatollah appare un po' più vulnerabile?
1: Appare molto più vulnerabile, credo che sia questa la chiave di lettura perlomeno israeliana. Il nemico iraniano, il regime iraniano, era visto come un nemico sicuramente non imbattibile, perché comunque in termini militari non poteva competere con Israele, ma c'era sempre il beneficio del dubbio, alleggiava sempre un alone di mistero sul regime e sull'Iran, che invece non alleggiava su gli Houthi in Yemen, piuttosto che Hezbollah in Libano o Hamas a Gaza. Questa minaccia forse nucleare, quasi nucleare, imminentemente nucleare iraniana, in qualcosa che terrorizzava gli israeliani e spaventava moltissimo anche i vertici dell'IDF, dell'esercito israeliano, degli intelligence israeliani. Ricordo che anche alcuni opinionisti, ricercatori, professori italiani, commentando quella che poteva essere un eventuale attacco israeliano in Iran, dicevano: se solo Israele osasse o pensasse di attaccare direttamente l'Iran, Israele non esisterebbe più. E invece abbiamo visto nel corso di quest'ultimo anno Israele attaccare più e più volte il regime, volare sui cieli di Teheran con gli aerei da caccia israeliani, gli F-16, gli F-35, e di fatto Israele esiste ancora, anzi forse più forte di quanto fosse stata precedentemente. Quindi questo alone di mistero che aleggiava sul regime iraniano e sull'Iran non c'è più. Il regime è un nemico forte, sicuramente più forte in termini militari degli Houthi, di Hezbollah e di Hamas, ma decisamente meno invincibile di quanto gli israeliani temessero.
0: Gli Stati Uniti poi adesso si trovano a dover bilanciare il sostegno totale alla difesa di Israele. Tanto Trump, diciamo che aveva avuto una rara ma notevole espressione nei confronti di Netanyahu, e che tra l'altro ha fatto il giro del mondo. Poi non so bene come sia andata a finire ancora, se i due si siano parlati direttamente o indirettamente, ma insomma la necessità è quella assoluta di evitare una guerra regionale su vasta scala, perché questo colpirebbe l'economia globale. E nelle tue corrispondenze come racconti un po' questa tensione interna all'amministrazione americana? Insomma, quanto pesano anche i canali diplomatici sotterranei che ci sono tra Washington e Iran?
1: Allora, la frattura, la spaccatura tra Israele e Stati Uniti è meno profonda di quanto si possa pensare. Il linguaggio di Trump, che conosciamo molto bene anche in Italia, recentemente ne abbiamo avuto un assaggio anche in termini diplomatici nostri, è un tipo di dialettica, di retorica, di linguaggio che fa pensare a un solco profondo che divide questi due stati storicamente alleati. E invece di fatto Israele e Stati Uniti continuano a collaborare su tutti i fronti. È innegabile che gli Stati Uniti abbiano fatto un passo indietro rispetto a quello che era l'obiettivo principale, quello di abbattere il regime degli Ayatollah, e quindi Israele si è sentita tradita da questo punto di vista. Si erano lanciati in questa avventura militare comune con uno scopo ben preciso, e quando appunto i mercati sono crollati o minacciavano di crollare, gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro, consci del fatto che il fattore economico facesse molta più leva sull'elettore americano di quanto invece possa fare sull'elettore israeliano, che invece ha molto più a cuore la questione geopolitica, la questione di sicurezza, meno quella economica globale. E quindi c'è un senso di tradimento rispetto a quanto fatto da Trump, e c'è un timore effettivo che questo conflitto possa concludersi, come dicevo prima, con una non conclusione, con un altro accordo parziale, amorfo, che di fatto non dice nulla. Ma su questo fronte, quello militare, Stati Uniti e Israele continuano a collaborare. E un altro fronte aperto, appunto, è quello con Hezbollah. Anche in quel caso Trump aveva dichiarato apertamente: Netanyahu sta sbagliando, che non attacchi più Hezbollah. E anche quel tipo di retorica poi è andato scemando nel tempo. Di fatto ad oggi Trump sembrerebbe avallare e legittimare quella che è la difensiva e l'offensiva israeliana in Libano.
0: David, ti faccio un'ultima domanda, un po' difficile, mi rendo conto, ma mi chiedo proprio sinceramente se la società israeliana comprende anche un po' le sofferenze del popolo palestinese, o è invece frammentata, magari polarizzata, condizionata dal trauma collettivo del 7 ottobre. Ma mi chiedo se tutte le immagini che arrivano a noi arrivano anche in Israele, di quello che vediamo per quel che riguarda il tema della Palestina.
1: Le immagini arrivano e la società israeliana è sinceramente vicina al popolo palestinese, forse non tutta la società israeliana, e credo che sia un po' questa la chiave di lettura geopolitica che riguarda Israele. Israele è uno stato diplomatico e quindi eterogeneo, è uno stato nel quale esiste la destra e la sinistra, l'estrema destra e l'estrema sinistra, e anche il centro, e quindi c'è una fetta di popolazione che è meno empatica nei confronti della popolazione palestinese. È una fetta di popolazione di nicchia, ed è importante dirlo, ma esiste poi tutta un'altra fetta di società israeliana che ancora crede nella soluzione della coesistenza dei due stati per i due popoli. È una fetta di popolazione di cui si parla poco, perché fa meno rumore rispetto invece ad altre comunità di nicchia.
0: Anche perché il 20%, lo voglio ricordare, della popolazione israeliana è composto da arabi palestinesi con la cittadinanza israeliana.
1: Esattamente. Chi visita in Israele rimane sempre stupito di scoprire che all'interno degli ospedali metà dei medici sono appunto arabi, musulmani o cristiani, e quindi la coesistenza in Israele già esiste, ed è una coesistenza che bisogna applicare anche al di fuori dei confini. Gli israeliani tuttavia sono sicuramente traumatizzati dal 7 ottobre, ma sono anche consci, ed è importante dirlo, che ciò che avviene a Gaza non è meramente responsabilità dello Stato israeliano. Hamas è responsabile in ugual modo, anzi forse di più, delle politiche israeliane, di quanto avviene a Gaza. E questo è un tema che sta molto a cuore all'israeliano. La leadership palestinese è colpevole, e i palestinesi meritano una leadership chiaro, migliore. Questa leadership non è degna di questo ruolo.
0: Io ringrazio a questo punto David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. David, grazie ancora, a prestissimo, a te.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie ancora, noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con il notiziario di Giornale Radio, tra poco.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 4:59.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: Dunque, rientriamo in diretta per la terza parte di Italia No Limits, ma permettetemi un pizzico di Sport Club all'interno di questa trasmissione, perché Berrettini ha appena vinto la sua partita contro Arthur Fils, e l'ha vinto quindi 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 e dunque va ai sedicesimi di finale, mentre Cobolli sta affrontando Duckworth in vantaggio 2-7-1 e in parità nel quarto set. Torniamo a noi e torniamo anche a alcune delle notizie più interessanti di questa giornata, e tra queste c'è appunto l'emergenza caldo che sta caratterizzando anche gli Stati Uniti. Non l'abbiamo soltanto noi in Europa, anche se l'Europa ci hanno detto che è il continente che ha aumentato il tasso di calore in modo esponenziale negli ultimi anni, in modo abbastanza evidente, tanto più che insomma bastava girare fino a poco tempo fa, pochi giorni fa, già da ieri. Oggi è giovedì, ieri è arrivata questa sorta di calo delle temperature di cui chiaramente siamo felici, ma non dappertutto. E le ondate di calore estrema e prolungato stanno colpendo l'America e minacciano la salute pubblica, perché le infrastrutture energetiche e l'agricoltura stanno confermando l'accelerazione della crisi climatica globale. Quello che fa impressione sono i dati, non è la percezione, è proprio il dato consistente che sta attraversando il pianeta e che mostra uno scenario ben più grave di quello che si pensava. Non tanto grave per la portata, ma per la velocità con la quale si stanno conclamando tutta una serie di situazioni. Ad ogni modo, poi c'è un altro tema, tra poco vi racconto un paio di notizie, ma abbiamo pochissimo tempo, quindi andiamo ad ascoltare una canzone. Io vi ricordo anche in questa terza parte il nostro numero 334 11 11 622. Ora ascoltiamo Gale con ABCD UFF.

Mi diverte molto, devo dire, l'articolo di apertura nella home page de Il Post. A Milano si candidano tutti alle primarie, ma le primarie non ci sono. Né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora deciso se farle in vista delle elezioni del 2027, ma intanto in molti si fanno avanti. A Milano c'è quindi questo grande affollamento di candidature, ci sono almeno 12 aspiranti sindaci o sindache del centrodestra e almeno 10 nel centrosinistra. Tra quelli che si sono fatti avanti formalmente, quelli che ancora non hanno detto, almeno in via ufficiale, ma su cui ci sono delle conferme attendibili. La cosa singolare è che tutte queste persone vogliono candidarsi alle primarie, cioè elezioni interne alla coalizione, per decidere un unico candidato da sostenere, ma niente, non c'è stato nessun tipo di decisione in tal senso, e l'incapacità dei partiti di mettersi d'accordo su un singolo candidato è il motivo per cui tutte queste autocandidature stanno creando anche le condizioni perché le primarie si facciano davvero. E poi vabbè, l'articolo del Post va un po' a scavare sul perché si è arrivati a tutto questo. Tra le altre notizie, dicevo prima che questa era una di quelle che volevo riferire, l'altra notizia invece è che il Palio di Siena è stato rinviato, nonostante si tratti di un evento di grandissima tradizione culturale e storica per l'Italia, ma il rinvio della corsa domani per via della pioggia ha una rilevanza prevalentemente turistica rispetto quindi ai grandi stravolgimenti globali, però è curioso perché vedere la piazza del Palio di Siena praticamente più che bagnata, devastata da piogge che sono state molto più che torrenziali e quindi hanno chiaramente creato un problema di sicurezza, in modo particolare per i fantini e per i cavalli che corrono, oltre che per il pubblico che naturalmente lì è attaccato, e devono esserci le condizioni per fare in modo che la vicinanza tra tutte le persone che sono ovviamente lì a vedere l'evento sia assicurata, e questo è il problema. L'altro tema invece che voglio trattare e che trovo naturalmente dai vari quotidiani online è legato ad un tema collegato alla folla in lutto. Io fondamentalmente poi la zona la conosco piuttosto bene, visto che vengo da lì adesso proprio prima di venire della diretta, ma i funerali dei ragazzi morti nell'incidente a Senago, c'è stata la folla in lutto per Camilla, Lorenzo e Riccardo. È stato il giorno del cordoglio, dell'ultimo saluto ai ragazzi Provo, Lollo e Cam, questo era il loro soprannome, il dolore della famiglia e di un'intera comunità, quella di Paderno Dugnano, che poi ha proclamato lutto cittadino per oggi, con questa giornata dei funerali appunto per Riccardo Provasi, Lorenzo Benin e Camilla Copparoni, per i ragazzi che erano morti in questo terribile incidente di Senago con la macchina che forse ricorderete pochi giorni fa è terminata praticamente nel fiumiciattolo che c'è lì a Senago, e tutte e tre le vittime tra l'altro erano di Paderno Dugnano. Ad ogni modo, noi tra poco andremo a parlare con Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, e lo faremo andando a esplorare quelle che sono le notizie della giornata. E allora rimanete con noi, adesso ascoltiamo una canzone di Olivia Rodrigo e parleremo un po' insomma di politica internazionale e di politica nazionale. New York City.

0: Rientriamo in diretta, solo 8 minuti per, ma che potrebbero bastare perché lui ci sa fare, conosce i tempi radiofonici, il direttore della regione Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, bentrovato.
1: A voi, buonasera.
0: Ciao a te. Fulvio, allora, tanti temi e vorrei portarti prima, intanto ti voglio fare io la domanda aperta. Di tutte le notizie che sono uscite oggi, tante, no? Dallo scisma nella Chiesa, alla guerra Iran-Stati Uniti, quella tra Russia e Ucraina, alla presidenza dell'Unione Europea, insomma, tante questioni, qual è quella che ti ha, se vogliamo, più incuriosito oggi o che ti ha colpito di più oggi?
1: Colpito di più il bombardamento su Kiev.
0: Con cui ci siamo svegliati stamattina. Sì.
1: Sì, perché sono passati 4 anni e ormai 4 mesi. Ah, lo so, veramente manca il fiato, manca il fiato. Pensare che siamo ancora lì. Devo dirti la verità, guarda, in questi giorni tutti abbiamo letto, no, le analisi su quanto Trump abbia guadagnato con le cripto, quanto gli stia fruttando. Guarda, poi la storia giudicherà anche da un punto di vista etico quest'uomo, però ciò che resterà è il fallimento politico mostruoso che sta i fallimenti che sta inanellando Trump, è qualcosa di incredibile. Lascia perdere la battuta sulle 48 ore risolvo la guerra, ma quella era una sciocchezza, lo sapevamo anche prima, però che si potesse dopo un anno e mezzo praticamente star peggio di prima, beh no, forse non ce lo saremmo aspettati.
0: Sì, io devo dire, paradossalmente, mi sono rimasto colpito dalla battuta, anche se non c'entra nulla, ma quella battuta volgare che ha fatto Trump sui figli, mi ha sconcertato più che altro perché sembra che lui continui a scendere di livello, come dire, abituando la politica nazionale e internazionale ad abbassarsi talmente tanto che la gente ormai non ha nessun tipo di aspettativa. Cioè diminuisca sempre di più irreversibilmente, non soltanto con la sua presenza, ma il peso specifico che ha la politica nella vita delle persone. Non lo so, questa è la mia, è la sensazione naturalmente.
1: Sì, no, è una lettura del tutto comprensibile a cui io aggiungo un carico da 90. Di fatto poi ponendo gli Stati Uniti d'America in una condizione mai vista. Questa è la verità, perché poi se qui fossero in gioco solo i destini di Trump, dice vabbè, francamente ci può interessare fino a un certo punto, però parliamo del paese emblema, simbolo dell'intero Occidente, l'unica superpotenza superstite, pensare che se fai un velocissimo giro nel mondo, no, ipotetico, hai devastato la NATO così come l'abbiamo conosciuta per 80 anni, in Ucraina l'ho appena detto, in Iran la guerra l'hai fatta tu e con risultati che sono patetici. Lo stretto di Hormuz era aperto ed era ovviamente gratuito nel passaggio, adesso è mezzo chiuso e si parla apertamente di dover pagare l'Iran per passare, dopo che hai fatto la guerra, cioè una cosa fuori dal mondo. In Asia non ne parliamo neanche, con il nervosismo giapponese, coreano, con la Cina i rapporti sono estremamente complessi. L'unico successo reale è quello di Gaza, ma che è un successo di copertina, perché se poi gratti appena appena sotto la superficie non è niente. Insomma è un quadro incredibile, sinceramente incredibile, ripeto, ma non, al di là della morale, al di là delle battutacce, al di là dell'insulto regolare agli alleati, chiedere a Giorgia Meloni, se anche non volessimo considerare tutto questo, e non è facile, sì. Il risultato politico è imbarazzante.
0: Senti, ci sono poi altri temi naturalmente, anche qui gli Stati Uniti sono collegati ad oggi, ne abbiamo parlato prima, ma lo chiedo anche a te, perché fino a che punto, insomma, l'amministrazione Trump può spingersi nelle concessioni all'Iran senza compromettere un po' lo storico asse, no, strategico di sicurezza con Israele e le monarchie del Golfo? Mi sembra che sia un equilibrio precario che viene messo in discussione già da una guerra che, devo dire, anche in patria cominciano a capire che hanno perso.
1: In realtà si è già raggiunto il limite, un po' lo dicevo prima, lo stretto di Hormuz e la cartina di tornasole. È un fatto, tu puoi raccontare tutte le fandonie che vuoi, però a un certo punto prima, ripeto, c'era una condizione, adesso ce n'è un'altra. E soprattutto un paese che in teoria sarebbe stato schiantato, battuto, sconfitto, eccetera, eccetera, più volte sconfitto perché la vittoria è stata annunciata, avevano calcolato, non mi ricordo, 54 volte, eccetera, eccetera, riesce a ricattare. Quindi è surreale tutto questo. Poi hai fatto bene a sottolineare anche oltre Israele le monarchie del Golfo, perché i rapporti con l'Arabia Saudita si sono deteriorati, molto deteriorati. Queste sono problematiche che rischiano di avere poi conseguenze a medio e lungo termine. E in patria, lasciamo perdere il gradimento sprofondato eccetera eccetera, c'è un problema politico determinato anche dalla destra. Anche esponenti di destra ormai parlano di sconfitta, che ripeto è assurda, perché poi in una guerra che non è mai cominciata da un punto di vista tattico militare, che paragone ci può mai essere tra Stati Uniti più Israele e Iran, però ti trovi in una situazione politica devastata e quindi anche a destra dicono: ma cosa stiamo facendo? O meglio, cosa sta facendo?
0: Senti, abbiamo due minuti, ma insomma ti chiedo anche del vertice economico di Sintra, no? Della BCE, della Fed, perché insomma l'assoluta indipendenza della BCE e della Fed che viene rivendicata rispetto alla politica, secondo te può rassicurare i mercati o è uno scollamento un po' sociale di fronte alle famiglie, alle imprese che sono chiaramente stremate anche dal costo della vita che continua a crescere?
1: Beh, allora attenzione, però un conto è la politica monetaria e le banche centrali sono guardiane della stabilità dei conti e delle monete, delle valute. E un conto è la politica economica che non è in capo alle banche centrali. Poi è chiaro, le banche centrali con il tasso di sconto impongono regole e non solo, però diciamo, usiamo i tassi di sconto come riferimento principale e si sa che una banca centrale, se sta antipatica ai governi, vuol dire che sta facendo il suo mestiere. Attenzione, sì. E io non sono certamente né un banchiere né un finanziere né uno particolarmente innamorato della finanza per la finanza, anzi, però stiamo attenti all'idea del come dire, usiamo la moneta come facile arma per distribuire un po' di denaro per tamponare la falla per 6 mesi e poi dopo ci troviamo peggio di prima. Bisogna stare molto molto attenti. Io credo che i governi in generale, adesso qui il problema non è italiano, americano, stiamo in Europa, c'è un problema evidente di politica industriale che riguarda i paesi europei, su cui forse converrebbe, ecco, impiegare molto molto più tempo di quanto si faccia, cioè prendere delle decisioni strategiche che alla fine ci riguarderanno tutti e ricordarsi che il singolo paese europeo, Francia, la stessa Germania che vive una fase complicata, Italia, metto anche la Gran Bretagna, non è più nell'Unione, ma ragazzi la casa è questa, da soli non fanno niente, quindi o ci si mette con realismo al di là delle ideologie, delle posizioni, della propaganda, io sono più nazionalista di te, sono più protezionista di quell'altro, no, queste sono tutte cose che durano veramente un giorno.
0: Lo spazio di un mattino, non c'è dubbio.
1: Ma sì, cioè noi abbiamo.
0: Che abbiamo 10 secondi, Fulvio, perdono.
1: Sì, disperata di politica economica, da non confondere con la politica monetaria.
0: Con questo passo e chiudo. Fulvio, grazie ancora, come sempre, direttore della Ragione,
1: grazie
0: con noi.
1: A voi,
0: ciao a te, Fulvio, grazie ancora. Tra poco torneremo con voi, ma parleremo con Paolo Piffer di una situazione, quella delle carceri, veramente grave e che va affrontata. Lo faremo con lui, che è un esperto in materia perché se ne occupa da tanti anni. Tra poco su Giornale Radio.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 23 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
0: E allora, in questa ultima parte, tra poco, come vi avevo già detto in precedenza, ci occuperemo di carceri. Tra poco avremo con noi Paolo Piffer, nostro ospite, perché è un tema che non è mai abbastanza battuto, e con Paolo che si occupa anche di questo, lui è fare consigliere comunale a Monza, ma c'è un problema strutturale anche collegato al sovraffollamento e ci sono diverse emergenze. Se ne è parlato anche quando è uscito l'ex sindaco di Roma Alemanno dal carcere. Lui stesso ha detto che, al netto delle sue dichiarazioni politiche, una delle sue intenzioni è anche quella di andare ad occuparsi di questo tema, perché evidentemente è un'emergenza cronica, strutturale. Oltre al sovraffollamento c'è anche la carenza di personale, un aumento drammatico dei suicidi, ma anche le persone che svolgono un'attività all'interno delle stesse istituti carcerari vivono situazioni di disagio impressionanti. Quindi tra poco con Paolo Piffer andremo a parlare di questo argomento. Adesso una canzone e poi di nuovo con voi con Italia No Limits qui su Giornale Radio, il nostro numero 334 11 11 622.

0: giornale radio con una trasmissione questa, insomma, dove io sono supplente al posto di Roberto Poletti, Italia No Limits, ma mi sentirete spesso magari in alcuni orari diversi dal solito, visto che questo è un periodo particolare. Insomma, dicevo prima del tema del carcere, che è un tema di cui ogni tanto teniamo a parlarci, e prima vi raccontavo di questa emergenza cronica, strutturale, del sovraffollamento, della carenza di personale, dell'aumento drammatico dei suicidi, dell'ultimo report dell'Associazione Antigone, la popolazione, insomma, che secondo il report ha superato addirittura le 64.700 persone, però con una capienza di 20.000 posti in meno, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non va, e di questo vogliamo andare a parlare con Paolo Piffer, che è con noi. Paolo, ciao, ben trovato, buonasera.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Lapo, grazie per l'invito.
0: Allora, Paolo, visto che siamo in una situazione nella quale noi andiamo a raccontare questo tema di cui tu ti occupi da tanti anni, poi Paolo Piffer, consigliere a Monza, e che tra l'altro spesso ha degli scontri, tra virgolette, che lui stesso racconta all'interno della sua pagina, ma sono anche molto intriganti da andare a seguire, quindi se volete andare a seguire Paolo Piffer, lo trovate nella sua pagina. Paolo, vado adesso a chiederti subito di un tema che fino a pochi giorni fa era ancora più acceso, cioè il caldo estremo.

0: e acqua fresca?
1: No, direi di no, nel senso che l'ambito penitenziario, così come tanti altri ambiti legati alla grave marginalità, sono completamente nelle mani del terzo settore, del volontariato, delle associazioni, delle fondazioni che discrezionalmente si adoperano facendo raccolte fondi per appunto acquistare ventilatori e provare ad attenuare quello che è un disagio davvero importante. E aggiungo, perché chi non conosce il carcere magari certi particolari non li sa, è che non è soltanto un tema di caldo, che è una cosa che sentiamo tutti e che crea un disagio, ma dobbiamo sapere che molti detenuti in molte sezioni hanno un numero di docce contate, nel senso non è che come quando siamo a casa noi possiamo farci una doccia per rinfrescarci in qualsiasi momento della giornata, quindi c'è un disagio forte in cella, in sezione, e un numero di docce contate che rende la situazione ancora più critica, inutilmente critica direi, è ovvio che questa condizione non agevola di sicuro la rieducazione e il reinserimento.
0: Sì, il tema che tante volte io e te abbiamo affrontato è collegato anche al fatto che è controintuitivo per la popolazione pensare che chi va in galera debba essere rimesso poi in giro quando uscirà. Non è che tutti hanno l'ergastolo, evidentemente, e quando una persona esce dal carcere deve essere una persona migliore, non peggiore. Ma ci sono delle situazioni nel carcere che ci aiutano a capire che è esattamente il contrario, cioè una persona che entra in carcere è più facile che peggiori, non migliori, e quindi diventa un pericolo ulteriore, e a maggior ragione se poi viene trattato come un animale, una bestia.
1: Questo è assolutamente, cioè, è statisticamente dimostrato, nel senso che nel momento in cui la recidiva tocca il 75%, cioè vuol dire che più di 7 detenuti su 10 usciti dal carcere poi tendono a commettere reati, okay? Questa cosa dimostra assolutamente l'inefficienza del sistema penitenziario, e lo ricordiamo per l'ennesima volta, lo dico sempre, ti sento anche tu l'hai detto spesso, i tuoi ospiti, insomma, rieducare, reinserire non ha niente a che fare con l'essere buoni, con la carità inteso in termini nel senso cristiano. Il reinserimento, la rieducazione è assolutamente funzionale a tutti. Perché? Perché un carcere che funziona, un carcere che rieduca, un carcere che reinserisce, è un carcere che costa meno e che rende le nostre città più sicure. Quindi non dovete essere buoni per condividere questo principio. Anche se siete stronzi, sappiate che un carcere che funziona e che rieduca rimette nella società persone che da costo diventano risorsa, perché un detenuto costa circa 180 euro al giorno a noi cittadini in termini di tasse, mentre invece se riusciamo a rieducarlo e reinserirlo, reimmesso nella società, diventa magari un panettiere, un elettricista, un meccanico che paga le tasse, quindi da costo, diventa risorse naturalmente da delinquente, diventa invece cittadino che rispetta le regole, quindi se ne guadagna in termini economici e anche di sicurezza.
0: Senti Paolo, il tasso di suicidi e di autolesionismo ha raggiunto dei record negli ultimi anni, accentuandosi proprio in estate, tra le altre cose, quando le attività, diciamo così, trattamentali e anche i corsi si fermano. E c'è un rapporto che in alcune strutture vede soltanto un educatore per oltre 180 detenuti. Quindi la questione è come si può garantire il mandato costituzionale della funzione rieducativa della pena.
1: Io dopo vorrei in queste trasmissioni, quando partecipo ai dibattiti, vorrei in questi momenti, di fronte a queste domande, elaborare delle risposte complesse, interessanti, che possano stimolare l'intelletto delle persone. In realtà la risposta è molto semplice ed è terribilmente semplice, che mancano risorse. Se la politica, se lo Stato non si decide a destinare risorse al sistema penitenziario, ci saranno sempre troppi pochi operatori destinati all'assistenza psicologica, sanitaria, diciamo quelli che viene chiamata l'area educativa del carcere. Se ci sono pochi operatori e tanti detenuti, ovviamente il sistema diventa inefficiente, quindi soggetti fragili possono anche degenerare in comportamenti suicida o piuttosto che autolesionisti, eccetera, eccetera. Quindi è tristemente semplice la soluzione. Servono risorse, servono più operatori, più psicologi, più psichiatri e strutture più adatte ad accogliere persone che, se non sono pericolose per la società, ma sono soltanto pericolose per se stessi, non dovrebbero essere detenuti in carcere, ma dovrebbero essere contenuti in delle strutture, diciamo, adatte, con operatori specializzati e con delle caratteristiche particolari.

0: Una considerazione prima di continuare su questo discorso. Io ti conosco da diversi anni e so tutto il percorso politico che hai fatto e che stai facendo, ma come mai hai dedicato una gran parte della tua attività, questo te lo chiedo proprio al di fuori, off topic come si dice, ma come mai hai dedicato molto parte della tua attività politica anche a questa questione dei carceri? Tra le tante, però tu sei appassionato molto a questo tema.
1: Allora, c'è una domanda che spesso mi viene fatta, perché nel nostro paese, e questa non è una cosa necessariamente brutta, chi si adopera tanto per una certa missione, per una certa causa, di solito è perché c'è stato un coinvolgimento diretto, c'è una correlazione diretta con quella causa, no? Una persona fonda, nominiamo uno dei più famosi, Nico Acampora, Pizza Out, gli viene l'intuizione di Pizza Out perché ha un figlio autistico, no? E quindi in qualche modo viene stimolato come genitore a elaborare delle soluzioni, eccetera. Ecco, io fortunatamente non ho avuto problemi con la giustizia, non ho parenti che sono finiti in carcere, semplicemente cominciando con le ADM, facevo assistenza domiciliare minori in famiglie diciamo segnalate dal Tribunale dei Minori. Spesso accompagnavo questi minori nelle carceri perché i papà erano nelle carceri. Mi sono scontrato con questo universo, ho capito che c'era un bisogno importante, maggiore rispetto ad altri ambiti, e ho deciso di dedicarmici senza, diciamo, alcun altro motivo particolarmente romantico. C'era un bisogno, dico, se devo destinare, diciamo, le mie energie e il mio tempo ad una missione, ecco, forse questa missione è una di quelle che richiede più tempo, più energia, più persone, e cerco di dare il mio modestissimo contributo.
0: Oltre al fatto,
1: perdonami là, poi, che c'è qualcosa che si sottovaluta spesso, perché diciamo sì. non è mai entrato in un carcere, è che io ogni volta che entro in carcere, scontrandomi con le diverse umanità presenti in carcere, ho sempre la sensazione comunque che questa esperienza mi faccia un gran bene. Quindi c'è anche un aspetto egoistico in questo senso. Io entro per aiutare le persone, in realtà esco che mi sento sempre molto più arricchito di quanto io sia riuscito a dare.
0: Allora Paolo, facciamo una cosa, resta con me ancora un paio di minuti per ascoltare una canzone, poi torniamo a parlare di questo argomento. Ci sono tanti temi, c'è anche quello legato al famoso decreto svuota carceri, i ricorsi che sono stati vinti contro lo Stato, ma anche il danno erariale che c'è stato. Ma prima andiamo ad ascoltare, dicevo, una canzone e poi torniamo con voi tra pochissimo con Paolo Piffer per il tema dedicato ai carceri qui con Italia No Limits.

0: E allora questa è Giornale Radio Italia No Limits, la Pode Carlo con voi fino alle 20 e siamo in collegamento con Paolo Piffer, con il quale, lui che è consigliere comunale a Monza e con il quale però stiamo parlando di un tema che a lui non è solo molto caro, lui se ne occupa proprio direttamente, il tema delle carceri con tutte quelle che sono poi gli aspetti anche più degradanti, ma siccome molta gente è convinta che comunque, nonostante quello che stiamo dicendo, nonostante un discorso che comunque viaggia sui temi della razionalità, comunque dice vabbè, ma io me ne infischio perché tanto devono stare dove devono stare, non mi importa, facevano prima pensare dove... Lo dico perché naturalmente anticipo alcune delle risposte o dei pensieri che possono viaggiare nelle menti di magari di qualche ascoltatore. Però vorrei ricordare a tutti che migliaia di detenuti ogni anno vincono ricorsi contro lo Stato per trattamenti disumani e degradanti. C'è un articolo che è l'articolo 35 ter, e questo cosa succede? Che fa ottenere sconti di pena e anche risarcimenti economici, quindi spendere fondi pubblici per indennizzare i detenuti a causa del sovraffollamento anziché investirli in misure alternative è un paradosso, Paolo, mi sembra, no?
1: Sì, direi proprio di sì, e questa cosa tra l'altro è doppiamente antipatica perché oltre al fatto che oggettivamente si spendono delle risorse che potrebbero essere destinate invece a progetti di reinserimento, insomma a progettualità molto più interessanti, rendono l'ambito del carcere ancora più antipatico alle persone che già il carcere non ispira particolare simpatia. La dimostrazione è il fatto che tutti i partiti da destra a sinistra negli ultimi 30 anni, nessun partito si è mai guardato dal fare una riforma del sistema penitenziario davvero coraggiosa, se ne tengono tutti alla larga, partecipano ai convegni, tantissime belle parole, poche risorse, pochi fatti, poche riforme. Questo perché il carcere non porta voti, suscita ad una larga fetta della popolazione un po' di antipatia, e questa cosa, queste multe che noi paghiamo regolarmente e questi risarcimenti che paghiamo regolarmente a persone che hanno subito condizioni inumane, quindi diciamo poca dignità, purtroppo non aiuta il processo di avvicinamento tra il carcere e i cittadini.
0: Paolo, una considerazione. Mentre i garanti territoriali, anche la magistratura di sorveglianza, chiedono diciamo un maggiore ricorso alle misure alternative, magari alle comunità terapeutiche, c'è questa introduzione continua di nuove specie di reato che aumenta gli ingressi, i decreti flussi o magari i deflativi varati di recente. Ti chiedo soltanto se sono magari degli strumenti strutturali che sono concreti, sono corretti secondo te, oppure magari sono dei palliativi che non invertono nulla della curva della saturazione nelle carceri.
1: Perdonami, mi sono perso l'inizio perché ti sentivo male.
0: Ok, no, dicevo che spesso i garanti territoriali, la magistratura, sì, di sorveglianza chiaramente, chiede magari sì, delle misure alternative, dice non facciamo andare tutti sì, in carcere, mettiamoli in comunità terapeutica, magari facciamo delle cose differenti che non siano quelle di mettere in carcere, ma ti chiedevo soltanto se questo tipo di adozioni, di modalità sono dei palliativi o sono invece strumenti strutturali che servono.
1: Sono degli strumenti straordinari che dovrebbero essere utilizzati con assoluta più frequenza. In carcere dovrebbero stare per mille ragioni soltanto le persone socialmente pericolose. Tutte quelle persone che non sono socialmente pericolose dovrebbero essere destinate a pene alternative. Perché? Perché siamo buoni, perché siamo cristiani, perché siamo... No, perché un detenuto in una pena alternativa costa di meno, rimane integrato nel territorio e in qualche modo è più facile il reinserimento. Perché se io prendo una persona che sta lavorando come elettricista e magari purtroppo anche il sistema processuale non è efficientissimo e magari 9 anni prima ha commesso un reato, e allora lo arrestiamo perché comunque effettivamente ha commesso un reato e lo porti in carcere, ma questa persona sono 9 anni che non commette reati, intanto ha trovato lavoro, ha fatto una famiglia, figli, ed era una risorsa per diciamo la comunità. Ecco, se lo arrestiamo, lo teniamo in carcere, quindi diventa un costo e quindi poi perde anche il lavoro e quindi poi si destabilizza anche l'equilibrio familiare, diventa un costo oltre che economico, sociale, troppo gravoso per la comunità. E quindi, ripeto, in carcere dovrebbero esserci molti meno detenuti. Si va un po' di moda a dire, ogni tanto si dice no, dovremmo costruire altre carceri, no? Cavolata, permettetemi, perché costruire altre carceri vuol dire aumentare i costi. Bisogna invece limitare il numero di detenuti. Ma quindi come si limita il numero di detenuti? diciamo immettendo nella società attraverso delle misure alternative tutti quei detenuti che devono scontare una pena e che è giusto che scontino una pena, ma che non sono socialmente pericolosi.
0: Senti, un'ultima considerazione, c'è il concetto anche della polizia penitenziaria, perché il dibattito pubblico chiaramente si concentra sulle condizioni dei detenuti, noi due stiamo parlando di questo, però ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria che affrontano turni che sono, diciamo, massacranti, degli straordinari che sono obbligatori. C'è una stazione, poi, cioè, lavorare in carcere deve essere terribile. E c'è un tasso di suicidi anche tra le proprie file che è superiore alla media nazionale. Ecco, se lo Stato non è in grado di garantire la sicurezza psicofisica dei dipendenti, anche questo è un tema che riguarda il fatto che questi non possono a loro volta garantire l'ordine o comunque una rieducazione corretta dei detenuti.
1: Un tema fondamentale che spesso viene trascurato proprio perché quando si parla delle condizioni delle carceri spontaneamente si è portati a parlare della condizione dei detenuti. In realtà il tema della polizia penitenziaria è assolutamente un tema, diciamo, primario. Perché? Intanto perché stiamo parlando di migliaia di persone, di cittadini, di operatori che svolgono il loro lavoro e meritano di svolgerlo come tutti in condizioni, diciamo, dignitose. Ma poi un poliziotto penitenziario per 8 ore al giorno vive esattamente nelle stesse condizioni di un detenuto, vede gli stessi colori, sente gli stessi odori, sente gli stessi rumori, ed è fondamentale che queste persone, questi operatori, questi professionisti abbiano intanto un riconoscimento economico opportuno e dignitoso, e poi che abbiano anche un'assistenza psicologica che gli permetta di poter affrontare il loro posto di lavoro e le loro mansioni nel migliore dei modi, perché non è assolutamente facile per un ragazzo di 25-26 anni, vince il concorso, viene, diciamo, inserito in un carcere dove si trova oggi più di qualche anno fa tantissimi ragazzi stranieri, magari che non parlano la sua lingua, che vorrebbero comunicare ma non ce la fanno e che quindi si agitano, magari sono violenti. Questo ragazzo, se non forma, ragazzo o ragazza, perché ci sono anche tantissime donne che fanno le poliziotte penitenziarie, se non formato adeguatamente rischia veramente di vivere forti disagi. E poi, come hai detto giustamente tu, ed è un dato che viene detto troppo poco, anche loro, il tasso, la categoria della polizia penitenziaria ha un tasso di suicidi decisamente più alto rispetto a qualsiasi altra categoria lavorativa nel nostro paese, e questo ci deve far riflettere.
0: Senti, una cosa prima di salutarti, Alemanno, quando è andato in carcere, ma la sua permanenza all'interno di questa struttura, normalmente quando si è una persona compie dei reati, che ne so, di carattere fiscale, supponiamo, dove viene messa? Perché sono poi reati diversi, di omicidi, ricettazione, traffico, di altre cose, cioè sì. Come funziona?
1: No, allora, all'interno del carcere, a parte che ogni carcere funziona in modo un pochino autonomo a seconda della direzione dell'area educativa e della polizia penitenziaria, diciamo che tendenzialmente la grossa differenza viene fatta tra quelli che sono detenuti comuni e detenuti, diciamo, non comuni. Okay, quelli
0: abbiamo comuni 20 secondi, perdonami, abbiamo 20 secondi, perdonami Paolo.
1: Ci sono detenuti, sì, che necessitano di una particolare protezione e altri no. Non c'è una distinzione per tipologia di reato, ma per condizione specifica del detenuto. Io credo che Alemanno abbia affrontato la detenzione in modo ordinario, cioè insieme agli altri detenuti, tra i detenuti comuni.
0: Ho capito. Paolo, io ti ringrazio moltissimo per così l'aiuto che ci hai dato anche a capire grazie meglio a questa situazione che tu segui. Grazie a Paolo Piffer, allora, e noi ci sentiamo prestissimo. Grazie, ciao Paolo. Noi invece chiudiamo qui l'appuntamento con Italia No Limits, appuntamento che poi tornerà nelle mani inevitabilmente di Roberto Poletti. Io ringrazio la regia, da Samuele Campochiaro, da naturalmente Elisa Cabrini, a tutti quelli che sono stati in diretta con me, naturalmente grazie a tutti quanti voi. Noi ci sentiamo domani sempre qui con Giornale Radio, dove io tornerò con Sport Club. A prestissimo e buon ascolto con noi, a presto.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci, sono le 6:12. State ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare. Trasmetto questa mattina da Recco e c'è un perché, perché Giornale Radio in questi giorni tra Recco e Rapallo si è trasferita, ma non per fare il bagno, ma per incontrarci, per vedere quale sarà il futuro di questa radio, soprattutto per immaginarci il nuovo palinsesto. Allora vediamo le notizie principali. Io partirei da quella che è l'apertura di molti giornali oggi, che è la situazione complicatissima alla Commissione parlamentare vigilanza sulla RAI. Praticamente ieri è terremotata, tutti i suoi componenti si sono dimessi, prima i partiti di opposizione e poche ore dopo come reazione anche quelli di maggioranza. In pratica è l'epilogo di quasi 2 anni di stallo dei lavori. La presidente Barbara Floridia del 5 Stelle e tutti i 16 membri dell'opposizione hanno lasciato ieri mattina l'incarico per protesta contro la paralisi, scrivono, imposta dalla maggioranza. Un gesto clamoroso. Poi è arrivato Fratelli d'Italia con la Lega, Forza Italia, che è da quasi 2 anni infatti disertano i lavori della bicamerale, impedendone nei fatti il funzionamento, con l'obiettivo di costringere la minoranza a ratificare la nomina della consigliera di rito fortista Simona Agnes alla presidenza della RAI. Il centrodestra, su cui comunque pesano anche divisioni interne, da solo non ha i numeri sufficienti per raggiungere il quorum dei 2/3 previsto dalla legge. A nulla sono serviti in questi 2 anni il richiamo importante della massima carica dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al pieno funzionamento dell'organo di garanzia parlamentare. Ecco, che cos'è, e questo dobbiamo spiegarlo ai nostri ascoltatori, cos'è un comitato come questo? È un comitato, sostanzialmente una commissione parlamentare bicamerale che dovrebbe vigilare sull'operato della RAI. La RAI è un organismo del servizio pubblico autonomo, ma i parlamentari vogliono sapere, per esempio, se ci sono stati dei problemi dal punto di vista dell'intromissione politica e molto altro ancora. Un'altra storia che vi voglio raccontare è certamente quello che è accaduto ieri sera, perché a Villa Taverna, dove è stata organizzata dall'ambasciata americana in Italia, certamente una sorta di tentativo di pacificazione dopo gli strali di Donald Trump. Insomma, si sono confrontati in questa saletta riservata i ministri da Tillman Fertitta, ed è lì che Ignazio La Russa, che ricordo è la seconda carica dello Stato, che ha sentito poco prima Giorgia Meloni, un attimo prima di arrivare a Villa Taverna, decide che è necessaria una stoccata in più, sorride dal palco, va a braccio, conciliante, permette che poi la relazione tra Roma e Washington e addirittura a prove di lite pubblica, l'amicizia tra i nostri popoli è più forte di qualunque momento e resterà tale in ogni occasione. Poi si ferma, un altro sorriso, poi l'affondo. La pari dignità non è mai stata messa in discussione, come la reciproca volontà dei governi di fare prima di tutto l'interesse della propria nazione, questa visione comune ai governi d'Italia e Stati Uniti. E dunque il passaggio concordato con la premier Giorgia Meloni nel senso di una linea politica che non può più pretendere almeno un briciolo di rispetto. L'Italia non sta facendo il pesce in barile sulle spese militari, dice ancora questa volta ai cronisti Ignazio La Russa, ma è giusto interrogarsi su quale è il livello con cui concorrere. Insomma, dalle cronache che vedo dei principali giornali di quest'oggi, il tentativo di riconciliazione è andato, direi, nella direzione giusta, anche se c'erano, erano presenti tutti tranne Giorgia Meloni, e qui ci sono un po' di critiche da fare. Devo ricordarvi che domani è il 4 di luglio e domani gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Non esistono altre date in grado di superare l'impatto politico e anche patriottico di questa giornata. Da quasi 2,5 secoli, il 4 luglio accompagna praticamente la storia del paese, condiziona il dibattito, scandisce il racconto pubblico, e ogni generazione ha proiettato in questa giornata del 4 di luglio speranze, paure, una propria idea anche di America. Ma quest'anno l'anniversario irrompe in uno dei momenti più polarizzanti della storia americana. Le celebrazioni si sono trasformate alla fine in un terreno di scontro tra Trump e il suo mondo MAGA, il vecchio mondo conservatore repubblicano, che sembra un po' distanziarsi dalle idee del presidente, e l'enorme platea dei No King che hanno invaso le strade e le piazze del paese con i suoi candidati dal basso in vari seggi d'America che stanno vincendo praticamente ovunque. Allora, Freedom 250 sono le celebrazioni, e era nato con l'ambizione di parlare a nome della nazione intera, ma poi quella che si chiama Great American State Fair avrebbe dovuto essere la traduzione concreta, quindi padiglioni dedicati ai 50 stati, territori, concerti, mostre, ma i musicisti che dovevano arrivare non sono mai arrivati. Il programma musicale è saltato e anche una decina di stati, quasi tutti guidati dai democratici, hanno rinunciato a partecipare, oppure hanno addirittura hanno ridotto il proprio coinvolgimento. Questa è la situazione, sono le 6:09, 38 secondi, la musica dei Rolling Stones.

0: Le 6:12 e 4 secondi, state ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare, in particolare Daniele Biacchesi, Peter Bescapè in regia, in conduzione dunque del timone dalle 6 alle 7 tutti i giorni. Stiamo trasmettendo da Recco, ragazzi, siamo qua l'intera redazione e in questi giorni stiamo discutendo su quello che sarà il futuro di questa radio, di questa bella radio che fa informazione. Allora, iniziamo il nostro racconto, diciamo, ascoltando il servizio di Michele Ceci, e da qui partiamo.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Con il raid condotto da Mosca su Kiev nella notte fra mercoledì e giovedì, torna al centro dell'attenzione la situazione di stallo del conflitto fra Russia e Ucraina. L'attacco, con un bilancio ancora provvisorio, avrebbe comunque provocato diverse decine di morti e oltre 100 feriti. Ricerche di dispersi sono ancora in corso fra le macerie dei numerosi edifici residenziali polverizzati dalle raffiche di missili balistici e da crociera, ai quali si aggiungono 496 droni, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore ucraino. È infatti la totale vanificazione della distinzione fra civili e combattenti che spicca nella sua brutalità, pur essendo divenuta una prassi nel corso di questi anni di conflitto. Nel pomeriggio di ieri, solo a titolo di esempio, le forze russe hanno colpito con una bomba guidata un plesso scolastico nella città di Sumy. È andato in fumo anche un magazzino della Croce Rossa con aiuti umanitari dal valore stimato in 2 milioni di dollari. Ciò nonostante, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov continua a ribadire che gli obiettivi degli attacchi erano solo ed esclusivamente di natura militare o quasi militare. Ferma la replica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: l'Ucraina reagirà certamente, la Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, creare una spaccatura fra la società civile e l'esercito. Non accadrà. Resta insomma da capire se questa ennesima notte di sangue impatterà ancora una volta sulla leadership di Zelensky, che contrariamente ai primi anni di guerra non è più incontrastata, tanto da accreditare l'ipotesi di indire elezioni a settembre e quindi terminare l'estensione del mandato di Zelensky, finora garantita dalla legge marziale ucraina. Fra i possibili rivali del presidente in carica si fa avanti in particolare Valery Zaluzhny, già comandante in capo delle forze armate ucraine e oggi ambasciatore di Kiev nel Regno Unito. Un elemento di sfida che potrebbe mettere a rischio Zelensky, pur senza sconfiggerlo a priori. Ma in ogni caso, a Palazzo Marinsky si sa che le elezioni non potranno ancora essere rinviate per molto. Le prevede, fra le altre cose, l'iter di adesione all'Unione Europea. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Dunque, dalla questione gravissima del conflitto, avevamo dato queste notizie già ieri mattina, avevamo visto che i bombardamenti russi erano terribili su Kiev, e poi c'è la questione politica, che è la questione in cui interviene quest'oggi il leader di Forza Italia, vice premier Tajani, cioè Meloni. Al Quirinale c'è molto tempo prima di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Questa la risposta alle varie domande di Tajani.
2: Abbiamo parecchie cose da fare, non giochiamo. Abbiamo da sollevare questo paese ancora di più, per diminuire la pressione fiscale, aumentare i salari. Abbiamo un Presidente della Repubblica che fa bene il suo lavoro, nel quale tutti ci riconosciamo. Quindi,
3: Meloni al Quirinale?
2: Ma non si tratta di... c'è molto tempo prima di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
0: Così dunque Tajani. Ma sentiamo Sergio Mattarella, perché ieri ha parlato di pace. Secondo Mattarella la pace si deve consolidare con la conoscenza vicendevole. Mattarella:
4: la pace si consolida attraverso la conoscenza vicendevole, che genera reciproco rispetto, reciproca ammirazione, e quindi salda i rapporti e agevola la cooperazione internazionale, ed è la strada per la pace. Io credo che accanto a questo motivo, a questo obiettivo, Fulbright ne avesse un altro, strettamente connesso a quello della pace da perseguire.
0: Così Mattarella, avete sentito, riporta il grande discorso della pace. E poi c'è una notizia che non volevamo sentire, cioè ieri Mastella si è rivolto ai cittadini di Benevento: sono malato, pregate per me, spero di farcela. Poi si è messo a piangere, è la prima volta nella sua vita che Mastella piange davanti ai suoi cittadini. Sentiamo.
5: A tutti chiedi di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
0: Veramente drammatico, anche se poi vedete il video, capite un politico di razza come Clemente Mastella che ha il coraggio di dire quello che è la sua situazione di salute. Le 6:18 minuti e 11 secondi, questa volta la musica dei Rolling Stone, Jolie's Lover.

0: Le 6:21, 49 secondi, allora regionale radio, la radio libera di informare. Io saluto il primo ospite in diretta che è Riccardo Barlam, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno Daniele e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eccomi, allora Riccardo, domani è il 4 di luglio e stiamo parlando del 250esimo anniversario dell'indipendenza. Domani è un giorno particolare perché ognuno in questi anni ha messo dentro del suo, i presidenti sono cambiati, ma quest'anno c'è qualcosa di diverso perché da quello che vedo Donald Trump ha voluto fare le cose in grande, ma la musica che era prevista nella manifestazione sarà un po' sottotono perché moltissimi artisti hanno dato forfè. E poi c'è anche una situazione politica e militare anche che fa capire come l'America oggi c'ha poco da festeggiare. Non so se anche il tuo pensiero.
1: Ma assolutamente è un momento complicato per Trump. Lui è ai minimi della popolarità rispetto ai due mandati, ma anche rispetto a tutti i presidenti americani dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, soprattutto per i problemi legati a questa guerra unilaterale che ha deciso con Israele di lanciare contro l'Iran, da cui non riesce a uscirne, anche se dice di sì, ma la realtà è un'altra. E questa festa, qualche settimana fa c'è stata un'altra celebrazione, vi ricordate? Lui ha festeggiato alla Casa Bianca con una manifestazione abbastanza imbarazzante di wrestler di cui lui è appassionato, ecco. Adesso in America si festeggia il 4 luglio è la festa di tutti gli americani, di tutta l'America, le famiglie vanno a visitare le navi militari che sono parcheggiate davanti a New York e tutti vanno con le bandierine a Casa Bianca, questo è molto positivo, ma arriva in un momento in cui il sentimento patrio è vinto dalla delusione, cioè tutti gli americani, gran parte degli americani sono scontenti di come vanno le cose, soprattutto i problemi legati all'economia che sono derivati da questa scellerata decisione di attaccare l'Iran, l'inflazione in aumento e tutto quanto, il costo della vita per tutti gli americani che soffrono arrivare a fine mese, soprattutto la classe media, mentre i ricchi più, che sono una piccola elite, sono sempre più ricchi con Trump. E di qualche ora fa Trump ha dato la il disclosure, ha reso note le sue, come dire, i suoi redditi dell'anno scorso, cosa che fanno tutti i presidenti, lui abbiamo dovuto aspettare fino al mese di luglio, e per la prima volta nella storia c'è un presidente americano che da quando ha cominciato a fare la presidente ha guadagnato, pensate, 2,2 miliardi di dollari, equivalente a 2.200 milioni di dollari americani in un anno di Casa Bianca. Di solito i presidenti americani, è la prima volta nella storia, di solito i presidenti americani quando diventavano presidenti in qualche modo prendevano le distanze dalle le varie attività economiche, società, con Roosevelt, con Carter, è sempre successo. Con Trump invece lui si fa i soldi, pensa ai fatti suoi e non agli Stati Uniti, e i risultati sono quelli che vediamo. C'è la cosa della NATO che fra qualche giorno succederà, che è molto importante, il vertice NATO in Turchia, e anche lì è un'alleanza che lui vorrebbe tirare dalla sua parte, ecco, anche l'atteggiamento che ha con l'Italia. Lui pretende delle cose da alleati, ma ha deciso una guerra da solo, insomma è complicato adesso venirne a capo. Non so che cosa...
0: Insomma, il 4 di luglio, per la storia d'America, ogni generazione ha proiettato dentro questo 4 di luglio le speranze, le paure, una propria idea anche d'America. Però quest'anno l'anniversario irrompe in una delle fasi più polarizzate della storia americana. Le celebrazioni si sono trasformate ovviamente in un terreno di scontro. Da una parte Trump e il mondo MAGA, ma c'è anche il vecchio mondo conservatore e repubblicano che sembra in piccola parte, però distanziarsi dalle idee del presidente. Poi c'è la platea dei No Kings che hanno invaso in questi ultimi mesi le strade, le piazze del paese e stanno imponendo, vincendo anche in tante parti d'America, i candidati dal basso, i vari seggi d'America. Quindi l'idea che si possa arrivare ad un midterm con un congresso sostanzialmente democratico in cui Trump perde e i repubblicani anche il controllo del congresso è molto alto.
1: Assolutamente, io guarda, ricordo l'esito delle elezioni del 2020 quando il vecchio Biden ebbe la meglio su Trump e la gente per strada, nonostante il Covid fosse ancora nell'aria, festeggiava come se fosse finita la guerra mondiale, si baciavano, stappavano bottiglie di birra. Io ero a New York in quel periodo, ma ricordo proprio la gioia, sembrava quasi una liberazione da una presidenza che era stata deludente su tanti aspetti. Vi ricordate poi che era successo la storia del Covid e lui diceva di andare, insomma, l'America si era presentata in modo assolutamente impreparata, andate in chiesa, bevete la candeggina, non c'era niente, non riuscivano anche a trovare termometri a New York fino a quando i cinesi non hanno mandato gli aerei con gli aiuti, ecco. E poi c'era stato tutte le proteste popolari legate alle uccisioni che c'erano state anche lì a Minneapolis, vi ricordate? Insomma, era stato un finale un po' triste e solitario, potremmo dire. Ma adesso sta succedendo esattamente la stessa cosa, e questi candidati dal basso, che sono, come dire, degli outsider anche rispetto al Partito Democratico, che sono della parte più progressista del Partito Democratico, stanno vincendo un po' dappertutto. E io non so come andrà a finire. Tutti dicono che le midterm, con molta probabilità, i democratici prenderanno il controllo almeno di una parte del Parlamento, e quindi Trump gli ultimi due anni, a questo punto c'è da sperare, dovrà darsi una calmata, avrà meno gioco, meno potere, come Obama nella seconda presidenza, che la chiamavano un'altra zoppa, non potrà fare quello che vuole col congresso, ecco. Però Trump ci ha abituati alle sue, è un grande comunicatore, quindi non so cosa si inventerà da qui al 3 novembre. Quindi le sorprese con lui sono sempre, cioè, è così, come dire, imprevedibile, così roento, che non si può sapere come va a finire. Ma lo scenario è esattamente quello che dicevi: la gente, come nella prima presidenza, non ne può più, e d'altronde anche noi in questa parte del mondo non ne possiamo più di un presidente che non sappiamo cosa dice un giorno sì, un giorno no, e dei problemi che crea anche con gli alleati occidentali. Mi ricordo che di qualche giorno fa anche le polemiche con la Meloni dopo le dichiarazioni del nuovo segretario della NATO, insomma. È complicato questa fase.
0: Stiamo a vedere. Siamo qui vigili, come si dice. Grazie Riccardo Barlam.
1: Molto
0: sole
1: bene.
0: 24 ore, 6:30, 15 secondi. Restate con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
8: 6.33, 33 secondi, questo è il racconto del timone, la prima edizione tutti i giorni dalle 6 alle 7 con Daniele Biacchesi in regia, il mitico Peter Bescapè. Allora scivoliamo sul nostro sito giornaleradio.fm, il nostro Ferruccio Bovio ha scritto e pensato il sondaggio di oggi. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha negato a Cesare Battisti, che sta scontando un ergastolo per 4 omicidi commessi negli anni 70 quando militava nei PAC, i proletari armati per il comunismo, il permesso di incontrare per 2 ore il figlio 12enne in un ambiente diverso da quello del carcere. I giudici temono infatti che Battisti cerchi ancora, come in passato, darsi alla fuga. Gli avvocati della difesa hanno definito questo diniego come un provvedimento di rara inciviltà. Lo è anche secondo voi? Vediamo come è andata, come sta andando. I sì e i no sono praticamente in pari, 50% sulla questione del terrorismo, della figura di Cesare Battisti. Ora veniamo alla politica con Marco Tombetta.
9: Buongiorno, si chiude la settimana politica. Giorgia Meloni sul palco del congresso nazionale della UIL a Padova, applaudita dalla platea. La premier conferma la linea della detassazione dei rinnovi contrattuali, la lotta al caporalato e poi il salario giusto, la sicurezza sul lavoro e l'intelligenza artificiale. A Roma, Salvini e Tajani all'ambasciata americana per la festa del 4 luglio. Relazioni USA-Italia ottime, il commento dei due vice premier. In vigilanza Rai, per protesta si dimettono i componenti dell'opposizione, seguono anche quelli della maggioranza. Le motivazioni: paralisi delle decisioni e della scelta del presidente. Lo scontro è politico e blocca da lungo tempo l'organo di garanzia e vigilanza sulla televisione di Stato. I partiti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, si concentrano sugli ultimi mesi di governo e di legislatura. Hanno incassato il piano casa, prossimo step il consolidamento dei dati sull'occupazione e la crescita economica. E PD 5 SAVS attaccano sul costo della vita, il caro benzina e bollette ancora non risolto. Il campo progressista prepara i programmi e lavora alle alleanze. Nodo da sciogliere se tenere Renzi dentro. Il centrodestra, da indiscrezioni di palazzo, non chiude la porta a Vannacci. È il generale che forse non vuole essere coinvolto per timore di perdere consensi. E sullo sfondo la legge elettorale. Potrebbero esserci le preferenze con liste bloccate, così riferiscono i meloniani in via confidenziale. Tutto a voi la linea, Marco.

0: Trombet, Giornale Radio, Roma.
1: Lo vediamo alla pagina esteri. Nelle ultime ore la Russia ha lanciato uno dei più violenti bombardamenti dall'inizio della guerra contro Kiev, provocando decine di vittime e feriti, rilanciando l'offensiva sul terreno. Contemporaneamente però prende quota sempre di più anche l'ipotesi di una elezione presidenziale in autunno. Zelensky starebbe valutando il ritorno alle urne e l'ex comandante delle forze armate Valery Zaluzhny avrebbe deciso di sfidarlo. Sentiamo chi ha intervistato oggi il nostro Matteo Respitti.
2: Buongiorno direttore, io saluto Mauro Indelicato, autore di Nova Lectio, giornalista e docente dell'Università Niccolò Cusano. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
2: Dottor Indelicato, dopo il massiccio bombardamento russo su Kiev, che ha provocato decine di vittime, e mentre i negoziati continuano a non decollare, che scenario vede per i prossimi mesi? Siamo di fronte a una nuova fase di logoramento oppure esistono ancora le condizioni perché una delle due parti possa cambiare gli equilibri sul terreno?
3: No, credo che entrambe le parti hanno messo in conto di avere almeno altri 12-18 mesi di guerra, quindi siamo davanti ancora allo stesso scenario che abbiamo visto negli ultimi 4 anni, vale a dire una guerra di logoramento, una guerra in cui da una parte gli ucraini attuano una strategia, diciamo, più di profondità, andando ad attaccare le infrastrutture russe per cercare di indebolire dall'interno Putin, mentre dall'altra parte i russi continueranno ad attaccare localmente nel Donbass le forze ucraine. Quindi assisteremo, diciamo, allo stesso scenario che stiamo vedendo negli ultimi anni, e credo che purtroppo questo scenario andrà avanti ancora a lungo.
2: Ecco, guardando l'Ucraina, Zelensky sembra orientato a indire le elezioni presidenziali in autunno e l'ex comandante dell'esercito Valery Zaluzhny ha ormai fatto capire di essere pronto a sfidarlo. Le chiedo che impatto potrebbe avere una competizione elettorale in piena guerra? Rischia di indebolire l'Ucraina oppure potrebbe rafforzarne la legittimazione democratica anche agli occhi degli alleati occidentali?
3: Beh, indubbiamente l'idea che una elezione possa indebolire un paese può essere vera per alcuni contesti, ma non per quello ucraino. Abbiamo avuto contesti, pensiamo per esempio al caso libico, dove ogni volta che si è provato a organizzare delle elezioni abbiamo avuto maggiore destabilizzazione, ma in Ucraina ovviamente lo scenario è diverso. Il paese andrebbe al voto e andrebbe a scegliere o la continuità oppure un nuovo presidente, ma sostanzialmente andrebbe, diciamo, un po' a rinnovare le cariche, quindi avrebbe maggiore legittimità da questo punto di vista. Resto però personalmente scettico sulla possibilità che possa effettuarsi un voto, perché non è soltanto il giorno della votazione il problema, in cui magari si potrebbe anche giungere a una tregua di 24 ore. Il discorso è che un voto ha bisogno di una campagna elettorale, di comizi, e in un contesto dove i russi comunque continueranno a bombardare, sono un po' scettico, ecco, sulla possibilità che davvero si possano organizzare delle elezioni. Però se dovessero essere organizzate, non credo che questo costituirebbe un momento di indebolimento dell'Ucraina, sarebbe semplicemente un ricorso al voto che l'Ucraina ha avuto già in tempi di guerra, perché seppur un'altra guerra, quella più a bassa intensità nel Donbass, perché Zelensky per esempio è stato eletto nel 2019, quando la guerra nel Donbass era già iniziata da 5 anni.
2: Ringrazio e saluto Mauro Indelicato, autore di Nova Lectio, giornalista e docente dell'Università Niccolò Cusano. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: A lei la linea, direttore.
1: Grazie a Matteo Respinti. Allora, il nuovo rapporto ISPA parla chiaro: mari sempre più caldi nel 2025, 1,18 gradi in più sopra la media. Il racconto di Nicola Compagnone.
4: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Emanuela Piervitali dell'ISPRA. Ecco, dottoressa Piervitali, ovviamente abbiamo parlato del grande caldo di questi giorni, ma c'è un altro problema, quello che affligge, insomma, i mari, la risalita della temperatura dell'acqua. A livello ambientale, quali problemi provoca?
5: Allora, a livello ambientale ci sono varie conseguenze. Prima di tutto, l'aumento della temperatura del mare provoca un'espansione delle termiche dell'acqua dell'oceano, del mare, e questo fattore insieme alle alte temperature che fanno sciogliere i ghiacci determina un aumento del livello del mare. E quindi questo ridotto è un problema soprattutto per la nostra penisola, che ha tanti chilometri di costa con tante città costiere che si troveranno ad affrontare questo tipo di problematica.
4: Ecco, un trend che va avanti dal 2000 praticamente, quasi sempre la temperatura è stata superiore rispetto alla media.
5: Sì, quindi questo significa che è una tendenza in aumento ovviamente, quasi tutti gli anni sono stati superiori alla media tranne un anno, e poi il 2025 si colloca al secondo posto della serie dopo il record che era stato raggiunto l'anno scorso, quindi questi sono sicuramente segnali significativi di un riscaldamento importante.
4: Ecco, quali sono i consigli di ISPRA per invertire questo trend?
5: Allora, per tutto questo dipende dal cambiamento climatico, come sappiamo, no? Quindi per cercare di contrastare il cambiamento climatico bisogna agire su due fronti. E uno sulle emissioni, cioè limitare le emissioni per cercare di contenere questo aumento della temperatura, quindi il cambiamento climatico, che poi si ripercuote su vari aspetti, no? Come abbiamo visto. E, però appunto è importante limitare le emissioni, però i risultati si vedranno fra diversi anni, quindi contemporaneamente è importante anche agire invece sull'adattamento, cioè mettere in campo delle azioni che riescono a contrastare adesso gli effetti del cambiamento climatico.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
1: Grazie Nicola Compagnone. Le 6:43, in 10 secondi la musica di Ed Sheeran.
6: When I was 6 years old, I broke my leg

0: 6:46, 17 secondi, saluto il prossimo ospite che è Giulio Cavalli, giornalista, scrittore, uomo di teatro. Buona mattina, ben svegliato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema politico più importante è certamente la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Devo dire che il servizio pubblico si sta mettendo molto male in tutti i sensi. Adesso tra poco ci sarà anche, si sveleranno anche i nuovi palinsesti, molti programmi non ci sono più, Via dei Matti, Caterpillar, programmi radio, televisivi che hanno fatto la storia. E prima i partiti di opposizione e qualche ora dopo come reazione anche quelli di maggioranza. E il problema, dice Barbara Floridia del 5 Stelle, è che praticamente la protesta è contro la paralisi imposta dalla maggioranza, dice Floridia. E non, a mia memoria non è mai accaduta una situazione del genere in commissari parlamentari di vigilanza sulla RAI, perché è una commissione importante sul piano politico, deve vigilare sul servizio pubblico, ma questo organo diciamo bicamerale, perché mette insieme sia senatori che deputati, non ha funzionato.
1: Sì, non è mai accaduto che il commissione di vigilanza arrivasse a questo punto, ma non è nemmeno mai accaduto, non sono mai accaduti gli ultimi due anni della commissione di vigilanza, direttore, ovvero con l'impossibilità di trovare una linea, una nomina che fosse veramente della presidenza, che fosse accettata da tutti, con una reale collaborazione tra governo e opposizione. Secondo me bisogna ricordare che c'è un motivo preciso per cui le commissioni, soprattutto le commissioni di vigilanza, vengono assegnate all'opposizione, ovvero perché il compito di vigilare, per una questione di equilibri, che sono gli equilibri democratici, gli equilibri parlamentari, e il compito dell'opposizione presiedere tutte quelle commissioni, o comunque avere a disposizione tutti gli strumenti per poter fare in modo che chi governa non sia lì a comandare, ma continua a governare secondo le regole della Costituzione. Io vorrei però ricordare, perché mi pare che nel dibattito attuale esca molto poco, che gli strumenti parlamentari per fare in modo che la RAI fosse, diciamo, ragionevolmente lottizzata, perché non si è mai pensato in Italia a una televisione pubblica che fosse scevra da condizionamenti politici, hanno sempre funzionato in questo paese. Hanno funzionato anche nel momento in cui maggioranza e opposizione erano su piani completamente opposti di interpretazione del servizio pubblico e del contratto pubblico delle reti RAI. Hanno cominciato a non funzionare per un problema di squilibri, per una riforma che è stata voluta dal governo di Matteo Renzi e che ha assegnato alcuni poteri che prima erano prettamente del Parlamento invece al governo, creando quindi la possibilità di forzare, come sta avvenendo esattamente ora. È normale che una maggioranza che utilizza in questo modo i meccanismi parlamentari, nel momento in cui ha a disposizione tre canali televisivi, faccia quello che sta facendo Giorgia Meloni insieme ai suoi alleati fin dall'inizio del suo insediamento. Quindi, più che imporre una propria linea politica, o nel caso della RAI anche culturale, avere la soddisfazione, farsi bastare la soddisfazione, rivendere ai propri elettori la soddisfazione di un revanchismo generale, per cui cancellare dalla RAI, eliminare i cosiddetti conduttori o giornalisti che erano considerati avversi, già è una grande vittoria e già basta per dare soddisfazione ai propri elettori. C'è un piccolo problema, che i giornalisti che loro considerano avversi, o i conduttori, sono gli unici che facevano i numeri. la RAI è un'azienda, quindi dovrebbe rispondere dei numeri, ma questo fallimento, a me anche questo mi pare che sia piuttosto sfuggito alle cronache, questo fallimento poi non farà nient'altro che pagarlo gli italiani.
0: Beati
1: il governo,
0: noi, in sostanza, che non siamo lottizzati, possiamo dire, ci chiamiamo giornale radio, la radio libera di informare. Non so se è una, come dire, dal punto di vista, diciamo, politico, questo siamo. Grazie Giulio Cavalli, 6:51, 49 secondi. Do il benvenuto a Cristian Bartolomeo, la bambola sepolta. Buona mattina.
2: A tutti, buongiorno, grazie per l'opportunità.
0: La bambola sepolta, Mursia, la prima indagine calabrese della commissaria Nerea Flora. Ci spieghi un po' chi è Nerea Flora, perché è interessante per capire poi qual è il tema di questo libro.
2: Sì, Nerea Flora è una commissaria che viene trasferita da Agrigento, che paga lo scotto, insomma, delle sue inchieste scomode. È una che non guarda in faccia a nessuno e quindi viene trasferita in questo piccolo paese calabrese a cui ho dato il nome di Porto Calabro, in cui si può facilmente riconoscere la piana di Gioia Tauro, dove vivo io. Ed è una donna tosta che porta con sé tutta la famiglia, quindi nel romanzo c'è un intreccio parallelo di due filoni: il filone investigativo, quindi con cui lei ha a che fare all'inizio con un cold case, una bambola sepolta, quindi il corpo riesumato di una donna morta circa 30 anni prima con un colpo di pistola in testa. Insomma, lei sente subito fetto da bruciato, quindi c'è qualcosa che non va, inizia a scoperchiare un po' il passato. Durante le indagini viene ritrovato un secondo corpo senza vita, un ragazzo vicino a un campo da golf, forse accidentalmente caduto dal ciglio della sua vigna in questa spettacolare, meravigliosa Costa Viola calabrese. Quindi lei cerca di capire, di incastrare le vicende. In tutto ciò il filone, quello parallelo, è quello della sua famiglia, perché lei comunque è una professionista, un tipo tosto, ironico, ha un carattere che prende, empatico le persone, però ha a che fare anche con l'inserimento del piccolo all'asilo, ha i suoi problemi col figlio adolescente, quindi questo, c'è anche il problema di comunicabilità fra genitori e figli. Cerca di tenere unita la famiglia col marito che ha un'offerta di lavoro a Milano, quindi lei si trova e mostra tutta la sua fragilità. Forse la straordinarietà di questa donna è proprio essere il suo straordinariamente semplice, fragile, dove il lettore può anche rivedersi. Non è un'eroina perfetta, è una donna che sbaglia, che ammette i propri errori e che in tutte le vicende della sua vita, del corso, sia investigativo, sia privato, sia familiare, cerca costantemente Dio. Quindi c'è una spiritualità che accompagna Nerea Flora.
0: C'è una cosa interessante che lega questo libro a tanti altri libri ed è l'ambientazione. Lei è calabrese, quindi diciamo la Calabria, soprattutto nell'interno, ha dei luoghi che sono sconosciuti o comunque affascinanti, ma molto sconosciuti. E anche questo è un motivo per raccontare delle storie in Calabria.
2: Sì, sì, beh, ha detto bene. Guardi, io sono siciliano, però da quando mi sono sposato vivo da qui da 15 anni, i miei figli stanno crescendo qua. Il mio romanzo vuole essere anche un romanzo a questa meravigliosa terra. Nerea Flora arriverà a dire che la Calabria è così bella, forse non lo sanno neanche i calabresi quanto è così bella. Quindi ho cercato di mostrare, quindi non soltanto parlare, la Calabria spesso viene identificata come contropea, con Scilla, in realtà è piena di tanti piccoli posti che meritano. Io cerco anche, insomma, di attraversare queste scene, di far conoscere la Calabria con gli occhi di chi li vede per la prima volta e ammira, non può far altro che ammirare questi passaggi, oltre il livello culinario, insomma. Ogni tanto, insomma, porto nei piatti della commissaria, insomma, ci sono dei posti così semplici, così straordinari, insomma, che le restano nel cuore e che in questo trasferimento dalla Sicilia alla Calabria le fanno anche pensare forse di voler stare qui per sempre insieme alla famiglia.
0: È molto autobiografico, insomma, lei, anche se uomo si identifica in questo commissario donna Nerea Flora, che si era appena trasferita dalla Sicilia alla Calabria?
2: Sì, sì, è vero, insomma, c'è tanto di me perché insomma c'è tanto di me perché insomma io porto l'esperienza di un piccolo immigrato al nord che lascia la sua terra, quindi c'è anche quell'iniziale rammarico, no? Quella piccola sofferenza di lasciare i propri cari, i propri affetti e trasferirsi da un'altra parte, quindi porto questa mia esperienza negli occhi, nel cuore di questa commissaria che cerca non soltanto di portare avanti le indagini, forse anche una cosa che la contraddistingue è quella della sua umanità, quindi oltre a essere fragile mostrare questa sua fragilità soprattutto in casa, perché poi è tosta fuori ma dentro si toglie la maschera, cede ai capricci del figlio, cerca di tenere unita questa famiglia, di dialogare con un figlio che proprio non ne vuol sapere, poi cerca di entrare nelle vite di chi le sta accanto. Io ho creato accanto a lei un personaggio che è il suo vice, che è Rocco Zagari, che è l'anti Nerea Flora, è una persona che porta un segreto, porta un dolore così enorme nel cuore e vede tutto nero, tutto buio, quindi la luce di Nerea Flora e il buio di Rocco Zagari insieme a lavorare nello stesso caso, quindi mi è piaciuto tanto lavorare e mostrare queste relazioni di due caratteri diametralmente opposti, come si influenzano fra loro e come lavorano sullo stesso caso.
0: Una battuta soltanto: quanto è difficile indagare per un commissario donna, peraltro in Calabria?
2: All'inizio si vede di più perché deve comunque sgomitare, quindi deve comunque far valere il suo ruolo, quindi essere donna le porta una difficoltà in più, quindi è una che deve sbattere i pugni sul tavolo e deve mettere in riga le persone, quindi ha un lavoro maggiore, questo lo riconosco e l'ho mostrato in maniera abbastanza palese nel testo. Poi alla fine invece lei esce e si fa apprezzare e viene apprezzata per quello che è, non perché è donna, non perché è il capo, ma proprio per la sua persona, quindi esce in maniera prepotente il carattere di questa donna umana che cerca di entrare, di capire le vite degli altri, quindi questo è anche un romanzo insomma di relazioni sociali che mostra la mia terra, la Calabria, mostra anche insomma le interazioni fra persone e come si influenzano i caratteri l'un l'altro stando insieme.
0: Cristian Bartolomeo, grazie, ha scritto La bambola sepolta, la prima indagine calabrese della commissaria Nerea Flora. Mursi è appena uscito, sono le 6:59, 15 secondi, tra poco c'è il notiziario, poi l'attimo fuggente. Non ci sentiremo lunedì, al mio posto ci sarà Francesco Massardo, per quanto mi riguarda la mia voce tornerà martedì, per il momento a lei.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:01.
8: Giornale Radio, news.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ucraina, Zelensky minaccia Mosca dopo i raid russi e chiede aiuto agli alleati. Trump, nuovo attacco alla NATO, spendiamo più di tutti ma senza alcun beneficio. Meloni alla Will rilancia la detassazione dei rinnovi dei contratti. Schlein, energia e investimenti europei sono emergenze. Mondiali, Spagna avanti, Austria spazzata via 3-0, il Portogallo supera la Croazia.
8: Giornale Radio News.
9: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Laura Supino. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti.
10: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina i feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Bombe e vittime anche su altre città ucraine. A Kherson colpita un'autocivile. Un uomo è morto. A Sumy, raid su un complesso scolastico dove si svolgevano attività per bambini. Due insegnanti sono rimasti feriti. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta. Tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli Esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
11: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
9: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
12: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno, è una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra. Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
9: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontati in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
13: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
9: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi invece torna in campo Sinner, ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
14: Non sono più dovuto passare dalla performance, ma sono dovuto passare dal godermi il processo per arrivare alla performance. Sono dovuto passare da curare determinate cose che mi stavano continuando a dare fastidio fisicamente, e quindi ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
16: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
17: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Stop al genocidio.
20: Parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Qui c'è uno che chiama le armi.
22: Lo senti l'odore?
23: Cosa?
24: Che cos'è? Diesel.
22: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
25: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
26: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
27: Fagli vedere chi sei.
28: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
29: Aperego, sei democratico?
28: Padre di un figlio assassinato.
29: Oh! Dico, sei democratico?
28: Marito di una moglie uccisa.
29: Sei democratico?
30: Allora me la fa parlare, Bill.
28: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
31: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
32: Qui abbiamo gente furiosa.
33: La nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La tutela degli italiani all'estero, lo ripeto, è una priorità dell'azione di governo e del ministero che dirigo. E ancora di più quando sono coinvolti i minori e quando è in gioco la libertà di una nostra concittadina. Nancy Guerra e la piccola Aisha non saranno lasciate sole. Continueremo a lavorare con determinazione e riservatezza per tutelare la dignità e i diritti delle nostre due connazionali e per riportarle in Italia il più presto possibile.
34: Buongiorno! Venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo. E ricordate, come diceva il mio amico Ralph Waldo Emerson, imparate a seguire il ritmo della natura. Il suo segreto è la pazienza. Ciao!
35: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Avete visto la faccenda di Clemente Mastella, che ha dichiarato in chiesa di essere malato, ha chiesto pregate per me e sono arrivati gli insulti sui social da parte dei compagni della sinistra, persone meschine. Avete dimostrato fino in fondo di essere delle persone meschine. Una persona, non vi fermate nemmeno di fronte alla malattia di un uomo. Vergognatevi, compagni, vergognatevi. Avete scritto, non ti perdoneremo mai, hai fatto vincere Berlusconi, ti vogliamo vedere più intecchierito di un bastoncino Findus, devi morire da solo tra atroci sofferenze. Questo hanno detto i compagni della sinistra, hanno detto questo perché non vi fermate di fronte a niente, nemmeno di fronte alla malattia di un uomo. Questo è il vostro modus operandi. Fate così con tutto, l'avete fatto con il governo di centrodestra, l'avete fatto con il trampone, soltanto perché chi non è stato dalla vostra parte politica lo avete attaccato, l'avete ogni giorno lo attaccate. Fate schifo, fatevelo dire, fate schifo, vi dovete vergognare. Voi con questo comportamento vi credete moralmente superiori, noi siamo quelli accoglienti, noi dobbiamo accogliere, voi fate soltanto schifo. E io ti voglio dire, Clemente Mastella, un abbraccio e ti auguro veramente di vincere la malattia e ti saluto, Jonathan da Prato, e io sono uno di destra che vota Vannacci. Statemi bene, una buona giornata.
36: Caro Teresa, buongiorno. Oggi per la centesima volta ho sentito la Schlein dire che abbiamo il prezzo dell'energia più caro dell'Europa e che bisogna separare questo prezzo da quello del gas. Ti faccio una domanda. Potresti dirmi qual è l'unica volta che la Schlein ha presentato un emendamento, un decreto, qualcosa dove l'articolo 1 dicesse separiamo questi due prezzi in Parlamento per la discussione? Mai. Quindi basta chiacchiere, passare ai fatti. E questo perché la gente non vota, non si sente attratta dalla politica. Solo chiacchiere, solo parole. Ciao Luciano da Milano.
37: Sveglia dormienti, sveglia! Sveglia che oggi c'è trippa per gatti. È saltata anche la commissione di vigilanza sulla RAI, come un conto alla rovescia che ci avvicina al voto tutta la struttura istituzionale del governo di centrodestra entra in fibrillazione. Allora, sapete com'era successo per la commissione di vigilanza, no? C'era un candidato, l'Agnes, figlia proprio di Biagione Agnes, il mitico direttore generale della Prima Repubblica Democristiano Doc, e c'era quindi la figlia di Agnes che era candidata di Forza Italia. Ebbene, sapete che il centrodestra ha una maggioranza in commissione di vigilanza, avrebbe potuto votarla malgrado non piacesse alla sinistra, ma non trovava un accordo. E da 2 anni la commissione di vigilanza era paralizzata, nel senso che non riusciva né a esprimere il voto sulla presidenza della RAI e quindi sulla Agnes, e né di conseguenza tutto il resto dell'organigramma. Era proprio un caso plateale: la RAI dovrebbe essere di proprietà degli italiani e quindi formalmente il Parlamento possiede la RAI e deve controllarla in nome del potere sovrano degli italiani, ma non era così. I partiti la bloccavano e nulla si poteva muovere per rompere questo incastro. Ebbene, ieri grande colpo d'ala, rinunciando anche alla presidenza, una presidenza quella di Barbara Floridia dei 5 Stelle, si riesce a fare un passo risolutivo, cioè tutti i parlamentari dell'opposizione si dimettono insieme e in questo modo la commissione di vigilanza sulla RAI, che non aveva mai iniziato a lavorare per 2 anni e mezzo, si scioglie e anche i consiglieri di centrodestra, forse un po' spiazzati da questa mossa del cavallo, dicono: ci dimettiamo pure noi. Quindi ieri si sono dimessi tutti e adesso si farà una nuova commissione, vedremo che cosa succede, ma almeno un segnale forte è stato lasciato. Se c'è una commissione paralizzata per una questione di poltrona, le opposizioni che nulla avevano a che vedere con quella poltrona hanno scelto di farla cadere, di scioglierla e di dare una possibilità a qualcuno di crearne una migliore. Ale, oggi comincia qui, da questo gesto di coraggio istituzionale, da questo gesto anche disinteressato, perché devi rinunciare a una presidenza, così ha fatto il cosiddetto campo largo, centrosinistra, quello che volete, la presidenza della Floridia, per poter avviare questo processo. Ma per me è importante che si avvia questo processo e forse in vista delle elezioni, se si aprisse una soluzione migliore, saremmo tutti più contenti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Questo è l'attimo fuggente. Io sono Luca Telese, sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino.

0: arrivano una dopo l'altra le vostre voci.
1: Buongiorno, volevo chiedere una cosa, ma dove sta scritto sulla Costituzione italiana che il Presidente della Repubblica deve essere per forza di sinistra? No, così, una curiosità. Poi sentire i sinistroidi dire ah guai se la Meloni mette Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica uno di centrodestra, che male c'è? Se ci sono i numeri alla Camera vinca il migliore. Cioè, non capisco dove ci sia scritto questo articolo nella Costituzione. E poi sentire sta gentaglia qua che dice che la Meloni vuole prendere il potere, ma che film hanno visto? Allora dovete finire di sentirvi superiori a tutti in qualsiasi campo, in qualsiasi genere. Adesso, se ci sono le politiche il prossimo anno e vince il centrodestra e avrà i numeri, è tutto normale, è tutto nella legge, è tutto nella Costituzione. Dovete farvene una ragione. La gente non ne può più di questo politicamente corretto che avete rovinato l'Italia, che avete accolto tutti, e guardate in che stato sono le strade e le stazioni, che non si può girare di notte, che viene rapinato e accoltellato. Se per caso poi un poliziotto ne prende uno, il giorno dopo l'ha messo fuori. Però se sei italiano te la fai tutta la galera. Per carità.
2: Buongiorno. Buongiorno carissimi amici. Mi siete mancati perché sono stato per ben 15 giorni in Calabria. Tornato tra voi, finalmente mi trovo in un'atmosfera a mio agio. Per cortesia, non fateli fare lo sproloquio a Jonathan da Prato, poverino, mamma mia. Ciao ciao, tante cose.
3: No, no, non è possibile aprire la trasmissione con questo Jonathan. Va bene, dategli uno spazio, non lo so, il lunedì e poi basta. Chi lo vuole sentire si sintonizza il lunedì, ma il resto non può procedere così. Jonathan e chi gli risponde? Date spazio ad altri, vi prego.
0: Bene, sicuramente lo facciamo perché noi diamo spazio a tutti. Ma perché è così difficile da capire? Chiunque sente questo messaggio di questo ascoltatore saprà lui la risposta. Noi da anni diamo spazio a tutti, agli ascoltatori che hanno le idee più diverse. Se uno vuole un coro, ma ci sono tanti altri messaggi. Questo invece è un programma in cui ci sono voci dissonanti, voci diverse, voci polemiche l'una con l'altra. Viva Dio, almeno non ci addormentiamo.

0: E anche questa mattina, come sempre, Nicola Compagnone si è svegliato all'alba. E partiamo da quella botta emotiva, i 60 secondi che hanno commosso l'Italia, quelli in cui un Clemente Mastella, molto dimagrito, si è presentato in chiesa al termine di una processione, quella per prorogare e chiedere grazia per i malati, visibilmente commosso, mordendosi il labbro, trattenendo per tre volte le lacrime, quindi senza mai piangere, ma dando un'impressione di potenza ancora maggiore con questa commozione che veniva trattenuta, ha detto: sono malato anche io, chiedo a tutti di pregare per me. Sentiamolo.
1: E a tutti chiedi di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela, grazie.
0: E poi in questo messaggio così angelico, lo sentite? Vorrei che lo rimandassimo. Dice: cazzo, spero di farcela, ho capito male o no? Ma comunque l'effetto è potente, quel volto scavato, quelle lacrime e quel senso quasi di liberazione da tutto. Spero di farcela, anche se penso che non ce la farò. Sentiamolo di nuovo.
1: E a tutti chiedi di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela, grazie.
0: O forse era grazie, non lo so, però sicuramente questo Mastella ci ricorda tante cose: la politica, la malattia e non solo, la morte di Enrico Berlinguer sul palco di Padova, ma anche la morte di Toni Bisaglia, promettente dirigente democristiano, su una barca improvvisa, anche la malattia di Bersani, il cosiddetto coccolone che cambiò un po' la storia della sinistra e spianò la strada a Renzi, il coccolone che colpì un altro, Alessandro Natta, su un palco in Toscana e che poi non mise KO il segretario allora del Partito Comunista, però lo costrinse alle dimissioni e nacque così l'era di Achille Occhetto. Un attacco di cuore, insomma, sembra sempre che la politica sia messa alla prova delle coronarie, alla prova della fatica, alla prova dello stress e di un logorio che può anche uccidere. L'ultimo potentissimo è stato il presidente della regione Liguria, ve lo ricordate? Anche lui disse: è vero, un tumore, sto male, sto curandomi. Era un tumore di tipo linfatico e il presidente della regione Liguria decise di dare anche visibile evidenza a questa malattia andando in giro con una barba che era per metà fatta e per l'altra metà no. Vi faccio vedere com'è la guancia sotto. E quindi Bucci, con questa sorta di martirio mediatico, fece la campagna elettorale da malato e vinse. Ora calcolate che in America malato vuol dire che sei fuori, sei out. Se un presidente malato è un presidente azzoppato, morto. Invece in Italia ormai c'è un ribaltamento di senso. Il neo sindaco di Chieti, Legnini, racconta subito dopo il voto, in un'intervista al Centro, di essere svenuto prima di iniziare la campagna elettorale, di essere stato nell'angoscia di un terrore, cioè quello di avere una massa tumorale. Ha passato 5 giorni prima di una biopsia fra il dramma, l'incognita, il terrore e poi alla fine di aver scoperto che la massa tumorale non era maligna e quindi di aver corso, anche se pesando 20 kg in meno e raccontando questa debolezza. Ecco, vi devo dire che Mastella mi fa venire in mente tutto questo filotto di racconto e mi fa pensare che questa è una cosa positiva, la fine dell'ossessione salutista, la fine della perfezione, il male come una cosa con cui convivere, come diceva Michela Murgia, non un alieno, un nemico che viene dallo spazio, ma una battaglia che combatti sul filo della volontà pubblicamente, perché la politica è sempre lo spazio delle scelte pubbliche. Quindi auguri Mastella, siamo un po' commossi anche noi con te. Dopo mezzo secolo di politica, questa dichiarazione ha lasciato tutti di gelo. Risentiamolo l'ultima volta.
1: E a tutti di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.

0: E allora la grande chiosa di Peter Bescapè, detto Alpino, qualcuno lo considera un po' brusco, qualcuno lo considera un duro, lo è, e invece poi però sentite quando è alla console quali sfumature riesce a produrre. 334 11 11 622. Se anche a voi questa malattia fa venire in mente qualcosa, se anche a voi il tempo delle fragilità fa venire in mente l'idea che il tempo della durezza è privo di senso, sapete che facciamo? Abbiamo volato anche adesso, ci fermiamo e torniamo subito dopo un breve momento di pausa.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua. Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Siamo all'appuntamento con le informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Inizia un primo weekend di esodo oggi per le vacanze estive di luglio. Al momento il traffico si presenta generalmente fluido, al netto di un paio di incidenti, ma è previsto in aumento nelle prossime ore, soprattutto sulle direttrici dalle grandi città verso le località turistiche. Al momento si segnalano code in A4 per lavori tra Somma Campagna e Verona Sud verso Trieste, ripercussioni in A22 con code all'altezza dell'allacciamento con l'A4 per entrambe le provenienze. In A1 per un incidente circa 8 km di code tra Lodi e Bassolo di Giano verso Napoli con problemi allo svincolo di Casal Pusterlengo, difficoltà anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la via Emilia fino a Piacenza. A Milano qualche incolonnamento in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. Verso Roma solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Napoli prime code per lavori sull'asse emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
6: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Come va, tutto a posto, eh? E allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
8: Ma fanculo.
7: Noto dell'insoddisfazione.
9: Antonio da Lecce, per l'amico che... ma se si elegge un presidente di destra, perché cosa c'è di male? Ma perché Leone era di sinistra e Cossiga era di sinistra? Non credo che manco Scalfaro fosse di sinistra, era di area democristiana, di vicino all'area di sinistra, ma non era di sinistra in ogni caso. Ma amico mio, ma lo sai come si eleggono i presidenti? Il presidente si elegge Camera, Senato, Camere riunite, più i rappresentanti delle regioni. Quindi i numeri, chi ce l'ha? Certo, chi ce l'ha governa. Poi tu dici non se ne può più di questa sinistra, le stazioni, le rapine, non c'è sicurezza. Ma vaffanculo, scusa, ma ti rendi conto che siete al governo da 4 anni e non avete fatto un cazzo? Anzi, avete fatto solo casini. Ma per favore, ciao, va.
10: Buongiorno, signor Telese, buongiorno. E sono le 7:30 e siamo già produttivi. Ma ricordatevi sempre, quando alla mattina entrate nei vostri posti di lavoro, quando aprite i vostri posti di lavoro, che a Napoli si alzano le saracinesche alle ore 10 e si chiudono le saracinesche alle ore 8. E che a Napoli si può viaggiare in train, scooter e ovviamente senza casco e senza pagare bollo e varie assicurazioni e tasse di proprietà. Questa è l'Italia che vogliamo.

0: l'Italia unita, l'Italia uguale, l'Italia che non fa alcuna differenza. Ciao a tutti da Michele da Verona.
1: Buongiorno Gennaro da Scalea. Volevo chiedere cosa succede ora che si sono dimessi tutti quelli dell'opposizione nella vigilanza RAI. Ecco, adesso cosa tecnicamente cosa succede? Perché io non ho capito tanto bene. E poi solidarietà a Mastella. 50 anni di politica, veramente una cosa emozionante ieri sentire le sue parole. Speriamo bene.
2: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Beh, se si parla di malattie è sempre una cosa brutta. E non sono molto d'accordo poi quando si dice di combattere contro, una battaglia contro, perché poi chi ce la fa sembra che abbia combattuto di meno, invece il male, quel male, è talmente subdolo e infame. E quindi a chi sta passando sto momento solo un grandissimo in bocca al lupo e un dai, buon fine settimana a tutti, un bacio.
3: Non so, forse sarebbe oggi il caso di parlare della clamorosa rivelazione che c'è stata ieri in Parlamento da parte del ministro Schillaci riguardo al contenzioso chiuso con l'imprenditore delle mascherine che accusa Giuseppe Conte, e è uscito fuori che costui già l'anno scorso ha ricevuto da questo governo 100 milioni di euro come transazione di una vertenza chiusa dopo soltanto il giudizio di primo grado, e dopodiché ha cominciato, sembra, a cinguettare. Ma io non voglio credere, insomma, che questi 100 milioni gli abbiano fatto aprire il beccuccio per cinguettare alla commissione Covid. No, non ci posso credere, sarebbe troppo clamoroso. Donato da Roma.
4: Rieccoci, 334 11 11 622, i vostri messaggi anche sulle malattie che ci accompagnano, sulla fragilità esibita di Mastella che rompe il cliché dell'invulnerabilità finta dei politici, e tante cose da raccontare. Nuova escalation nella guerra fra Russia e Ucraina, sembra proprio che non si riesce ad uscire, attacca la Russia con i missili ipersonici e colpisce quartieri civili, anche quartieri dove vivono civili, attacca l'Ucraina con i droni e colpisce anche civili, oltre che infrastrutture militari come vorrebbero entrambi. Questa è la condizione più del quarto anno di guerra.

ieri è stata anche la serata di gala, una serata di gala importante a Villa Taverna, la festa per i 250 anni degli Stati Uniti d'America. C'era mezzo governo all'ambasciata, c'era Arianna Meloni, anche se non c'era sua sorella Giorgia. Non era un'assenza che si può immaginare come uno sgarbo diplomatico, perché di solito la Presidente del Consiglio non è tenuta dal cerimoniale andare a questo ricevimento. L'anno scorso però c'era, e la russa che va, dice: sul riarmo decidiamo noi, come per dire che non ci si fa imporre dall'America. L'escalation nella spesa, nell'agenda, il famoso 5%. Ma nel frattempo pensate che Trump attacca di nuovo l'Italia sulle spese militari, definendole insufficienti, mentre noi scopriamo proprio dal suo post, io sinceramente lo sapevo, siamo addirittura quarti al mondo per quello che diamo alla NATO, e stiamo parlando di 48 miliardi di dollari. Ma che altro volete, il sangue o il culo?

334 11 11 622 se volete gli armamenti oppure no, se qualcosa vi fa venire in mente questo scontro sulla RAI, se vi sembra giusto che Zelensky accusi l'Europa, sarebbero molti di meno se voi ci aveste aiutato di più. E davvero sembra strana questa furia di Zelensky, che dall'Europa è stato assistito e viene assistito ancora. Ma la vicenda che è veramente incredibile, che finalmente si fa chiarezza su ciò che era chiaro, vi ricordate che ne parlammo? Il gasdotto Nord Stream è stata la prima vittima di questa guerra, fu fatto saltare proprio all'inizio e si disse che erano stati i russi, mentre invece adesso è provato dal processo che fu un comando mandato da Kiev con uomini vicinissimi al governo, e quindi Seri Kuznetsov, l'ucraino fermato in Italia nel 2025, è ora davanti a un tribunale ad Amburgo e deve rispondere del danneggiamento di questa importante struttura di pace, costosissima infrastruttura energetica, era stata voluta da Putin e dalla Merkel ed era veramente il simbolo del riavvicinamento della Russia all'Europa. La Russia regalava, tra virgolette, pagava, consegnava gas a un prezzo molto sotto costo, e la guerra ha avuto uno dei primi obiettivi nel bombardamento di quel gasdotto che rompeva questo cordone ombelicale fra la Russia e l'Europa.

Cosa accadrà in commissione di vigilanza? Una nuova accelerazione di telemeloni? Non lo sappiamo. Forse sì, ma certo che non accettare lo stallo è stata una grande scelta delle opposizioni, una scelta giusta. Si dimettono dunque tutti, vediamo cosa accadrà, cosa nascerà da questo momento di crisi. È azzeccato, almeno rappresenta quello che io penso, il fondo di Repubblica, Giovanna Vitale, rovinata la festa di Telemeloni. E adesso andiamo a vedere cosa dicono i giornali di destra. Pensate, Libero, scomunicato pure Vannacci. È divertente il paragone fra lo scisma delle Fevriani, che per Libero è paragonabile allo scisma di Vannacci. L'ideologo del generale, con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi, le Fevriani per il Vaticano sono tutti scomunicati. Ale, è veramente divertente, perché questo punto d'incrocio fra l'eresia lefebriana e l'eresia vannacciana, beh, è sublime, signori. La Verità racconta che i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro. TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati. L'aggravio, secondo il ministro Giorgetti, di questi trattamenti ottenuti tramite un ricorso sfiorerà il miliardo. Ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale ha invece negato ai dipendenti pubblici. Ah, ah, Ale!

0: Ma ha parlato il ministro Schillaci e ha detto una cosa curiosa: il caldo non ha aumentato i morti, quindi adesso abbiamo il caldo percepito, i morti percepiti che non corrispondono a quelli reali. Ammesso che sia vero, non è interessante molto, direi. E poi a Pescara, lo stiamo raccontando da due giorni, sul centro c'è stato un uomo in seguimento, uno scooter Yamaha T-Max, due persone in sella, la pattuglia che intima l'alt, quelli non si fermano, la fuga a folle velocità, un morto e due versioni che almeno per ora si escludono a vicenda, come sempre. Le analogie con il caso di Rami Elghami, il ragazzo egiziano morto la notte del 24 novembre 94, non vi sfuggiranno. La vittima in questo caso è Massimo Ciarelli, 43 anni, un rom di Pescara, è morto sulla statale 16 all'altezza del comune di Silvi Marina al termine di un inseguimento con i carabinieri che arrivano a spennare la macchina, il ragazzo è a terra e muore. Bene, 334 11 11 622, per i vostri messaggi voglio sentire le vostre voci.
1: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi, ma voi che siete Sardegna, della Sardegna, nativi, protettori di quella regione, di quella terra, vogliamo parlare un po' di quello che sta effettivamente succedendo, se davvero si sono riusciti a fermare i ladri che vorrebbero rubare territorio alla Sardegna per costruirci resort? Mica siamo tutti ricchi, anche i poveri hanno diritto di andare a mare e di godere del mare bello, dolce, limpido e pulito.
2: Buongiorno, Giuseppe da Roma. E che dire di quel minchia di Salvini che dopo 4 anni di governo si è accorto che ci sono 9 milioni di italiani che non pagano l'assicurazione e adesso vuole porre rimedio? A me mi puzza di propaganda elettorale. Grazie, buongiorno.
3: Ricordatevi che tutti i politici sono guidati da un solo capo che sta a Londra ed è ebreo. Avete capito come funziona? Loro comandano la politica italiana, può essere di qualsiasi colore, sono loro che danno le istruzioni da un altro comando di 133 persone che stanno in Bruxelles. Là c'è quello, c'è la mente. Ciao belli, sveglia Giorgio da Padova.
0: E sentite adesso che cosa, nelle voci di oggi, che cosa dice Tajani su Vannacci, 63, è al servizio dell'opposizione, non deve essere accolto, è lui che è uscito.
4: È lui che si è messo all'opposizione al servizio della sinistra, è lui che è uscito dal centrodestra per fare opposizione al centrodestra, quindi mi pare che si sia posto lui fuori dal centrodestra, non è che deve essere accolto, è lui che è uscito.
5: Però qualora servisse per vincere, ministro?
4: Questa non è questione servisse per vincere, no. Mi pare che adesso ci sono problemi più importanti, stiamo parlando di economia, ai cittadini interessa che questo paese cresca, i dati sono confortanti, quando l'export cresce del 3,3%, quando diminuisce la disoccupazione, 1.200.000 occupati in più, cala di 33 miliardi la pressione fiscale dal 2022 ad oggi, quando lo spread cala, quando la borsa va bene, credo che questo interessi ai cittadini. Noi stiamo lavorando, come dicevo prima, per cercare di ridurre ancora la pressione fiscale. Mi preoccuperei piuttosto di quello che fa quella grande coalizione del campo largo, il campo largo per mettere la patrimoniale e aumentare le tasse ai cittadini. Quindi...
0: E sentite Conte, il governo ha fallito sulla sicurezza e ha illuso gli italiani.
6: C'è una sofferenza economica sociale molto diffusa nel paese, ci sono persone che lavorano e portano a casa 500-600 euro al mese, ci sono persone che sono in povertà assoluta, che non guadagnano nulla, ci sono poi persone che rinunciano alle cure, persone che sono in difficoltà perché hanno persone con disabilità e lo Stato non interviene a sufficienza. Un disastro dappertutto è Giorgia Meloni. Di fronte al caro energia, caro inflazione, il caro bollette, di che cosa si preoccupa di portare a casa una legge elettorale che è incostituzionale, con dei listini bloccati, listini proporzionali e listone unico, per dare uno schiaffo agli italiani a dispetto di quel che predicava sulle preferenze, perché stanno facendo un gioco sporco su questo, ed è questa la loro priorità, perpetuare il loro potere per garantirsi altri 5 anni. Devono andare a casa, sono pericolosi.
0: Ancora
6: hanno fallito anche su questo. Hanno preso voti soprattutto perché hanno illuso gli italiani che con loro sarebbe arrivata maggiore sicurezza. Invece su questo assolutamente siamo ancora più vulnerabili, perché ci scopriamo fragili, indifesi di fronte a uno Stato che butta soldi nelle armi, butta soldi dappertutto in spese assolutamente inutili, taglia la spesa sociale ma taglia anche la spesa sulla sicurezza. Non c'è stato nessun investimento per rafforzare la pianta organica delle forze di polizia, si buttano soldi in Albania per uno spot elettorale che si è rivelato fallimentare con centri vuoti in Albania, non si investe invece nelle città. Avevamo proposto almeno un patto di sicurezza tra prefetture e comuni con un fondo, almeno partendo da 500 milioni in legge di bilancio, ci hanno rifiutato anche questo, e non hanno fatto nessun investimento per una migliore illuminazione, per riqualificare le aree disagiate, per presidiare i centri storici anche delle grandi città che sono diventati un far west, come a Napoli, come a Roma, come a Milano.
0: Augusto Minzolini è in onda, l'ex direttore del giornale, dice: se tu fossi più forte a livello europeo, difficilmente gli americani potrebbero invadere l'Iran senza dirti niente, ovvero siamo molto deboli.
7: Cioè, se tu avessi, diciamo, una gamba più forte dal punto di vista europeo, beh, difficilmente gli americani potrebbero invadere l'Iran senza dirti nulla. Se noi ci prendiamo, diciamo, sulle nostre spalle, e purtroppo saremo costretti a farlo, perché secondo me nel prossimo vertice ci diranno che loro non ci sono più in Europa o ci saranno molto meno. Beh, chiaramente ma contiamo di più anche nella gestione della crisi ucraina.
8: Questa promessa potrebbe essere un primo passo verso un'idea più europea.
7: Indirizziamola, cioè, nel senso, quello che manca è l'idea, che purtroppo anche nel centrodestra non c'è, è che tu devi indirizzare questi sforzi, che secondo me sono legittimi, ma proprio non solo nella logica, tra virgolette, della guerra, ma proprio anche della pace, dentro però un indirizzo che sia e coinvolga l'Europa, dandogli, diciamo, un ruolo più forte, più importante nella gestione delle crisi. Noi abbiamo anche una guerra in casa, cioè non ce lo dimentichiamo, ne parliamo sempre così, ma abbiamo lì, che
8: non
7: cosa
8: sa
7: fai?
8: Bene, ma
7: lì che cosa fai? Cioè, nel senso, noi rimaniamo così, non ci rendiamo, ci affidiamo all'esercito ucraino? Perché poi di fatto è questo quello che noi rischiamo di fare.
0: E mi è piaciuto molto l'intervento in aula di Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle, contro le spese militari, contro la strategia tenuta sulla guerra. Risponde proprio a Tajani e lo attacca sul Medio Oriente, ma sentite che bravo.
9: Vede, ministro, lei di fronte agli attacchi dell'Iran condanna, giustamente, di fronte all'Epic Fury e a Trump e a Netanyahu che dicono di voler cancellare una civiltà, la presidente Meloni non ha né condannato né condiviso. Volete ingannarci con questo discorso della logistica e del bombardamento, come se la logistica non facesse parte della preparazione di un piano di guerra, come se portare la benzina per gli aerei che poi bombardano fossero due cose diverse. Ma noi non abbiamo bombardato, abbiamo semplicemente permesso di rifornirsi a quegli aerei che poi hanno bombardato. È la stessa logica con cui rispondevate dopo il 7 di ottobre, quando vi chiedevamo dei contratti delle armi a Israele: no, ma noi vigileremo che quelle armi non sparino nei confronti confronti dei civili. È la stessa identica logica. In un momento in cui c'erano movimentazioni incredibili sul nostro territorio che preparavano a questa guerra, lei era al board of peace. La presidente Meloni candidava Trump al Nobel per la pace e il ministro Crosetto era nel Golfo. Questa era la politica estera del governo Meloni e di quella che è stata una complicità vigliacca a una guerra che è stata dannosa. E a noi ci ha salvato la Costituzione, perché se non ci fosse stata la Costituzione, che vieta espressamente l'esplicita collaborazione con missioni di questo tipo, noi saremmo sicuri che sareste andati dietro alla coalizione Epstein di Trump e di Netanyahu.
0: Oggi monumento all'articolo 11 e a Riccardo Ricciardi che ce l'ha ricordato, vero Giuliano? Non c'è Giuliano, ecco, questo è il dramma di questa mattina, non abbiamo Giuliano fra di noi, ma solo per una volta, solo per una notte. Allora, una notte e una mattina ovviamente. Allora, sono tante le cose da dire, però guardate che questo è il punto decisivo. Mentre noi adesso vorremmo dire che avevamo una linea diversa, eravamo in quella pagliacciata feroce del Board of Peace, quella ridicola pagliacciata, ed eravamo lì a scodinzolare come tutti quelli che erano lì intorno a Donald Trump, come veloce il tempo, come si lograno le cose, questa vergognosa organizzazione illegale che aveva l'unico fine di gratificare il sovrano e accompagnarlo nelle sue deliranti missioni. Allora, meno male che qualcuno ce lo ricorda, quei voli non sono logistica. Non esiste la logistica della guerra separata dalla guerra, esiste la guerra. Che bella questa riflessione che hai fatto stamattina, Luca, inarrivabile. Ma quale però? Forse quella su Mastella. E poi nubi grigie riguarda ieri e ieri l'altro. Se hai osservato minuto per minuto, osservo io e tanti altri la tua espressione grigia e nera. La telecamera buca il tuo viso. E questo immagino sia un riferimento in onda. Certo, pure questo è inquietante, mi sento quasi cadaverizzato. Se la mia faccia era grigia e nera, vuol dire che non era bella e solare. Oggi alto livello di radio, riscaldamento, complimenti agli amici della radio, a voi che lo permettete, Gabriele da Milano. Grazie, ma ovviamente oggi alto livello di radioascoltatori, sì, non di radio riscaldamento, ma con questo sole c'è anche il riscaldamento. Ci riscaldiamo, solidarizziamo. Ale. Siamo arrivati quasi volando alle 8 al giornale lungo dell'ora tonda. Ci fermiamo per questa pausa che vola e ci riempie lo spirito. Accompagnate i bambini a scuola, al costoso centro estivo. Andate al lavoro in una di queste giornate in cui nel traffico pensi ai problemi che risolverai. Questo è il mese in cui tutto deve essere chiuso prima della grande sagra estiva e noi siamo lì ad accompagnarvi e informarmi su tutto senza che neanche stacchiate le mani dal volante. Ale, a fra poco.
10: Lo sappiamo, ci siete, ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
16: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna. Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Sono le 8 e 3 minuti.
18: Giornale Radio News.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte della amministrazione americana.
19: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
20: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
19: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
20: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere raggiungere i 42-44 gradi.
19: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
20: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
21: Domani, 4 luglio 2026, gli Stati Uniti celebrano 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza. Non esistono altre date in grado di superare l'impatto politico e patriottico di questa giornata. Da quasi due secoli e mezzo, il 4 luglio accompagna la storia del paese, condiziona il dibattito pubblico. Ogni generazione ha proiettato sul 4 luglio speranze, paure e una propria idea di America. Ma quest'anno l'anniversario irrompe in una delle fasi più polarizzate della storia americana. Le celebrazioni si sono così trasformate in un terreno di scontro tra Trump, il mondo MAGA, il vecchio mondo conservatore e repubblicano, la platea dei No Kings che ha invaso le strade, le piazze del paese imponendo i suoi candidati dal basso in vari seggi d'America. Freedom 250 nasce con l'ambizione di parlare a nome della nazione intera. La Great American State Fair avrebbe dovuto essere la traduzione concreta, padiglioni dedicati ai 50 stati e ai territori federali, concerti, mostre, competizioni agricole, spettacoli popolari. Ma proprio qui sono emerse le prime crepe. Una parte consistente del programma musicale si è dissolta. Una decina di stati, quasi tutti guidati da amministrazioni democratiche, ha rinunciato a partecipare oppure ha ridotto il proprio coinvolgimento. Il 4 luglio di Trump è quello di un uomo azzoppato. Al di là delle narrazioni, della politica, degli annunci, Trump si trova solo al comando, attorniato da un gruppo di pretoriani e fanatici evangelici, privo di un sostegno popolare, con solo il 30% di cittadini che apprezzano il suo operato e il 66% contrari, con una economia a pezzi e con gran parte delle promesse lanciate in campagna elettorale mai mantenute, soprattutto con una serie di sconfitte, tra cui l'evidente difficoltà di chiudere il conflitto contro l'Iran, da lui stesso iniziato.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
22: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
23: Speranza.
24: Buongiorno Luca, io se non le dispiace volevo tornare su Mastella, perché effettivamente questa sua, chiamiamola confessione, ha suscitato parecchio stupore, ha attirato l'attenzione dei media, eppure vede la forza di Mastella, glielo dico io perché vivo qui nei pressi della provincia di Benevento, la forza elettorale di Mastella è stata sempre quella di essere percepito come una persona normale, chiunque si avvicinasse a lui non aveva alcun tipo di timore reverenziale, fosse anche la persona più semplice, più umile, chiunque poteva avvicinarlo e aveva la percezione vera di una persona che effettivamente si immedesimava, cercava di capire quelli che erano i problemi che gli venivano posti. E allora oggi, con questa sua, come dire, dimostrazione di normalità, viene fuori la grandezza davvero di questo politico, del quale si possono condividere o meno le idee, le scelte, per carità, però viene fuori la grandezza, la umanità, la sua grandezza nella sua umanità, nella sua semplicità, come qualsiasi altra persona dice a tutti di avere una malattia e chiede preghiere e spera che possa farcela. Quindi anche in questo suo gesto Clemente Mastella è un politico nel quale chiunque si può identificare. La sua forza elettorale, ancora oggi altissima, riposa proprio in questa sua caratteristica. Grazie Sandro D'Avellino.
25: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Per ora la legge sulla caccia, quella schifezza che stanno cercando di approvare in fretta e furia sembra bloccata. Non abbassiamo la guardia, perché questa è una cosa gravissima verso il nostro ambiente e verso la nostra fauna selvatica, che è di tutti. Non è di 500.000 cacciatori, che per lo più sono vecchi rimbambiti, ma è di 6 milioni di italiani. Stiamo attenti, perché con questo DDL questi possono sparare ovunque, anche nei parchi, e i parchi sono nostri, sono dei nostri figli, vogliamo andarci in bici, vogliamo essere tranquilli. Quindi non abbassiamo la guardia. Io chiedo alla LAV e a tutte le associazioni di fare una grande mobilitazione, e anch'io, che sono pigra nell'andare in piazza, vi assicuro che sarò la prima ad andarci, perché già gli incidenti di caccia sono tanti, con questo DDL saranno tantissimi, e anche fra gli umani. Non abbassiamo la guardia. Ciao ciao.
0: E allora rieccoci con noi, Pietro Senaldi. Buongiorno in questa giornata piena di cose. Pietro, ti saluto.
2: Buongiorno.
0: E vorrei che cominciassimo subito. Volevo chiederti se Mastella ti ha emozionato come ha un po' emozionato tutti noi, per quella semplicità proprio, lo diceva un ascoltatore prima.
2: Ma sì, guarda, lui secondo me, io l'ho anche scritto oggi, c'è stato un fulmine a ciel sereno, è in un momento difficile, si è stato sottoponendo alle cure, poi farà l'operazione, e secondo me si è legato alle sue due grandi forze, che sono la fede, perché lui è un uomo di fede e in chiesa si è aperto, non si è trattenuto, e poi alla gente, no? Perché lui è un uomo di territorio, lui ha sempre detto: io non ho capi perché vivo del consenso del territorio. E quindi in un momento di difficoltà umana si è attaccato alle sue due grandi forze, Dio e i suoi concittadini.
0: Scusami, ma tu sai qualcosa di più? Addirittura il percorso terapeutico deve fare un'operazione, esattamente che tipo di tumore è?
2: Ma adesso sì, io lo so, lui non c'è niente di drammatico, però è un percorso, lui si sta sottoponendo appunto alla terapia che lo dovrebbe preparare a un'operazione che dovrebbe essere risolutiva.
0: Quindi non è spacciato, ha ancora la possibilità di salvarsi, secondo quello che sai?
2: Secondo quello che so, io non sono un medico, ma ho parlato con
0: i familiari.
2: Sì, però sai, sono brutte sberle, scosso.
0: Assolutamente sì. La modalità che ha scelto ti ha stupito?
2: Ma secondo me no, è stata una cosa emozionale, perché lui poi alla fine è un uomo di passione, no? È anche uno stratega, ma la sua strategia è sempre stata: io credo nel centro, sono un democristiano, devo sopravvivere perché con me sopravvive la tradizione democristiana meridionale, no? Questo è stato. E lui dove vedeva spazi di sopravvivenza, una volta nel PDL, una volta a sinistra, una volta da una parte, una volta dall'altra, lui andava per sopravvivere lui e il messaggio di cui si sente portatore.
0: Quindi, sì, però va anche detto, che viene sempre un po', è sempre stato un po' a volte irriso da qualcuno, però poi alla fine di quella vicenda così importante che mi portò a vivere a Ceppaloni per quasi un mese da inviato, il processo e l'arresto, i domiciliari che riguardarono la moglie Sandra, la famiglia Mastella ha pagato un prezzo umano enorme ed è stata assolta, Pietro.
2: Sì,
0: non è che lui
2: dopo
0: era colpevole, né lui né la moglie. E mi ricordo Bassolino, che era il casus belli, perché lei era accusata di aver concusso Bassolino e lui gli aveva detto: ma come, abbiamo trattato su un'asla, come potete pensare che io possa essere stato concusso? Quindi era una vicenda veramente assurda e grottesca, e il povero Mastella ebbe una montagna di fango, in quel caso non era colpevole né lui né la moglie.
2: No, vorrei ricordare che poi cadde il governo di Prodi, no?
0: Certo,
2: a seguito di
0: cadde il governo, quindi, proprio su quella vicenda. Hai quindi, ragione, diciamo, fu un evento storico importante.
2: A parte il prezzo grandissimo che ha pagato lui e la famiglia, io credo che anche il paese abbia pagato un grande prezzo, perché sai, quando un'inchiesta fa cadere un governo, che poi era di sinistra, quindi tu puoi dire a me poteva anche andare bene, ma invece no. Quando un'inchiesta fa cadere un governo e poi scopre che l'inchiesta non ha fondamenti, mi sembra una lesione della democrazia.
0: Senti Pietro, invece passiamo a questo insieme di cose che friggono sulla padella del centrodestra. La legge elettorale, su cui non si è trovato l'accordo, e sembra che proprio il motivo su cui il braccio di ferro non si riesce a risolvere siano le preferenze. La Meloni le vuole, Forza Italia, la Lega assolutamente no, a Salvini le liste bloccate servono a contenere gli oppositori interni, a Forza Italia per poter garantire anche un'operazione di controllo della linea del partito. Che dici? Sono cose serie?
2: Ma io credo che al di là delle preferenze, dove lo scontro l'hai fotografato tu perfettamente, io credo che l'irrompere sul quadro della politica di Vannacci da una parte e l'incombere a sinistra, perché queste sono le notizie delle ultime ore, di un'ipotesi di Battista, insomma di quelli che io chiamo i Vannacci di sinistra, no?
0: Quella è una bella definizione.
2: Un gruppo più estremista anche rispetto a Fratoianni, che secondo me è abbastanza estremista per essere di sinistra. Ecco,
0: ma povero Fratoianni, questa... estremista perché? E qua c'è no, gente che vuole rispedire 300.000 migranti al loro paese. E a una te sembra estremista Fratoianni?
2: Beh sì, la patrimoniale, sai, tu, insomma, ha delle...
0: ma è giusto far pagare i più ricchi, la patrimoniale non riguarda tutti gli italiani. Forse neanche tu con il tuo super meraviglioso attico
2: sì,
0: e io con la mia bella casetta rientreremo, neanche noi rientreremo nella patrimoniale, perché si tratta di
2: speriamo
0: prima casa.
2: Di non doverlo, speriamo di non doverlo mai constatare, ecco, diciamo così. Comunque, detto questo, c'è
0: dovete sapere, ascoltatori, che Pietro Senaldi è anche un grande architetto di se stesso, ha compiuto esatto. Un'opera meravigliosa di una casa costruita con intelligenza, con passione. Quello è proprio una delle case che raccontano la nuova Milano.
2: Ecosostenibile, soprattutto. Ecosostenibile.
0: Davvero?
2: Sì, beh, certo. Sì,
0: cioè
2: sì,
0: sei totalmente ecosostenibile?
2: Sono totalmente ecosostenibile.
0: Ma cioè, non paghi bolletta, no?
2: No, pago la bolletta, ma produco io, eccetera. Sono ecosostenibile la mia casa.
0: Madonna mia, che lezione che mi ha dato, altro che verdi e sinistra.
2: No, perché fatti e non parole, fatti e non parole.
0: Cioè, senti, quindi a no, Milano, con quel tempo di merda che avete, è possibile creare un impianto solare che ti abbatte i consumi?
2: Beh, sì, certo, la bolletta
0: ma
2: è
0: più, sempre è nuvolo.
2: È più economico, no, c'è un sole meraviglioso. E poi, vabbè, dai, senti, volevo dirti, questa legge elettorale qui, secondo me Vannacci e i Vannacci di sinistra, i Vannacci di destra e i Vannacci di sinistra, hanno, diciamo, scomposto completamente il quadro. Quindi non è solo un problema di preferenze, è un problema di quale legge elettorale, di premio di maggioranza. Secondo me il dibattito è destinato, diciamo così, a non risolversi neanche la settimana prossima.
0: Ma se non si, secondo te per il centrodestra e per il centrosinistra è meglio o peggio se si vota con la nuova legge o con la vecchia e il tanto vituperato Rosatellum?
2: Ma guarda, secondo me per assurdo la nuova legge conviene più al centrosinistra che al centrodestra.
0: Eccolo Senaldi, l'iperbole. Ma come? Stanno facendo le barricate per imporla e conviene più al centrosinistra.
2: Mi sembra che i sondaggi dicano che il campo largo è in testa, no? Di 2 punti, questi sono gli ultimi sondaggi. Quindi conviene al centrosinistra. Però chiaramente il centrosinistra, avendo un elettorato fortemente ideologico, non può sostenerlo, no? perché loro è un anno che dicono la Meloni vuol cambiare la legge elettorale, golpe, attentato, eccetera eccetera, e lo dicono e lo ascolta, e gli ascoltano i loro elettori. Se poi loro dicono sì alla legge, perfino i loro elettori gli dicono scusa, mi hai detto bianco fino a ieri, adesso mi dici nero.
0: Però e Pietro, obiettivamente è una brutta legge, è una legge che dà 100 deputati di premio a una minoranza che arrivi a prendere il 42. Dovete immaginare, ascoltatori, che è come se nascesse un partito politico del 13%, come se un partito ottenesse di premio l'equivalente di tutti i 5 Stelle o addirittura della Lega sommata a Vannacci. Pensate che ho a Forza Italia, dai, e non si può vedere.
2: Beh, infatti stanno pensando di abbassare la soglia, però di fatto conviene alla sinistra.
0: Non riesco a capire perché, però bene, avete visto
2: perché
0: l'attimo quante opinioni vi dà.
2: Perché
0: senti,
2: testa,
0: dimmi
2: perché...
0: solo se alla fine questo è il pronostico dei pronostici, se tu conosci così bene il centrodestra, alla fine Vannacci sarà in coalizione o no?
2: Ma penso che molta acqua deve passare sotto i ponti, penso che non credo che alla fine sarà in coalizione. Perché
0: per quelle cose che dice Salvini, mi ha tradito due volte, grazie ho già dato, o per qualche altro motivo?
2: Secondo me per tre ragioni. La prima è che forse non conviene neanche a lui, che depotenzierebbe la sua portata di protesta. Questa è fondamentale. La seconda, perché io credo che, sì, in parte quello che dice Salvini, ma io lo estendo. La seconda è che se lo tengono in coalizione e vincono, per caso, lui poi fa come Bossi nel 94, no? Saluta tutta la compagnia e quindi non garantirebbe 5 anni di governo. La terza è perché la Meloni sta facendo un processo politico lungo che è frastagliato verso portare il suo partito a una dimensione di partito conservatore.
0: Ah, questo è interessante. Tu dici l'esodo di Vannacci disegna il confine con la destra estrema.
2: Beh, insomma, direi di sì, no? Alla fine, al momento direi di sì. Io credo che
0: no,
2: sia...
0: se ti dici a lei no, perché ti ci puoi anche alleare.
2: Ma sì, però insomma viene rallentato il tuo processo, no? Ci sono,
0: però quando vedi i sondaggi e vedi che senza Vannacci la coalizione di centrodestra è sotto di un punto e mezzo, non pensi come pensiamo tutti che alla fine il centrodestra ci pensa 40 volte prima di andare diviso e rischiare di perdere?
2: Ma io credo che la Meloni sia un po' un politico diverso in questo punto di vista, cioè lei vuole vincere per governare, se non vincere per poi fare i compromessi non rientra fra le sue priorità. Credo che per lei sia più importante il percorso politico che sta facendo fare alla destra, quindi se gli italiani lo capiscono lei va avanti e vuole andare avanti fortissimamente. Ma non credo che sia disposta a rinnegare il proprio percorso politico per governare con chi poi la farebbe governare. Ecco, questo secondo me è un po' il punto.
0: Grazie, le analisi folgoranti di Pietro Senaldi, che in questa lunga estate potete ascoltare qui, altrove, ma soprattutto vedere in onda ogni volta che si collega con noi. Grazie, grazie Pietro.
2: Prego.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E allora 334 11 11 622, le vostre voci che ci accompagnano ogni giorno.
3: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Mabel da Roma e volevo appunto lasciare il mio pensiero su quanto ho sentito dall'onorevole Mastella e il suo modo, diciamo la sua delicatezza e anche la commozione con la quale ha affidato a noi un momento di vita personale, privatissimo. e anche non facile, mi ha lasciato, indipendentemente dal colore politico che ognuno di noi può appunto avere, mi ha lasciata veramente sorpresa. Mi è piaciuto il fatto che abbia cercato un abbraccio collettivo in un momento che così delicato, dove soltanto l'amore e l'affetto delle persone care possono fare la differenza. Quindi, anche se lui non mi conosce, il mio veramente affettuoso abbraccio forte forte, pieno di cose belle, all'onorevole Mastella. Grazie, buona giornata a tutti.
4: Buongiorno, Pippo da Milano. A proposito di Mastella, per quanta commozione ci possa essere per una persona ammalata, ma per me il suo è stato un gesto di arroganza, cioè questo chiedere pregate per me come se fosse un papa, ma che senso ha? Che senso ha? Semplicemente un farsi propaganda nonostante una malattia. Io gli auguro di star bene, ma che la smetta per favore di fare il politico politichese. Ciao.
0: Però sai che non c'era questa arroganza perché c'era una parola in più. Oggi è la giornata di preghiera per i malati, preghiamo per loro e pregate anche per me. Cioè non era pregate tutti per me, non ho sentito io questa arroganza, anzi come è sembrato a Mabel mi è sembrato l'abbia detto con molta leggerezza, con molta fragilità. Pregate anche per me, speriamo ce la faccio, cazzo. Era proprio come se ti uscisse. Non lo so, non l'ho vista. Vedi, ognuno di noi legge e vede cose diverse, anche nelle parole più semplici. Me lo fai risentire, Peter Mastella?
5: E a tutti di pregare per me.
0: No, hai ragione.
5: Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono.
0: Anch'io lo sono, ecco.
5: Spero di farcela, grazie.
0: Vedi, io ho percepito questo essere lui in mezzo a tutti i malati, non pensate solo a me, però vedi, è incredibile che ognuno di noi coglie veramente anche piccoli toni infinitesimali come grandi, enormi differenze. No, non mi è sembrato un messaggio arrogante, ma lo scopriremo presto. Adesso sappiamo anche che deve subire un intervento, spero che vada bene. Ecco, voglio dirvi una piccola cosa. Ieri mi è arrivata una telefonata e un compagno di classe mi ha raccontato che una nostra compagna, una nostra amica dei tempi del liceo, Silvana Tucci, se n'è andata dopo aver aspettato invano il trapianto di un cuore. Ecco, è un momento in cui le nostre fragilità ci aiutano a capire quelle degli altri. Ho veramente sofferto un dolore incredibile. Una persona, ricordo come ragazza, 56 anni, giovane. E questi percorsi di malattia sono terrificanti, con i loro saliscendi, con le loro variabili incredibili, come momenti di salvazione possibile e di dannazione. Ecco, essere in attesa nella speranza di poter fare un trapianto e poi vedere svanire quella possibilità, ecco, questo è ciò che ci rende terribilmente fragili di fronte all'immensità della morte. Allora scusate se chiudo questa pagina ricordando questa amica che ricorderemo sabato, Silvana, per il suo funerale, e con lei saluto veramente insieme tutti, non uno, due, non ognuno il suo, ma tutti coloro che combattono con la malattia nel tempo della modernità. Ci fermiamo, Giornale Radio, questa radio libera di informare, e torniamo subito dopo per il gran finale.
6: Se ascolti in silenzio, va bene, ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
7: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
9: Stanco della routine?
10: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
9: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento sulla rete autostradale nazionale in questo primo venerdì di luglio. La situazione più difficile al momento è in A1, dove a causa di un incidente ci sono circa 9 km di code tra Lodi e Basso Lodigiano verso Napoli. Il traffico defluisce su due corsie. Difficoltà anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la via Emilia fino a Piacenza. Problemi anche in A4, dove si registrano al momento più di 10 km di code tra Peschiera e Verona Sud verso Trieste, ripercussioni in A22 con code all'altezza dell'allacciamento con l'A4 per entrambe le provenienze. In Lombardia code per un incidente in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, code anche nella direzione opposta tra il Bivio per la 9 e Castellanza. Milano code per un incidente in tangenziale nord circa 2 km tra Nova e Monza verso Sesto. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Timido aumento del traffico anche a Roma con code adesso sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli infine code per lavori in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale e in A1 da Casori al Bivio per Napoli centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Buongiorno Telese, buongiorno Giornale Radio. Riguardo al DDL sulla caccia, allora io cerco sempre di affrontare le cose in maniera neutrale, poi ovviamente ho la mia idea politica, ma allora per comprendere appieno, al di là del DDL, quella che sarebbe la necessità di avere un'attività venatoria nel nostro paese, bisogna andare non in quelle zone dove io per primo la abolirei, no? Per esempio vedo in Brianza, dove c'è stata una costruzione nell'ultimo decennio e più disastrosa, suolo urbano che è aumentato a dismisura e parchi e zone verdi praticamente ridotte all'osso. Qui la fauna selvatica disponibile è messa anche a dura prova da gente che va appunto nei boschi con i cani liberi eccetera, quindi un elemento di disturbo in una situazione già tragica, ecco, qui sinceramente la vieterei assolutamente, anzi bisognerebbe agevolare le aree protette, ahimè anche chiuse al pubblico, in modo che la fauna possa permanere, diciamo, abbastanza indisturbata. Mentre ci sono altre zone dove animali anche bellissimi come i cervi comunque creano problemi, perché sono in sovrannumero in quanto non c'è più un bilanciamento naturale. Ecco, lì non si può restare senza caccia, signori, cioè è inutile vivere una favola. Ci sono certe zone dove questi animali non è che si possono prendere e spostare. Purtroppo ci vuole un controllo, una caccia di selezione. Però, come al solito, la via di mezzo non c'è mai, dal nulla al troppo.
7: Buongiorno Luigi da Torino. Volevo dire, dato che abbiamo i due conduttori di questa trasmissione che sono sardi, dottor Telese e dottor Guidabardi, avete parlato di quello che sta succedendo in Sardegna, delle sollevazioni popolari riguardo a Calafinanza e

0: al nord e di quello che sta succedendo anche nel sud della Sardegna, e poi invece in maniera un po' diversa quello che sta succedendo, la colonizzazione di alcune aree italiane da parte di famiglie israeliane, o il tentativo di farlo, ma intanto in Valsesia comunque è già stato fatto con il progetto Baita, cioè già iniziato attivamente, mentre in Puglia, Ostuni, anche lì si voleva fare un villaggio, un territorio completamente, un enclave israeliana con tutti i servizi a loro dedicati e a loro riservati. Ne avete parlato di queste robe qui?
1: Ne abbiamo parlato, ma mai abbastanza. Io sono molto netto, e lo siamo stati, contro tutti questi tentativi di mandare a ritemprarsi dopo la guerra di Gaza i soldati, le comitive di soldati dell'IDF nei posti migliori dell'Italia, delle vacanze. Ma saluto con noi, è venuto a trovarci, anzi siamo noi andati a chiamarlo, il leader, uno dei due leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Buongiorno, buon lavoro.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Senta Bonelli, ma si sente un privilegiato a essere in quella fotosimbolo della nuova alleanza, con tutte le polemiche che ci sono stati? Non c'è Renzi, non ci sono i centristi, non c'è Onorato, invece lei c'era e anche in prima fila.
2: No, nessun privilegio, casomai una responsabilità di costruire un'alleanza, un'alternativa di governo a questa destra che sta sfasciando l'Italia, una grande responsabilità più che un privilegio.
1: Però i centristi ci saranno o no?
2: Ma noi non poniamo veti, non poniamo assolutamente nessun tipo di veto, se non quello programmatico. Ho segnalato, e questa mia segnalazione ha suscitato polemiche, devo dire mi ha lasciato anche stupito, che siccome quest'area di cosiddetta centro, riformista, civica, non compete a me nemmeno dire come si chiama, è abbastanza affollata, forse sarebbe il caso che si trovi una sintesi, perché certamente non è che possiamo fare una foto con 9-10 soggetti, insomma. Penso che se il centro, l'area riformista, riuscisse a trovare una sua composizione per fare un'unica lista, sarebbe un fatto positivo.
1: Quindi lei dice mettetevi d'accordo voi e poi vi possiamo accogliere nella foto nel Pantheon degli eroi.
2: Degli eroi, dei responsabili,
1: dei protagonisti, si intendo, però dice dove devono, certo, semplificare prima loro, vuol dire.
2: Ma sì, penso di sì, ma ne hanno anche contezza loro, perché noi abbiamo una serie di Onorato, i socialisti di Maraio, Più Europa di Maggi, Italia Viva, poi c'è Ruffini, non so se dimentico qualcos'altro, Spadafora, ecco, insomma, io penso che dovrebbero cercare di trovare una sintesi. Poi se c'è qualcuno che ritiene, a prescindere dagli altri, di dover rappresentare quest'area, in questo caso mi riferisco a Renzi, io penso che sarebbe un errore, come dire, privilegiare uno tenendo fuori gli altri.
1: In questo caso Renzi ci è rimasto male, lo ha scritto, ha detto continuo caparbiamente anche se sono stato escluso.
2: Guardi, io e Nicola Prodognani non poniamo veti, perché nella nostra vita ne abbiamo subiti tanti, io guardi ne ho subiti tanti di veti, pregiudizi, quindi so che cosa significa. Dico semplicemente che il tema è squisitamente programmatico, anche dal punto di vista di quello che dobbiamo dire agli italiani, come vogliamo cambiare l'Italia, perché sennò se il dibattito è chi è il leader, o Renzi sì, Renzi no, nessuno ci capisce nulla, gli italiani non capiscono, insomma, la sanità pubblica, gli stipendi, il tema della guerra, il diritto internazionale, la crisi climatica, tante questioni che entrano nelle emergenze vere dell'Italia.
1: Ha visto che molti dei nostri ascoltatori, senza neanche che ne avessimo parlato, oggi citano la legge che definiscono sparatutto. È davvero così discussa questa legge sulla caccia?
2: È veramente uno schifo, me lo lasci dire, guarda. È uno schifo che non hanno più senso del limite, cioè quello di consentire di andare a cacciare nei parchi, nelle aree protette, sulle spiagge, sul demanio marittimo, e poi anche consentire di
1: cacciare. Sulle spiagge si può andare a cacciare?
2: Sì, sul demanio marittimo è consentito. Attualmente la legge 157 prevede il divieto assoluto di cacciare sul demanio marittimo. Questa proposta approvata adesso al Senato, che faremo battaglia alla Camera, prevede, leva questo divieto e farà cacciare sul demanio marittimo, ovvero sulle spiagge.
1: E che cosa, qual è la logica che ha prodotto questo, diciamo, sparatutto?
2: Dal mio punto di vista, e di questo ne ho consapevolezza e certezza, sono due elementi che si intrinsecano tra di loro. Il primo, ovviamente, che la lobby dei cacciatori condiziona, anche se sono sempre molto di meno anno dopo anno, perché nei giovani c'è una maggiore consapevolezza, però condizionano elettoralmente. Fratelli d'Italia ha eletto nel Parlamento europeo e non solo fior fiori di cacciatori e rappresentanti di attività venatorie, anche venatorie, pensiamo all'onorevole Fiocchi, stato europarlamentare, proprietario di industrie armierie che producevano proprio fucili da caccia, e quindi ci sono ugualmente la Lega, e quindi ci sono una serie di questioni legate al cosiddetto consenso. La destra si sta preparando alle elezioni e pensa di raccattare tutto, quindi in questo caso dal punto di vista della caccia, anche perché gli animali non votano, però stanno facendo un errore, perché la stragrande maggioranza degli italiani, anche di chi vota a destra, la caccia, questa riforma, non la tollera, è totalmente indignata.
1: Lo sa che è stato detto che serve a fermare la sovrappopolazione, anche la prevalenza di alcune specie su altre, garantire l'equilibrio fra le diverse specie animali ed evitare che alcuni predatori, proliferando, cancellino altre varietà. Ci crede a questa interpretazione?
2: Già esiste la caccia selettiva, che viene adatta agli istituti scientifici, ovvero gli organismi scientifici, in questo caso l'ISPRA, può autorizzare gli abbattimenti quando ci sono questo problema, quindi si tratta di abbattimenti selettivi. Però dire che ai cacciatori vai là, ammazzi i cervi, adesso vogliono uccidere anche lo stambecco, l'oca selvatica, che sono specie protette, non c'entra nulla. Tra l'altro dobbiamo anche capire perché oggi si è perso l'equilibrio in natura. Come al solito l'uomo in questo caso fa di tutto per rompere l'equilibrio in natura e creare problemi drammatici dal punto di vista della biodiversità. La questione però che già esiste la norma nella legge che prevede gli abbattimenti selettivi, quindi questa affermazione è totalmente falsa, è un alibi per cominciare a dare il via libera al sogno dei cacciatori, ovvero cacciare nelle aree protette. Del resto, guardi, abbiamo una destra che consentirebbe di sparare a tutto ciò che si muove nei boschi, e francamente siamo a livello di inciviltà totale.
1: E infine il fatto del giorno, le dimissioni di tutte le opposizioni dalla commissione di vigilanza sulla RAI, che cosa accadrà dopo?
2: Ma oggi la RAI presenta il suo palinsesto, presenta un palinsesto dove occupa ormai completamente ogni spazio di informazione della RAI con i loro uomini fidati, io li definisco i killer dell'informazione, che sparano la propaganda del governo Meloni raccontando un'Italia che non esiste dal punto di vista economico e sociale, della crisi che c'è, tutto va bene, è francamente incredibile. Per esempio, noi abbiamo chiesto, come membri della Commissione di Vigilanza RAI, di fornirci i contratti di alcuni conduttori esterni, dalla striscia di Tommaso Cerno a quella di Monteleone. Insomma, c'è stato apposto un diniego, cioè un parlamentare della Repubblica non può conoscere quanto vengono pagati e quali sono le modalità. Io trovo tutto ciò inaccettabile, è inaccettabile l'occupazione della RAI, del servizio pubblico di informazione, alla propaganda di Giorgia Meloni, e siccome hanno paralizzato la commissione di vigilanza RAI, non ci rimane che porre un grande questione democratica con le nostre dimissioni, perché tra l'altro chiediamo anche il recepimento del Media Freedom Act, su cui l'Italia è assolutamente inotterante, quindi c'è un problema molto molto serio del rapporto tra informazione e democrazia.
1: Ultima opinione che le chiedo: lei è uno fra i più accesi oppositori di questa riforma elettorale proposta al centrodestra, perché la definite una moderna legge truffa?
2: Perché impedisce agli italiani di poter scegliere prima di tutto i propri rappresentanti, una lista di 70 deputati, 35 senatori che nessuno sa da dove vengono, decisi dalle segreterie dei partiti, vengono votati in blocco, in violazione totale di due sentenze della Corte Costituzionale che proprio anche su cose ancora più minimali aveva dichiarato l'illegittimità. C'è la volontà da parte di Giorgia Meloni di costruire con questa legge francamente incostituzionale, che vuole assegnare a lei, pensando che lei vinca, un potere enorme che va di pari passo con il premierato e che va di pari passo col tentativo di conquistare la presidenza della Repubblica alterando le leggi a pochi mesi dalle elezioni.
1: Ma vuole conquistarla per sé o per uno dei rappresentanti di Fratelli d'Italia, non so, la Russa, Crosetto, chi altro?
2: Questo non lo so. Penso che il Giorgia Meloni abbia più che in testa, una volta se dovesse vincere le elezioni, e questo spetta a noi impedirglielo, di riformare proprio lo Stato in chiave di premierato. Però al di là di questo penso che se dovesse decidere, deciderà all'ultimo, e in cuor suo penso che stia pensando anche a se stessa o sta pensando di continuare a governare il paese. Il punto è che noi non possiamo piegare le istituzioni al volere di Giorgia Meloni, perché c'è una torsione autoritaria nel nostro paese, lo vediamo quello che succede in Rai, lo vediamo con questa legge elettorale, e lo vediamo in tanti tanti altri aspetti della vita pubblica del nostro paese, la mortificazione a cui è costretto il Parlamento con ormai il 90% dell'utilizzo del voto di fiducia e della decretazione d'urgenza, che con l'urgenza non ha nulla a che fare, ma ha a che fare solo con i bisogni di Giorgia Meloni e di controllare sempre di più ogni spazio dello Stato.
1: Bene, davvero grazie ad Angelo Bonelli,
2: grazie,
1: leader
2: voi,
1: dell'Alleanza Verdi Sinistra. Buongiorno e buon lavoro, Angelo. Aiaiaia, sento le sonorità che ci portano nell'unico luogo dove i cacciatori non possono entrare, l'unica riserva faunistica antropica che si gestisce in maniera autonoma rispetto al territorio nazionale. Stiamo entrando all'Abaro con Alberto Fazzolo.
3: Buongiorno, beh, secondo me l'hai davvero idealizzata qui la situazione, perché con i cinghiali che stanno dappertutto, tra i cassonetti e quant'altro, se ne vede di ogni cosa.
1: E quindi tu sei favorevole alla caccia?
3: No, non sono favorevole alla caccia, però ritengo che sia stato assurdo fare una norma come quella che è stata appena approvata, che toglie qualsiasi vincolo e limite, soprattutto perché la caccia oramai è un fenomeno completamente residuale, non ci va più nessuno, sono davvero poche persone, per lo più anziane, quindi perché fare un regalo così smisurato? Perché non ce la fanno più a camminare, non riescono più ad entrarsi nelle aree interne, e questo cosa ti porta in termini elettorali? Qualche voto? Ma che miseria, dobbiamo condizionare l'ecosistema del paese per raccattare qualche voto di qualche anziano.
1: Non ti immaginavo, tu sei leninista, non ecologista.
3: Beh, le varie cose non si escludono vicendevolmente. E comunque io mi inserisco anche nella lunga tradizione della sinistra italiana che utilizzava in maniera strumentale le associazioni di cacciatori per avere anche una strutturazione propria. Ricordiamo ad esempio l'Arcicaccia, che dava un margine di garanzia per la diffusione di determinati strumenti in tutto il paese.
1: Ora, come al solito, questo equilibrio si è rotto, e la domanda però che ti faccio è: ti stupisce che Zaluzhny si candidi contro Zelensky in Ucraina?
3: Beh, secondo me stanno andando alla resa dei conti nelle alte sfere ucraine. L'attentato che c'è stato nel Principato di Monaco ne è la dimostrazione, e quindi bisogna
1: che
3: trovare
1: c'entra
3: un nuovo
1: però assetto. Era un attentato contro un nemico dell'Ucraina.
3: Era un attentato tra gli oligarchi, perché chi si discute in Ucraina in maniera abbastanza accorata sull'agibilità e sugli spazi di potere e soprattutto sulla gestione degli aiuti stranieri. Questi oligarchi sono quelli che gestiscono i soldi. I giornali per l'attentato di Monaco si sono concentrati sull'attività criminale di questa persona, che erano delle truffe telefoniche, una sciocchezza, roba che gli portava qualche spiccio rispetto alla spartizione della torta degli aiuti. Quindi la questione adesso è, c'è un Zelensky che vorrebbe smarcarsi perché sente troppa pressione addosso, vorrebbe togliersi dai piedi e godersi tutto quello che si è accumulato, perché nel vario bouquet degli oligarchi ci sta anche a pieno titolo il nostro Zelensky, che un po' di soldini se li è fatti già prima e soprattutto adesso, e quindi per lui nulla di meglio di potersi togliere dai piedi facendo anche finta di fare una finta competizione elettorale, di essere scalzato in qualche modo da qualcun altro, ma il problema è che il suo gruppo di potere, quelli che mangiano a cascata dal suo piatto, non sarebbero per niente felici di un qualcosa del genere, perché da una ridefinizione degli assetti verrebbe anche una ripartizione diversa delle fette della torta da mangiarsi, e quindi Zelensky si sente un po' strozzato in questa situazione, una sorta di vicolo cieco in cui non può smarcarsi, però vorrebbe davvero andarsene via il prima possibile perché la situazione inizia a essere davvero troppo pesante. E tutto questo,
1: ma non è in un momento di massima popolarità, paradossalmente, popolarità... rispetto anche a pochi mesi fa, quando era distrutto dagli scandali del suo portavoce che scappava nella notte. No, scusami, il suo braccio destro che scappava nella notte per lo scandalo sulla corruzione, non è più saldo e più forte oggi?
3: Più di quello ha contribuito il miglioramento del rapporto con Donald Trump, che alcuni mesi fa era davvero ai minimi storici, ma tuttavia non è l'opinione pubblica, non è la coesione, non è il supporto internazionale che fanno la sicurezza di Zelensky, è l'equilibrio tra le varie fazioni degli oligarchi, e in questo momento a Kiev se la stanno vedendo davvero brutta. Se arrivano a fare attentati come quello di Monaco, vuol dire che ci stanno davvero già ai ferri corti, e lì può succedere di tutto. Immagino che Zelensky si voglia togliere dai piedi il prima possibile su uno scenario del genere.
1: E la Crimea, che si è detto è tornata in allarme per i continui bersagliamenti dei depositi da parte degli attacchi dei droni?
3: Beh, esiste. In realtà è un po' peggio la situazione, perché ci sono stati pesanti bombardamenti nei giorni scorsi su tutta la Crimea, e ieri c'è stato anche un bombardamento a Novgorod che ha colpito impianti petroliferi. E beh, tutti questi attacchi mirati alla rete di distribuzione energetica hanno prodotto dei risultati molto concreti. In Russia c'è il contingentamento un po' dappertutto della vendita di carburanti, ci stanno limitazioni all'export, ma come dicevi giustamente tu, la situazione più drammatica è in Crimea, dove da oggi sono sospeso ufficialmente la vendita di carburanti ai privati. Non si sa quanto durerà questo provvedimento, probabilmente soltanto il fine settimana, quindi una sorta di domenica ecologica con altre finalità, però è un segnale inquietante il fatto, cioè, che questi bombardamenti riescano a portare questi risultati, e quindi l'Ucraina su questo si rigalvanizza. Queste informazioni sono quelle che poi spingono gli ucraini a pensare che si possa andare avanti su questo lato della guerra, però in realtà i disagi anche qui in Crimea sono per i civili, perché non si vende carburante a loro per destinarlo tutte alle forze armate.
1: Ci saranno smottamenti sul fronte del Donbass a breve termine?
3: Allora, si
1: può prevedere oppure no?
3: Si discute ancora se sia caduta o meno completamente Kostantinovka, più o meno ci siamo, ma cambierà poco. E la partita si potrebbe aprire.
1: Non era una delle quattro città fortezza che erano la chiave del sistema difensivo Kostantinovka, e quindi cambierebbe molto se cadesse?
3: Sì, però nel frattempo sono riusciti a fortificare anche altre postazioni, quindi in realtà l'Ucraina ha la capacità di sviluppare nuove fortificazioni in continuazione, quindi la partita per Kramatorsk no, che è la città successiva, molto più grande, molto più importante, anche Kramatorsk sollevatasi nel 2014 e riconquistata dagli ucraini, comunque non sarà così facile, perché le fortificazioni sono state fatte sia nel corso degli anni che soprattutto in questi ultimi mesi, quindi ci saranno non ci sarà una strada spianata, una lunga cavalcata dei russi fino a Kramatorsk, sarà qualcosa di sicuramente molto diverso.
1: Bene, mi sembra ottimo. E a Hormuz che succede alla fine? Hanno vinto gli iraniani o no?
3: e hanno vinto gli iraniani. Oggi una data molto particolare perché è l'anniversario dell'abbattimento di un volo civile nell'88 compiuto dagli Stati Uniti, che fece circa 280 morti, non mi vorrei sbagliare, e quindi per l'Iran è una data simbolica per lo stretto, perché lì partì la riscossa nazionale, questo lungo percorso che li ha portati fino a oggi, ma soprattutto oggi si aprono i funerali della guida Khamenei, quindi sono attese 20 milioni di persone nel paese. In tutto ciò su Hormuz si regge in questi giorni una tregua, ma perché è l'Iran che non raccoglie nessuna provocazione, perché durante i funerali non vuole problemi. Tuttavia è evidente che si sta puntando ad andare verso un qualcosa che possa prevedere una sorta di pedaggio. Quindi il futuro di Hormuz, dalle dichiarazioni che si colgono da tutte le parti, è che probabilmente si arriverà a una soluzione del genere, che, badate bene, andrà a principale danno soprattutto dell'Unione Europea, perché chi prende passivamente il petrolio da lì sono gli europei, e quindi potrebbe succedere proprio questo. Prepariamoci a sorprese spiacevoli per noi per questa prossima estate.
1: Cioè, quale sorpresa spiacevole? Di che tipo?
3: Aumento dei prezzi dei carburanti, che è l'abbassamento
1: ulteriore?
3: Beh, sono dai, già saliti, stavamo a 110, stiamo intorno ai 77, quindi adesso non stiamo troppo male con quel prezzo dei carburanti. Stanno passando 10 milioni di barili al giorno da Hormuz. Il traffico non è regolare, ma quasi, anzi addirittura forse c'è troppo traffico, perché pensate che ieri si è addirittura arenata una nave perché ne passavano troppe, non c'era spazio per tutto, e una si è andata a appoggiare su un banco sabbioso, e questo appunto è la misura della situazione che c'è adesso. È una situazione molto più tranquilla rispetto a quella dei giorni scorsi, però se ci dovesse essere una qualche forma di pagamento di dazio, magari non tantissimo, però si parla di una milionata o due a nave, beh, poi quella non è che la pagano i petrolieri, quella poi si trasferisce tutta sulla benzina che andiamo a mettere noi nella macchina.
1: Sicuramente. Bene, ti sei preparato una morale per questa puntata?
3: Non me la sono preparata!
1: No, ma una morale del compagno Lenin, non lo so, un grande classico.
3: No, tutt'al più posso citare al volo una vignetta di Vauro di tanti anni fa, famosissima, che restò storica, e parlava di caccia, un po' volgare, mi scuso anticipatamente con i bambini che possono essere in ascolto, ma il grande Vauro ebbe a dire ai cacciatori: se vi piace tanto sparare agli uccelli, sparate al vostro.
1: Ah, fantastico, bene. Con questo colpo di coda di un ambientalismo rosso-verde, il nostro Alberto Fazzolo, che ha protetto anche l'oasi faunistica del Labaro, noi vi salutiamo, vi ricordiamo che saremo domani con tutta la banda, Guida Bandi, Bardi compreso. A domani, ciao!
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Domani, 4 luglio 2026, gli Stati Uniti celebrano 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Non esistono altre date in grado di superare l'impatto politico e patriottico di questa giornata. Da quasi 2 secoli e mezzo, il 4 luglio accompagna la storia del paese, condiziona il dibattito pubblico. Ogni generazione ha proiettato sul 4 luglio speranze, paure e una propria idea di America. Ma quest'anno l'anniversario irrompe in una delle fasi più polarizzate della storia americana. Le celebrazioni si sono così trasformate in un terreno di scontro tra Trump, il mondo MAGA, il vecchio mondo conservatore e repubblicano, la platea dei No Kings, che ha invaso le strade, le piazze del paese, imponendo i suoi candidati dal basso in vari seggi d'America. Freedom 250 nasce con l'ambizione di parlare a nome della nazione intera. La Great American State Fair avrebbe dovuto essere la traduzione concreta, padiglioni dedicati ai 50 stati e ai territori federali, concerti, mostre, competizioni agricole, spettacoli popolari. Ma proprio qui sono emerse le prime crepe. Una parte consistente del programma musicale si è dissolta. Una decina di stati, quasi tutti guidati da amministrazioni democratiche, ha rinunciato a partecipare oppure ha ridotto il proprio coinvolgimento. Il 4 luglio di Trump è quello di un uomo azzoppato. Al di là delle narrazioni, della politica, degli annunci, Trump si trova solo al comando, attorniato da un gruppo di pretoriani e fanatici evangelici, privo di un sostegno popolare, con solo il 30% di cittadini che apprezzano il suo operato e 66% contrari, con una economia a pezzi e con gran parte delle promesse lanciate in campagna elettorale mai mantenute, soprattutto con una serie di sconfitte, tra cui l'evidente difficoltà di chiudere il conflitto contro l'Iran, da lui stesso iniziato.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Ecco. Eccoci, buongiorno, buongiorno, buon venerdì. Siamo alle porte di questo weekend, di questo primo weekend caldissimo, manco a dirlo, di luglio. Buongiorno da Vicky Mangone, ben trovati all'ultimo appuntamento della settimana Tutti ne parlano. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, mattina piena di interventi, di ospiti, di temi da trattare insieme, naturalmente linee aperte come sempre 334 11 11 622. Lo sapete che abbiamo questa passione qui, quella di ascoltare le vostre voci, allora fatecele sentire. I temi di oggi saranno questi, ve li dico subito. Con Simone Piccolo, fondatore di Vortex, parleremo di questa startup contro gli sprechi agroalimentari. Poi arriverà un sociologo fantastico, il professor Maurizio Fiasco, e con lui parleremo di un trend che si può osservare negli ultimi tempi sui social, ovvero sia quello di ricominciare a studiare da adulti. È un trend per ricollocarsi in società, chi lo sa, ne parleremo col professor Fiasco. Con Elena Meli di Focus parleremo invece sempre di scrittura, del journaling, il journaling che sta prendendo piede, ovvero scrivere un diario. Tutti hanno un diario all'interno del quale raccontano le proprie emozioni, il proprio vissuto, una bella cosa anche a livello di manualità, no? Questa cosa di riprendere in mano la penna, riprendere in mano una matita e scrivere proprio sul diario di carta, come si faceva una volta. E poi in chiusura di puntata tornerà il buon Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, e con lui tratteremo un tema legato ai consumi. Questi sono i temi di oggi.

0: Parliamo di innovazione e sostenibilità nel settore agroalimentare. C'è questa startup torinese Vortex che trasforma i sottoprodotti alimentari come bucce di mela, pomodoro o carciofo in risorse preziose per i settori cosmesi, nutraceutico, alimentare e pet food. Con noi c'è un po' un mistero sul nome: Simone Piccolo o Lorenzo Picco?
1: Sì, salve, sono Simone Piccolo.
0: Ecco, Simone Piccolo, cofondatore di Vortex, giusto?
1: Siamo? Insieme a Lorenzo.
0: Insieme a Lorenzo, vabbè, c'è stato uno scambio di numeri, va bene. Buongiorno e benvenuto, Simone Piccolo. Diamo del tuo, Simone, sei giovanissimo.
1: Sì, sì,
0: come è nata l'idea di Vortex? So che è partito tutto dal terreno del nonno, può essere? Ho capito bene?
1: Allora, sì, dal terreno del nonno di Lorenzo, che sì, era un agricoltore in provincia di Cuneo, questi terreni sono stati rimasti abbandonati praticamente per due generazioni finché Lorenzo non li ha ripresi in mano per ricominciare un po' la parte di produzione agricola. In questa fase della sua vita si è accorto di quanto scarto alimentare nella fase di produzione e trasformazione della frutta e della verdura venisse generato, e da lì è un po' nato il progetto che oggi è Vortex.
0: Ho capito. Noi in Italia produciamo tanti residui agroalimentari, c'è tanto spreco?
1: Sì. Ce n'è una quantità molto molto alta, senti che è stato stimato che ogni anno il valore del cibo che viene prodotto e poi buttato via è superiore a 70 miliardi soltanto in Italia. Questo per una parte di inefficienza, quindi tutta la parte di inefficienza della supply chain che porta a sprecare queste risorse, e una parte anche legata a difetti estetici e vincoli della grande distribuzione. Pensate che un finocchio su cinque di quelli che vengono prodotto finisce sullo scaffale, gli altri invece vengono buttati via come se fossero rifiuti.
0: Pazzesco. Che differenza c'è tra scarto e sottoprodotto?
1: Allora, da un punto di vista diciamo pratico, lo scarto è quello che non si può più recuperare, quindi una mela marcia, una mela che ha la muffa sopra, ciò che non è sicuro consumare. Il sottoprodotto invece è solo quello che rimane.
0: Il difetto,
1: da
0: quello che ha magari un piccolo difetto?
1: Sì, può essere sia il difetto sia ad esempio nella produzione di succhi di frutta, quello che rimane, quindi la buccia, un po' di polpa, quello è tutto sottoprodotto che ad oggi viene trattato come scarto, ma che noi invece vediamo come risorse, come materia prima per le nostre produzioni.
0: Bravi ragazzi.

0: Bravi ragazzi, picco e piccolo. Allora spiegateci come funziona, spiegaci come funziona la tecnologia di Vortex, proprio per trasformare questi sottoprodotti in cose buone, quindi risorse utilizzabili.
1: Sì, noi partiamo proprio da questo tipo di sottoprodotti, li andiamo a essiccare per stabilizzare, quindi evitare che marciscano, che degradino, li andiamo poi a polverizzare, trasformare quindi in delle farine. Queste farine le vendiamo come materie prime a varie industrie nel settore food e pet food, oppure le trasformiamo ulteriormente andando a farne degli estratti per il settore cosmetico e nutraceutico.
0: Ah, quindi diventa tutto farina praticamente, tutto il sottoprodotto che voi recuperate prima viene trasformato in farina e poi viene impiegato in cosmesi, pet food, giusto?
1: Sì.
0: Corretto?
1: Esattamente.
0: No, ho sentito questo silenzio, mi preoccupo, ho detto una scemenza.
1: No, è corretto così, sono arrivato solo dopo la voce. Sì. No, andiamo, diciamo, il nostro obiettivo è proprio quello di riuscire a dare più valore possibile a questo tipo di materie, di sottoprodotti ad oggi. E per farlo andiamo a portare un palmare di prodotti che vada su più mercati possibili, per quindi dare sempre più valore. La farina ha un valore un po' più basso, ma con gli estratti, adesso addirittura stiamo lavorando su estratti biofermentati, portiamo il valore di uno scarto che ad oggi viene buttato via a una materia prima che arriva a valere fino a 100-200 euro al chilo.
0: Ma queste farine ricavate dagli scarti si possono usare anche in cucina oppure si usano solamente per l'industria, per la cosmetica, per il pet
1: food? Si potrebbero in teoria utilizzare anche in cucina. Sto facendo alcune sperimentazioni, stiamo lavorando con pastifici, panetterie che quindi utilizzano delle produzioni tra virgolette elementari, però che potrebbe utilizzare chiunque di noi. Io stesso le impiego in cucina. Semplicemente noi in questa fase iniziale non ci stiamo ancora riferendo al grande pubblico, ma andiamo a lavorare con delle aziende che ci diano un po' più di stabilità nella crescita.
0: Allora, Simone Piccolo, stai lì, ci ascoltiamo una canzone, ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare di Vortex.

0: torniamo a parlare di innovazione e sostenibilità, lo facciamo con Simone Piccolo, cofondatore di Vortex, questa startup che trasforma gli scarti alimentari in risorse preziose per cosmetici, per pet food, insomma un sacco di cose. Simone ci sta spiegando come funziona questa idea, che sicuramente fa bene all'ambiente ma fa bene anche al futuro delle aziende. Simone, quanto può ridurre l'inquinamento un sistema come il vostro che anziché buttare recupera?
1: Allora, più che ridurre l'inquinamento, noi evitiamo la creazione di nuovo inquinamento perché andiamo a riutilizzare delle materie prime e che vanno a sostituire altre materie prime in formula. Ad esempio, noi produciamo una farina di fibra di mele partendo dalla buccia che rimane dalla produzione dei succhi di frutta, che questa farina va a sostituire una farina, diciamo, di mele classica. Quindi noi evitiamo che vengano prodotte nuove mele e che vengano trasformate. In più evitiamo che tutto quello che viene già prodotto e ad oggi buttato via inizia a deperire e quindi marcisca, liberi CO2 in atmosfera, eccetera eccetera. Tutto questo ci porta a avere dei risparmi importanti sia da un punto di vista di emissioni che di consumo idrico. Pensate che soltanto nell'anno scorso, dove abbiamo recuperato circa 80 tonnellate di sottoprodotti, avremmo evitato l'emissione di quasi 20 tonnellate di CO2 e recuperato più di 80.000 litri d'acqua.
0: Vedi, quindi c'è la riduzione dell'inquinamento. Ma qual è stato il vostro primo successo vero, proprio concreto, in termini di prodotti realizzati dai sottoprodotti? Quando è che tu e Lorenzo vi siete dati un 5, vi siete detti vai che ce l'abbiamo fatta?
1: Ah, diciamo, inizialmente noi siamo nati con una linea di cosmesi che si chiama Nasty Beauty, che è un po' la nostra linea con cui tutto è partito. Dal punto di vista però di materie prime, il vero risultato che abbiamo raggiunto l'abbiamo raggiunto quest'anno, dove con un nostro partner e ormai clienti, che è l'Andriani, è stato lanciato un prodotto pet food totalmente da economia circolare che si chiama Proggy, che è stato il primo prodotto ad utilizzare le nostre materie prime. Quindi lì è stato un po' il coronamento di tutto il lavoro che abbiamo fatto, vedere finalmente a scaffale nella GDO dei prodotti che abbiano all'interno le nostre materie prime da economia circolare.
0: Bravi ragazzi. 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. Qui stanno arrivando dei messaggi per te, caro Simone Piccolo, te li giro. Sei pronto? Allora, come fate a scegliere i sottoprodotti da trasformare? È possibile recuperare tutto o ci sono dei limiti? Lo chiede Sergio da Monaco. Questo da lontano.
1: Sì, no, ci sono assolutamente dei limiti, naturalmente tutti i limiti che rendono sicuro il sottoprodotto, quindi limiti microbiologici, assenza di muffe, di batteri, di marciscenze, un po' quello che dicevo prima che ci permette di dividere da sottoprodotto a scarto.
0: I vostri prodotti sono sicuri per chi li usa, ad esempio in cosmetici o alimenti? Ci sono certificazioni? Chiede un po' preoccupata Antonella da Varese.
1: Assolutamente sì, perché altrimenti non potremmo venderli. Quindi ogni prodotto che produciamo segue tutte le normative del food, del pet food, della cosmesi, tutti i limiti microbiologici, assenza di patogeni, diciamo abbiamo tutte le analisi necessarie per poter vendere questi prodotti, e assolutamente è una delle prime cose che controlliamo, perché la sicurezza dei prodotti che vendiamo è il primo obiettivo.
0: Costano di più o di meno rispetto a quelli tradizionali? Chiede Mara da Milano.
1: Riusciamo a farli costare meno, sia perché partiamo da uno scarto, quindi partiamo da qualcosa che la gente normalmente paga per buttare via. Noi acquistiamo a un prezzo, ma un prezzo molto più basso rispetto a, diciamo, una materia prima vergine. E in più abbiamo un nostro processo di essiccazione brevettato che impiega un minor quantitativo di energia rispetto ai modelli standard, ai modelli un po' più classici. E quindi con questo riusciamo, su alcune materie prime, a riuscire addirittura a prezzi del 50% più bassi rispetto alle alternative classiche
0: addirittura
1: del mercato.
0: Lorenza di Trento vuole sapere dove si comprano, dove vengono venduti i vostri prodotti.
1: Allora, noi ad oggi lavoriamo con le materie prime solamente sulla parte di B2B, quindi con le aziende. Sui prodotti beauty, quelli di Nice Beauty, li si trova sul nostro sito, quindi nicebeauty.com, oppure in circa un centinaio di punti vendita su tutto il territorio italiano, tra OVS, Douglas, la Rinascente, le profumerie Modus, quindi un po' di punti vendita in giro per l'Italia.
0: Molto bene, io in chiusura ricordo che Vortex ha partecipato al percorso di accelerazione della Gemma Venture. So che ci tenete molto a dire questa cosa, l'abbiamo sottolineato. Grazie a Simone Piccolo, cofondatore di Vortex. Breve pausa e poi torniamo, state con noi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Eccoci, ci riprendiamo il nostro tempo, il nostro spazio. State ascoltando Tutti ne parlano. Ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. Sempre più adulti scelgono di tornare sui libri per cambiare lavoro, per aggiornare le proprie competenze o anche magari per reinventarsi completamente. Questo è un fenomeno in crescita che racconta molto delle trasformazioni del mercato del lavoro e della società. Ne parliamo tra poco col sociologo Maurizio Fiasco per capire se si tratta di una nuova opportunità di ricollocamento oppure di una necessità imposta dai cambiamenti economici e tecnologici. A tra poco.

0: mostrano il proprio personal curriculum. Sono tabelle di studio fatte a mano, pile di libri sul comodino, appunti presi la sera dopo il lavoro, una comunità informale che impara da sola, lo fa nei ritagli di tempo, trasformando la curiosità in una sorta di rito quotidiano. È un fenomeno culturale, ma è un fenomeno anche sociale, che racconta molto del nostro rapporto con il tempo, con la conoscenza e anche con le piattaforme digitali. Ne parliamo col sociologo Maurizio Fiasco. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, professor Fiasco, come lo leggiamo da un punto di vista sociologico il successo dell'hashtag personal curriculum sui social? Cioè, è una moda passeggera? Rivela un cambiamento più profondo? Abbiamo bisogno di ricollocarci, di farci vedere? Perché così tante persone si mettono a studiare e mostrano come lo fanno? È quello il nodo.
1: Ma ci sono delle ragioni, diciamo così, strutturali, cioè oggettive. Sì. Allora, intanto l'allungamento della vita e anche le condizioni di salute decisamente migliorate nella popolazione, in una larga parte della popolazione, consentono di avere un periodo abbastanza importante, significativo, per recuperare o arricchire di interessi, di cultura, quello che non abbiamo potuto fare in un'altra parte della nostra vita. Sì. E questo è certamente una ragione oggettiva, no? Abbiamo più tempo, quindi a questo tempo bisogna dare un senso, e uno delle modalità per dare un senso è quello attivamente di sfogliare un libro, di prepararsi a delle lezioni, a rispondere, insomma, mettersi ancora alla prova. È un segno di vitalità e di giovinezza, e questo è sicuramente una cosa importante. Poi c'è anche una reazione, e qui vengono un po' le dolenti note, una reazione al restringimento delle occasioni di socialità, quelle che avvengono spontaneamente, in modo semplice, nei rapporti di vicinato. Insomma, non c'è più la strada, la piazza, il giardinetto dove scambiare delle parole o dove commentare i fatti del giorno. Allora si vanno a cercare dei luoghi specializzati. C'è un fiorire di comunità di persone over 55 che frequentano le biblioteche, per esempio, no? Adesso noi forse siamo fuori dal circuito, ma se nelle città è presente una rete di biblioteche comunali o anche di private aperte al territorio, se andiamo lì vediamo quante persone, diciamo un po' age, un po' avanti, le frequentano.
0: Ci sono anche molti gruppi di lettura. Nelle librerie.
1: Sì. Ecco, questo è un fenomeno di cui si parla poco, no? Sì, nelle librerie e nelle biblioteche.
0: Sì, ci
1: sono delle biblioteche intelligenti che si aprono al territorio, e anche così, giustamente, per avere successo commerciale in modo corretto, stimolano la lettura, fanno un programma di approfondimenti, ci sono tanti appuntamenti, la gente ci va, sempre più numerosa. Laddove ci sono dei comuni un po' più illuminati, ci sono le biblioteche con i gruppi di lettura, ma addirittura quando ci sono i premi letterari, anche lo Strega, per esempio, no? Che è quello più conosciuto, ma anche quelli locali, quelli su scala provinciale, cittadina, eccetera, vengono coinvolte nelle giurie le persone che frequentano questi gruppi di lettura. Il loro punto di vista conta nella fase istruttoria, prima che si arrivi al verdetto finale. Insomma, ci sono tante ragioni. Forse se le portassimo in evidenza, magari qualche trasmissione potrebbe essere utile, insomma, non fare vedere soltanto spettacoli, insomma, su cui ho molte riserve, tipo la corrida, ecco, tanto per non citare nomi dove il trash diventa materia di consumo, ma si facessero vedere anche sugli schermi le persone che leggono, commentano, si appassionano. La cosa strana è che anche persone di modesta scolarità istituzionale, cioè che hanno diplomi diciamo al limite della media inferiore, sì, acquisiscono una passione dello studio nella terza età. Ecco, questo è un
0: diciamo
1: lato
0: che
1: del nostro...
0: ci sono condizioni sociali o culturali che hanno reso attraente l'idea di costruire un proprio curriculum di studio, di arricchire il proprio sapere fuori dai percorsi istituzionali.
1: Sì, averne
0: ho capito
1: poi
0: bene?
1: Sì, assolutamente. Poi naturalmente fa piacere avere una consacrazione formale, cioè avere magari anche qualcuno il diploma con il, certo, quale dal punto di vista legale non ci fai nulla, no? Però è come dire, il timbro, ho passato l'esame, cioè mi sono mosso in modo finalizzato, mi sono dato una disciplina nel piacere della lettura e diciamo ho ottenuto dei risultati. Questo è sicuramente qualcosa che aiuta l'esistenza, insomma fa star bene, ecco, fa star
0: ma
1: bene.
0: Ma magari molti
1: solo...
0: quando sono diventati adulti hanno capito che quello che avevano fatto da ragazzi, compresi gli studi, non corrispondeva pienamente alle loro aspirazioni, no? E cercano di recuperare il tempo perduto.
1: Ma certamente
0: no.
1: Potrebbe essere questa, no? Ma lo è senz'altro, con un passaggio in più, cioè quante volte queste persone hanno detto se avessi avuto la possibilità, sì, avessi seguito i consigli, le esortazioni di mio padre, di mia madre. Bene, adesso sono in pensione o sono un po' avanti negli anni, vabbè, non diamo addio alle armi, adesso è inutile così ricordare una trasmissione romantica, no? Non è mai troppo tardi. Ma non dimentichiamo che fino a 30 anni fa la maggioranza della popolazione italiana non aveva neanche la licenza di scuola media inferiore.
0: Sì,
1: nel 95 il 52% degli italiani non aveva il diploma di scuola media inferiore. Ma perché? Perché l'obbligo è intervenuto nell'anno 1964 e quindi da quel momento in poi tutti coloro, il 98-99% delle generazioni venute in tempo con quell'obbligo hanno avuto almeno la licenza di scuola media. Ma non ci dimentichiamo che l'Italia usciva dalla guerra con un tasso, certo, di analfabetismo molto alto. È un segno dei tempi, insomma, sicuramente piacevole e positivo.
0: E questo è un modo anche per fermarsi un attimo e riprendere il controllo della propria vita, perché noi poi viviamo un tempo diviso tra lavoro, cura, burocrazia, siamo sempre di corsa e evidentemente improvvisamente abbiamo sentito anche il bisogno di ritagliarci magari dei micro momenti, no? di apprendimento proprio sulla trasformazione del nostro rapporto col sapere. A me piace moltissimo, devo dire, questa cosa. C'è però un aspetto, dottor Fiasco, che fatico a capire, faccio veramente fatica, ed è la condivisione di questo percorso, di questa crescita, insomma, chiamiamola come vogliamo, nei social. C'è qualcosa che mi sfugge, perché ci sono questi video nei quali si vedono persone studiare al tavolo della cucina e così.
1: Perché i social hanno sostituito la nostra comunità quotidiana, la nostra comunità di riferimento. Si mettono sui social i cibi che vengono confezionati, gli abiti che si comprano, che si indossano e si mettono anche le letture che si fanno. Cioè, forse avremmo dovuto saperlo e nessuno ci ha avvisato, cioè la digitalizzazione attiva quel meccanismo di rinforzo continuo, no? Gli alert, le notifiche, l'ansia di andare a vedere se l'informazione immessa nel circuito è stata recepita, diciamo oltre una certa soglia genera una dipendenza, ma fermiamoci al di sotto di questa soglia. È entrata nella temperatura della nostra quotidianità, insomma noi scambiamo due chiacchiere con il vicino, magari frequentiamo, nel caso che lei ci diceva, i colleghi della stessa età che leggono un libro magari in occasione di un concorso, eccetera, e nello stesso tempo ci facciamo riconoscere e vedere, ci specchiamo attraverso questi video immessi nei social. Ormai è entrata questa abitudine nella quotidianità. Certo, più si dilata il tempo della socialità in presenza, cioè della socialità nella quale noi vediamo le altre persone, le vediamo fisicamente, siamo in uno stesso spazio, più si contrae questo surrogato delle relazioni interpersonali che è dato dai social, però sono ormai nella nostra quotidianità.
0: Ci sono persone che si spingono a studiare appunto in maniera spontanea argomenti anche molto complessi, dalla psicanalisi alla fisica, e poi pubblicano tutto in rete. C'è un po' di ostentazione?
1: Beh, diciamo l'esibizionismo l'esibizionismo non patologico, attendiamo, noi ci mettiamo un buon vestito e ci esibiamo, insomma, in certo. maniera così sobria e accettabile, perché vogliamo comunicare. Beh, diciamo, c'è una spinta all'esibizionismo non patologico, e però c'è anche la soddisfazione di trovare un riscontro, cioè no, si mettono queste cose in rete perché ci si aspetta poi il like, il riscontro, si attende l'effetto. L'effetto che cosa ha come risultato? Quello di rinforzarci, e quindi c'è questa continua sequenza, no, di stimolo, reazione e rinforzo. Ripeto, c'è un equilibrio da salvaguardare, cioè in dosi moderate. Questo non è da disprezzare. Quando sostituisce tutto il resto, cioè le relazioni personali in presenza, beh, lì c'è da fermarsi e ragionare. Ma non ci troverei nulla di strano. Mettono in rete quello che hanno sfornato in quel momento. Insomma, ripeto, tutto con equilibrio e soprattutto con socialità vera, cioè noi dobbiamo certo. vivere nelle nostre città, vivere nei nostri ambienti, nelle nostre strade, nelle nostre piazze, nei nostri luoghi, nelle nostre biblioteche per l'appunto, nei luoghi di svago.
0: Allora, professor Fiasco, le propongo una breve pausa musicale e poi torniamo a parlare di studio, ricominciare a studiare in età adulta.

0: Studiare da soli, filmarsi e condividere progressi raggiunti è un nuovo fenomeno, il fenomeno del personal curriculum sui social, una nuova forma di socialità. Ne stiamo parlando con Maurizio Fiasco, sociologo. Professor Fiasco, TikTok o comunque i social nascono per distrarci e invece molti lo usano per concentrarsi. C'è un paradosso o ha un senso sociologico?
1: Beh, diciamo è un, come possiamo dire, un effetto inintenzionale dell'industria dei social, dell'industria stessa di TikTok, no? TikTok non è stato concepito come altri, non sono stati concepiti per fare un favore, no? Per migliorare la nostra qualità della vita, sono stati concepiti per scavare una miniera di cui non siamo consapevoli, che sono i nostri dati, che è il condizionamento della nostra vita, della nostra esistenza, per farci poi acquistare dei prodotti commerciali o per condizionarci psicologicamente, direi, diciamo anche politicamente. Questa è la missione originaria dei social, però l'uomo dispone di tante risorse, quindi può anche rovesciare. Certo, qui sarebbe interessante attivare, come possiamo dire, un programma di alfabetizzazione su digitale. Che cosa si intende dire? Noi dobbiamo mostrare il copione e la struttura di questo progetto che ha diffuso i social, come tante altre cose, in modo da rendere l'utente consapevole dell'architettura di questo sistema e quindi di passare dall'essere oggetto, no? Oggetto che fornisce informazioni e che si fa manipolare, a soggetto che utilizza cum grano salis, quindi con saggezza, le opportunità che si offrono. Diffondere un libro va bene, no? C'è un TikToker che mi pare che abbia fatto un canale che si chiama TikTok Book, insomma, no? Cioè, che ogni giorno, ecco, sarà stato prima un ragazzo e poi lo ha imitato una serie di adulti, in cui fanno delle micro recensioni di letture che hanno fatto. Questo mi sembra un modo per rovesciare il rapporto, insomma.
0: Allora, stando ai messaggi dei nostri ascoltatori, questa è un'esperienza diffusa e vedo che c'è gran voglia di imparare. Scrive Carlotta Di Cuneo: anch'io ho iniziato un mio personal curriculum, 20 minuti al giorno per imparare lo spagnolo, è l'unico momento solo per me. Marco scrive: ho 2 figli, un lavoro a tempo pieno, studiare mezz'ora la sera mi aiuta a sentirmi ancora vivo mentalmente.
1: Sono begli esempi, sono assolutamente degli esempi da propagare, insomma, da incoraggiare.
0: Fiasco, secondo lei questa pratica evolverà? Potrebbe trasformarsi in nuove forme di apprendimento comunitario?
1: Ma potrebbe essere la base su cui riflettere per migliorare la didattica, per esempio, no? Cioè passare da una didattica prescrittiva, che non significa che rinunciare al rigore delle verifiche, ma una didattica che è una sorta di imbuto di nozioni, ad una didattica che interagisce, che stimola, che motiva un amore per l'apprendimento, e indipendentemente dalla stretta finalizzazione, il diploma, no? Cioè, quante volte abbiamo sentito ripetere che è una semplice procedura per poi inserirsi nel lavoro, per poi avere il lavoro che ci piace. Ma certo che l'istruzione ti aiuta a trovare il lavoro che vuoi, ma non va concepita come una mera procedura, è qualcosa che ti trasforma, che ti arricchisce, che fa venire fuori le potenzialità che hai dentro, insomma, è qualcosa che nutre lo spirito, e siccome lo spirito di un uomo è uno spirito di un uomo, di una donna, insomma di un essere umano, è nella socialità e nel rapporto sociale, più siamo colti, più curiamo questo aspetto e più siamo in grado di avere buoni rapporti con gli altri, e questo c'è poi indirettamente ci facilita anche nella vita lavorativa, insomma, non c'è una barriera tra una sfera e l'altra dell'esistenza, è un continuum.
0: E questa cosa la scrive anche Martina da Genova: per me è una forma di benessere mentale. Quando studio qualcosa solo per piacere, sto meglio. Leggiamo ancora altri messaggi. Credo che tanti lo facciano perché sentono di aver perso tempo da ragazzi, e questo lo dicevamo prima, no? È un modo per recuperare, scrive Pietro. E ancora: studio storia dell'arte da autodidatta grazie ai podcast, mai avuto tempo prima, è liberatorio. E Anna da Pescara a scrivere questo. Chiudiamo con Roberta che scrive: il mio personal curriculum è cucinare una ricetta nuova a settimana. Non sembra studio, ma per me lo è. E ognuno, insomma, studia poi quello che vuole, no? Quello che lo fa star meglio.
1: Ma certo, ci sono tanti piccoli e importanti squarci sulla vita quotidiana, certo, dei nostri concittadini, certo, che ci fa piacere, sì, sapere, insomma.
0: Bene, va bene. Grazie davvero al sociologo Maurizio Fiasco per essere stato con noi. Piacevolissima questa chiacchierata col professor Fiasco. Adesso ci sono le notizie, linea alla redazione e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Ucraina, raid russi senza sosta, almeno 30 i morti a Kiev, Iran ai funerali di Khamenei, attese milioni di persone, riappare il capo dei Pasdaran, vigilanza Rai, scontro frontale tra i poli, si dimettono tutti i commissari. A Wimbledon, Sinner alla caccia degli ottavi, sto bene, sono pronto, garantisce l'azzurro.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Laura Supino, per lo sport Jenny De Gaetano. Ancora raid russi sull'Ucraina, ancora vittime, mentre continua a salire il bilancio dei pesantissimi raid di ieri notte su Kiev. Il servizio.
11: L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumy colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson. E sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti ora sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un hotel che ospitava diplomatici e giornalisti, turisti e un deposito della Croce Rossa. In fumo aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per sostenere la difesa antiaerea. In particolare Zelensky chiede agli USA di rilasciare le licenze necessarie a produrre in proprio i Patriot antimissile. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con la numero uno della diplomazia europea Callas, che promette nuove sanzioni contro la Russia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
10: A Teheran attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Wadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha invece avuto un confronto con il segretario generale dell'ONU Guterres sullo stato delle trattative. A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie, il bilancio provvisorio è salito a quasi 2.600 morti e 11.000 feriti, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Ieri sera, clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non la presidente del Consiglio Meloni. Incontro tra l'ambasciatore Fertitta e il ministro degli esteri Tajani.
2: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
10: Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Sentiamo il forzista Gasparri e il leader 5 Stelle Conte.
12: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della RAI, abusando della norma che richiede i 2/3. I 2/3 non sono un diritto di veto infinito, vogliono dimetterci, ci siamo dimessi anche noi.
13: Non è mai successo nella storia repubblicana, neppure ai tempi di Berlusconi, che ci fosse un governo che potesse controllare direttamente e indirettamente al 90% quasi tutto il sistema dell'informazione. Parlo di stampa e TV. Hanno occupato la RAI in modo capillare.
10: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche comminate il 1 luglio. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali, Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia-Egitto. A Wimbledon torna in campo Sinner, l'azzurro prova a mettersi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi, la carica del numero uno del mondo. Il servizio.
14: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in 3 partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre. La confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
15: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
14: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 della ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Tutti ne parlano.
17: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
16: Con Vicky Mangone.
0: Bene, rientriamo allora dalle notizie. Avete sentito la nostra redazione, i nostri colleghi di Roma, sempre pronti, sempre sul pezzo, no? Si dice così in questi casi, con l'ultima notizia da comunicarvi. Prossimo tema, il prossimo tema che tratteremo qui a Tutti ne parlano, parla del journaling, e qui torniamo a parlare di questa passione che sta prendendo molti, della scrittura, sta prendendo sempre più piede, appunto, questo journaling, la pratica di scrivere un diario personale per intanto per mettere ordine nei pensieri, ma anche per ridurre lo stress, proprio per migliorare il benessere mentale. Un'abitudine antica, quella di scrivere un diario, che oggi ritorna in chiave moderna, tra crescita personale e anche nuove consapevolezze. Ne parliamo tra poco con la giornalista di Focus, Elena Meglio.

0: In un mondo frenetico e in costante accelerazione, trovare un po' di spazio per se stessi è diventato veramente una cosa molto importante. Il journaling, ovvero l'arte di tenere, di scrivere un diario, si qualifica come uno strumento veramente molto potente per il benessere mentale e per la crescita personale. Di questo parla un articolo che potete trovare su Focus. Scrivere un diario è una sorta di atto di autoaiuto attivo che dà voce ai nostri pensieri, che dà voce anche alle nostre paure, alle intuizioni, insomma alle nostre emozioni. La sua crescente popolarità, che è un po' un ritorno al passato, no? Come dicevo prima, quando in molti tenevano un diario, si deve al fatto che ci permette di fare ordine e di riscoprire un'intimità con noi stessi spesso persa nella nostra quotidianità. Ne parliamo con l'autrice dell'articolo, la nostra amica Elena Meli. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Elena.
1: Ciao,
0: ben trovata. Tu ce l'hai un diario? Lo scrivi un diario?
1: Per chiederti la stessa cosa.
0: Io no, ma lo farò forse.
1: Guarda, ma mi è ritornata la voglia pure a me scrivendo questo articolo per Focus. No, in realtà l'ho fatto molto da ragazza e devo dire che è servito tantissimo. Poi di recente l'ho riletto e insomma un misto fra imbarazzo e però miglior comprensione anche di dove sono adesso. È incredibile, però effettivamente ti fa bene.
0: Dobbiamo farlo, altrimenti predichiamo bene e razzoliamo male, già non va bene,
1: esatto,
0: dobbiamo farlo.
1: Però allora, hai ragione tu, nel senso è veramente qualcosa che fa bene, perché in un mondo che va sempre più veloce, che ti costringe spesso a rimanere in superficie, a non guardarti tanto dentro, come dicevi tu prima, il diario è un momento per te in cui sei costretto in qualche modo a dare una logica ai pensieri, a fare uno sforzo per metterli in fila, e sembra niente, ma questo ti aiuta anche a capire meglio le emozioni che hai provato, a metterle in fila e capire anche come affrontarle, che cosa fare, insomma.
0: Certo.
1: È un momento potente di riflessione, quasi una psicoterapia, infatti viene anche consigliato.
0: Tu dici proprio, è proprio un modo di guardarsi da fuori, no? Guardarsi dentro ma da fuori.
1: Perché comunque, esatto, anche se in realtà appunto lo scrivi per te stesso, poi ci sono quelli che lo scrivono insomma per pubblicarli, e infatti non è un caso, lo raccontiamo nell'articolo, non è un caso che persone con malattie o situazioni difficili scrivano romanzi, è un po' la forma o comunque autobiografie, cioè è un modo in qualche modo per dare un senso anche a quello che si sta vivendo.
0: È terapeutico, una terapia dell'anima.
1: Esatto, è un modo proprio per dare senso della propria esperienza prima di tutto a se stessi, e quindi insomma in qualche modo ti aiuta anche a mettere un po' di distanza fra quello che hai vissuto.
0: Però Elena, noi stiamo imparando un po' a prenderci un po' più cura di noi stessi, no? Questa cosa del diario secondo me fa parte di prenderci cura di noi.
1: Esatto, forse è proprio anche un modo di rallentare, in fondo appunto il mondo ci costringe a andare veloce, e invece il diario è un po' un freno che ci prendiamo al mattino, alla sera, non c'è un modo giusto, però è un modo per prenderci cura un pochino di più del nostro benessere, una cosa che secondo me adesso sentiamo che è in pericolo in qualche modo, perché siamo tirati da tutte le parti. Ecco, una cosa che è interessante, su cui è interessante riflettere, è che il diario, comunque l'autoriflessione, che poi appunto può essere un diario in parole, ma può essere anche musica, può essere anche disegno, insomma non c'è un modo giusto, però ecco, il diario sui social, quello dei flussi nelle storie di Instagram o TikTok, ecco, quello non è il diario migliore.
0: Perché
1: comunque resta in superficie, capito? Cioè un modo, è magari più narcisismo che autoriflessione. Quindi insomma,
0: un diario bisogna scriverlo essenzialmente per se stessi.
1: Sì,
0: poi dopo magari ci fai anche un libro, no? Dipende da come ecco.
1: Sì,
0: dal tuo vissuto
1: anche.
0: Sono
1: tanti, esatto. Però insomma, soprattutto è un dialogo con noi stessi, proprio appunto per dare un senso al vissuto.
0: Mi ha colpito molto questa cosa che tu riporti nel tuo articolo, questa ricerca secondo la quale le donne con tumore al seno, scrivendo un diario, dimostrano meno stress e più resilienza. Questo è un processo fisiologico e psicologico, entrambi probabilmente.
1: Esatto, no, ma è proprio così, ed è stato provato in tantissime patologie, anche in psicopatologie, in problemi psichiatrici, perché è proprio un modo per dare senso, è questo il concetto, cioè tutti, è come costringersi a riflettere e farlo comunque, il guardarti da fuori ti scarica, no? In qualche modo, cioè è veramente terapeutico, non c'è altra parola, per adattarsi meglio. No, alle situazioni, perché descrivere, capire le emozioni davvero, da dove nascono, perché le stai vivendo, come le stai vivendo, ti aiuta anche ad adattarti meglio, no, a situazioni che possono essere appunto difficili, come una malattia per esempio, o altri momenti negativi, no, che magari invece se no ti fili in un loop e non ne esci.
0: Che cos'è il Pandemic Journaling Project, che ha raccolto migliaia di contributi da 55 paesi?
1: È interessantissimo, perché è un progetto che tra l'altro appunto è durato perché l'analisi insomma è tuttora in corso. È un progetto che è nato per capire esattamente che cosa stava succedendo in quel periodo così complicato, e quindi è stato chiesto a chi volesse partecipare, appunto giustamente tu, a 55 persone hanno risposto in 1800 persone con quasi 30.000 contributi, insomma, di registrare in qualche modo appunto su carta, con immagini, con dei vocali, quello che stavano vivendo. E questo è stato un modo per le persone appunto di viverlo meglio, e per i ricercatori per capire davvero che cosa stava succedendo in quel momento così incredibile che abbiamo vissuto, e stanno emergendo insomma un sacco di dati interessanti alla fine, no? Di modalità diverse di coping, come dicono gli psicologi, quindi di reagire alle difficoltà nei diversi paesi, nelle diverse modalità. Quindi insomma scopriremo poi anche in futuro, perché le analisi stanno andando tuttora avanti, però sicuramente quelli che hanno partecipato si sono fatti del bene, perché appunto hanno messo in parole un vissuto sicuramente difficile, è stato difficile per tutti.
0: Tu dici che tu scrivi che non esiste un modo giusto per tenere un diario.
1: No, esatto.
0: No? Lo si può scrivere la mattina, la sera, scrittura libera, scrittura magari un po' più strutturata. Fa differenza se è scritto a mano o al computer? Perché secondo me scrivere a mano è anche un'occasione per riprendere quella manualità che stiamo perdendo.
1: Allora, guarda, qui in realtà ti rispondo con quello che sappiamo dalle scienze neurocognitive, cioè la scrittura a mano attiva delle aree differenti rispetto alla scrittura automatica, insomma, su tastiera, e comunque diciamo ti aiuta ancora di più a entrare in contatto. No? Perché c'è una riflessione maggiore, il gesto, la coordinazione visomotoria è differente, e quindi diciamo che teoricamente sarebbe meglio a mano, però come dicevi tu non esiste un modo giusto, perché c'è anche chi carta e penna, proprio neanche se lo costringe lo prende in mano, e quindi insomma va bene tutto. Se uno vuole scriversi delle note sul cellulare va bene lo stesso, e se uno vuole andare a correre e riflettere su se stesso mentre corre al netto della fatica, che lo faccio. Insomma, l'importante è un po', come dicevi tu, riprendere il contatto con se stessi, che
0: certo,
1: troppo spesso ci perdiamo. Noi donne, tra l'altro, siamo particolarmente brave a farlo, cioè tendenzialmente le donne tengono più spesso un diario rispetto agli uomini. È una differenza culturale, non è biologia, però è così effettivamente.
0: Ci ascoltiamo un po' di musica adesso, Elena, e poi torniamo a parlare della bellezza di confidare proprio i propri pensieri, i propri sentimenti a un diario.

0: Bene, allora noi torniamo adesso in questo venerdì 3 luglio a parlare di questa pratica semplice ma potentissima, sempre più diffusa tra chi cerca benessere, tra chi vuole maggiore chiarezza mentale e crescita personale. La scrittura di un diario è una cosa semplice, scrivere di sé, delle proprie emozioni, dei propri pensieri, anche delle difficoltà quotidiane, può diventare un alleato vero per gestire lo stress, per comprendere meglio le proprie scelte e possibilmente ritrovare un equilibrio. Ne stiamo parlando con la nostra amatissima Elena Meli. Anche chi non l'ha mai fatto, Elena, o non ha, diciamo, una grande inclinazione per la scrittura, può iniziare a tenere un diario, no? Il diario è per tutti, è democratico, è uno strumento libero,
1: sì,
0: nel senso è a disposizione di tutti.
1: Esatto.
0: E allo stesso tempo è privato, che non è una contraddizione in termini, ma insomma è così, privato perché c'è ciascuno scrive il proprio e se lo tiene nel cassetto.
1: Certo, sì, è qualcosa di assolutamente semplice che chiunque di noi può fare prendendosi un quadernetto, oppure appunto prima tu dicevi una bella penna stilografica,
0: che
1: però
0: bello.
1: Insomma, c'è anche chi ha avuto modalità più inventive, diciamo così. Mi viene in mente il lenzuolo matrimoniale del corredo di una contadina che raccontiamo appunto sulle pagine di Focus, perché c'è un posto in Italia dove c'è il museo del diario, la fondazione archivio diaristico nazionale in provincia di Arezzo, che da insomma 40 anni raccoglie diari di persone comuni, tra cui questo lenzuolo del corredo di una contadina che ha scritto lì il suo diario, o comunque diari dei partigiani, insomma, perché ogni storia alla fine, la cosa anche bella è che ogni storia vale, no? Ognuno di noi, anche chi ha la vita più ordinaria, in realtà mettendola in parole può scoprire che insomma la vita di chiunque è un'epopea, quindi fa bene, è bello anche per questo, no?
0: Inserirsi
1: in un flusso di storie, la nostra è una delle tante. Insomma, appunto, quella fondazione nasce proprio per questo, per far vedere la grande storia con gli occhi delle persone normali, no? Come l'hanno vissuta e attraversata. Però per tutti noi vale la stessa cosa.
0: Che belle sono le storie di vita.
1: Sì,
0: no? Ascoltare
1: sì,
0: le
1: sì.
0: storie, una cosa pazzesca.
1: Assolutamente. Però ascoltarle nel profondo, appunto, come ti dicevo prima, non ascoltarle con quella superficialità da social, cioè ascoltarsi ed ascoltare per davvero che cosa muove l'animo, anche il brutto ma anche il bello. Una cosa che volevo sottolinearti sono i diari della gratitudine, no? Che raccontiamo appunto su Focus, perché c'è questo fondatore di una branca della psicologia che si chiama psicologia positiva, che secondo me è bellissima, che è quella per cui si impara a vedere il bello nelle nostre vite. Cioè pensaci, no? Spesso e volentieri magari nel diario ti viene da fare lo sfogo delle cose, prima parlavamo di malattia e ci sta, è perché ognuno di noi ha, no, vissuti negativi, però anche soffermarsi, usare il diario proprio per accorgersi del piccolo che magari ogni giorno, il piccolo bello che a chiunque di noi capita, perché chiunque di noi anche nelle giornate più pesanti magari ha un momento di gioia, di bellezza, no? E ricordarlo nel diario, anche questo è un atto di autocura, è un qualcosa di bello, ecco.
0: Elena, siamo in chiusura, però io voglio, prima di chiudere, voglio chiederti quali sono gli errori più comuni che rendono il journaling inefficace, che poi sai che journaling è un termine che mi piace poco, diario emotivo, riflessivo, introspettivo. Vabbè,
1: sì. Sì, no, infatti il caro diario. Forse sì, restare in superficie, quello è l'errore, perché il senso del diario è non aver paura di mettere nero su bianco anche pensieri, proprio perché lo scriviamo per noi, come dicevamo, anche pensieri più scomodi, anche pensieri, ecco, è quello, l'errore da non fare è rimanere in superficie senza scavare dentro noi stessi. Se prendiamo la penna in mano, approfittiamo per farlo andando a fondo, ecco.
0: Bene, grazie, è stato bello anche oggi chiacchierare con la nostra amica Elena Meli di Focus. E noi adesso ci lasciamo per qualche istante, solita pausa, breve, e poi torniamo con la nostra carrellata di ospiti, con i tanti temi da trattare, come succede ogni giorno, anche in questo venerdì 3 luglio. A tra poco.
2: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Bene, torniamo allora. Tutti ne parlano. Grazie per esserci, grazie per continuare a seguirci. Adesso parliamo di zanzare, un tema che approfondiremo tra poco con Riccardo Quintili, col direttore del Salvagente. Questo è il tema che tratteremo tra poco, estratto proprio dall'ultimo numero del Salvagente in edicola. Le zanzare, con l'arrivo dell'estate, tornano puntuali come sempre, come un debito quasi, no? Le zanzare, queste piccole, fastidiosissime zanzare, spesso invisibili fino all'ultimo momento, perché poi dopo ce ne accorgiamo molto bene della loro presenza. Il loro problema non è soltanto il prurito provocato dalle punture. Alcune specie possono trasmettere virus, possono trasmettere malattie, motivo per cui negli ultimi anni l'attenzione delle autorità sanitarie è molto aumentata, soprattutto durante i mesi più caldi. Il caldo e l'umidità favoriscono la loro proliferazione, bastano, lo sappiamo molto bene, no? Pochi ristagni d'acqua, un sottovaso, un secchio dimenticato in giardino, una grondaia ostruita, perché diventano l'ambiente ideale per depositare le uova. La prevenzione dunque parte proprio da piccoli gesti quotidiani, come eliminare l'acqua stagnante, come utilizzare le zanzariere, indossare abiti leggeri ma coprenti nelle ore serali e ricorrere quando necessario a repellenti specifici. Ed è proprio di questo, dei repellenti per le zanzare, che parleremo tra poco con Riccardo Quintili del Salvagente. Restate con noi.

0: zanzare sono ormai una presenza inevitabile nelle nostre estati, nelle estati italiane. Insieme al fastidio delle punture cresce anche il mercato dei repellenti cutanei, cresce di pari passo. Spray, creme, lozioni, sono tutti prodotti che promettono protezione più o meno duratura, ma quello che conta davvero è capire cosa contengano questi prodotti e quanto siano sicuri, soprattutto per le pelli più sensibili come quelle dei bambini. Dietro parole come DET, Icaridina, IR3535 o Citrodiol, poi adesso vediamo se l'ho dette, se l'ho lette bene, queste parole, si nasconde un mondo complesso fatto di efficacia, di regolamentazioni europee, di possibili effetti irritanti, ma anche di scelte di marketing che spesso non sono immediatamente comprensibili al consumatore. Allo stesso tempo, test comparativi e analisi indipendenti mostrano che non sempre quello che è dichiarato in etichetta purtroppo corrisponde alla reale durata o performance del prodotto. Ne parliamo con il salvagente. Buongiorno Riccardo Quintili.
1: Buongiorno Vicky, ben trovata e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, li usiamo tutti, no? I repellenti anti-zanzare. Come agiscono sulla pelle? Come riescono a confondere il sistema di orientamento delle zanzare?
1: Ma sostanzialmente nascondono, diciamo, quella che è la loro attrazione verso di noi, che si basa sostanzialmente sull'emissione di CO2, di anidride carbonica e sul sudore della nostra pelle. Quello per loro è un'attrazione, direi fatale, almeno per noi è fatale. E poi hanno una profumazione sgradita, almeno dovrebbe essere sempre sgradita all'insetto, e quindi in qualche modo per questo si chiamano repellenti, proprio perché non uccidono la zanzara ma
0: le fanno storcere il naso. Prima ho letto questi principi attivi che sono i più famosi, più diffusi, no? Il DET o DIT, non lo so, me lo dirai tu, Icaridina, IR3535, Citrodiol. In cosa si differenziano?
1: Guarda, il DET è sicuramente, io lo pronuncio così, probabilmente un anglosassone lo pronuncerebbe differentemente. Esatto. Ed è il principio attivo più efficace, però è anche quello più discusso dal punto di vista degli effetti. Tant'è che nei prodotti per bambini non viene utilizzato, o almeno viene a volte utilizzato in bassa percentuale. Nel nostro caso, sugli 8 prodotti che abbiamo testato, non c'è mai questo principio attivo, si usano gli altri che hanno un impatto un po' più leggero sulla salute, e quindi, diciamo, tutti quelli che tu hai citato sono compresi, diciamo, nei prodotti per bambini. Questo non significa che tutti siano ugualmente adatti alla pelle dei bambini. Poi in realtà non è necessariamente e solamente il principio attivo che non è adatto nei prodotti. Noi abbiamo trovato tanti allergeni, abbiamo trovato i profumi che tutto sommato potremmo evitarci, abbiamo trovato anche delle sostanze che hanno, come il muschio bianco, che hanno un sospetto di interferenza endocrina, e non c'entra niente la zanzara in questo caso.
0: Certo.
1: Quindi potremmo tranquillamente farne a meno in un repellente.
0: E poi ci sono altre sostanze come l'icaridina, come questo IR3535, Citrodiol, cosa sono?
1: Sì, lei guarda, quelli hai nominati esattamente tanto nell'ordine di efficacia che nell'ordine però anche di impatto sulla salute. Man mano che andiamo dall'icaridina all'IR3535, anzi questa è una sigla brutta, ma se ti dicessi come lo troviamo in chimica sarebbe quasi impronunciabile, il butil acetil.
0: Teniamocelo così, no? Teniamocelo
1: così. È più facile. E se andiamo all'ultimo, diciamo che è il Citrodiol, l'alternativa naturale, e ha un'efficacia ovviamente non paragonabile ai precedenti.
0: Che sarebbe la citronella? cioè una roba qualcosa di simile.
1: E, diciamo, è molto meno efficace degli altri, in parte è efficace, ma è diciamo il prodotto più sicuro sostanzialmente di quelli citati.
0: Mm-hmm. Però c'è questa ricerca che parla di una zanzara che poi alla fine un po' si abitua, no? Anche e cerca di schivare l'oliva, nel senso cerca di schivare il veleno, no?
1: C'è una, la natura è strana, alla fine si adegua. È una ricerca, tra l'altro c'è anche una firma italiana, ma una ricerca internazionale che ha sostanzialmente ha abituato un po' le zanzare al detto, cioè hanno messo una sacca di sangue vicino alle zanzare, l'hanno cosparsa di questi repellenti. Dopo 3 o 4 volte la zanzara ha cominciato a capire che il repellente tutto sommato non la disturbava più.
0: Anzi,
1: di tanto.
0: quasi.
1: Quindi ha cominciato a mangiare tranquillamente, fregandosene dell'odore del detto. E questo insomma indica il fatto che se abusiamo di repellenti, ma questo vale diciamo per tutto, no?
0: Certo.
1: Se abusiamo alla fine anche le zanzare si abituano e i repellenti diventano inefficaci. Questo è un discorso che vale dagli antibiotici fino ai pesticidi, ormai lo sappiamo, diciamo, in qualche modo la natura si adegua.
0: Senti, ma esistono soglie minime sotto la quale il prodotto diventa diciamo poco utile?
1: Guarda, è difficile stabilire una soglia di sostanza attiva, anche perché dal test che noi abbiamo condotto abbiamo utilizzato anche dei dati molto interessanti di una rivista francese che ha fatto una prova che a me fa venire i brividi, nel senso che hanno cosparso, avevano dei volontari che si cospargevano su un braccio il repellente,
0: sì.
1: Poi mettevano questo braccio in una scatola
0: teca,
1: diciamo,
0: con le zanzare, dimmi,
1: pieno di zanzare,
0: oh,
1: e misuravano il tempo che ci mettevano le prime 2 zanzare a posarsi sul braccio. Ecco, una cosa che
0: aiuto,
1: io già comincio
0: a grattare,
1: esatto. Esattamente. Ecco, anche a parità di principio attivo, anche a parità di percentuale del principio attivo, i risultati sono estremamente differenti, quindi conta, come dire, anche la formulazione. Teniamo conto che davvero ci sono prodotti che dichiaravano 8 ore di copertura,
0: sì,
1: arrivavano se no a 30 minuti, quindi insomma, francamente risultati incredibili da questo punto di vista, eppure c'era anche chi invece magari durava diverse ore, era più vicino. Per esempio un prodotto che dichiarava 6 ore ed effettive ne faceva misurare 5 ore e 7 minuti, quindi insomma abbastanza vicino a quello che dichiarava, quindi c'è una sproporzione enorme tra quanto dichiarano e quanto mantengono.
0: Non abbiamo citato il limonene e il linalol, che cosa sono? Devono preoccupare? Sono sostanze innocue? Sono dannose?
1: Allora, sono allergeni. E quando parliamo di bambini, innocui non sono, perché evidentemente il bambino è chiaramente più soggetto a sviluppare allergie, che poi però procureranno diciamo dei problemi anche con altri prodotti. Ecco, sono fragranze tutto sommato inutili, perché non hanno nessun principio repellente, sono studiate per far accettare a noi che le usiamo quei prodotti, ma insomma che ugualmente i profumi alla fine ne faremmo tutti volentieri a meno, almeno quelli ce li potremmo risparmiare.
0: Senti, a proposito di bambini, voi vi siete rivolti anche a un dottore del centro delle dermatosi dei Bambini Gesù, no? Al dottor Andrea Diociaiuti. Cosa cambia, cosa vi ha detto a proposito dei repellenti per adulti e per bambini, la differenza che c'è fra questi due tipi di repellenti?
1: Innanzitutto quella diciamo del tipo di repellente, quindi del principio attivo, come abbiamo detto diciamo il DET, il DET non è utilizzato quasi mai per i bambini perché è più problematico.
0: Però lo troviamo in etichetta, scusami, lo troviamo in etichetta, lo leggiamo.
1: Esattamente, tutti questi repellenti devono avere tanto il principio attivo che la quantità di principio attivo, quindi la percentuale o il contenuto. Ecco, nei bambini anche gli altri principi attivi, che sono in qualche modo un pochino più tranquilli, sono però considerati, sono diciamo utilizzati con percentuali minori di un prodotto per gli adulti, quindi tanto per capirci, se noi prendiamo un prodotto per bambini e lo utilizziamo sui nostri figli va benissimo, se lo utilizziamo su di noi probabilmente gli effetti sono un po' minori di quanto avremmo con un prodotto per adulti.
0: Senti, questa è anche la stagione delle creme solari, no? Oltre che degli antizanzare. Vanno d'accordo i due prodotti o bisticciano?
1: Allora, vanno sostanzialmente d'accordo, però il consiglio dell'esperto è applicarli separatamente prima la crema solare,
0: sì,
1: e sopra solamente dopo, diciamo, l'antizanzare, in modo tale da non compromettere l'azione della crema solare, che ovviamente è fondamentale per tutti noi, a maggior ragione lo è per i bambini.
0: Comunque tu dici le etichette sono, diciamo, a grandi linee chiare per il consumatore, oppure c'è qualche problema di trasparenza nelle informazioni?
1: Guarda, dal punto di vista delle informazioni, se riusciamo a decriptarle, il principio attivo e la percentuale del principio attivo sono dichiarate, anche gli allergeni o comunque le sostanze estranee si trovano. Il problema è riuscire a capire magari quali sono le sostanze da scartare, quali sono quelle invece più adatte, quelle più sicure. Ecco, qui serve ovviamente una guida,
0: certo,
1: esterna.
0: Certo, famoso amico che sa tutto, dobbiamo portarcelo dietro. Quello e il meccanico, perché in casa fa sempre comodo.
1: Quello sempre.
0: Un meccanico. E invece sulla formulazione del prodotto cosa possiamo dire? Spray, crema, lozione, oltre al principio attivo, qual è che può influenzare la durata della protezione?
1: Ma la durata della protezione, tutto sommato, è indifferente dal tipo di formulazione, quindi quello che invece cambia è se stiamo parlando di un bambino, e questo è quello che ci dice per esempio il dottor Dio ci aiuti, evitiamo gli spray, perché per quanto sia, per quanto possiamo stare attenti, comunque una parte di quelli finiamo per farli respirare al nostro figlio, alla nostra figlia, e questo, diciamo, non fa, di certo non fa bene. Quindi meglio una crema, meglio un prodotto che possiamo applicare con le mani, in modo tale che non finisca in bocca, non finisca nel...
0: Certo, anche se sono estratti vegetali, anche comunque possono essere
1: anche quelli, anche quelli, perché comunque l'effetto, diciamo, allergenico c'è anche nei prodotti, diciamo, a base di eucalipto, tanto per capirci.
0: Sì,
1: non consideriamo naturale sicuro, non è un'equazione che funziona sempre.
0: Naturale sicuro non esiste, ed è importante sempre seguire le indicazioni d'uso, no? Per esempio,
1: sì,
0: il numero massimo di applicazioni giornaliere, non è che uno comincia a spruzzare o a spalmare, no, a ripetizione il prodotto, perché potrebbe, anche questo potrebbe far male.
1: Questo non solo potrebbe far male, ma quella ricerca che citavi tu all'inizio delle università,
0: sì,
1: diceva anche il fatto che meglio cospargersi con meno prodotto, ma magari più frequentemente, piuttosto che fare un'immersione, diciamo, nel repellente.
0: Cadere nella tinozza. Cadere,
1: esatto,
0: nella tinozza del repellente, no. Evitare.
1: Evitiamo, esatto.
0: Evitiamo. Ci sono categorie invece di persone che non dovrebbero proprio utilizzare alcuni principi attivi? Donne in gravidanza, non so.
1: La gravidanza, certamente, i bambini più piccoli. Diciamo fino a 2 mesi, si consiglia sempre solamente la protezione fisica.
0: La zanzariera.
1: Esattamente, la zanzariera, quell'organza che una volta, diciamo, avvolgeva tutte le carrozzine,
0: esatto,
1: lettini, eccetera, e poi i vestiti, che sono la protezione fisica per eccellenza.
0: Senti, però le zanzare stanno sviluppando una forma di resistenza ai repellenti. Tu prima hai citato una ricerca recente, però insomma, diciamo che è molto generalizzata questa cosa. Potrebbe ridurre veramente l'efficacia dei prodotti nel tempo. Queste se sono abituate, sono delle buone forchette.
1: Ma questo vale, guarda, veramente vale per tutti gli esseri viventi, che siano piante o che siano insetti. Alla lunga, utilizzando sempre le stesse molecole per scacciarli, oppure per contenerli, per ucciderli, la selezione genetica dell'animale o della pianta, che è identico, fa sì che poi si sviluppino solo quelle che sono resistenti, che sono quelle che continuano a vivere, che continuano a... vale per le zanzare. Quindi anche qui, diciamo, cospargersi di repellente quando è necessario, quando siamo in un ambiente in cui non c'è altra difesa, e soprattutto se ci sono problemi, e ce ne sono purtroppo, perché da noi stanno arrivando le zanzare e vettori di diversi
0: di tutti
1: virus.
0: I tipi.
1: Sì, cosa che trovavamo solo ai tropici e che adesso ovviamente Vero. Troviamo in questa Italia tropicale di questi giorni, quindi niente di purtroppo di strano. Però laddove possiamo evitare, facciamo diciamo, il nostro bene sicuramente, ma evitiamo che questi insetti divengano resistenti, più furbi di
0: certo.
1: produttori di repellenti e più furbi di noi.
0: Certo. Allora, in conclusione, Riccardo, cosa dovrebbe guardare un consumatore prima di acquistare un repellente antizanzare? Quali sono i tre elementi veramente fondamentali per una scelta giusta?
1: Allora, partiamo da quello di cui può fidarsi meno, sì. che è la durata dell'efficacia. Abbiamo visto che diciamo non è indicativa. Sì. Andare a vedere invece il tipo di principio attivo e il contenuto, quindi la quantità di principio attivo, sì, è importante. Mm-hmm. Se si tratta di un bambino, quindi evitare sicuramente il DEET, e poi andare a vedere quali sono gli altri ingredienti, perché poi trovare dentro un repellente una molecola come il muschio bianco, il fenossietanolo, beh, insomma, non ha alcun senso per la zanzara e non ha alcun senso anche per noi.
0: Bene, liberi dall'incubo delle zanzare, se ne parla, se ne scrive nel mensile Il Salvagente, lo trovate in edicola, lo trovate nel web, grazie al direttore Riccardo Quintili. A venerdì prossimo. Ed è tutto, abbiamo terminato, Tutti ne parlano finisce qui, grazie per averci seguito, noi come sempre lo sapete torniamo alle 4, alle 16 con l'appuntamento con la salute, con Check Up, io vi lascio alle trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare, adesso c'è Francesco Borgonovo, a più tardi da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano,
3: tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. La Spagna vuole regolarizzare una marea di migranti irregolari. Hanno fatto domanda, pensate, 1.200.000 persone. E allora, di fronte a una notizia di questo genere, ovviamente ci sono due reazioni possibili. La reazione della sinistra, che applaude e dice che quello di Pedro Sanchez è un nuovo modello di governo, un modello finalmente accogliente, un modello che dovrebbe fare scuola in Europa. E poi c'è la reazione di tutti gli altri, che forse dovrebbero restare un pochino sgomenti di fronte a questa decisione. Adesso spiego perché. Perché, vedete, se tu regolarizzi 1.200.000 persone, o un po' meno, per adesso la Spagna ha già iniziato a esaminare il 52% delle domande, quindi 600.000 domande, poi non è detto che tutte verranno effettivamente accettate, però insomma la platea è piuttosto ampia, quindi anche se fosse 500.000 di persone come aveva inizialmente annunciato Sanchez, sarebbe comunque un'incredibile massa di gente. Ebbene, se tu regolarizzi tutte queste persone, in un secondo stai creando dei nuovi cittadini europei che possono spostarsi su tutto il territorio europeo. Stai dando un pezzo di carta, però non stai creando dei veri e propri cittadini che si riconoscano nei valori delle nazioni di appartenenza, nella tradizione dei luoghi in cui si stabiliscono, oppure negli usi e costumi, insomma, delle popolazioni locali. Stai semplicemente facendo quello che appunto la sinistra vuole fare da anni, cioè dare un pezzo di carta e sperare che quel pezzo di carta basti a trasformare qualcuno che viene da lontano in un europeo esattamente come quelli che abitano qui da generazioni. Ovviamente abbiamo plurime dimostrazioni del fatto che questa strategia non solo non funziona, ma è assolutamente dannosa. Non basta la cittadinanza, non basta avere un permesso di soggiorno, non basta avere un passaporto per diventare europeo. Però ecco, la Spagna arriva e fa questa grande trovata, che ovviamente è una trovata pubblicitaria per lo più, per un governo che ha enormi difficoltà. Sanchez, insomma, è al centro di indagini, ha delle grane che la metà basterebbero a far fuori uno anche più strutturato di lui, però evidentemente ha scelto questa via per risultare quello più di sinistra di tutti. Il problema è che lo fa appunto a discapito degli altri. Le popolazioni europee da anni chiedono una stretta sull'immigrazione, i partiti di destra ciclicamente crescono nei sondaggi oppure vincono le elezioni e provano in tutti i modi a mettere regole più ferre, regole un po' più stringenti per limitare i flussi. Finalmente, dopo anni di incessante lavorio, che cosa è accaduto? È accaduto che l'Europa ha formulato finalmente questo nuovo patto per le migrazioni. Intendiamoci, è un palliativo, è un patto molto blando, che però prevede alcuni cambiamenti che sulla carta in teoria sono abbastanza interessanti, cioè la possibilità di far stare i migranti irregolari in hub nei paesi terzi, la possibilità di velocizzare i rimpatri, insomma un cambiamento molto tardivo, decisamente fuori tempo massimo, però che segna un progresso almeno da questo punto di vista. Il problema è che se poi arriva un Sanchez e dice io regolarizzo 1.200.000 persone, beh, tutte queste regole vanno a farsi benedire, perché in un secondo hai dato un permesso a persone che poi potranno circolare liberamente, potranno andare ovunque, e tutte le regole più stringenti europee verranno bypassate. Peraltro, se andiamo a vedere i dati forniti dal governo spagnolo, scopriamo che circa il 30-35% di queste domande, poco più, sono state presentate da persone che provengono dall'America Latina, il che significa che tutte le altre, quindi insomma una parte abbastanza consistente, sono state presentate da persone che vengono dall'Asia e dall'Africa, quindi abbiamo anche una componente che è quella un po' più restia, diciamo, all'integrazione e soprattutto all'assimilazione. Quindi in un lampo ci mettiamo in casa delle persone che a questo punto avranno tutti i diritti, tutte le libertà, però ovviamente saranno come sono già oggi nelle nostre città, per lo più dei corpi estranei. Io mi chiedo se non abbiamo abbastanza di avere delle società a parte all'interno della nostra società. Tutto questo per farsi belli da parte degli spagnoli, per farsi belli alla luce degli elettori di sinistra nel loro paese e in giro per l'Europa. Come al solito c'è qualcuno che per i propri interessi elettorali lavora a danno dei cittadini europei. 1.200.000 stranieri che vengono regolarizzati non sono nuovi europei, sono un nuovo enorme problema che addirittura scavalca le poche norme appena più restrittive che l'Europa ha tanto faticato a darsi.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 ed un minuto.
5: Giornale Radio, News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
6: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
7: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
6: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata ad Anassar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
7: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
6: Il calcio adesso è ufficiale. Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy.
10: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
11: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo dimostrato.
12: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
13: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
14: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
15: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
16: Sono le 11.05, buongiorno, eccoci qui per questo venerdì 3 luglio 2026, inizia una nuova puntata di Next Economy. Io ci sono, Manuela Donghi, vedo Jack Saglia, c'è anche Daniela Vindigni, tutta concentrata per cercare notizie. Beh, del resto le prossime due ore saranno fatte di notizie, di spunti, di riflessioni sull'economia e la finanza, e anche voi potete darcene al 334 11 11 622. Tra poco partiremo come sempre dai mercati. Beh, abbiamo avuto ancora dei record sui mercati finanziari. Il nostro FTSE MIB è tornato a superare la quota dei 52.000 punti. Oggi Wall Street è chiusa perché c'è questo lungo weekend dell'Independence Day, come ogni anno è così, quindi diciamo che ci sarà, insomma, qualche spunto in meno. Sicuramente in generale gli investitori guardano alle mosse della Fed, perché c'è stato un raffreddamento del mercato del lavoro americano, dati che sono arrivati ieri, tra poco ribadiremo insieme cosa è emerso. Sicuramente sapete, sono dati importantissimi perché la Fed ha doppio mandato, quindi l'inflazione, quindi il controllo dell'inflazione, ma nello stesso tempo anche il controllo dell'economia reale, quindi legata al mercato del lavoro. Detto questo, noi partiamo anche con la musica e con la prima canzone, ma vi invito a farvi sentire, a parte per salutarci, che questo fa sempre piacere, ma anche per dire la vostra. La prima canzone che ascoltiamo è la canzone dei Maneskin.

E iniziamo belli carichi oggi anche con la nostra musica, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e siete collegati direttamente con Next Economy, il nostro programma quotidiano dedicato all'economia e alla finanza, con le borse europee che in questo momento si muovono quasi tutte in territorio positivo. Le andiamo a vedere quasi tutte, però in realtà è una situazione mista. Il nostro FTSE MIB già nella giornata di ieri aveva superato la quota dei 52.000 punti, in questo momento è a 52.498 punti, con un segno più, un rialzo dello 0,13%. Il DAX è positivo, più 0,28%, e peraltro appunto anche ieri il DAX aveva messo a segno nuovi record sull'onda del maxi piano di tagli fiscali annunciato dal governo tedesco. Il governo tedesco vuole proprio dare impulso a un'economia che è un po' stagnante. Oggi si ritrova questa notizia su tutti i quotidiani, con il governo che appunto cercherà di aiutare il ceto medio, per far sì che il ceto medio possa rilanciare il tutto. Un po' la ricetta, diciamo, seppur parliamo di due paesi diversi, che ha avuto il nostro governo italiano. Comunque anche ieri quindi il DAX record ha accolto bene questa proposta politica, oggi è positivo, più 0,29. Abbiamo positivo anche l'IBEX di Madrid, più 0,33. Mentre invece sotto la linea di parità restano in questo momento il FTSE 100 meno 0,36 e il CAC di Parigi meno 0,19. Lo dicevamo poco fa, oggi potrebbero arrivare meno input perché Wall Street è chiusa per il weekend lungo dell'Independence Day, quindi diciamo il faro di Wall Street sarà chiuso, è domani il 4 luglio, quest'anno capita di sabato, ma come sempre il giorno prima comunque si chiudono le borse, e sicuramente però l'America rientrerà nei radar degli investitori e degli analisti, soprattutto dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro di ieri, che ha visto un mese di giugno un po' il raffreddamento. Il mercato del lavoro statunitense ha subito questo brusco rallentamento e ha anche raffreddato un po' le speculazioni su un imminente rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Perché? Perché ovviamente se anche l'economia tende a rallentare, quindi a raffreddare, bisogna evitare che rallenti troppo. Comunque, secondo il rapporto del governo degli Stati Uniti, sono stati creati solo 57.000 nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo. Invece gli economisti avevano previsto un incremento di 110.000 unità, quindi capite che il rallentamento è stato brusco, siamo la metà praticamente rispetto a quelle che erano le attese. E vediamo questo, perché dicevo l'America è chiusa oggi a livello di contrattazioni, però le riflessioni saranno molte, soprattutto in ottica Fed, quindi con questo mandato per la promozione della piena occupazione e la stabilità dei prezzi. Va bene, vedremo, ovviamente da qui cominceranno un po' tutte le questioni del caso. Come dicevamo, Piazza Affari ha superato i 52.000 punti, tanto per restare ancora sui mercati, trainata dai titoli della difesa e dai titoli bancari. Anche oggi osservata speciale è Unicredit, nel giorno in cui termina il periodo supplementare di adesione all'OPS lanciata su Commerzbank, con la conquista della banca tedesca che sembra sempre più vicina. I risultati, ricordiamolo, ufficiali verranno annunciati l'8 luglio prossimo. Poi c'è anche Prismian che sta svettando sul nostro listino principale grazie ai report positivi di Deutsche Bank e di altri, insomma, quindi bene anche Nexi, Buzzi, e va bene. Allora, poi altre questioni le vedremo tra poco, anche perché insomma in questo momento, anche complice il periodo estivo, ci si sta chiedendo se un po' il trend del mercato sta cambiando. Però insomma capiamo come abbiamo archiviato anche il mese di giugno, visto che luglio è appena iniziato. Questi primi due giorni di luglio, anzi ieri soprattutto, insomma, ha visto ancora i mercati correre. Perciò qual è la domanda che ci poniamo più frequentemente? Voi vi state chiedendo qualcosa su questi mercati, oppure siete già in vacanza? Anche chi segue i mercati ci sta, magari sì, anche se il mercato non si ferma mai. Allora tra poco partiamo da qui, poi come sempre il venerdì, insomma, la nostra scaletta è molto ricca e intensa, perché abbiamo tutte le nostre rubriche, a partire da quella delle truffe finanziarie, poi la vostra voce. Oggi torneremo sul tema dei figli, perché se ne fanno sempre meno, e così almeno ci interpelliamo tra di noi, e poi distribuzione moderna, ma insomma sono già arrivata alla fine e invece siamo appena partiti. Dunque 334 11 11 622, questo numero vale sempre, la canzone di Katy Perry su Giornale Radio, poi torno con voi.

0: buongiorno, 11:17 minuti, venerdì 3 luglio 2026, Emanuela Donghi con voi su Giornale Radio. Allora leggo che dopo due mesi di moderato declino abbiamo i dati indice PMI composito dell'Eurozona che si è stabilizzato, allora una stabilizzazione dell'economia dell'Eurozona a fine secondo trimestre. L'indice di cui stiamo parlando, destagionalizzato PMI della produzione composita, è una media ponderata tra manifattura e terziario ed è salito a 50 punti a giugno dal 48,5 di maggio, il valore più alto degli ultimi tre mesi e anche la prima uscita dal territorio di contrazione da marzo, perché siamo saliti a 50 punti tondi tondi, proprio 50 è lo spartiacque tra crescita e decrescita, eravamo 48,5, quindi siamo arrivati sopra, abbiamo insomma, questo è un buon risultato decisamente. Il risultato è dovuto alla crescita della manifattura che ha compensato un calo più lento invece del terziario, perché l'indice del terziario si è attestato a 49,4 punti, comunque in territorio di contrazione per il terzo mese consecutivo, ma ai massimi da marzo. E a sostenere l'uscita dalla contrazione, quindi arrivare a questi 50 punti, sono state le economie d'Italia, Spagna, Irlanda, mentre Germania e Francia restano in territorio negativo. Ecco, vedete, anche qui ancora Germania e Francia non si rialzano, invece noi sì in questo momento. Quindi ci mancherebbe, diamo anche delle belle notizie quando ci sono, perché insomma è sempre importante. Detto poi questo, sappiamo benissimo quanto dobbiamo ancora correre. Allora, mercati finanziari, anche qui i mercati finanziari corrono o non corrono più come prima. Enrico Jay, buongiorno, trader e formatore, scatta col trend, bentornato.
1: Grazie Emanuele per l'invito, buongiorno a lei, un saluto alla redazione, allora, e a tutti gli ascoltatori.
0: Visto che abbiamo archiviato il mese di giugno e iniziato il nuovo mese, insomma luglio-agosto, mesi estivi proprio, no? Quindi cerchiamo di capire anche solitamente cosa succede. Cosa ha lasciato il mese di giugno e come si apre questo invece di luglio?
1: Il mese di giugno ha avuto quasi fino alla sua fine un sentiment fortemente positivo, ovviamente sull'intelligenza artificiale. Proseguono massicci investimenti, tecnicamente si chiamano CAPEX, cioè investimenti in conto capitale, cioè investimenti di lungo periodo. Le grandi aziende stanno anche indebitandosi per sostenere questi investimenti, che sono sempre più onerosi ad ampio spettro. Il discorso, se vediamo ad esempio il Nasdaq 100, vediamo un mese di giugno incerto, un giorno su e un giorno giù, quindi un giorno euforia, un giorno paura della bolla, eccetera, eccetera, proprio a causa di questi investimenti massicci. Negli ultimissimi giorni di giugno si è vista una sorta di spostamento degli investitori che hanno puntato, forse anche per difendersi dalla volatilità dei mesi estivi, hanno puntato su titoli difensivi. E un esempio lo abbiamo visto ieri, per chi segue i mercati, ieri abbiamo visto un titolo come McDonald's fare più 4, un titolo come Coca-Cola fare più 3,5, toccando peraltro i suoi massimi assoluti di sempre, e sempre ieri bellissime performance di titoli pharma, quindi il titolo anticiclico e difensivo per eccellenza, con ad esempio Moderna, che ieri ha fatto un più 10%, cioè ci sono soldi che cominciano a spostarsi in ottica di proteggere i profitti su titoli solidi che sono rimasti indietro e che nulla hanno a che fare in sostanza con l'intelligenza artificiale. Certo. Quindi siamo in una situazione un po' a macchia di leopardo, non si disinveste ma si vanno a proteggere i guadagni e si va a comprare ciò che è comunque solido e che tendenzialmente si difende meglio nelle fasi di possibile debolezza dei mercati. Possibile debolezza che citiamo sempre e sembra non arrivare mai, ma alla fine arriva, perché arriva sempre. Però
0: possibile debolezza, che è vero, finora non è mai arrivata, vedremo, non significa necessariamente un cambio di trend, giusto? Nel senso, in questo momento io prima ho detto molto molto velocemente, ma i mercati corrono ancora o non corrono più? Cioè corrono in modo diverso? Non so, com'è che possiamo dire?
1: Corrono in modo diverso, nel senso che si sono creati dei filoni netti ben distinguibili, quindi l'intelligenza artificiale corre, le banche corrono, ma se andiamo a guardare il settore automotive, invece è un settore che nell'ultimo anno e mezzo è stato un bagno di sangue. Abbiamo visto la Stellantis, insomma Stellantis aveva fatto dei massimi storici a 28 euro e adesso è a 5. Volkswagen oggi, dopo un crollo in borsa, insomma, che non si interrompeva più, oggi Volkswagen rimbalza, ma rimbalza in virtù di una notizia che parla di ristrutturazione, cioè l'AD di Volkswagen, Oliver Blum, ha presentato un piano drastico per il gruppo, e si intende, si parla di licenziamenti, quindi rimbalza perché avere meno buste paga da pagare sono costi che scendono. È chiaro che se c'è un rimbalzo perché tu hai dei costi che vai a tagliare, beh, però li vai a tagliare perché non c'è domanda del tuo prodotto, quindi i mercati nella stragrande maggioranza salgono perché il settore bancario è un settore estesissimo e importantissimo, perché l'intelligenza artificiale è un settore in fortissima crescita con questi investimenti, però qualcosa scricchiola, non tutti i settori salgono, e quindi vedere, ripeto, aziende come Pepsi, come Coca-Cola, come McDonald's registrare dei rimbalzi così forti ieri, secondo me è un segnale da fiutare. Preventivare un'estate un pochino più debole.
0: Ecco, allora oggi Wall Street è chiusa per il weekend lungo dell'Independence Day, però insomma gli investitori stanno guardando, a parte che si guarda sempre l'America, però in particolar modo in queste ultime ore stanno guardando l'America per i dati sul mercato del lavoro di ieri. Insomma, abbiamo visto un raffreddamento importante, e quindi non tanto a parte questi dati, numeri visti, però poi in ottica Fed che succederà? Questo è un po', come dire, uno dei dibattiti del giorno, Jay.
1: Allora, quello che è successo ieri è proprio la conferma al 110% che l'economia è una cosa e la finanza è un'altra, perché paradossalmente si attendevano 114.000 nuove buste paga. Ne sono state create 57.000, la metà. Con un minimo di buon senso si dovrebbe dire: caspita, c'è meno gente che lavora, c'è una crescita del mercato del lavoro ridottissima. Cosa ci fa pensare? Che le aziende dovrebbero incassare meno soldi, perché se c'è meno gente che lavora, c'è meno gente che può comprare il prodotto della Apple, il prodotto della Ford Motor e così via. E quindi in teoria dovremmo pensare che queste aziende scendano in borsa perché hanno meno potenziali clienti in grado di comprare i loro prodotti. Cos'è successo invece? Questo è un ragionamento basico che ho fatto di economia. Sì, cos'è successo? Sì. Cosa hanno pensato gli investitori? Se il mercato del lavoro va male, la Fed non può fare pressione sull'economia alzando i tassi.
0: Esatto, volevo arrivare lì.
1: Questa cosa potrebbe portare la Fed a non alzare i tassi, a mantenerli fermi. E se i tassi rimangono fermi, le aziende quotate in borsa, che sono tutte con dei debiti, beh, per loro è una cosa positiva, perché non si alzano gli interessi passivi che debbono onorare
0: questi nuovi dati sul mercato del lavoro vengono interpretati un po' dai mercati finanziari come un segnale, no, che la Fed continuerà ad agire con estrema cautela. Infatti leggevo che la probabilità di un aumento a settembre è stata stimata per ora poco sopra il 50%, prima era più elevata, no, perché si pensava che si sarebbero alzati i tassi proprio per il tema inflazione eccetera.
1: Esattamente, ma la cosa assurda, se noi ragioniamo come abbiamo fatto finora, è che meno buste paga, quindi la famiglia deve comprare il telefonino, magari non compra il telefonino della Apple che costa $1,500, ma va su un altro telefonino, magari un Android, che costano di meno. Ieri Apple ha fatto più 5 invece, quindi è stato visto positivamente questo dato, seppur potrebbe portare a meno vendite, è stato visto positivamente perché Apple ha un debito, e quindi avere interessi passivi più bassi ti aiuta ad avere dei costi minori in bilancio.
0: Certo.
1: Per cui ecco che è rovesciato il mondo: l'economia è una cosa, finanza è un'altra, e quindi alcuni titoli ieri hanno beneficiato. Lo stesso McDonald's ha beneficiato doppiamente: uno perché è un titolo difensivo e quindi vai a mangiare spendendo poco, il secondo è perché allo stesso tempo è un titolo immobiliare, comunque ha visto il meraviglioso film con Michael Keaton, The Founder, conosce effettivamente il business immobiliare di McDonald's che compra i terreni e sopra ci fa mettere il franchising. E anche lì tu compri, fai dei mutui, fai dei leasing, e anche lì avere tassi che non salgono per te è doppiamente positivo.
0: Assolutamente
1: hai
0: sì.
1: Hai più clienti e paghi meno di interessi. E quindi ieri McDonald's, un titolo storicamente con un movimento con degli strappi eccessivi, invece ieri ha registrato più 4,16%. E quindi i mercati sono matti, possiamo dirlo.
0: Sì, sono matti.
1: Una notizia negativa diventa una notizia positiva.
0: Sì, poi c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale. Senta, no, io prima di salutarla però vorrei, non so, so che lei è un fan pazzesco di Christine Lagarde, la presidente della BCE, non so se ha letto che non ha escluso l'addio anticipato dalla guida della BCE, perché non ha dato una spiegazione, però ottobre 2020, esatto, perché vorrebbe partecipare al dibattito per le elezioni presidenziali francesi, quindi evidentemente sì. E che dice, visto che appunto sulla Lagarde i miei ospiti si dividono, gli analisti si dividono, chi pensa che abbia fatto un pessimo lavoro, lei invece pensa il contrario. Lei ha detto anche, Lagarde, che questo non è il momento giusto per lasciare la barca, perché è un periodo di incertezza, di difficoltà, ma insomma il 2027 è domani, quindi se si comincerà a fare sempre più presente questa voce, chiaramente anche la BCE dovrà rivedere al suo interno, no, a chi affidare la guida.
1: Senza dubbio, io ho la massima stima, nella mia minima competenza per carità, di Christine Lagarde, perché dobbiamo anche essere oggettivi, l'obiettivo della BCE come quello della Fed era di riportare l'inflazione a una media del 2, la BCE ci è riuscita, la Fed no. Secondo me la BCE ci è riuscita anche con più difficoltà, perché abbiamo sempre detto che mentre l'economia USA è una, l'economia europea è 27, per cui tarare i tassi per soddisfare la Germania e allo stesso tempo la Romania, che hanno economie così diverse, devi fare un gioco di equilibrio non semplice.
0: Sì.
1: E molti detrattori della Lagarde dicono, ma la Lagarde non ne sa niente di economia perché è un avvocato. Beh, è vero che è un avvocato, ma lei è stata ministro dell'economia sotto Mitterrand, quindi in Francia, che ha sempre avuto una buona situazione economica, ed è vero che è un avvocato, ma è un avvocato che ha sempre curato delle società quotate in borsa, interessi, fusioni, acquisizioni, e non a caso, insomma, è stata poi anche all'FMI, certo, al Fondo Monetario Internazionale. Onestamente, chiunque è criticabile, ma se tu guidi la BCE, devi portare l'inflazione al 2, la porti al 2,20, e oggi puoi permetterti di ritoccare i tassi senza avere ripercussioni che magari invece la Fed avrebbe, secondo me hai fatto un buon lavoro. Ecco,
0: va bene, vede, capitato a puntino il suo commento anche su Christine Lagarde. Grazie Enrico Jay, trader formatore Scatta col Trend.
1: Voi.
0: Grazie. E allora, grazie a chi scrive, manda messaggi al 334 11 11 622. Noi facciamo una breve pausa e poi torniamo ancora con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz. Il viaggio inizia dallo stile.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è l'attimo

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: 11:37 minuti, ancora buongiorno, giornale radio sempre con voi. Allora, la giornata è iniziata con l'analisi come sempre dei mercati finanziari, soprattutto per quanto riguarda Next Economy, il nostro programma di economia e finanza quotidiano, e grazie anche alle prime riflessioni che avete mandato voi al 334 11 11 622. La giornata in generale, comunque, visto che diamo sempre lo sguardo all'attualità e poi altri programmi, altri colleghi se ne occupano più nel dettaglio, non dimentichiamo che la giornata è iniziata anche con questo attacco massiccio nella notte da parte della Russia all'Ucraina. Bilancio delle vittime è salito a 30 e insomma c'è stato questo raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy, 4 persone morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Insomma, quindi non dimentichiamoci anche questo versante della guerra, diciamo così, perché poi l'altro, quello medio orientale, lo seguiamo sempre e chiaramente lo seguiamo anche da un punto di vista economico, petrolio, non petrolio, però non dimentichiamoci che ancora non si sta facendo evidentemente granché per riuscire, non dico a porre fine, no, alla guerra, perché quello è un... quindi era un iter lungo, però quantomeno a porre le basi affinché Russia e Ucraina possano dialogare e possano parlare decentemente di tutto questo. Allora, mercati finanziari, l'abbiamo già detto, andiamo a vedere cosa sta succedendo in Europa in una giornata intanto conclusiva di settimana che ieri ha visto ancora dei record da parte del DAX della Germania. Il nostro indice principale è salito nuovamente sopra i 52.000 punti, ma è una giornata anche che non vede il faro di Wall Street, però la situazione è mista, diciamo che le borse stanno un po' prendendo le misure rispetto a quello che potrebbe succedere oggi, stanno un po' digerendo i mercati del lavoro americano di ieri, di cui abbiamo parlato poco fa. Il nostro FTSE MIB, sostenuto sempre dalle banche e dal settore della difesa, è in rialzo dello 0,18 a 52.522 punti. Il DAX, anche qui siamo positivi, qui il DAX, il mercato tedesco, sta osservando molto da vicino questa nuova riforma che sta portando

portando avanti il governo tedesco con il cancelliere Merz per aiutare, diciamo, per far sì che ci siano meno tasse, aiutare il ceto medio, per far ripartire l'economia tedesca, che sappiamo molto bene da un po' è stagnante. Positivo anche l'Ibex di Madrid, più 0,37, mentre come poco fa la situazione è invariata, è negativo il FTSE 100, meno 0,44, il CAC di Parigi, meno 0,14. Allora andiamo subito sul nostro sito giornaleradio.fm per la domanda del giorno, per la vostra opinione. Ogni giorno naturalmente analizziamo notizie diverse e quindi chiediamo il vostro parere su questioni diverse. Oggi la premessa è questa: la definitiva condanna a 5 anni di reclusione di Mauro Moretti, già amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, per il disastro ferroviario di Viareggio nel 2009, ha suscitato reazioni contrastanti. Nelle grandi imprese esiste il rischio che l'amministratore delegato sia chiamato a rispondere di eventi che materialmente, anche applicando la migliore diligenza, non avrebbe mai potuto impedire. In tal modo però la responsabilità penale, che nel diritto moderno è sempre soggettiva, finisce per diventare oggettiva. E qui la domanda: secondo voi Moretti deve davvero finire in carcere per il cedimento di un vagone carico di gas liquido infiammabilissimo, verificatosi per un omesso controllo da parte di qualche tecnico incaricato di farlo? Qui è proprio la responsabilità penale. Sì, è molto molto controversa la domanda, ma non perché è controversa la domanda, perché chiaramente la questione è controversa. Però sì, no, potete votare dalla home page del nostro sito giornaleradio.fm. Sicuramente anche qui si aprono molte possibilità. E a proposito della vostra voce, dopo le 12 ricordo che il venerdì c'è sempre la nostra rubrica dedicata alle vostre riflessioni della settimana, e così facciamo un po' sintesi rispetto a tutte le sensibilità che arrivano all'interno di Next Economy. Tra poco invece fuffa uguale truffa, altra rubrica del venerdì, quindi iniziamo con la nostra carrellata. Parleremo di truffe finanziarie come sempre, e parleremo in questa puntata di una grossa notizia che è stata riportata dalla stampa nazionale, che riguarda un'azione collettiva che ha visto protagonista AFUE, l'associazione vittime di truffe finanziarie, con cui portiamo avanti appunto questa rubrica di sensibilizzazione. Un arresto di una persona che gestiva aziende truffaldine e ha truffato migliaia di persone negli anni. Ogni tanto diciamo non sempre si riescono a ottenere i risultati, in questo caso sì, poi capiremo dopo l'arresto se per le persone che hanno subito dei danni importanti arriva anche il risarcimento. Comunque tra poco tutto questo con la nostra rubrica La Musica, e torniamo.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Truffa finanziaria autoriciclaggio. Arrestato Francesco Osanna, sequestrati 800.000 euro. Il sodalizio con base latina raccoglieva abusivamente risparmi in Italia e all'estero. Eccetera eccetera, poi entreremo nella notizia. Sono partita subito dal titolo per introdurre l'argomento della puntata di questa settimana di Fuffa uguale truffa, cioè la maxi truffa Osanna Advisors SRL, che ha visto questa svolta con l'arresto di Francesco Osanna da parte della procura di Latina. Adesso ci facciamo raccontare meglio da chi ha seguito peraltro da vicino la vicenda, perché coinvolge decine di assistiti. Mi riferisco a AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie. Buongiorno Daniele Pistolesi.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ben trovato. Saluto anche Alessandro Vailati, sempre del team AFUE.
3: Ciao Emanuela, ciao Daniele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora Daniele, sono partita, ce ne sono tanti di articoli ovviamente che parlano del re dei guadagni facili che è finito ai domiciliari. Ecco qui ancora, no? Quello che diciamo sempre, il guadagno facile, ecco qui com'è finito colui che per un po' però l'ha fatta franca. Allora, raccontaci un po', ricordiamo che cos'è successo.
2: Sì, guarda, parliamo di, tra l'altro, di una vicenda che ha le sue radici nel 2021, quindi parte, diciamo, da molto lontano. La società si chiama Osanna Advisors SRL, più altre poi società collegate alla stessa, che fanno capo sempre al medesimo soggetto, che è Osanna, Francesco. E queste società cosa facevano? Raccoglievano denaro abusivamente presso investitori italiani, ma anche esteri, vendendo dei prodotti finanziari che promettevano, sentite bene, di decuplicare il capitale in 4 mesi.
1: Cioè in 4 mesi proprio versi, garantiti, giusto? Perché quello
2: garantiti
1: è chiaro.
2: Contrattualmente. Okay. Il contratto riportava, ne ho in mente uno, 4.000 euro di investimento, dopo 4 mesi 36.000 euro di restituzione del capitale. Ecco, quindi già questo diciamo che è un grosso campanello d'allarme, e doveva esserlo per le oltre 800-900 persone che dal 2023 ad oggi hanno dato comunque, hanno versato questi soldi alla società.
1: Esatto, qui si promettevano questi guadagni indipendentemente dal fatto che è impossibile, però perché si vendevano prodotti finanziari che venivano spacciati come super sicuri, ma non solo sicuri ma anche con una rendita importante, il che già ci deve un attimino far balzare sulla sedia. Però ecco, cosa veniva promesso, cosa si prometteva?
2: Sì, no, hai detto bene, venivano, come si dice, prospettati questi lauti rendimenti con un prodotto finanziario che si chiamava MTN Recovery Fund, che non era altro, a loro detta, della società, di un titolo, di un titolo obbligazionario che sarebbe stato poi quotato, immesso nel mercato e avrebbe avuto questi rendimenti, ma di fatto non c'era nulla, non c'era nessun titolo o altro, quindi praticamente si versavano dei soldi alla società, la quale se li tratteneva e li utilizzava secondo poi quello che è preliminarmente l'impianto accusatorio, venivano riutilizzati poi per altri fini, ecco, sia societari sia personali, da parte dei vari soggetti coinvolti.
1: Ecco.
2: Quindi non c'era nulla.
1: Questo Osanna ha truffato migliaia di persone negli anni, quindi dicevi, quando è partita questa truffa?
2: Ma guarda, nel 2021, perché si erano già rivolti a noi 5-6 persone che avevano contratto il solito investimento del 2023, quindi diciamo che erano le prove generali per poi vendere massivamente questo investimento, con cifre intorno ai 5.000 euro, ecco, quindi, e in quel caso lì ti dico la verità, nel 2021 dietro forti pressioni, diciamo, e un'azione stragiudiziale, alcuni erano stati risarciti, diciamo, della somma investita, ma ti ripeto, sì, parliamo di 5.000 euro ecco, di investimento. Poi nel 2023 sono arrivati grossi investimenti, abbiamo persone che hanno perso anche 50-100.000 euro. Ecco,
1: infatti, stavo chiedendo questo, peraltro due giorni fa c'è stata, ha risposto alle domande del GIP, c'è stato l'interrogatorio di garanzia, vabbè, ha risposto cercando di chiarire la sua posizione, non so come la possa chiarire.
2: Dobbiamo partire sempre dal presupposto della presunzione di innocenza, ora per carità.
1: Certo, ma ci mancherebbe.
2: Però insomma l'impianto accusatorio è molto forte e soprattutto c'è un dato oggettivo. Ci sono, noi in questo caso abbiamo 60 assistiti hanno versato oltre 1 milione di euro e i loro soldi non li hanno indietro. E hanno sentito scuse nel corso degli anni.
1: Certo, Daniele. Senti, ma ovviamente l'arresto di Osanna è un punto molto importante per le indagini. Voi avete però seguito molte persone. Cosa avete fatto e quante persone si sono tutelate? Cioè, cosa è successo a chi si è rivolto a voi?
2: Ma a noi, allora, inizialmente si erano rivolte tantissime persone per chiedere informazioni, più di 100, poi di fatto una 60 si sono appunto affidate a noi. Noi abbiamo comunque subito interessato la procura di Latina, quindi sporgendo querela per ognuna delle varie persone che si sono affidate a noi, per un totale appunto di 1 milione di euro circa che manca l'appello. Nel frattempo poi la società è anche fallita, è stata messa in liquidazione giudiziale, ora il vecchio fallimento oggi si chiama liquidazione giudiziale, comunque è anche fallita ovviamente perché schiacciata dai debiti addirittura milioni di euro con l'erario, quindi anche questo era un sintomo, diciamo, è stato un sintomo che dietro non vi era nulla, cioè tutti i soldi versati erano spariti. Quindi abbiamo continuato, diciamo, a sporgere querela per chi si univa alla nostra azione collettiva e poi siamo arrivati finalmente a questa svolta che sicuramente mette un punto importante fermo sulla vicenda, ecco, perché adesso sta alla controparte dimostrare che questi soldi magari ci sono ancora, speriamo, così vengono restituiti.
1: Vabbè, certo, assolutamente, quindi processo, adesso voi giustamente aspettate, esatto, giustizia, processo, sì, esatto, per gli assediti che sono pochi, 50 sulle 1000 vittime che ci sono state, no?
2: Quindi più o meno, giusto, sì, per 50-60, sì.
1: Vabbè, per fare questo un sì, po' il conto.
2: Ma perché sono stati bravi a procrastinare certo, nel tempo, certo. Scuse.
1: Assolutamente. Alessandro, vengo da te, appunto, 50 querelanti su 1000 vittime. Come mai, non so se puoi rispondere a questa domanda, ma ci proviamo, le persone in questo caso non hanno denunciato, come diceva Daniele, si è mandata avanti la cosa e hanno continuato a credere a questo personaggio?
4: Ma tieni presente che comunque le percentuali sono sempre più basse dei querelanti che hanno vissuto la truffa. Poi 50 su 1000 è un numero abbastanza importante, poi capita che magari la persona che ti segue, il broker o quello che è, ti convince del fatto che comunque è tutto un equivoco e si risolverà tutto, allora la persona continua a procrastinare, come ha detto giustamente prima Daniele, poi scadranno i tempi e uno non potrà più neanche tutelarsi. Poi tante persone magari non querelano perché hanno poca fiducia nella giustizia, però tantissima fiducia in queste persone qua. Che non conoscevano.
1: No, certo, che non, poi il paradosso è sempre quello, no? Tu ci hai raccontato, esatto, più volte, Alessandro, che magari tu quando chiedono aiuto ad AFUE devi passare tempo a convincere di fidarti di te, non si fidano di te, mentre invece si sono fidati di altri personaggi, come in questo caso Osanna, no? Peraltro evoca anche qualcosa di religioso Osanna, ma poco a che fare. Sì. Ci ho pensato adesso. Vabbè. Comunque. Sì.
4: Convincere è un termine appunto che non amo, non ha significato, vi dico sempre andate a leggere qualsiasi cosa, leggete la cosa importante dell'associazione, che dopo 10 anni comunque gli articoli nostri ce ne sono tanti, poi se uno non si fida, io non ripeto, convincere non mi interessa, preferisco che tutti si documentino.
1: Ma no, certo, assolutamente. Allora, c'è un messaggio che vorrei ascoltare insieme a voi di Giancarlo da Cuggiano. Scrivete, mandate messaggi se volete al 334 11 11 622.
5: Ciao Manuela, sono Giancarlo da Cuggiano. Ho una domanda da fare, una curiosità, ma questo truffatore che gli hanno sequestrato per 800.000 euro, quanti però ne ha presi negli anni da tutti gli investitori, avidi investitori? Perché io ho l'impressione che questa gente parta con quest'idea di truffare sapendo che già prima o poi verranno beccati e in qualche modo si parano, diciamo, il sedere da qualche parte o qualche isola lontana su qualche deposito bancario, sapendo che magari si faranno forse qualche anno di galera, forse, per poi andarsi a recuperare tutto quello che hanno. Siccome vedo che si ripete questo modus operandi, volevo chiedere ai tuoi gentili ospiti cosa ne pensano. Grazie
1: ciao, Giancarlo. Beh, una domanda assolutamente molto centrata. Chi vuole rispondere, Daniele o Alessandro?
4: Io volentieri.
1: Alessandro, vai.
4: Partirei dicendo: non ho molto da aggiungere, perché ha detto la disamina è correttissima, perché 50 su 1000 già ti dà una risposta, perché l'attenzione, poi il carico di lavoro su chi effettua le indagini si abbassa, perché magari sono numeri tra virgolette popolari rispetto a decine di milioni di euro, quindi dato che le querele sono tantissime, i casi sono tanti, magari l'attenzione non si focalizza su truffe piccole. Dall'altra parte, come dice lui, quello su cui insisto in questo caso con l'associazione è motivare le persone a querelare e procedere fino alle condanne, perché se no queste persone hanno i conti in tasca, i conti pieni di fondi, magari appunto alle Isole Vergini o in paradisi fiscali, stanno molto meglio di noi. Magari adesso andiamo in un resort bello a fare la vacanza e i soldi li abbiamo dati noi con la truffa che abbiamo subito.
1: Quindi, vabbè, Giancarlo si diceva, chissà quanti soldi sono stati sequestrati, ma chissà quanti ne ha messi via in tutti i modi possibili. Questa, no?
4: Certo, poi, se i querelanti sono una cinquantina, appunto, la truffa è su migliaia di persone, i conti si fanno in fretta, purtroppo.
1: Mm-hmm. Comunque mi pare di aver capito, appunto, Alessandro, dicevamo poco fa, facciamo un passo indietro, che c'era tra chi si è rivolto a voi o vostri assistiti, cioè alla fine vi hanno screditato difendendo Osanna, cioè a volte succede anche questo, no? Dicevamo, so, volevo riprendere questo concetto.
4: Purtroppo spesso, poi nel caso di Osanna in particolare, avevamo avuto informazioni di una
1: ma
4: persona.
1: Ma perché vi screditano? Cioè, perché dicono no, non è colpa di Osanna in questo caso, ma come in tanti altri, ma è colpa vostra?
4: Ma in questo caso abbiamo una persona che tuteliamo per una truffa che ha subito, però lei ha investito e ha aiutato a investire altre persone, voleva credere assolutamente nella bontà dell'investimento di Osanna. Diciamo che non capiva quello che noi facevamo, e che era appunto un'attività a screditare questa persona bravissima, onesta, eccetera.
1: Ma oltre il danno la beffa, non so, aggiungiamo
2: no
1: pure...
2: ma è sempre colpa di AFU, cioè molto si ripete questo schema, cioè quando un'azienda comincia a non pagare e noi ovviamente facciamo qualche comunicato o comunque queriliamo appunto per le persone che giustamente si vogliono tutelare, perché capiscono che i soldi non torneranno più indietro, allora l'azienda dice abbiamo delle azioni contro, è colpa dell'associazione, quindi non vi paghiamo più. Ma dovrebbe essere invece il contrario, cioè proprio perché hai delle azioni contro, paga, certo. Allora fai vedere che sei serio.
1: E invece
2: purtroppo lo schema si ripete sempre così.
1: Perché poi in
2: prima istanza è sempre colpa nostra.
1: Vabbè. Mamma mia, no, scusate, sorrido, ma avete tutta la mia solidarietà. Un po' come quando danno sempre la colpa ai giornalisti per le cose che vengono dette, dai. Se in questo caso, vabbè, voi avete poi di mezzo i soldi, le persone diventano anche più cattive con i soldi. Sentite, c'è sempre l'aspetto, siamo in chiusura, ma c'è sempre comunque qui ancora di più forse l'aspetto psicologico, no, Alessandro?
4: Assolutamente, e poi nella truffa, a un certo punto partono gli avvocati che ti contattano, o i broker, quelli che hanno fatto i broker, che hanno degli avvocati per sviluppare l'attività, ed è un'altra truffa. Abbiamo un altro caso che è TrustWealthWise, di cui abbiamo parlato con te un paio di volte.
1: Sì, ricordo.
4: Giusto oggi una signora mi diceva, ma guarda, c'è questo avvocato dell'organizzatrice di questa truffa che continua a mandarmi il dice, ma se io gli mando la documentazione, così ho più possibilità di farmi... di tutelarmi per recuperare i miei fondi. Prima di tutto è illegale avere due avvocati e dare due mandati, e dall'altra parte, se l'avvocato della controparte è dura che possa difendere i miei interessi.
1: Vabbè, allora io vi saluto e vi ringrazio come sempre. Saluto Daniele Pistolesi, presidente fondatore AFU, e naturalmente Alessandro Vailati. Grazie per aver portato all'attenzione questa truffa, che poi serve per, insomma, mettere sull'attenti tutti. Però mettiamoci sull'attenti, se no le truffe ci saranno. Se no le truffe ci saranno sempre. Che stiamo, non noi che stiamo qua a fare, in generale, no? Allora di cosa ne parliamo se poi. Poi non date colpa a AFUE. Allora, non date colpa a AFUE perché loro vogliono solo aiutarvi. Non date fiducia agli altri, come a questo personaggio, ma come tanti altri. Poi ci mancherebbe, adesso ci sarà il processo, vedremo cosa emergerà, ma insomma. Allora, grazie ai miei gentili compagni di avventura in questo viaggio delle truffe finanziarie. Noi ci separiamo per una breve pausa, la linea alla redazione per le notizie, e poi arriviamo ancora per la seconda ora di Next Economy.
6: Giornale radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani, che non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate dalle Parisienne. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
1: 12.04, allora la seconda ora di Next Economy, con lo sguardo sempre ai mercati finanziari, alle notizie ovviamente in primo piano. Si parla già di estate, di vacanze, anche con i primi dati relativi a quante persone si spostano, a quante persone hanno già fatto qualche giorno di vacanza, a quante persone faranno vacanza nel mese di luglio. Tra poco vi racconto qualcosina e poi si comincia a parlare anche già di saldi, perché siamo in fase di partenza. Peraltro mi sono sempre chiesta, ma non inizia, io, per me va benissimo, non iniziano troppo presto, perché l'estate è ancora lunga, no? Quindi si possono acquistare tutti i vestiti che usiamo tutta l'estate a prezzi ridotti, però a noi sta bene così. Allora vedremo anche, no, comparando, lo faremo anche la settimana prossima, quando poi i saldi sono iniziati e saranno iniziati, però comparando tutti i dati relativi ai consumi, al potere d'acquisto, inflazione eccetera, cosa succederà. Detto questo, adesso ascoltiamo la canzone di Benson Boone e poi ripartiamo insieme.

Time of My Life, Benson Boone, questa è la musica di Giornale Radio che accompagna la nostra informazione sempre. Io sono Manuela Donghi, ancora buongiorno a tutti voi, insieme fino alle 13 con Next Economy. Allora, ci sono notizie che arrivano da Trump, non avevamo ancora parlato di Trump oggi. Beh, effettivamente in questi giorni si sono un po' ridotte anche le notizie che arrivano da quel fronte, perché è tutto ancora in divenire, però è tornato a parlare della NATO, in realtà è tornato a parlare, un eufemismo, ma è tornato ad attaccare ancora la NATO. Allora, a meno di una settimana peraltro dal vertice NATO di Ankara, che è in programma il 7 e 8 luglio e che riunirà 32 stati membri, è arrivata questa appunto nuova bordata, così come viene definita dal presidente Trump, che ha detto, ha giudicato ridicolo il fatto che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto a senso unico con la NATO. Non ci sono stati vicini, così ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social, e poi ha aggiunto che il rapporto di Washington con la NATO appunto non è reciproco. In questo ultimo periodo, non dimentichiamolo, sappiamo, il presidente americano ha più volte attaccato gli alleati europei per la loro risposta, a suo dire, nulla alla guerra in Iran, anche con la Meloni, no? La nostra premier ha detto, ecco, io mi aspettavo di più, e poi vabbè, ha cercato di ridicolizzarla con il discorso della foto, del selfie, però fondamentalmente anche con l'Italia Trump è arrabbiato per questo motivo. Come detto, avrebbero potuto aiutarci di più. Diversi paesi, quindi non solo l'Italia, hanno limitato l'uso delle basi per le forze statunitensi. Appunto, rapporti con Giorgia Meloni si sono incrinati. Ieri è stato tra virgolette divertente, perché a un evento un analista americano mi ha chiesto proprio, secondo me, se sono ancora amici Trump e la Meloni. Vorrei saperlo, nel senso che sarebbe interessante avere una fonte un po' più vicina, ma insomma sicuramente, se ragioniamo sui rapporti diplomatici, questi si sono incrinati. E quindi è tornato a parlare ancora della NATO, cioè dice solo gli Stati Uniti aiutano la NATO e loro non aiutano noi, quindi è un rapporto assolutamente a senso unico. Allora, cosa posso dire ancora? Volevo parlare delle vacanze, però sì, lo posso dire adesso, dai, lo diciamo adesso, anche perché tra poco c'è la vostra voce. Non volevo rubare troppo tempo perché è un argomento comunque centrale, però ho letto, non so voi se avete già fatto vacanze, se avete cambiato la vostra impostazione nella organizzazione delle vacanze, per quest'anno sono 13,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di luglio. Questo però è un dato in calo rispetto allo scorso anno, principalmente a causa proprio di una rimodulazione dei periodi di ferie. Perché? Perché ci sono state più partenze a giugno. È un'indagine Coldiretti XE che è stata diffusa in occasione del primo weekend estivo, caratterizzato dai bollini rossi sulla rete autostradale. Quindi attenzione per chi si sposta, perché cominciamo con la conta di quante persone insomma vanno, partono e si spostano, e quindi di quanto traffico c'è sulle strade. Esodo verso le località di villeggiatura che prende il via dopo giorni segnati dal caldo record. Il mare si conferma al primo posto con quindi assoluto, seguito da montagna, campagna, parchi e città. Vabbè, ci torneremo su queste statistiche e indagine, che però da oggi ufficialmente si apre la stagione estiva, appunto è il primo weekend da bollino rosso, quindi cercheremo di capire quante persone si sposteranno. E invece, al di là delle vacanze, noi torniamo a parlare su questo tema che ha tenuto banco questa settimana ma anche la scorsa, e che vi ha visti belli carichi. Perché si fanno sempre meno figli? Quali sono le motivazioni? Precarietà, prezzi, cultura cambiata, non si vogliono più fare sacrifici? Perché ci è venuto in mente di portarlo avanti? Perché proprio questa settimana con Federico Fubini, chi ha seguito si ricorderà, abbiamo messo un'altra opzione: il fatto che oggi, con tutti i social, il fatto che siamo sempre connessi, il fatto che con i social magari ci si vede meno, perché il fatto di parlarsi tramite uno smartphone magari non ci porta a dire dai vediamoci per far due chiacchiere, beh, anche questo comporterebbe una minore volontà, o comunque una minore propensione nel fare una famiglia, quindi nel fare figli. Va bene, insomma, indagheremo tra poco tutte le cause, anche con il discorso del lavoro, che naturalmente non ha sesso, ma gli stipendi ancora sì. Ascoltiamo la canzone di James Bay.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: E allora, soprattutto quando parliamo di lavoro, dobbiamo contribuire tutti a sollevare, insomma, l'asticella, alzare l'asticella, a sollevare ancora di più il dibattito, cioè renderlo sempre più alto affinché tutti possano vedere quello che non va, soprattutto anche quello che va, per poi lavorare sempre più in modo assiduo e fermo. Parliamo del lavoro, ma parliamo anche degli stipendi, e parliamo di stipendi che sono ancora differenziati a seconda del genere, quindi torniamo a parlare delle donne che nel mercato del lavoro risultano ancora più penalizzate oggi. Peraltro, in un paese come il nostro, in cui ragioniamo sempre sugli stipendi che sono più bassi rispetto ad altri paesi, quindi figuriamoci. E da qui calo delle nascite che continua a farsi sentire, un fenomeno complesso chiaramente guidato principalmente da fattori economici, barriere strutturali, cambiamenti culturali. A incidere a volte sicuramente la mancanza di desiderio genitoriale, e ci mancherebbe, ma spesso è la difficoltà a realizzare questo, a causa dell'aumento del costo della vita, l'incertezza lavorativa e la carenza di servizi di supporto. Non so se poi c'entri anche molto il fatto che le donne, soprattutto, che sono quelle che devono chiaramente meditarci di più, c'entri il fatto che prendano meno al lavoro. Intanto saluto comunque, per la nostra rubrica La Vostra Voce, Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno. Allora, io ho preso spunto da un articolo che è uscito in cui lei ha detto la sua: il lavoro non ha sesso, gli stipendi ancora sì. Allora, vero, il lavoro non ha sesso, però gli stipendi ancora sì, perché leggo, per stare in tema di finanza, banche e assicurazioni pagano le donne 10 euro in meno l'ora, l'Unione Europea obbliga le aziende alla trasparenza sulla busta paga, abbiamo parlato anche di questo in settimana della direttiva dell'Unione Europea proprio sulla trasparenza salariale, ma la legge italiana consente di nascondere i super minimi. Allora, che facciamo noi rispetto a quanto ci sta dicendo l'Europa, professore?
2: Allora, l'Europa ha emanato una direttiva che vuole portare alla trasparenza i salari, in modo che si evidenzino eventuali differenze di genere, quindi fra uomini e donne, e si pongano gli opportuni correttivi per ridurre queste differenze. Il punto fondamentale è però come si comparano gli stipendi tra una persona e l'altra, tra un lavoratore e l'altro, perché naturalmente esistono delle ottime ragioni per differenziare gli stipendi a seconda delle funzioni, del tipo di lavoro che si ha, delle responsabilità, ma il punto è che bisogna poter comparare le posizioni di pari responsabilità e pari professionalità fra uomini e donne, e qui diventa un po' problematico, perché la nostra legge di recepimento per trovare un punto di riferimento alla comparabilità fa riferimento esclusivamente ai livelli dei contratti collettivi, ma i livelli di contratti collettivi sappiamo benissimo che sono uguali sia per gli uomini che per le donne, non è che distinguono fra uomini e donne. Quindi è un dato molto astratto, non è un dato concreto. In altre parole, quello che attraverso la legge non si riesce a imporre è tener conto di tutte quelle componenti variabili della retribuzione, bonus ad personam o altri super minimi che sono proprio indirizzati al lavoratore, che però poi alla fine dei conti fanno la differenza fra uomini e donne. Quindi in sostanza il rischio è che questa norma non morda, perché non costringe le imprese a rivelare, quindi a rendere trasparenti gli elementi che proprio fanno la differenza.
1: Chiarissimo. Senta, professore, appunto collegandoci anche un po' al tema della nostra rubrica di oggi, La Vostra Voce, Il fatto che le donne abbiano ancora questo gap ulteriore, cioè allora in Italia gli stipendi sono già più bassi rispetto ad altri paesi, le donne prendono ancora meno, e questo è uno dei motivi per cui le porta spesso a rimandare il pensiero di avere un figlio e a volte di non farlo nemmeno?
2: Allora, qui naturalmente le questioni sono molte, c'è un'unica dimensione che porta, perché dobbiamo sempre ricordarci che il fenomeno della denatalità è un fenomeno europeo ed è in generale un fenomeno delle economie più sviluppate. Io ricordo sempre che anche in Svezia c'è una grave crisi delle cosiddette culle vuote, quindi vero, ci sono questioni relative ai salari, ci sono questioni relative ai servizi, ma ci sono anche questioni, diciamo così, lato sensu culturali, per cui oggi si fanno meno figli. Detto questo, c'è in Italia un ulteriore carico, e cioè il fatto, ed è qui forse che si differenzia di più, perché noi molto spesso parliamo di differenza salariale confondendo un po' il fatto che magari due lavoratori che fanno lo stesso mestiere prendono differenti salari a seconda che siano uomo o donna, piuttosto che il fatto che le donne occupano posizioni meno retribuite. Quindi è chiaro che a fronte di una occupazione tipicamente meno diciamo di livello meno elevato e quindi meno retribuito della donna, a un certo punto la donna ha veramente quasi l'impossibilità a fare figli, perché è sotto quel livello non può scendere, insomma, non c'è margine.
1: Sono tutte quelle, è vero, come ha detto lei, no? Sono tante le motivazioni, però sono tutte motivazioni che portano a spostare in là la possibilità di farlo, cioè quello, indipendentemente da che sia una o l'altra, e quindi poi si cambia anche la mentalità, cioè un effetto trainante, no? Mi verrebbe da dire. Guardi, ma io adesso faccio di più, come sempre ogni settimana andiamo in giro per la strada a chiedere a chi incontriamo cosa ne pensano, e come sempre la nostra Daniela Vindigna ha incontrato un po' di persone, sentiamo.
3: Se la tua compagna guadagnasse molto più di te, saresti disposto a restare a casa per occuparti dei figli e della famiglia?
1: No, torniamo, non è questo la Vox, aspettate un attimo, adesso la recuperiamo. Vabbè, era sempre un po' in tema, no? Però adesso la recuperiamo. Qui parlavamo, professore, no? Di quando le donne guadagnano di più, e di capire se, visto che le donne spesso rinunciano al lavoro a tempo pieno, al part time, eccetera, volevamo capire se anche gli uomini sarebbero disposti a farlo. Secondo lei com'è la situazione? L'uomo sarebbe disposto a fare quello che fa la donna spesso?
2: È un mondo un po' ipotetico, perché purtroppo mi sa che per ancora molti decenni non vedremo questo ribaltamento fra, diciamo, nei grandi numeri naturalmente, fra la posizione retributiva degli uomini come fortemente inferiore rispetto a quelle donne. Certamente questo è un elemento che incide, perché è chiaro che insomma si rinuncia più facilmente al posto.
1: Vede che stiamo indagando tutte le cause. Allora, però adesso abbiamo il contributo giusto, lo ascoltiamo.
3: Perché secondo te si fanno sempre meno figli? Precarietà, prezzi, cultura cambiata? Non si vogliono più fare sacrifici?
4: La scelta di fare sempre meno figli è anche legata al fatto che le donne aspettano più tempo prima di essere sicure di farle, perché c'è più consapevolezza anche legata alle problematiche di carattere economico, e fare figli tanto per farli, come era nella cultura del passato, perché appunto la donna veniva vista solo come madre, moglie e madre, e non fa più parte del pensiero delle donne di oggi, che hanno preso più consapevolezza di quelle che sono le loro potenzialità.
5: Il motivo per cui si fanno meno figli è perché non ci sono aiuti. Non ci sono aiuti economici, non ci sono aiuti di nessun tipo, assolutamente. Ti nasce un figlio e dopo si è letteralmente abbandonati, anche con quelli che possono essere gli aiuti, anche con quelli che possono essere i sussidi, sono troppo pochi rispetto a quello che realmente avrebbe bisogno di una famiglia, e parlo di me in prima persona, e non ci sono differenze tra nord e sud.
3: Sicuramente la cultura è cambiata, prima i figli si facevano, diciamo, nell'ignoranza o magari non si stava neanche tanto attenti e si crescevano anche con quel poco che si aveva. Adesso invece uno ci pensa due volte, perché le esigenze sono diventate sempre di più anche per i bambini.
6: Indubbiamente le condizioni lavorative, che ahimè si fanno sempre più precarie in Italia, unite a un aumento dei prezzi sempre crescente, fanno sì che le persone, i potenziali genitori, ci pensino due volte se non tre prima di dare alla luce un erede, andando tante volte contro quello che è il loro desiderio più naturale, la famosa natura di diventare padre o madre, come cantava Emma Marrone in Non è l'inferno. Ecco, magari questo non è l'inferno, ma siamo totalmente dentro un purgatorio.
1: Beh, effettivamente questa immagine, professore Del Conte, ha sentito, vabbè, tema culturale, c'è chi parla della necessità di avere più sussidi, una volta si faceva tutto più a cuor leggero, tra virgolette, nel senso che anche con poco, e siamo in un purgatorio, diceva, è d'accordo, si ritrova in questo?
2: Insomma, non lo so, adesso qui certo le immagini sono suggestive. Allora, diciamo anche una cosa: una volta si facevano tanti figli e una volta di aiuti ce n'erano molto pochi, ma c'era la famiglia. C'era la famiglia che era in realtà il grande sistema di welfare privato degli italiani, che sapevano di poter fare affidamento non solo sui genitori, ma sui nonni e poi sui fratelli, che a loro volta diventavano una sorta di rete di protezione. Oggi tutto questo si è un po' sfaldato, non c'è più, e quindi è abbastanza inevitabile che si senta più il bisogno di aiuti di quanto non se ne sentisse una volta, e quindi questa mancanza di strutture come asili nido, come aiuti alla famiglia in generale, si avverte di più, proprio perché è venuto meno questo cosiddetto welfare familiare. D'altra parte, sentivo le donne che avete intervistato, che forse sono quelle che più hanno segnalato un cambiamento culturale, proprio le donne, cioè non si sentono più identificate necessariamente come madri, e soprattutto pensano che questo momento della maternità possa, anzi debba essere posticipato. Perché? Perché ci sono delle priorità, e le priorità sono quelle evidentemente di trovare una buona occupazione, di costruire il proprio percorso formativo, in modo da poi avere un futuro, diciamo così, più indipendente. Ecco, sono, come dicevamo, tanti i fattori che concorrono, però voglio segnalare un dato che spesso non viene abbastanza sottolineato. In realtà, se andiamo a guardare gli ultimissimi anni, siamo in leggera controtendenza. Non dico che questo sia una svolta, però percentualmente c'è un leggero aumento del tasso di natalità per donna in Italia. Questo qualcuno potrebbe dire: ma non si riflette nei dati perché vediamo sempre meno bambini. Sì, vediamo sempre bambini, meno bambini, ma banalmente perché abbiamo meno mamme, ci sono meno donne giovani, e quindi inevitabilmente questo si riflette sui numeri assoluti, ma in termini percentuali,
1: quante donne la volontà per le donne che abbiamo, ovviamente, che numericamente sono inferiori a prima, però sta aumentando, diciamo, questa volontà, questa voglia di fare dei figli. Questo è un dato invece molto interessante, ringrazio per avercelo portato. Magari spaccando un po' di più il capello possiamo tornarci in un altro momento. Quindi ringrazio Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Però vedete come effettivamente il trend è sempre quello, però perché poi ci sono sempre meno donne in età fertile, però magari le donne che ci sono oggi cominciano a ripensare, no, di fare un figlio. Chiaramente i numeri poi sono più bassi perché ne abbiamo meno. Allora, rush finale, siamo al rush finale, 12:30 minuti, quindi ora è il momento di separarci per un paio di minuti e poi torniamo con l'ultima mezz'ora. Anticiperemo un po' il discorso sui saldi, perché da domani partono i saldi estivi. capiremo un po' nelle intenzioni quanti soldini vogliamo spendere. Fatemi sapere se voi avete già deciso cosa acquistare, magari avete rinunciato a qualcosa prima e avete aspettato questo periodo, e poi chiuderemo come sempre la settimana con la grande distribuzione organizzata. Comunque di quello più o meno sempre parliamo, di acquisti. Vi aspetto tra poco.
7: Giornale Radio.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Sono le 12 e 32 minuti.
15: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Eccoci qui con il rush finale, 12:33 minuti. Intanto è stata trasmessa al Parlamento la terza relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l'Africa, aggiornata il 30 giugno. Oggi il Piano Mattei, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riconosciuto come iniziativa di respiro europeo e internazionale, è una strategia pienamente operativa che sta producendo risultati tangibili. Insieme ai nostri partner africani abbiamo avviato in questi anni più di 70 progetti, grazie a una solida architettura finanziaria che sta mobilitando risorse pubbliche e private. L'Italia continuerà a lavorare in questa direzione per consolidare la prospettiva e dare sempre più forza al modello di cooperazione che abbiamo in mente, una cooperazione da pari a pari, fondata sul rispetto, sulla fiducia reciproca e sullo sviluppo condiviso. Il Piano Mattei dunque si conferma pienamente operativo e con una rete di collaborazioni internazionali in costante ampliamento. Sono stati diffusi alcuni numeri della relazione: 18 nazioni partner, 5,5 miliardi di euro la dotazione iniziale del Piano Mattei, due vertici Italia-Africa, 76 progetti in corso, circa 1,2 miliardi di euro che sono stati deliberati dal Comitato Tecnico del Fondo Italiano per il Clima, con la previsione di interventi in Africa, 4 miliardi di euro di garanzie concesse da SACE a sostegno di investimenti nelle nazioni del piano, 269 milioni di euro di crediti bilaterali italiani in corso di conversione in progetti di sviluppo in un orizzonte decennale. Mi ritengo che sia molto interessante questo, è un peccato che non se ne parli, nel senso che è stato annunciato questo Piano Mattei con tutti gli obiettivi e la mission, no, del caso, però insomma vedere anche che poi si concretizzino tutto quanto è importante.

0: saldi estivi. Eccoci qui, la partenza è proprio il 4 luglio in tutta Italia, tranne per il Trentino Alto Adige, perché in Trentino c'è un calendario a sé a seconda dei distretti. Comunque la data d'inizio è uniformata a livello nazionale. A cambiare sarà solo la durata delle promozioni. Allora, vi daremo magari anche qualche suggerimento per evitare di incorrere in fregature. Sapete che noi su questo siamo molto sul pezzo e ci teniamo, però cerchiamo di capire qual è la stima, insomma, la spesa totale di questi saldi estivi. Buongiorno a Massimo Torti, segretario generale Federmoda Italia Confcommercio, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno. Allora, cosa si preannuncia? Ovviamente poi tenendo conto, no, anche di tante cose che anche noi in Next Economy nella mia trasmissione diciamo: potere d'acquisto, inflazione, paura del futuro. Però si preannunciano dei buoni, almeno nelle previsioni, saldi estivi quest'anno?
1: Guardi, noi partiamo con l'entusiasmo per il lavoro che facciamo e le opportunità di acquisto che possono cogliere i consumatori. I dati delle stime dell'ufficio studi di Confcommercio ci parlano di 3,2 miliardi di euro, quindi un buon giro d'affari, e ogni famiglia spenderà circa 200 euro, quindi anzi 201 euro a famiglia. E quindi questo è già un dato che conforta.
0: Diciamo che quando si sente parlare di saldi, mi pare di capire, gli italiani sono sempre sul pezzo, no? Nel senso che giustamente magari abbiamo aspettato ad acquistare qualcosa a prezzo pieno e corriamo a vedere se lo troviamo ancora con i saldi, magari pagandolo decisamente meno, no? Questo è un po' il modo, almeno io faccio così, non so se anche lei si allinea a questo modus operandi.
1: Da consumatore sicuramente sì,
0: certo.
1: È importante perché abbiamo visto quei prodotti, li abbiamo anche desiderati, diciamoci la verità.

0: qualche tempo fa, e abbiamo l'occasione proprio in questi saldi che sono veri, reali, cioè noi vediamo il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale, e da lì capiamo se effettivamente quel prodotto che avevamo visto prima è in negozio ad un prezzo più, più favorevole. Quindi benvengano i saldi.
1: Senta, i saldi sono sicuramente, lo stiamo dicendo, un momento di convenienza, però anche forse un momento in cui si riesce a comprare meglio?
0: Guardi, allora i saldi hanno delle date fisse e quindi questo aiutano il consumatore a poter scegliere. Abbiamo, e qui dico purtroppo non ci sono più le file che c'erano da un tempo davanti ai nostri negozi, però come stiamo vedendo anche a livello mediatico l'interesse è molto alto e quindi anche quello dei consumatori. I consumatori hanno l'opportunità di andare nei negozi, farsi consigliare, avere quei servizi diciamo proprio su misura per loro, e quindi questo è il vero valore aggiunto dei saldi rispetto a un mondo che è sempre più globalizzato, quindi dove è spersonalizzato. Il piacere di parlare con qualcuno, avere dei consigli, noi li chiamiamo sugli outfit, no? Quindi sugli abbinamenti adeguati per ogni circostanza e anche sull'aspetto fisico della persona, ecco, lì siamo fortissimi. Noi retail italiano è veramente leader anche al mondo.
1: È un'eccellenza. Senta, ma è vero che come ogni anno accade, si aspetta il giorno dei saldi, però le promozioni sono già partite anche nei giorni scorsi? Funziona così? Cioè è tutto legale? Com'è questa situazione? La voglio chiarire ogni anno, però insomma lo diciamo a chi ci ascolta.
0: Allora, diciamo subito che dura lex sed lex, cioè i latini dicevano così, e quindi c'è una legge, va rispettata. In genere nei giorni antecedenti, lì dipende da regione a regione, in genere mediamente 30 giorni prima non devono essere fatti delle promozioni, e quindi comunicate al pubblico queste promozioni, quindi non posso metterle in vetrina, non posso comunicarle sui social, eccetera eccetera. Quindi la difficoltà è una difficoltà che noi segnaliamo sempre, che nei controlli, però c'è da dire che il grande evento dei saldi richiama sempre, quindi da domani sicuramente ci sarà molta più attenzione, perché tutti i consumatori sanno di poter scegliere quello che effettivamente avevano visto
1: certo.
0: in questi giorni.
1: Senta,
0: il saldo ha sempre la sua importanza.
1: Certo,
0: ecco,
1: senta Torti. Assolutamente, un'ultima cosa però molto importante, ci lascia qualche suggerimento per non incappare in fregature, perché insomma, come dice lei, c'è la legge, però poi c'è chi la gira e chi non rispetta poi tutte le regole, no? Che suggerisce a tutti i consumatori che ci stanno ascoltando?
0: Guardi, dal punto di vista di suggerimento pratico, io direi attenzione agli sconti troppo elevati, perché ovviamente i saldi ci sono due volte all'anno in occasione delle stagioni, quindi autunno-inverno e questa primavera-estate. Quindi il prezzo scontato non potrà mai essere partire soprattutto con un livello di percentuale altissimo. Quindi attenzione a quello.
1: Quindi quelli superiori al 60%, non so, tanto per dare.
0: Ok. Sì, cioè non è possibile. Ecco, dal punto di vista anche di gestione economica di un'attività commerciale in questo momento, quindi richiamiamo comunque l'attenzione, a meno che non siamo capi non della stagione, allora a quel punto non si dovrebbe neanche parlare più di saldi. E dal punto di vista pratico, allora ci potrebbe essere un'altra occasione di chiedere al commerciante se si possono sostituire eventualmente tagli e colori che magari per un regalo non sono andati,
1: perché quello non è obbligatorio, non sono obbligati a farlo,
0: esatto. Bravissima. Nel negozio fisico non è obbligato, è a discrezione del commerciante. Logicamente qui c'è un fattore tempo ed esiguità dei prodotti, quindi e delle taglie, colori, eccetera eccetera. Quindi nel momento stesso in cui compro oggi, magari vado nel pomeriggio e posso cambiarlo, se vado a cambiarlo dopo due settimane magari quel prodotto non c'è più, certo. E se anche il commerciante avesse dato la disponibilità, purtroppo il tempo in queste occasioni ovviamente ha un valore.
1: Certo.
0: Consiglio è diciamo che mentre nell'online c'è tempo 14 giorni per qualsiasi reso, nel negozi il tempo del reso è obbligatorio solo in caso di difetti dei prodotti.
1: Certo. certo.
0: E quindi
1: certo.
0: Allora in quel caso ci saranno dei rimedi previsti proprio dal codice del consumo, e quindi si va dalla riparazione alla sostituzione e poi al rimborso eventualmente.
1: Poi le regolette di base, tra virgolette regolette, anche cioè durante i saldi tutti sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici. C'è ancora qualcuno che a volte POS fuori servizio, comunque se vi dicono no, non potete pagare col bancomat, potete segnalare il caso anche alla guardia di finanza. Però sa, con i saldi magari poi pensiamo tutti che cambino delle regole, che sia tutto diverso, invece no, è una vendita e quindi chiaramente il rispetto delle regole c'è sempre a prescindere. Allora, noi ci sentiamo, peraltro ci sentiremo ancora a posteriori, quindi intanto ringrazio Massimo Torti, segretario Federmoda Italia Confcommercio. Proprio già lunedì magari facciamo e faremo un primo punto della situazione dopo questo fine settimana. Abbiamo visto fine settimana da bollino rosso per chi parte, chissà se lo sarà anche da bollino rosso per chi invece resta in città e vuole spendere un po' di soldini. Allora, tra poco chiudiamo la puntata di Next Economy e chiudiamo la settimana di Next Economy con la grande distribuzione organizzata, anche qui parliamo di consumi, di spese eccetera, quindi restate qui perché fino alle 13 siamo insieme, quindi avremo modo ancora di parlare. Intanto ascoltiamo già in sottofondo la canzone dei Foo Fighters, Window, e tra poco ripartiamo. 334 11 11 622 per scriverci, siamo qui fino alle 13, Next Economy, giornale radio.

0: abbiamo parlato di saldi, ne abbiamo parlato con Federmoda Italia Confcommercio e quindi ci inseriamo ancora di più nel discorso acquisti, prezzi al consumo, varie operazioni, insomma tutto rientra nel punto della settimana con Distribuzione Moderna.
1: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna, uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
0: Buongiorno Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM, ben trovata anche per questa settimana.
2: Buongiorno, ben ritrovati a
0: Buongiorno.
2: Voi.
0: Buongiorno, andrai per saldi tu, ne abbiamo parlato poco fa.
2: Nel senso che un po' non sono proprio matta per i saldi, perché
0: pensa un po'.
2: Io sono, sai che sono molto orientata al second hand, quindi
0: ah ok,
2: vedremo.
0: Sì è vero, vabbè, però la parola saldo dai, mette un po' di gioia, no? Dice magari trovo qualcosa
2: che
0: mi piace.
2: Assolutamente.
0: Meno male, sì. Va bene, senti, da dove partiamo? Io poco fa ho parlato con Confcommercio e tu effettivamente ci porti una notizia che arriva da Confcommercio.
2: Esattamente. Arriva la notizia intanto dell'Istat, poi ovviamente con un commento di Confcommercio, perché finalmente a giugno i prezzi al consumo hanno rallentato, anzi si sono fermati dopo la grande accelerazione di maggio, e soprattutto rallentano.
0: Abbiamo perduto.
2: Pronto?
0: Sì, ecco, sì.
2: Eccomi, non vi trovavo più, non vi sentivo più.
0: No, vabbè, ma io non stavo parlando, qui non ci potevi sentire, sono io che non sentivo te, vai.
2: Soprattutto rallentano gli alimentari e quindi il carrello della spesa ha avuto, certo sì, una piccola crescita, ma molto inferiore rispetto a quella che abbiamo visto a maggio.
0: Sì.
2: Per cui diciamo questo è anche di buon auspicio, anche Confcommercio ha detto che forse così i prezzi si stanno un po' normalizzando, forse anche la situazione internazionale si sta stabilizzando e quindi il nostro carrello della spesa può avere un po' più di stabilità e quindi dare anche un po' più di sollievo alle famiglie. Ovviamente resta sempre la preoccupazione per i costi energetici, perché ovviamente sappiamo che la crisi dello stretto di Hormuz non è ancora superata e quindi questo potrebbe comunque continuare a incidere sui nostri prezzi, però speriamo bene.
0: Poi andiamo avanti, seconda notizia,
2: vi ricordate che avevamo per diverse settimane parlato delle crisi che aveva interessato la catena Casanova e che poi finalmente si era risolta felicemente grazie a PAMAF, che è questa società guidata da Antonio Bernardo, che l'aveva rilevata al 100%. Ebbene, ora PAMAF fa un'altra operazione, perché ha acquisito il 100% anche di Original Marines, che è la catena classica, no, della moda junior, e ha annunciato appunto al Mimit questo acquisto e soprattutto il mantenimento del brand, della rete dei punti vendita e di tutti i livelli occupazionali, quindi garantendo continuità aziendale a circa 1700 persone. Perché? Perché Original Marines è una catena molto grande, molto estesa, tanto che ha 485 punti vendita in Italia e 150 all'estero, e soltanto che nel 2023 aveva avuto un giro d'affari di 200 milioni, che però era crollato nel 2024 a 179 milioni di euro, quindi c'era stata una perdita finanziaria. Allora diciamo è intervenuta la società PAMAF e quindi diciamo ha acquisito questo brand e quindi porterà avanti la catena. Soprattutto ha già annunciato un investimento di 18 milioni di euro e soprattutto promette anche di riportare in utile entro l'anno tutta l'intera catena.
0: Ok,
2: insomma un'altra operazione.
0: Esatto, una bella operazione. C'è invece chi sbanca il mercato.
2: chi sbanca il mercato, l'avevamo visto già un po' la settimana scorsa parlando di carni, e sono le carni avicole e le uova. Lo avevamo già accennato parlando appunto della crisi delle carni, ma crisi che non interessa invece l'avicolo, e sia carne che uova. Perché? Perché le carni continuano, le carni avicole continuano a essere sempre più acquistate dagli italiani, tanto che abbiamo toccato un massimo storico con 22,47 kg pro capite consumati, e ormai l'avicolo per gli italiani rappresenta il 44% degli acquisti complessivi di tutte le carni nelle famiglie. Chi vola di più ancora sono le uova, che hanno avuto un aumento di acquisti a volume del 7,4%, anche se devo dire a valore sono aumentati del 15%, quindi diciamo che i prezzi sono cresciuti del 7-6%, ma questo non ha fermato gli italiani, perché comunque nelle uova vedono ancora una fonte, no, di proteine ancora a prezzi accettabili, e quindi acquistano ancora molte uova.
0: Ecco, allora non so se i saldi riguardano anche tutti i prodotti di bellezza che provengono dalla Corea del Sud, però mi pare di capire che sia sempre più up questa tendenza, no, di affidarsi.
2: Assolutamente.
0: Vero?
2: Assolutamente. Sta crescendo non solo in Italia ma in tutto il mondo, è proprio un fenomeno globale quella della K-beauty, cioè tutti i prodotti di bellezza che arrivano dalla Corea o comunque si ispirano ai trattamenti coreani, e nel 2025 ha avuto una crescita del 53%, che se paragonata al 2023 la crescita è stata del più 131%, quindi insomma tantissimo. A trainare questa passione è l'America Latina, soprattutto con Brasile e Messico in testa, ma anche il Medio Oriente, e però anche noi in Europa occidentale ci difendiamo bene anche in Nord America, tanto che in Italia siamo tra i primi acquirenti di K-beauty online, perché attraverso l'e-commerce noi acquistiamo tantissimi prodotti. Li acquistiamo insomma più volte l'anno, e ormai rappresentano, i K-beauty per gli italiani rappresentano circa il 10% delle vendite e-commerce.
0: Insomma
2: è veramente tantissimo, quindi
0: decisamente.
2: è una grande passione per queste routine dove compriamo di tutto, soprattutto sono i prodotti struccanti ed è per la skincare.
0: Sì.
2: Che interessano gli italiani. E poi insomma
0: vabbè insomma, non avevo dubbi, cioè hai fatto bene a portarci questa notizia, ma era abbastanza in evidenza. Allora siamo arrivati alla notizia frufru. Beh, direi che peraltro oltre a tutti i prodotti di bellezza coreana adesso arriva questa notizia anche qui, non so se cosa ne pensi, ma te la faccio raccontare, poi ci parliamo un attimo.
2: Sì.
0: Perché adesso capiranno anche gli amici, vai.
2: Allora la notizia è questa: diciamo che chi è sempre stato indeciso se prendere un'aranciata o una cola adesso non avrà più questo dubbio, perché arriva anche in Italia una bevanda che in Germania è iconica ed è la Paulaner Spezi. E che di cosa si tratta? Di un mix appunto di aranciata e cola con una punta di limone, ed è veramente una bevanda che ha avuto un grandissimo successo in Germania e che arriverà adesso anche in Italia. Io pensavo fosse una grandissima novità di mercato, invece
0: no.
2: Ho scoperto che è nata a Monaco di Baviera ben nel 1974, quindi ha più di 50 anni questa
0: nuova,
2: invenzione,
0: esatto.
2: Non è proprio nuova, e non ne sapevamo diciamo dell'esistenza, ma adesso varcando i confini italiani arriverà anche da noi.
0: Ecco.
2: Tra l'altro in dialetto bavarese Spezi significa amico, compagno fidato, quindi rimanda anche l'idea di una miscela speciale.
0: Ma che dici, aranciate, Coca-Cola e cola insieme?
2: Io non ce la posso fare.
0: Appunto,
2: io
0: vedi,
2: lo dico così,
0: lo so.
2: So che non è professionale, ma non ce la posso fare.
0: Ma no, non è vero, cioè alla fine noi parliamo di tutto, poi è chiaro che ciascuno esprime le sue preferenze, no? Non è che anche perché noi non facciamo mica, come dire, propaganda commerciale, qui stiamo raccontando notizie, quindi anche a me non ispira, poi magari sarà buonissima, io non l'ho mai assaggiata.
2: Poi magari sì, perché appunto pare sia veramente un must nella categoria degli analcolici e
0: vabbè,
2: è proprio amatissima come bevanda.
0: Ma no, quando arriva,
2: ovviamente la
0: quando
2: provo.
0: Arriva in Italia?
2: Ma prestissimo, dovrebbe essere già sugli scaffali.
0: Ah, va bene, allora la cerchiamo, va bene, la proveremo. Allora, distribuzionemoderna.info è il sito con tutte queste belle notizie e molte altre, ovviamente a cura di Maria Teresa Manuele della redazione di Edizioni DM. Grazie mille per questo supporto il venerdì. E Samuele Campochiaro, c'era Cabrini, prima ancora c'era Jack Saglia, poi Cabrini, poi Campochiaro, vabbè, c'è qualcun altro, vabbè, Daniela Vindigni in redazione, però vedete, tutti qui insieme per proseguire con l'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io torno lunedì con Next Economy sempre dopo le 11. Vi auguro un buon fine settimana, vi ringrazio per essere sempre con noi. Io sono Manuela Donghi, vi auguro appunto un buon pomeriggio. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 13 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, l'addio a Khamenei Senior, in arrivo milioni di persone per le esequie a Teheran. Forse fuggita in Italia la donna accusata dell'attentato contro l'oligarca ucraino a Monte Carlo. Dal congresso Will, appello di Landini agli altri sindacati, dobbiamo restare uniti. Mondiali, Cristiano Ronaldo manda a casa Modric, agli ottavi sarà Spagna-Portogallo, stanotte torna in campo l'Argentina di Messi.
10: Giornale Radio News.
11: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, tre giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici.
12: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran, le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid, un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vahdi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse, senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute. Per Giornale Radio, Laura Supino.
11: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini, intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI firmato il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche.
13: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'assemblea ANBI a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione.
14: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi ANBI col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde ad esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
13: La gestione dell'acqua è strategia, da qui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
15: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
13: Nel corso dell'assemblea ha siglato anche il protocollo d'intesa tra ANBI, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
11: Ci sarà il derby iberico Spagna-Portogallo negli ottavi dei mondiali. Stasera ultimi 3 incontri dei 16esimi, quasi una formalità contro Capoverde per l'Argentina di Messi.
16: In un recupero infinito si decide Portogallo-Croazia, Lusitani in vantaggio di un gol, ma al 13esimo dell'extra time Guardiol segna la rete che manda ai supplementari. Mentre i croati festeggiano, il VAR esamina l'azione. Fuori gioco, vince il Portogallo 2-1. Al gol dell'ex Inter Perisic replicano Cristiano Ronaldo sul rigore e il neomilanista Gonzalo Ramos. Agli ottavi sarà derby con la Spagna, 3-0 sull'Austria, doppietta di Oyarzabal e rete di Pedro Porro. E va agli ottavi anche la Svizzera, 2-0 sull'Algeria. Attende la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30. Dalla parte del tabellone dove si staglia l'Argentina, a mezzanotte la sfida con Capoverde, poi la vincente di Australia-Egitto, in programma alle 20. Nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo della Svizzera. Insomma, scaramanzia a parte, per Messi e compagni sembra spianata la strada fino alla semifinale, dove incrocerà una tra Messico, Inghilterra, Brasile e Norvegia. per Giornale Radio Gerardo De Vivo.
11: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
18: Oggi è venerdì 3 luglio, domani naturalmente sarà sabato 4 luglio, una data importantissima per gli Stati Uniti d'America, che quest'anno tra l'altro celebrano i 250 anni tondi di indipendenza. Ieri le celebrazioni anche a Roma, sente la premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni, c'era però Matteo Renzi, quindi attenzione. E anche negli Stati Uniti quest'anno più che mai la ricorrenza è stata politicizzata, in qualche modo anche strumentalizzata dal presidente Donald Trump, chiaramente in stile e significato MAGA, e questo chiaramente non fa piacere a chi magari del movimento MAGA se ne frega o comunque non è di quell'orientamento. Noi parleremo anche di questo oggi al timone delle 13. Un buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. Dei 250 anni dell'Independence Day parleremo a fine puntata, cercando anche di analizzare gli aspetti politici e sociali che stanno trasformando gli Stati Uniti, i rapporti tra le istituzioni interne, i paesi e le garanzie democratiche, anche le differenze sociali e quant'altro. Lo faremo con il professor Marco Scioli, professore associato di storia e istituzioni delle Americhe all'Università degli Studi di Milano. Ma ci occuperemo anche di politica e inizieremo dal tema della sicurezza, che è tornato purtroppo ai noi fortemente alla ribalta negli ultimi giorni. Del resto lo è sempre stato da un po' di tempo il tema della sicurezza alla ribalta, ma gli ultimi episodi di criminalità, quelli avvenuti in particolare a Napoli, quell'uomo che girava col Kalashnikov, sicuramente ha dato un peso importante, una spinta importante anche al dibattito politico sul tema. Noi ne parleremo tra poco con l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, e poi parleremo anche della decisione del governo, anzi della non decisione se volete del governo, di attivare i fondi SAFE per finanziare la spesa per la difesa. Noi ne parleremo all'inizio della seconda mezz'ora della puntata di oggi del Timone delle 13 con l'onorevole Stefano Maullo, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Vi ricordo il numero come sempre 334 11 11 622. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp. Adesso Lola Young, Messi.

0: Ieri a quest'ora vi avevamo dato in tempo quasi reale la notizia delle dimissioni dei consiglieri di opposizione in commissione vigilanza della RAI, inclusa la presidente della commissione Barbara Floridi. Ebbene, anzi forse è male, poi bisogna capire da quale punto di vista guardare la questione. Nel pomeriggio sono arrivate anche quelle dei consiglieri di maggioranza. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. La commissione parlamentare di vigilanza RAI non esiste più, o meglio, è stata azzerata dalle dimissioni in blocco di tutti i suoi componenti, prima quelli dell'opposizione, poi quelli della maggioranza, dopo quasi 2 anni di paralisi istituzionale. Al centro dello scontro c'è la mancata nomina del presidente della RAI. La legge prevede che la commissione debba approvarla con una maggioranza dei 2/3, un meccanismo pensato proprio per imporre un'intesa tra maggioranza e opposizione. L'accordo, però, non è mai arrivato. L'opposizione ha rifiutato di votare la candidatura indicata dal centrodestra, Simona Agnes, mentre la maggioranza ha scelto di non garantire più il numero legale, impedendo di fatto alla commissione di riunirsi regolarmente. Le accuse sono speculari. La presidente dimissionaria, Barbara Floridia, parla di un boicottaggio sistematico e denuncia una commissione svuotata delle sue funzioni di controllo, proprio mentre la RAI affronta nomine, nuovi palinsesti e il mancato adeguamento al Media Freedom Act europeo. Dal canto suo il centrodestra ribatte che è stata la sinistra a sequestrare la commissione, sfruttando la regola della maggioranza qualificata per impedire l'elezione del presidente della RAI. Il risultato, però, è uno solo. L'organismo che dovrebbe garantire il pluralismo e vigilare sul servizio pubblico è rimasto sostanzialmente fermo per mesi. Ora, con le dimissioni di tutti i commissari, si apre una fase completamente nuova. Il precedente più vicino risale al 2008, quando la commissione fu ricostituita dopo dimissioni di massa. E anche questa volta spetterà ai presidenti di Camera e Senato decidere come procedere. Ma la vera incognita è la politica. Se gli equilibri restano gli stessi, il rischio è che cambi la commissione, ma non cambi lo stallo che l'ha portata fino a questo punto. A te la linea, Paolo!
0: Grazie a te Matteo Respinti. Beh, la retorica è sempre la stessa, è sempre colpa degli altri ed è colpa degli altri anche quando si parla di sicurezza, ne parleremo tra poco. Ricordate, no? La colpa era sempre del ministro Lamorgese, adesso al vertice del Viminale c'è il ministro Piantedosi, ma le cose non sembrano essere cambiate più di tanto. Noi tra un po' ne parleremo con Piero De Luca, onorevole, il deputato del Partito Democratico. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso Oliver Rodrigo, Stupid Song.

0: Lo dicevamo prima, no? Ieri l'azzeramento della commissione di vigilanza della RAI, le dimissioni prima dei consiglieri di opposizione, inclusa la presidente, poi quelle della maggioranza, ma non è tanto questo, perché poi il punto di vista sull'aspetto chiaramente sarà un problema, perché probabilmente l'Italia va incontro ad una sanzione da parte dell'Unione Europea, perché ormai i tempi sono stati troppo lunghi per il nuovo presidente, ma poi vedremo che cosa succederà. Ma il fatto è che ogni volta quando si tratta di questioni politiche la colpa è sempre dell'altro, e lo era prima anche sull'aspetto della sicurezza. Ricordo, era sempre colpa della Morgese quando era ministro il ministro dell'interno. Adesso è Piantedosi, la situazione però dal punto di vista della sicurezza non sembra essere cambiata in meglio, direi forse addirittura in peggio sotto alcuni aspetti. Lo abbiamo visto l'altro giorno a Napoli, delle scene incredibili, una persona che poi è stata arrestata, però non è tanto questo, è il fatto di sentirsi al di sopra della legge, poter girare al centro di una città affollata in un momento in pieno giorno con un Kalashnikov in mano. È soltanto l'ultimo episodio che dà il senso di quanto la sicurezza sia un tema che deve tornare ad essere prioritario nel dibattito politico. Lo era all'inizio, ricordo l'approvazione del decreto anti-rave, insomma il centrodestra che arrivava in Italia, arrivava al governo con quella volontà di portare tutti in riga, e poi chissà se ci sono riusciti. Lo chiediamo all'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e segretario regionale campano del partito. De Luca, benvenuto.
1: Grazie per l'invito, buon pomeriggio.
0: E allora non è più colpa della Morgese, è evidentemente tutto quello che succede, però insomma qualcuno ha dimenticato che i punti iniziali, no, di questo programma, di questo governo, qualcuno aveva dato fiducia a questo governo anche per l'aspetto della sicurezza. Secondo lei qualcosa è cambiato in meglio oppure in peggio, oppure è restato immutato la questione?
1: Guardi, dal nostro punto di vista, e lo dico con grande senso di responsabilità, mi pare di poter dire a quasi 4 anni di governo Meloni che la destra sul tema della sicurezza ha fallito. Avevano promesso maggiore ordine, maggiore rigore, maggiore attenzione al tema della serenità di vita dei nostri cittadini, ma hanno solo in questi anni strumentalizzato il problema senza mai portare soluzioni reali e concrete. E le condizioni di vita sono peggiorate nei quartieri. Lei ricordava gli ultimi episodi di cronaca. Ogni giorno ci sono notizie di scene da Far West, da guerriglia urbana, baby gang, omicidi purtroppo, violenze, il tutto in un clima quasi di assuefazione che fa davvero preoccupare profondamente. Dopo anche le ultime immagini di Napoli non c'è stata nemmeno uno scatto di orgoglio, una presa di distanza, una dichiarazione forte da parte del ministro Piantedosi. Noi ringraziamo, guardate, le forze dell'ordine, la procura, la magistratura che ha lavorato in modo deciso per individuare i responsabili, ma ogni giorno sono situazioni del genere. La verità è che mancano, da quando il governo è alla guida del paese ad oggi, mancano 25.000 unità di forze dell'ordine. Si sono ridotte ai 2.000, il personale si è ridotto ai 2.000 unità da quando è in carica il governo Meloni, e le risorse vengono dirottate altrove, per esempio per fare propaganda sui centri in Albania, invece di assumere nuove forze dell'ordine. Così come non si è fatto nulla sul tema della prevenzione sociale, dell'attenzione alla scuola, alla formazione, alla cura delle famiglie, all'attenzione ai quartieri. Davvero non si è fatto nulla sul tema della sicurezza, solo propaganda, slogan, ma nessuna azione concreta. I risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti.
0: De Luca, lei ha toccato un tema importante, no? Quello dei costi, della lotta all'immigrazione, come se fosse il toccasana proprio anche della questione legalità. Cioè, voglio dire, la propaganda che era stata fatta in precedenza, in passato, che continua a essere fatta quasi come se la criminalità in Italia è una questione legata all'immigrazione. Abbiamo visto che non è così, ma combattendo esclusivamente l'immigrazione si dirottano fondi, come faceva lei notare, che potrebbero invece essere dirottati verso altri capitoli, incluso chiaramente anche quello del rafforzamento delle forze dell'ordine. Mi parlava dei numeri, 25.000 unità nelle forze dell'ordine in meno, 2.000 persone che sono state addirittura ridotte da quando è in carica il governo Meloni. Insomma, è una questione di merito o di metodo del governo? Cioè, il focus è sbagliato oppure c'è qualcosa, c'è un cortocircuito che non si riesce a risolvere?
1: L'approccio del governo è stato sbagliato nel metodo e anche nel, diciamo, nel target cui hanno puntato. Hanno preferito fare, come lei ricordava, propaganda dal nostro punto di vista sul tema dell'immigrazione, come se la sicurezza fosse legata alla gestione del fenomeno migratorio, che va affrontata anche quella con serietà e non con demagogia, senza curarsi poi della serenità e delle condizioni di vita reali delle persone, della microcriminalità che è in aumento, che va affrontata innanzitutto aumentando i presidi, le presenze, i mezzi di forze dell'ordine sul territorio, e va affrontata poi con azioni di prevenzione, di interventi nel sociale, nel lavoro, nell'occupazione, che consentono anche di evitare per esempio la dispersione scolastica in alcune aree disagiate o a rischio del nostro paese. È un lavoro complesso. Non ha fatto, concentrandosi per propaganda soltanto sul tema dell'immigrazione, peraltro con azioni che si sono rivelate costose. Io ho dichiarato in aula con la Presidente del Consiglio in occasione di un precedente Consiglio europeo, forse il più grande danno erariale della storia del paese, quello dei centri in Albania, perché parliamo di poche centinaia di persone che non hanno certamente risolto il problema della gestione del fenomeno migratorio, né il tema della sicurezza ovviamente nel paese. E poi hanno fatto un'altra cosa, chiudo su questo, hanno assunto un atteggiamento panpenalistico, cioè hanno immaginato di dire che bastava aumentare il numero di reati, il numero di anni di pene per alcune, diciamo, fattispecie, per risolvere anche lì il tema della sicurezza. Non è così, perché hanno aggiunto, da quando sono al governo, 50 nuovi reati aggravati, quasi 500 anni, eppure abbiamo un sottorganico nelle forze dell'ordine che porta a scene che viviamo e vediamo ogni giorno, purtroppo anche amplificate ai social, e che sicuramente non rendono più serena la condizione di vita di nessuna famiglia italiana, di nessun ragazzo, di nessun padre o madre di famiglia, in nessun posto d'Italia, perché parliamo di scene che vediamo da Napoli a Milano quotidianamente e sono oggettivamente intollerabili.
0: De Luca, un minuto e mezzo, le devo fare due domande, però la prima, cioè due considerazioni fondamentalmente. Arriva Piantedosi, lei prima ha parlato di Piantedosi, sarà mercoledì al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Napoli, è comunque un segnale, ma forse evidentemente immagino che lei pensi che non sia sufficiente. L'altra domanda gliele faccio insieme, così le do modo di rispondere in un minuto e mezzo. Lei, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Europei della Camera, come la vede la questione dei fondi SAFE, una mancanza di coraggio in vista della campagna elettorale che ormai è già iniziata?
1: Sì, sulla presenza di Piantedosi bene, ma è evidentemente tardiva. La presenza dello Stato va garantita e assicurata costantemente e quotidianamente, non sempre il giorno dopo episodi di cronaca. Quindi è importante, figuriamoci, la presenza, ma noi richiediamo però adesso non più dichiarazioni, azioni concrete che in questi quasi quattro anni sono mancate. Sul tema della difesa pure sta mancando il coraggio e sta mancando la unità all'interno nella maggioranza. Stanno prendendo in giro il paese, perché questo governo, ricordiamolo, ha già chiesto l'attivazione dei fondi SAFE. Oggi, per ragioni di divisione e spaccatura all'interno della maggioranza, in particolare tra la Lega e Forza Italia, Confratelli d'Italia, hanno, diciamo, trovato una motivazione tecnica per rinviare l'utilizzo di queste risorse, che erano pari a quasi 15 miliardi di euro, il fatto che i BTP potrebbero essere più convenienti. Non è così, evidentemente, perché i fondi prestati dall'Unione Europea sono molto più convenienti per il paese. La verità è che non tornano indietro al governo sulle spese militari, sull'aumento delle spese militari in sede NATO, ma tornano indietro su spese comuni per la difesa comune europea.
0: Ecco,
1: noi siamo contrari a riarmi nazionali. Siamo per costruire una vera e propria difesa comune europea. La verità è che questo governo continua a essere anti-europeista e in questo modo penalizza e danneggia gli interessi nazionali, perché potremo essere più sicuri a livello italiano ed europeo se mettiamo insieme gli sforzi. Risparmieremo risorse da destinare anche a interventi sociali o lavorativi e saremo più autonomi da un punto di vista strategico a livello internazionale. Continuando così, con riarmi dei singoli stati membri, continueremo purtroppo
0: Di Luca,
1: essere rilevanti a livello nazionale. Questo è il problema,
0: che no, la linea,
1: riesce ad affrontare, non riesce ad essere protagonista.
0: Certo, la linea purtroppo va e viene, quindi abbiamo capito, si è capito perfettamente, anzi si è sentito tutto, tranne qualche buco ogni tanto, ma nulla di particolare. Però siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Io ringrazio e saluto l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
4: Stavo dando uno sguardo alle prime pagine, ai principali, alle home page, ai principali siti di informazione, insomma hanno tutti in apertura gli aggiornamenti sulla caccia alla donna, a questo punto Anastasia Berezovska, che è una donna ucraina che è ritenuta la responsabile dell'attentato nel Principato di Monaco, sarebbe transitata in Italia per raggiungere la Svizzera. Queste sono le ultime notizie, ci sono le immagini, conosce chiaramente il nome, è braccata di fatto la donna, notizia che riportano quasi tutti i principali quotidiani in questo momento in home page, ma ci sono anche le notizie che riguardano i palinsesti della RAI, sono ben alti. Su Repubblica poi Repubblica pubblica i sondaggi sui partiti e frenano i partiti di centrodestra. Fratelli d'Italia perde quasi un punto, sale solo Vannacci, così indica appunto la Repubblica. Noi abbiamo parlato di politica, anzi di sicurezza in realtà, ma comunque nell'ambito della politica, l'abbiamo fatto poco fa con l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. Continueremo a parlare di politica.

di là di sopra dei diversi orientamenti politici in vista delle elezioni di medio termine, evidentemente quelli di novembre, con Trump che deve recuperare consenso, fiducia che sono dati in calo da tutti i sondaggi. A proposito di sondaggi, con noi ci sarà in chiusura di puntata il professor Marco Scioli, professore associato di storia e istituzione delle Americhe all'Università degli Studi di Napoli. 334, vi ricordo il numero 1111622. Tra un po' vi leggerò anche un messaggio. Adesso Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: Ebbene, sui fondi safe si gioca evidentemente una partita anche un po' subdola, secondo il mio punto di vista, tra maggioranza e opposizione, perché ormai la campagna elettorale di fatto è stata avviata e quando si parla di indebitamento, questo potrebbe chiaramente essere uno strumento nelle mani dell'uno o dell'altra parte. Il fondo safe di fatto per finanziare la difesa è di fatto un finanziamento, benché ad un tasso molto agevolato concesso dall'Unione Europea. Spetterebbe all'Italia intorno ai 14 miliardi di euro, qualcosa del genere, che potrebbe essere una cifra interessante. E però insomma il governo al momento ha deciso di sospendere la decisione più che non prenderla, e insomma si capirà poi cosa fare. Allora cerchiamo di capire e di mettere a posto tutti quanti i pezzi con l'onorevole Stefano Maullo, che è al telefono con noi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Maullo, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Sì, grazie a voi e buongiorno, grazie dell'ospitalità. Ma io credo che sia un tema, questo della difesa del paese, che riguarda tutti. In questo momento evidentemente noi non abbiamo la necessità di fare nuovi debito, esiste quindi all'interno del governo una necessità, che è quella di eventualmente attivare il safe solo quando la clausola di salvaguardia per derogare al patto di stabilità sarà richiesta e deliberata dal Parlamento.

0: pensiamo che sia la formula migliore per poter garantire la totale trasparenza rispetto a un finanziamento che certamente ha delle condizioni agevolate e un arco temporale molto, molto lungo, e quindi è evidente che il passaggio parlamentare per noi è fondamentale, soprattutto rispetto al tema del patto di stabilità che, ahimè, si è rivelato un tema spinoso un po' per tutti, e quindi è giusto fare questo passaggio.
1: Io quello che non ho capito è se il fondo safe incide evidentemente quindi sull'indebitamento in relazione proprio al calcolo del patto di stabilità, è questa la considerazione che viene fatta al momento?
0: Ma certo che incide, perché di fatto si tratta di un finanziamento, come ha ben ricordato lei, anche se a condizioni molto molto agevolate e anche con una diciamo una connessione europea che privilegia almeno per il 5% ovviamente modelli che possano essere prodotti nel nostro continente, quindi certamente lo è, ma io penso che il tema vero, ovvero l'approvazione dell'aumento di un debito per le spese sulla difesa, abbia bisogno di un passaggio parlamentare, esattamente come il governo ha detto. Quindi qualora le Camere lo voteranno, evidentemente si deciderà di aumentare le spese per la difesa e quindi finanziarle con il SAFE o con altri strumenti finanziari che si vorranno utilizzare, quindi questo sarà un tema totalmente, diciamo, indifferente dal punto di vista del finanziamento, ma il tema è squisitamente politico trattandosi di un aumento del debito.
1: I malpensanti dicono, insomma qualcuno, anzi l'opposizione più che malpensanti, hanno parlato di atteggiamento pilatesco, in riferimento naturalmente al lavaggio, me ne lavo le mani per il governo, proprio in relazione all'avvicinarsi della campagna elettorale che evidentemente forse è già anche iniziata. Peserebbe, no, sulla considerazione degli elettori l'idea di avere comunque un altro finanziamento, altro indebitamento sulle spalle comunque dei cittadini italiani, benché ad un tasso molto ma molto conveniente. In ogni caso però la spesa, l'Italia si è impegnata ad aumentare la spesa militare, quindi quella è una spesa che andrà in ogni modo fatta, quindi da come si esce poi da questo loop?
0: Che la posizione, no, come dire, di fatto utilizzi questo tema, quello della difesa, che è un tema cruciale per l'Italia, anche a fronte di un necessario ammodernamento degli strumenti di cui il Paese ha bisogno, lo usi strumentalmente dal punto di vista politico, e quindi abbiamo avuto in passato come dire, la necessità di dover approvare accordi, ad esempio sugli F-35, credo che tutti lo ricordino, che sono i supercaccia prodotti dalla Lockheed, che vengono peraltro anche assemblati in parte in Italia, sui quali il governo, ed era il governo Conte, ha preso degli impegni e ovviamente ha aumentato le spese per la difesa. Noi pensiamo che questo non possa essere fatto con un atto unilaterale da parte del governo, ma che abbia bisogno di un passaggio molto più ampio, di una consapevolezza che il Parlamento deve avere, e quindi esattamente questa è la strada maestra per quanto ci riguarda. Quindi sono, come dire, critiche strumentali quelle che vengono dall'opposizione, ripeto, peraltro su un tema particolarmente delicato come quella della difesa nazionale.
1: Ma la maggioranza su questo aspetto è compatta o ci sono posizioni differenti? Leggevo il ministro degli esteri, quindi Forza Italia, aveva esplicitamente detto non sembra il momento per accedere a quel prestito in maniera così consistente. Cosa ne dice invece Giorgetti della Lega?
0: Ma la posizione di Giorgetti mi sembra molto molto chiara, quindi da questo punto di vista io non sono della Lega, quindi posso semplicemente raccogliere quello che il ministro delle finanze trasmette. Mi pare che il ministro delle finanze abbia detto una cosa molto molto seria, abbia detto senza fretta, cioè quindi noi dobbiamo metterci nelle condizioni di capire quando possiamo fare questo genere di investimento che, ripeto, pesa molto sul bilancio dello Stato, e siccome le necessità del Paese sono tante tali, con delle priorità che certamente sono differenti rispetto a quelle della difesa, peraltro, come dire, chiesta a gran voce anche dall'Unione Europea, come lei sa meglio di me, il portavoce della Commissione ha continuato a ripetere questo mantra che bisognava fare in fretta. Noi pensiamo che invece la fretta sia cattiva consigliera, e quindi da questo punto di vista abbiamo preferito accettare ad esempio quello che l'esecutivo quello che la Commissione UE ha deciso di farci come proposta per gli incentivi per le auto elettriche, supporto per le pompe di calore per le abitazioni, cioè sono tutti provvedimenti ammessi nella clausola di salvaguardia della difesa. Io credo che debba esserci una forma di mediazione tra tutte le resistenze anche finanziarie dei paesi frugali e le esigenze che soprattutto il blocco del Mediterraneo ha, quindi si tratta di politica pura e non di un ragionamento che possa essere imposto da tecnici o sulla base di un algoritmo che prevede la Commissione Europea, perché noi crediamo esattamente questo.
1: Sono d'accordo sulla fretta che è cattiva consigliera, però ci sono delle scadenze, voglio dire, c'è una parte di spesa, di incremento della spesa militare che riguarda questa contabilità, quella del 2026, che se non viene fatta deve passare necessariamente all'anno successivo come ulteriore aggravio, no, sulla manovra, e che potrebbe, secondo quanto riferisce il Movimento 5 Stelle, gravare addirittura per circa 7 miliardi in più. Sulla manovra, è una cifra importante.
0: Guardi, sorrido per un semplice motivo, perché credo sia noto a tutti che gli accordi, quando si fanno non ci sono più le condizioni con le quali sono stati fatti, non si rimangiano, ma si rinegoziano anche in termini temporali. E noi pensiamo una cosa molto semplice, che la prima situazione da tenere presente sia l'equilibrio del bilancio della nazione a favore dei bisogni primari degli italiani. Che questa nota arrivi dal Movimento 5 Stelle rispetto a un tema come quello della difesa, quindi l'acquisto di materiale bellico,
1: sono d'accordo con lei.
0: Ma a me fa un po' sorridere, a meno che non sia evidente il controsenso di chi parla in una maniera e agisce in un'altra.
1: No, ma è evidente, se ne è accorto, l'ho anticipato.
0: No, lo siamo certamente noi, ma ovviamente sono i grillini.
1: No, evidentemente è così. Grazie mille. Comunque, insomma, la posizione è che l'impegno preso in qualche modo può essere rinegoziato qualora, insomma, avessimo necessità di farlo.
0: Io credo che sia noto a tutti coloro che ci ascoltano che non stiamo certamente parlando delle tavole di Mosè. Quante decisioni prese dalla Commissione e dall'Unione Europea nel complesso sono state rinegoziate a fronte di esigenze straordinarie? Quindi le faccio l'esempio che va più nell'interesse degli italiani: Giorgia Meloni, con una grandissima azione diplomatica e con una preveggenza, ha ottenuto il nuovo regolamento UE sui rimpatri. Sino a 6 mesi fa il tema dell'accoglienza sembrava un tabù, e noi abbiamo invece imposto una posizione nazionale, quella italiana, che ha fatto scuola anche in altri paesi, e penso ai paesi del nord Europa, che si trovano a dover affrontare tante e tali difficoltà con tutti i migranti irregolari, che hanno accettato di buon grado quella che era la proposta italiana. Quindi io credo che, come sempre accade, è la politica che deve indicare le priorità e non certamente una data fissa che non appartiene ovviamente a ciò che noi pensiamo debba essere il cardine, l'interesse nazionale come bussola.
1: Chiarissimo, grazie mille, buon lavoro all'onorevole Stefano Maullo, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Se volete aggiungere qualcosa potete farlo, il 334 11 11 622 è lo strumento per voi. Adesso la musica con Shine Down da Searchlight.

0: abbiamo parlato della questione dei fondi safe per il finanziamento della ulteriore spesa militare, per cui l'Italia in qualche modo insomma ha preso un impegno, l'abbiamo fatto con l'onorevole Stefano Maullo. In precedenza invece avevamo parlato di sicurezza con l'onorevole Piero De Luca, e c'è un messaggio che arriva in relazione proprio al tema della sicurezza al 334 11 11 622. Se la politica non raddrizza l'aberrante ideologia politica in magistratura, e sono più di 40 anni che degenera, non servirà a nulla aumentare le forze di polizia giudiziaria e nemmeno migliorare la loro efficienza, scrive Luca. Siamo preda di una magistratura oggettiva nell'applicazione della legge. È un messaggio insomma che bisogna anche un po' interpretare, anche perché è stato bravo comunque a sintetizzare il concetto, forse un po' troppo dal mio punto di vista. Allora, noi cambiamo argomento adesso, andiamo negli Stati Uniti. Di fatto lo facciamo con un ospite, il professor Marco Scioli, professore associato di storia e istituzioni delle Americhe all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, buon pomeriggio Scioli.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, il motivo per il quale è qui, naturalmente oggi è la vigilia del 4 luglio, domani gli Stati Uniti celebrano una Independence Day particolare, perché cifra tonda, 250esimo anniversario, e però è anche era il 1776 quando ci fu l'approvazione della dichiarazione di indipendenza, no? E però quest'anno ci sono, forse il clima è un po' diverso rispetto a tutti quanti gli altri anni, perché c'è stata la volontà evidentemente di questa amministrazione un po' di speculare, no? Su questa ricorrenza che è stata sempre trasversale, sentita da tutti gli americani a prescindere dal sentimento politico. Una nazionalizzazione dei festeggiamenti da parte di Donald Trump in chiave MAGA, e questo evidentemente forse non sta bene a tutti. Che cosa succede negli Stati Uniti? Anche insomma, bisogna adattarsi, bisogna adattare tutti gli stili di società alla nuova politica voluta da Trump.
1: Beh, nonostante questo, la dichiarazione di indipendenza rimane un testo essenziale del soft power americano. Nei suoi passaggi più celebri, che sono appunto l'enunciazione di queste verità, these truths, che sono autoevidenti, Jefferson le voleva sacre, Benjamin Franklin le trasforma in autoevidenti. Quindi ecco qui la duplicità di questo mondo americano ancora nel Settecento ed oggi. Quindi le parole base però sono queste: tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati dal creatore di alcuni diritti inalienabili, fra questi vita, libertà e la ricerca della felicità. Ecco la magia della scrittura di Jefferson, che quasi supera l'idea di proprietà per andare a parlare di questa felicità. Tutti ci possono provare, e in questo mondo di Trump sicuramente essere felice vuol dire essere quasi miliardari, sì. E allo stesso modo i padri fondatori in un certo senso non erano ricchissimi, però erano sicuramente proprietari anche di schiavi, e qui chiaramente i temi sono un tappeto, sono molteplici, perché per gli schiavi questa era una beffa, è una festa che negava appunto una libertà che per loro era assente. Ecco, teniamo presente che nelle colonie americane dell'epoca la schiavitù era diffusa in ogni colonia, quindi a partire dalle colonie del nord, del New England, fino a sud, in Virginia. Questa rappresentazione comunque della duplicità di questa America si riverbera oggi in queste celebrazioni che volutamente sono eccessive, perché non sta granché bene appunto questa America nell'epoca di Trump.
0: È evidentemente così, e si vede anche dalla spaccatura tra gli stati, sembra quasi un riconoscere il contrario del significato, no? Dell'indipendenza. Alcuni stati a guida democratica hanno deciso addirittura di non aderire alle iniziative centrali promosse dalla Casa Bianca, perché di fatto sono strettamente legate alla identità politica di una parte degli americani, certo, che sono quelli, certo, che fanno, certo, riferimento al mondo MAGA.
1: Come storico io posso aggiungere che la guerra d'indipendenza americana non è iniziata il 4 luglio del 76, ma il 19 aprile dell'anno precedente, 1775, quando di fatto questo Minuteman fermano l'esercito inglese sul ponte di Lexington mentre sta andando ad arrestare i patrioti americani. Quindi questo giorno si chiama Patriot Day ed è festeggiato ancora oggi in Massachusetts e Maine. E chiaramente questo è una festa molto più sentita del 4 luglio, che verrà dopo. Addirittura a New York festeggiava l'addio della truppa inglese nell'Evacuation Day. E quindi in un'idea di uniformità delle feste, io addirittura ho costruito un libro appunto dal giorno del ringraziamento al Juneteenth, quindi in questa idea di andare ad analizzare quali sono anche le feste nuove. Non dobbiamo negare che durante l'epoca di Joe Biden hanno iniziato a parlare di Juneteenth, quindi la fine della schiavitù. Appunto nel 19 di giugno, e ancora ecco questa data adesso viene verrà celebrata sicuramente dagli afroamericani molto più di questo 4 luglio trampiano, che è solo apparenza, non c'è una grande riflessione storica, perché Trump non ama la storia e vuole superare appunto queste divisioni attraverso l'imposizione di una festa che allo stile di Barnum, l'inventore del circo, certo un po' quasi lo rappresenta.
0: Sì, è proprio il personaggio.
1: Io non vedo l'ora appunto di ascoltare questo suo discorso, che dovrà essere big, beautiful, però sotto chiaramente 40 gradi di Washington, con un presidente che nega appunto questa il riscaldamento globale.
0: Professore, soltanto 30 secondi, però mi incuriosiva, lei è un professore di storia, istituzione delle Americhe all'Università degli Studi di Milano, insomma questo periodo storico come verrà poi raccontato, come diventerà storia, resterà negli annali in qualche modo, inciderà sul futuro, oppure sarà soltanto un momento come tutti quanti gli altri, passerà il trumpismo e si tornerà a punto e a capo?
1: Certo, il trumpismo passerà altrettanto quanto è passata la guerra civile, tanto è passato il New Deal, sono presidenze che certe volte diventano imperiali, ecco, pensiamo ad esempio al New Deal di Franklin Delano Roosevelt, che addirittura porta avanti 4 mandati, no? Quasi andando oltre l'idea storica dei padri fondatori, che a partire da George Washington segnavano il Gentleman Agreement dei 2 anni, ecco. Quindi c'è sempre il rischio che la democrazia americana e le leggi che sono volutamente quasi in sospeso, la dichiarazione di indipendenza, che come dicevo parla di vita, libertà e felicità, ma valeva solo per questi proprietari bianchi, chiaramente certo, non infatti. C'erano gli afroamericani, non c'erano gli indiani e soprattutto non c'erano le donne, anche se la moglie di appunto John Adams, uno dei 5 firmatari, già gli scriveva, mi raccomando, non dimenticatevi le donne.
0: Grazie mille, grazie al professor Marco Scioli, associato di storia, istituzioni delle Americhe all'Università degli Studi di Milano. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa giornata, ma anche di questa settimana del Timone delle 13. Vi ringrazio Elisa Cabrini, che intanto ha preso il posto di Samuele Campochiaro alla parte tecnica. Vi lascio, ringrazio Matteo Respinti in redazione, vi lascio all'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Ci ritroviamo lunedì dalle 13 alle 14 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Un agente di intelligenza artificiale dedicato per rispondere alle numerose richieste dei pazienti con tumore metastatico e dei loro caregiver. E questa è la proposta del nuovo progetto Mita Lab, il cantiere delle idee, promosso da Daiichi Sankyo Italia nell'ambito di EcoM. Mauro Vitali, Vice President Head of Oncology di Daiichi Sankyo Italia.
6: In questo momento Daiichi Sankyo è fortemente impegnata a guidare il progresso con i nuovi standard di cura per i pazienti con tumori metastatici. La prospettiva di questi pazienti sta cambiando radicalmente. Possiamo iniziare a parlare di cronicizzazione della malattia, ma quando parliamo di cronicizzazione dobbiamo assolutamente ripensare modelli di presa in carico del paziente.
5: Con questo progetto Daiichi Sankyo rafforza la propria strategia aziendale basata sull'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e sulla collaborazione con tutti gli stakeholder dell'ecosistema salute per sviluppare proposte concrete e migliorative a favore dei pazienti.
7: Sono le 14 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
9: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
10: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
9: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
10: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
9: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
10: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
12: E allora rieccoci, ben trovati, l'appuntamento con Sport Club con Lapo De Carlo e poi c'è Tommaso Levizzari con noi.
13: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Lapo.
12: Cioè, che te, vabbè, tu hai collegato come ogni venerdì dallo studio 7 di Cologno Monzese.
13: Cologno Monzese, esatto. Sì, sì, esattamente. Però questa volta ci sei anche tu.
12: Sì, esatto. Bravo, mi sembra vedi che la risposta pronta fa il signore. Allora Sport Club di oggi con un cast ricco, avremo anche la presenza di Roberto Duplicato, di Riccardo Signori, tanti amici. Parleremo di tennis laddove c'è Wimbledon, ho visto un Paolo Bertolucci, sai che Paolo Bertolucci ha questa specie di atteggiamento che nei confronti di chi appena c'è qualcosa che dicono su Sinner, né bene né male, lui si sente in dovere di andare a bacchettare, sì sì esattamente, insomma comunque tanti argomenti, compresa la Formula 1 che è un argomento importante laddove
13: a me molto caro,
12: possiamo dire che la Ferrari quest'anno si è anche un po' risvegliata, quindi possiamo parlarne con un po' più di serenità.
13: Mi sembrava no, si è quasi riaddormentata.
12: No, risvegliata vuol dire che almeno dei sussulti ce li ha, per me risvegliata di arrivare almeno al terzo o quarto posto. Contento.
13: Che l'ultima volta.
12: Sì, sto arredando il tunnel, però insomma stiamo già parlando da troppo tempo. Massimo Tedesco in regia, dicevo, e anche Michele Ceci, che chissà dov'è, perché non c'è mai quando deve esserci, ma ad ogni modo è dietro di noi. E ad ogni modo, no, giusto per sapere, ad ogni modo adesso abbiamo una canzone, l'ascoltiamo e tra poco torniamo con Marco.

0: E allora rientriamo in diretta. E bene le europee ieri nel mondiale? Bene, perché,
1: beh, sì,
0: anche perché dice non poteva accadere il contrario, perché fa, sono passate tre europee, certo due giocavano contro l'una contro
1: no,
0: l'altra.
1: Una grande Spagna, devo dire la verità,
0: sì,
1: una grandissima Spagna.
0: Veramente
1: non mi aveva convinto così tanto fino ad ora. E...
0: ma l'avevano detto che avrebbero alzato il livello, io pensavo che fossero le solite schermaglie, il solito atteggiamento. E invece al contrario ci hanno particolarmente sorpreso. Tra l'altro ieri c'era un articolo che raccontava di come Ronaldo non corra, cammini.
1: È vero.
0: E quindi di fatto è subbuteo vivente. La palla magari gli rimbalza contro gol.
1: È vero, è incredibile, invece... perché comunque è coetaneo di Modric. Rispetto a Modric ha tutto un altro tipo. Però è vero anche che Modric ha giocato in Italia l'ultimo anno e lui gioca in Arabia da qualche anno. Quindi qualcosa secondo me ha perso come freschezza.
0: C'ha l'età che ha, non è che possiamo fare. Il problema è che io ho sempre la netta sensazione che Ronaldo all'interno della nazionale sia non è un corpo estraneo, nel senso assolutamente non è così, ma io dico che la sua, quando lui finirà di giocare, perché un conto è avere Ronaldo 30 anni, un conto è averlo 40, ed in più è un peso molto ingombrante e in più gioca sempre, quindi la mia sensazione è che il Portogallo sarà una nazionale migliore quando lui smetterà, un paradosso ovviamente perché è un fenomeno, però adesso hai bisogno anche che un giocatore corra,
1: è vero.
0: Questa è la mia sensazione. Poi adesso cos'è, quanti anni ha lui esattamente?
1: 41. La stessa età coetaneo di Modric.
0: Infatti due giustamente erano in campo, ecco, non so, sono due casi più unici che rari, perché vedere Messi, Ronaldo, Modric nel mondiale vuol dire che proprio si è alzata l'età media, al di là del fatto che uno sia un fenomeno, perché altrimenti non si spiegherebbe. Ad ogni modo,
1: anzi io direi anche un applauso, diciamo anche simbolico, a Modric, che ieri comunque ha compiuto la sua ultima partecipazione ad un mondiale per un campione del suo livello.
0: Non c'è dubbio. Vogliamo dire che siamo a Recco, invece siamo a Recco e siamo lontani dal nostro Massimo Tedesco.
1: Esatto.
0: Da un lato è meglio. No, nel senso,
1: a me manca.
0: Però posso dire, Massimo, lo dico sinceramente, lo dico con grande, non credevo che mi mancassi.
1: Esatto.
0: Invece mi manchi molto.
2: Anche a me manca. Buongiorno Carlo.
1: No, ma è vero, abbiamo parlato un sacco di te anche.
0: Devo dire sì, esatto.
3: Posso dire che posto
0: ho fatto anche le battute.
1: Attenzione, perché l'Apo ha uno strumento che di solito non ha.
0: Adesso ho fatto finalmente fare le battute e fare le risate finte sotto. Allora...
1: finalmente qualcuno riderà le tue battute.
0: Va bene, abbiamo la copertina, siamo pronti. Massimo già stava un po' friggendo, si stava già innervosendo. Andiamo subito ad ascoltarla.
4: A sinistra da Cucurella, sviluppa la Spagna. Oyarzabal! Di nuovo lui! Di nuovo il 21! Pallo, Cucurella cerca il tacco, allunga per Alex Baena che sposta, poi cross in mezzo, di testa segna Pedro Porro, 2-0 per la Spagna. Tanto spazio dentro ancora da Oyarzabal, 3-0 e altra doppietta del 21, Mikel Oyarzabal.
3: Manzambi scortato all'uscita, prende linea di fondo Manzambi di forza! Cosa ha fatto Manzambi? Il gol è di Embolo, ma deve offrire almeno una cena alla stella nascente della Svizzera. Ancora Zaccaria a recuperare, stavolta è più profondo Belgali, ma sulla ribattuta trova il diagonale per il raddoppio Ondoi, il gol che a lungo ha cercato l'ex Bologna.

0: 53.
1: Cristiano Ronaldo, incredibilmente lui a 41 anni incanta il mondo un'altra volta e fa 1-1.
2: Mette in cross,
1: lungo secondo palo, proprio Gonzalo Ramos.
3: Stavo pensando ieri, mentre sentivo i gol, dicevo, come facciamo la copertina con questa gente che urla?
2: Che urla. Peraltro a te piacciono un sacco questi nuovi telecronisti.
3: Sì, proprio, mi piace molto quando urlano. Io ieri, non so, l'altro ieri vedevo una telecronaca, non mi ricordo, ah sì, adesso mi ricordo chi era l'autore, non voglio adesso ovviamente parlare male di un collega, però ha iniziato dicendo, benvenuti, siamo, è appena iniziata, ha detto, come fa a fare adesso 2 ore, mentre dice, sono soltanto entrati in campo.
2: Ma a proposito di telecronaca, hai sentito la telecronaca dell'intelligenza artificiale di YouTube?
3: Sì.
2: Veramente ridere, consiglio a tutti quanti di farsi un giro perché sì, fa molto molto
3: speriamo
2: divertente.
3: Che continuino a far ridere perché poi finisce che sostituiscono noi.
2: No,
3: un giorno l'intelligenza artificiale sarà qui in diretta che al posto nostro dirà, oh, vi faccio sentire una roba che facevano una volta gli umani e rideranno loro. Va bene, adesso andiamo ad ascoltare una canzone e poi ovviamente avremo il nostro primo ospite che sarà Riccardo Signori tra poco qui su Giornale Radio. Il nostro numero che è 334 11 11 622.

0: Rolling Stones, e questo invece è Giornale Radio con Sport Club, in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16. Oggi in modo particolare, in una giornata speciale, visto che sia io che Tommaso, che tutta la redazione, tutta Giornale Radio, metà, cioè tutta no, due terzi, tre quarti,
1: esatto,
0: in Liguria,
1: quattro quinti,
0: a Recco, e ovviamente siamo qui anche per la presentazione dei nuovi palinsesti. Ma invece al telefono con noi c'è un, stavo per dire un vecchio amico, ma non vorrei che si arrabbiasse perché ho detto vecchio.
1: Un giovane amico.
0: Riccardo Signori, ciao Riccardo, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, ma va bene anche vecchio, tanto l'età non si può nascondere.
0: Quindi. Non si può nascondere.
2: Sì, siamo cinquantenni, quindi va bene.
0: Certo, ovviamente. Senti Riccardo, allora io voglio partire subito con te, a parte il mondiale di cui magari tra poco facciamo un attimo una piccola chiacchierata, però parto dal Milan, che in questo caso si sta facendo una squadra che sembrerebbe essere migliore di quello che i tifosi temevano.
1: E partendo, che parla portoghese
0: esattamente, con un Mendes che di fatto ormai è il vero dominus del Milan, è il primo giocatore arrivato ad una cifra iperbolica, ma credo, ieri ce lo diceva anche Daniele Longo, con la promessa di vendere altrettanto bene, cioè
1: Leao,
0: per esempio, ad una cifra anche piuttosto importante.
1: Però
0: Riccardo,
1: questi due ieri sera hanno fatto, ragazzi, assist e gol.
0: Sì, vero. Riccardo.
2: Sì. Beh, penso che sia la condizione sine qua non per cui Jorge Mendes ha messo mai nel Milan, cioè aiutarli a tirarsene fuori dal pasticcio in cui erano finiti. In questo senso devo pensare che Cardinale sia già meglio di quello che sembrava fino a qualche mese fa, nel senso che qualche mese fa ha sbroccato, ha distrutto tutto e non si vedeva né un inizio né una fine. Qua, mettendo in mano a Jorge Mendes, se non altro il mercato, ha capito che ci volevano dei tecnici della materia per riuscire a uscirne indenni. La cosa che secondo me è molto portoghese, ecco, questo è preoccupante, perché in questo senso i portoghesi sono simpatici e bravi, però hanno una filosofia di vita che è molto diversa da quella nostra, del nostro campionato. Se non si adeguano velocemente e felicemente, si rischia solo di fare un ennesimo botto, come è successo con altri che sono venuti a Milano. Mi sembra che il primo acquisto sia un acquisto al quale bisogna credere. Non dico che bisogna essere convinti che sia bravo, ma bisogna credergli, anche perché si è visto anche ieri sera, ha fatto un bellissimo gol su questo invito di Leao, e credo che sia importante per il Milan che Leao vada altrove, perché comunque Leao a Milano ha fatto il suo tempo sotto ogni punto di vista, anche nello spogliatoio.
1: Quindi tu non credi che in realtà Amorim possa convincerlo, e l'eventuale appunto arrivo di Gonzalo Ramos, a maggior ragione l'intesa che sembra esserci naturale tra questi due giocatori, possa convincere in realtà Leao? Cioè tu lo vedi proprio lontano dal Milan perché è esaurito il rapporto, ecco. Io sono d'accordo con te da questo punto di vista.
2: Esaurito il rapporto, ma anche all'interno dello spogliatoio non è che la gente, quando lo vede allenarsi, sia molto contenta, perché sanno che vedono che si allena a modo suo, cioè come gioca le partite, un quarto d'ora puoi rivederci. Ora, ieri sera ha fatto tre belle azioni, è stato importante per il gol, però voglio dire, non è che puoi giocare mezz'ora, una partita al massimo in tutta la stagione, devi giocarne tante le partite sempre. Lui non c'ha proprio, non ha la testa per giocare sempre in maniera continuativa, per lui una partita deve durare dai 20 ai 30 minuti al massimo, è troppo poco.
1: È vero.
0: Sì, bisogna dire che in questa stagione tra l'altro stiamo assistendo ad un mercato insolito e importante, ma anche un po' anomalo. E voglio fare un passo, non so se dire indietro o avanti, facciamo avanti, perché parliamo un attimo di nazionale.
1: Di lato,
0: bravo. Andiamo sulla nazionale, perché c'è questo tema legato ad Antonio Conte. E allora, io capisco tutto il sistema italiano, anche chi tifa contro l'altro, no? È normale che i tifosi si tifino contro, i tifosi del Milan contro quelli della Roma, quelli della Lazio contro quelli della Juventus e così via, Napoli, Inter, ma c'è bisogno che tutte quante vadano bene in Europa, e che la nazionale torni a essere la nazionale con N maiuscola. Si sta parlando adesso di un nuovo tecnico, oltre al direttore sportivo, che vedremo se sarà effettivamente Maldini che sceglierà a sua volta Conte. Ma questa cosa di Antonio Conte, che addirittura dovrebbe esserci la colletta delle squadre di Serie A per fare in modo di avere la cifra esatta, quindi si fa proprio la mancia per fare in modo che Conte accetti. cioè già il fatto che si inizi con un CT che costa troppo e ci siano tutti i cibi, un caso che non si è mai visto.
1: No, esatto, anche perché mi domando che libertà possa avere un CT della nazionale che prende, percepisce lo stipendio con una colletta dei club nella selezione dei giocatori. Già il primo dubbio
0: cosa,
1: che mi viene.
0: Sì, non so che opinione hai tu.
2: No, l'opinione è negativa, nel senso che io non sarei andato a cercare Conte, innanzitutto. Questo fatto che le città si vogliono fare la colletta per dare lo stipendio a Conte è ridicola, oltre che effettivamente, come avete detto voi, può anche sottintendere un certo tipo di modo di gestire anche il CT. Io penso che se Conte vuole venire in nazionale di accettare i soldi che nazionale può offrire senza colletta, prima di tutto. Conte nazionale ha già fatto vedere quello che poteva fare, non è stato granché perché ha fatto il minimo garantito secondo me, ed è un personaggio, un allenatore che più di 2 anni non riesce a durare nella squadra, soprattutto se vede che questa squadra non ha le potenzialità per vincere. E non è uno che sa scoprire i giocatori, perché lui va bene quei giocatori o che conosce o che sa che fanno un certo tipo di gioco. Se deve scoprire dei giocatori o se deve gestire giocatori di altro tipo, non è la roba sua, non è il suo ruolo, non è nelle sue cose. Quindi io penso che già queste situazioni, queste valutazioni avrebbero dovuto indurre a pensarci molto ma molto meglio sul caso Conte. Io personalmente sono pro Mancini, perché Mancini è uno che scopre i giocatori e vede molto più degli altri allenatori quando un giocatore ha le qualità, e in questo momento con lo scarso valore dei nostri giocatori ci vuole uno che sappia individuare quel poco che possono darti in più rispetto ad altri che invece sono a livello molto mediocre. Quindi e questo senso su Maldini, no, stavo dicendo, quindi ecco perché secondo me già Mancini sarebbe meglio di Conte, perché comunque accetta innanzitutto i soldi che gli danno senza la storia, anche perché è vero, c'è tutta la storia precedente che se n'è andato eccetera eccetera, però non dimentichiamoci che è stato l'unico allenatore che ha fatto vincere un titolo europeo alla nostra nazionale, un titolo diciamo così dal mondiale del 2006 in poi, quindi insomma, non è una cosa da poco. E poi appunto perché Conte secondo me ha delle difficoltà reali a intuire il valore dei giocatori che non sono quelli nel suo occhio. Invece qui serve uno che abbia il fiuto, abbia la sensibilità, abbia la capacità di vedere qualcosa al di là di quello che mostra l'insieme del panorama in questo momento, che è molto, molto, molto mediocre.
1: Io sono d'accordo con te, infatti ti stavo per chiedere, e invece Maldini come la vedi come figura? Cioè, ti piace il fatto che stiano comunque pressandolo per convincerlo a venire? Già il fatto a me che debbano convincere qualcuno mi fa storcere un po' il naso, però magari Maldini può essere il soggetto giusto, ecco, per il rilancio
2: devo dire
1: della
2: FIGC. Ecco, sicuramente è uno che vede calcio e che capisce i giocatori, perché l'ha fatto vedere anche nel Milan, sì, anche lui ha qualche svarione l'ha preso, però mediamente ci ha azzeccato. È uno che capisce di calcio e capisce anche quello che è, come dire, la gestione non solo di uno spogliatoio, ma la gestione di un insieme. Quindi mi spiace vedere che faccia così il difficile. Io non so quali sono le ragioni effettive perché fa così il difficile, se sia ragioni economiche o di altro tipo, però visto che lui ha sempre detto che ha amato due maglie, quella della mia e quella della nazionale, non capisco perché faccia così tante difficoltà. Se un giorno spiegherà perché abbia fatto così tante difficoltà, saremo tutti più contenti. Spero che non siano difficoltà però legate a questioni economiche o di questo genere o similari.
0: Senti, invece c'è anche la stazione legata alla Juventus, che è in una stazione nella quale c'è il settlement agreement e ovviamente deve cercare di fare attenzione, ma il tema più importante è legato alla questione del portiere. Quello che è accaduto con Di Gregorio credo che sia una delle cose più irrituali arrivato da un procuratore che io ricordi.
2: Sì, ma posso dire una cosa però? Finalmente però qualcuno che ha detto qualcosa di vero.
1: Cioè, ma io sono d'accordo, siamo sempre, sai.
2: Siamo sempre qui.
0: Cioè, non sul tono, ma il tono cambia tutto.
1: Il tono è sbagliato, però ha detto delle cose. Allora, secondo me non ha fatto bene a criticare i compagni, però comunque ha detto delle cose vere.
0: Dice tre attaccanti che sono impresentabili. Se tu dici una cosa corretta, ma la dici male, vai a perdere tutto. Sto dicendo questo.
2: Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Il termine poteva essere. Però ha detto una cosa assolutamente reale. Cioè, tre attaccanti che non valevano al cifre a cui sono stati presi, non valevano neanche essere titolari in una squadra. Poi direte, ma beh sì, ma quello là nel Canada già fa i gol, se va in Inghilterra segna, in Francia era bravissimo, perfetto, in Italia no. Come mai? Cioè io mi domando sempre perché questi sono fenomeni altrove, arrivano in Italia e non sono più fenomeni. Forse noi esageriamo guardando all'estero e non stiamo a considerare quello che all'estero viene permesso e che magari in Italia, pur nella mediocrità del nostro campionato, non viene permesso. Perché, se voglio dire, anche se guardiamo questo mondiale, ci sono giocatori bravissimi, quelli bravi si sono visti e ci hanno fatto vedere di essere bravi, ma ci sono anche delle difese che fanno pena e allora i gol vengono meglio così, perché se ci sono delle difese che fanno meno pena, i gol sono più difficili da fare. Identicasi in Italia comunque, con tutti i difetti che abbiamo, i nostri allenatori insegnano ai giocatori a cercare di essere dei buoni difensori, poi non lo sono, ma cercano, ci provano. Altrove la difesa viene dimenticata, allora sono bravissimi là, non sono bravi qua, come mai? Quindi voglio dire, è chiaro che Toni forse ha usato un termine molto, molto forte, però ogni tanto una scossa a questo mondo che si nasconde dietro delle verità che vedono tutti, o che nasconde le verità dietro appunto dei falsi, essere gentilmente falsi, io penso che ogni tanto ci voglia. E allora può aver sbagliato il procuratore, ha fatto bene il giocatore a dire io rispetto le mie compagnie eccetera, però che vengano andate tutte le colpe di Gregorio a me fa ridere.
0: Allora Riccardo, intanto ti ringrazio moltissimo, dobbiamo censurarti per quello che hai appena detto e non essendo d'accordo su niente di quello che hai detto, non so se ti richiameremo la prossima settimana, vedremo.
2: Ma sì, guarda, che sai che io sono destinato a essere sempre uomo contro, sì, perché sì, anche sì. Petrucci dice tu sei sempre uomo contro, quindi in qualche maniera
0: sì è vero. Guarda, si è appena inserita la commissione di vigilanza di Giornale Radio e quindi devo rendere conto loro, devo comunque salutarti Riccardo.
2: Io sono nato con sotto nel giornale di Montanelli, quindi
0: basta, ho detto tutto.
1: Esatto.
0: Ciao Riccardo, prestissimo,
1: presto,
0: ciao a te.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Subito una breve pausa a te, ciao Riccardo, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Allora, tra qualche minuto qui a Giornale Radio, caro Tommaso, avremo la presenza ingombrante di un uomo che tendenzialmente
6: anche un po' fastidioso,
5: sì,
6: se posso.
5: Sì, tendenzialmente sfida un po' le istituzioni,
6: sì.
5: Sfida anche un po' le leggi della fisica.
6: È un po' un pirata.
5: È un po' anche un po' un signore. Detto questo, tra poco avremo con noi Roberto Duplicato, con il quale avremo insomma un confronto diretto, aspro probabilmente, ma che penso verrà apprezzato dagli ascoltatori di Giornale Radio. Esatto, noi non temiamo nessuno, anche perché sei qui a tenermi la mano e quindi
6: certo.
5: Quando siamo qui, esatto. Allora, intanto tra poco sarà con noi, non ho ben capito cosa mi ha detto Massimo Tedesco in regia, ma qualcosa ci ha detto e allora poi tra poco inizierà insomma, non ho capito bene, però vi assicuro che va tutto bene. Dicevo che tra poco avremo Roberto Duplicato. E allora abbiamo un vocale, andiamo a sentire un vocale. Ecco cosa volevate dire.
6: Esatto.
5: Sentiamo.
7: La persona che avete intervistato prima, adesso non mi ricordo il nome, scusatemi.
5: Riccardo Signore.
7: Ah, parla come un libro stampato. Su Conte ha detto tutte le cose che io penso da sempre e sono le cose che si realizzeranno. Io non capisco sì. Perché devono commettere questo errore madornale, ma ancora non hanno capito che Conte non cambia. Questo fra 2 anni sarà ancora qui. Che vorrà, picchierà i piedi per andarsene e lo farà e succederà.
6: Questo non so, aveva lo stesso modo di parlare di Collovati.
5: Non è vero, non somiglia. Conosco abbastanza bene Fulvio, che è al contrario.
6: Sembrava quasi Collovati.
5: Devo dire che parlava come un oracolo, allora, in questo caso, se
6: sì, non come un libro stampato.
5: Esatto, però diciamo che Riccardo Signori individua quello che un po' tutti noi pensiamo che possa accadere. Ovvero il fatto che se tu chiami un CT della nazionale che pensa soprattutto ai soldi, a sé medesimo, dove se l'Italia dovesse, ma neanche vincere i mondiali, non è arrivare ai quarti, ma diciamo soltanto qualificarsi prima per gli europei, che è il minimo sindacale, e poi per i mondiali, dopo 3 mondiali falliti, lui invece di dire l'Italia direbbe è grazie a me.
6: Esatto.
5: Si prenderebbe anche i meriti ed è una cosa che io trovo insopportabile.
6: Anch'io.
5: E tutto questo naturalmente poi lo vedremo anche strada facendo. Ad ogni modo noi andiamo ad ascoltare una canzone e poi tra poco avremo con noi Roberto Duplicato. Noi, lo diciamo prima, non ci prendiamo la responsabilità per contenuti che andranno in onda tra pochi istanti.

0: su.
1: Tutto canta anche male,
2: esatto.
0: Ed è questa la nostra Wonderwall. Se noi oggi fossimo ai mondiali,
1: davanti canteremo quella
0: a squarciagola.
1: C'è poco da ridere, Roberto. Guarda che
2: buon pomeriggio
1: a te. Guarda, Roberto, ti vorrei ricordare che i tifosi del Bayern cantano Montagne Verdi di Marcella Bella. Di che stiamo parlando?
2: Certo.
1: Quindi non fare tanto lo spiritoso. Guarda.
0: Te la motivo bene. Pupo è il simbolo della nostra italianità. Innanzitutto il soprannome, cioè Pupo, cioè straordinario. Certo. Vince sempre, guarda, la lettera più facile di chiunque. Grazie alla regia. Dopodiché mi pare che abbia due mogli e qualche vizietto col gioco d'azzardo. Sta prendendo la maturità a 70 anni, cioè direi che rappresenta in carica.
1: È italiano, è uno di noi.
0: L'italiano Pupo. Quindi sì, avremmo cantato questa ai mondiali, dove stiamo vedendo, diciamo, degli errori arbitrali e purtroppo una Francia fortissima.
1: Di qualcosa, Roberto, di una battuta qualunque.
0: Un uomo entra in un caffè. Ah, ma è bollente!
1: Bellissimo, no, funziona.
2: No, perché allora, l'app, devi sapere che gli hanno dato oggi in dotazione dei tastini con cui può fare gli effetti. Oh, è la persona più felice del mondo.
0: Spero ci sia anche rullo di tamburi.
1: Sì, c'è. Ma non ho paura, a schiacciare i tasti perché sono troppi. Non so quale sia. Senti, allora, Roberto.
0: Mubarak? No.
1: No, adesso non esageriamo. A parte il fatto che ho appena letto una battuta del figlio di Biden, che adesso non c'entra niente, però mi ha detto adesso, stavo ridendo prima di entrare in diretta perché ha appena detto che stavo ufficialmente nominando Donald Trump per il Nobel della pace, perché dice nessun presidente della storia ha posto fine alla guerra così tante volte. Molto divertente, devo dire. Hunter Biden. Allora, diciamo, immagino, Roberto, che tu un'occhiatina al mondiale la stia dando, visto che poi te ne stai anche occupando. Sì. E ho visto Ibrahimovic che era particolarmente arrabbiato, ha fatto delle dichiarazioni piuttosto pesanti, dicendo che praticamente hanno voluto fare a tutti i costi Portogallo-Spagna agli ottavi, perché il gol annullato alla Croazia nel finale, quello che avrebbe portato il 2-2, è stato scandaloso, fondamentalmente, cioè toglierlo è stato scandaloso, c'era questo fuorigioco che però

0: Era contestuale. Ecco, sentiamo questo sospiro. Che
1: adesso, no, perché mi dispiace sentire queste teorie del complotto da parte di Ibrahimovic. Le ho sentite anche sull'Iran, che non è passato per differenza reti. Sì, ne abbiamo sentite qualcuna. Effettivamente ci sono state delle decisioni con tanto di VAR che lasciano un po', diciamo, interdetti. Però adesso io credo all'errore più che al disegno di fare un Portogallo-Spagna, che tanto comunque, diciamo, era all'orizzonte. Magari Ibrahimovic invece ha visto Leao e ha capito che il giocatore, che magari adesso è motivato, è vero che ogni tanto, diciamo, Leao ha dei grandissimi colpi e invece delle lunghissime fasi di discontinuità, quindi il suo non è un talento solido su cui puntare, però visto che lui ha detto che se ne vuole andare, forse se devi monetizzare, Ibrahimovic dovrebbe pensare a fare il grande affare con Leao, mettiamola così, e quindi magari tifare Portogallo anche contro la Spagna, che invece credo che sia la nostra unica speranza contro la Francia, che ricordiamo è a 2 mondiali, vincesse questo sarebbe a 3, e io sono già con lo striscione, quello quando c'è stato il ritiro di Totti, speravo di morire prima, cioè io non vorrei vedere una Francia con più coppe del mondo dell'Italia, invece diciamo ci stiamo purtroppo.
2: Vabbè, adesso deve per superare l'Italia deve vincere ancora questo più altri 2, cioè nel senso mi sembra proprio una cosa.
1: Dembélé, Olise, purtroppo lo dico seriamente, hanno un talento sconfinato, e anzi la Francia ha vinto poco in questo ciclo de Champ, la Francia ha vinto poco perché ha perso la finale dell'Europeo in casa, ha perso l'Europeo che abbiamo vinto noi perché diciamo vinceva 3-1 al 70esimo con la Svizzera, hanno deciso di litigare in campo e hanno perso i rigori, perché poi diciamo quello è stato un grandissimo plot twist per noi, hanno perso una finale mondiale ai rigori, diciamo, contro l'Argentina di Messi, e quindi sono sempre, e hanno perso un Europeo probabilmente perché erano troppo distratti e li ha fregati la Spagna, quindi io spero che la Spagna, che sta crescendo, alla fine ce la faccia, e ovviamente poi dall'altro lato anche il Brasile, che con la Norvegia rischia tantissimo perché loro sono spensierati, e l'unica speranza della Selecao è Carlo Ancelotti. Ricordo anche che perché il Brasile piano piano cresce, è vero che ha preso dei gol simili dal Giappone e dal Marocco, cioè centralmente, quindi ci sono dei problemi, però io penso che diciamo tatticamente Ancelotti leggerà meglio la partita dei norvegesi, che però hanno, ripeto, giocano più liberi di testa, si divertono, hanno un giocatore fenomenale come Haaland, e quindi sarà una bella partita dove il Brasile rischia di più.
2: Sì, anche perché il Brasile non mi sta proprio facendo impazzire, devo dire la verità. Invece, a proposito della Francia, io invece sono abbastanza francofilo, sono innamorato della Francia e dei francesi un po' da sempre, quindi tutto sommato non mi dispiacerebbe vincessero loro, ma volevo stimolarti da questo punto di vista. Non hai trovato un Mbappé decisamente maturato, cosa che non mi aspettavo, e un gruppo unito che, appunto, come hai descritto perfettamente tu, nelle competizioni precedenti la Francia non ha mai avuto? Sono tutti zitti, parla solo Mbappé, anche l'abbraccio di Mbappé a Deschamps non me l'aspettavo, al netto del gesto, esatto, cioè, mi sembra un gruppo veramente focalizzato sulla vittoria finale come non sono mai stati prima.
1: Assolutamente, anche loro molto spensierati, le immagini dal ritiro sono, diciamo, divertenti, Olise con le ciabatte che guida un trattorino, John Lear, insomma si divertono, hai ragione, c'è un gruppo unito attorno a Mbappé che è il leader, c'erano stati degli screzzi, vi ricorderete, sulla fascia di capitano con Kanté, però ripeto, purtroppo mi sembrano superati, ma io ci tengo a dire che anche a me piace molto la Francia, una grande nazione, un grande popolo, e per questo mi dà fastidio se dovesse battere l'Italia, perché è l'unica cosa dove noi, diciamo, ancora oggi possiamo fargli marameo, e se gli ci tolgono pure questo poi diventa difficile, ecco, andare oltre Alpe. Però sì, è una squadra molto forte, è la favorita, sta giocando la favorita, però ripeto, insomma, la Spagna sta crescendo piano piano, anche il minutaggio di Yamal. E poi c'è l'Argentina di Messi, che vediamo anche stasera, perché comunque niente è detto, Capoverde è una sorpresa, però ecco, spero che la squadra, la scaloneta arrivi in fondo.
0: Roberto, sto per dire una cosa di cui forte, so che mi pentirò molto, perché mi attaccherete tutti, mi prenderete in giro, lo so, d'altro canto sono pagato anche per questo. Ma l'Italia, se si fosse qualificata al mondiale, considerando che l'Italia è stata eliminata dalla Norvegia, che attualmente viene considerata una delle nazionali più forti, al punto che molti dicono che tra Norvegia e Brasile non si sa chi passerà il turno. E con una partita oggettivamente anche sfortunata, che l'Italia ha giocato in 10 per più di un tempo, e con una formazione che ha passato il turno ai rigori e che tra l'altro a sua volta si è qualificata per andare ai sedicesimi di finale, quindi il suo girone era anche passato. Mi sono chiesto, dico, ma questa nazionale che ha un giocatore che costa più di 100 milioni, Tonali, con Donnarumma, con Barella, Palestra, vabbè, Bastoni in questo periodo non è esattamente un valore aggiunto, ma in questi periodi, però siamo lì con Pio Esposito, ma insomma un turno l'avremmo superato, cioè un sedicesimo l'avremmo fatto.
1: Sì, guarda, secondo me noi avremmo preso il posto del Canada, saremmo arrivati secondi nel girone e quindi adesso ci staremmo giocando, diciamo, un ottavo di finale possibile, mettiamola così. Poi secondo me ai quarti non avremmo potuto dire più di tanto. Però magari, diciamo, avremmo pure perso tanto a poco con, diciamo, sarebbe stato anche bello incrociare il Marocco, che ci avrebbe dato una bella lezione magari, tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, che fino a 10-3 per loro. però stavolta sul serio, però sì, l'Italia, hai ragione tu, allora con la Norvegia, ma lo sapevamo, l'Italia ha fatto anche un ottimo girone, le ha vinte tutte tranne con la Norvegia, che ci ha, diciamo, massacrato sportivamente andata e ritorno. Poi però la partita che abbiamo sbagliato è stata con la Bosnia, una partita che avevamo indirizzato bene, poi l'espulsione, ce la siamo fatta sportivamente sotto fino a prendere il gol nel finale, fino ai rigori che abbiamo tirato male. Quindi, diciamo, è stato come un Milan-Bari dove vince il Bari a San Siro, abbiamo sbagliato tutto, o forse ecco un Bari-Milan dove vince il Bari, però noi, diciamo, l'abbiamo gestita male. E invece poi ai mondiali ci saremmo divertiti, invece ce li stiamo guardando di notte e con un po' di rosicamento, perché è chiaro che vediamo una grande festa, un grande spettacolo, anche belle partite. Croazia-Portogallo di ieri sera, ieri notte, è stata comunque da pagina sportiva dei mondiali anche in futuro. L'addio di Modric, Cristiano Ronaldo che fa il record, però attenzione, non è quello che è più anziano che ha segnato il mondiale, che è Roger Miller, lui, diciamo, nel knockout, nei playoff, nella fase di eliminazione, quindi vabbè, però un record l'ha fatto, va detto. Che però è un problema secondo me Cristiano Ronaldo per il Portogallo, e vedrete che con la Spagna giocherà molto meno.
2: Sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto, soprattutto sulla bellezza del mondiale. Baciamoci. Che ha stupito un po' tutti.
0: Vedervi andare d'accordo, no, vedervi andare d'accordo è disgustoso.
2: No, è vero, perché guarda quante critiche sono arrivate nei confronti di questo mondiale, che in realtà sta portando stadi pieni, immagini televisive. So che su questo Roberto mi seguirà. C'è una qualità dell'immagine televisiva a cui non siamo abituati, bellissimo.
0: Stiamo salutando Roberto Duplicato.
1: Per concludere,
0: però, aspetta,
1: Lapo, lo so che mi vuoi censurare, però anche se
0: di un fatto prima. Sì.
1: Messico, sì. Inghilterra, città del Messico, è molto affascinante come partita, sì. Cioè, capito? Adesso veramente città del Messico è in una sorta di bolla clamorosa, quindi tu vai là, 100.000 spettatori, quelli paganti più gli aficionati, gli amigos, insomma ci sarà di tutto, quindi vediamo che cosa succede. So che Lapo è molto, diciamo, tifoso dell'Inghilterra,
0: della Germania soprattutto, però le cose che hai detto sono anche state piuttosto scomode, per cui, visto che la commissione di vigilanza del RAI si è appena insediata qui a Giornale Radio, mi hanno appena fatto accenni piuttosto evidenti con le mani e pertanto devo congedare piuttosto bruscamente il nostro ospite Roberto Duplicato, che preghiamo naturalmente di lasciare gli studi. Grazie, alla prossima.
1: In galleria,
0: allora.
1: Non ho sentito, un grande abbraccio, viva Giornale Radio.
0: Ciao Roberto,
2: ciao a
0: te.
2: Presto, grazie.
0: Va bene, andiamo adesso ad ascoltare una canzone e poi ce la vediamo io e Tommaso, che tra l'altro resterà anche nella seconda ora, e quindi, a meno che tu non...
2: No, vado un attimo a rappare.

0: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Ho sentito Tommaso che parlava della Spagna, fortissima, sì, ha vinto, però cioè, a mio avviso l'Austria è veramente poca cosa. E volevo dire una cosa a Lapo, ieri Tommaso se ne è cavata egregiamente, complimenti a tutti e due, Marco da Spezia.
1: Ma è un modo per dire che praticamente stai meglio senza di me.
2: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
1: No, però andare avanti senza di me, basta che lo dici.
3: Però volevo dire che non è vero che l'Austria è poca roba, ragazzi. Magari
1: beh,
3: rispetto alla Spagna. Beh, però è una signora squadra, cioè l'Austria non è mica da buttare. Cioè,
1: stiamo parlando di una nazionale che non ha una storia straordinaria.
3: No, assolutamente.
1: Che ha fatto naturalmente il suo. Diciamo che era uno che pensa che l'Austria e l'Ungheria erano negli anni 50 due nazionali di straordinario livello.
3: L'Ungheria di Puskas.
1: Esattamente, quella che poi ha umiliato anche l'Inghilterra a Wembley.
3: Che poi in realtà era la Honved, un po' come l'Ajax nell'Olanda degli anni 70.
1: Un po' come il grande Torino che era l'Italia.
3: Esatto, di quegli anni.
1: E però diciamo che l'Austria si è trovata a subire quello che hanno subito tante nazionali, Italia compresa, che però è riuscita con la difesa a uscire a testa alta, addirittura a vincere le partite con la Spagna, cioè, in alcuni anni. In altri no, io mi ricordo che l'Italia in finale ha perso 4-1 volta gli europei, però è arrivata in finale l'Italia. Quando giochi contro formazioni così ben organizzate dal punto di vista tecnico e tattico è difficilissimo uscire da quella ragnatela, per cui non mi sento di dire che vergogna l'Austria.
3: Ma no, assolutamente, anche perché la Spagna stessa ha battuto veramente tantissime squadre. Cioè, francamente è una squadra di un altro livello, però l'Austria è una signora squadra, ha giocato anche un ottimo secondo me mondiale, ha fatto delle ottime qualificazioni e sono convinto anche che il progetto di Rangnick proseguendo andrà migliorando ulteriormente ed è una nazionale che nei prossimi anni darà del filo da torcere a molte. Ha perso anche dei giocatori per infortunio molto importanti prima del mondiale, quindi non è neanche completa, diciamo, come formazione.
1: Intanto, mentre stiamo aspettando che scenda in campo Jannik Sinner, che scenderà in campo tra circa 20 minuti
3: 15:30,
1: sul campo numero 1, no, 15:10 ho letto adesso.
3: Ho letto, leggevo sulla Gazzetta 15:30, però può essere che si sia modificato l'orario.
1: Senso, magari mi sbaglio, no, 15:10 per il momento viene dato questo orario. Dicevo che mentre stiamo aspettando c'è anche un mercato e c'è anche l'Inter che improvvisamente adesso potrebbe assestare due, addirittura tre colpi, perché l'Inter ha bisogno di prendere cinque giocatori. Uno è Provedel ed è arrivato. L'altri sono due difensori e poi c'è l'esterno, per poi vedere se naturalmente l'Inter, che ha dato mandato, il gioco di parole, di vendere due giocatori, Pavard e Aslani, si parla di Arabi adesso, vedremo, lo ha dato a Pastorello.
3: Due bei chiodi, un tempo si diceva due bei chiodi.
1: Esatto. E l'Inter adesso sembrerebbe sul punto di prendere Chalobah e o Ake dal Manchester City. Tu dici che ti piace più Chalobah.
3: A me piace, sì, preferisco Chalobah, ma che chiaramente è un giocatore comunque di livello, perché non ci dimentichiamo che è un calciatore che è abituato a giocare veramente al massimo del livello europeo e quindi mondiale. Di conseguenza sono entrambi giocatori che secondo me farebbero sicuramente il bene dell'Inter e a mio avviso anche superiori ai profili che mi sarei aspettato dall'Inter. Mentre su Kalaili sono curioso perché lo conosco un po' meno, ho un carissimo amico tifoso dell'Union Saint-Gillois che mi aggiorna regolarmente, mi ha detto che è un ottimo giocatore e di solito sbaglia poco, perché ci aveva preso sia con Yashari che con De Ketelaere, anche sulle difficoltà che avrebbero avuto, quindi secondo me è buono.
1: Bisogna capire se può far fare il valore, cioè essere un buon giocatore, esatto, o ottimo giocatore in Italia magari fai anche bella figura, bisogna capire se in Europa giocatori,
3: esatto,
1: così ti fanno fare la differenza.
3: Stavo proprio dicendoti se cambiando proprio il livello sarà però visto che lo seguiva anche il Napoli, vuol dire che evidentemente è un profilo su cui sono abbastanza convinti tutti, ecco.
1: Intanto, e poi l'Inter sta facendo anche un'altra valutazione perché c'è un giocatore che sta passando un'estate orrenda, ma che avrà conseguenze per tutta la sua vita, e cioè Bastoni. A questo punto bisogna capire.
3: Perché
1: nel senso che comunque vada, questa è stata una stagione drammatica.
3: Ah, questo sicuro.
1: E se anche allora il pericolo, uno dei pericoli maggiori, dovessero finire bene, tra virgolette, le cose, cioè se la procura non dovesse dimostrare che lui è colpevole, una delle cose peggiori che possa capitare, e ne sanno qualcosa molte persone che hanno vissuto vicende legali nella loro esistenza, credo che possa essere il fatto che rimanga il sospetto, il dubbio. perché ti rimane questa onda di ambiguità. Allora a quel punto il giocatore dovrebbe capire cosa fare, cioè se lasciare l'Italia una volta per tutte, se allontanarsi da questo mondo che di fatto lo ha messo
3: all'indice. Tu cosa faresti?
1: Io credo che rimarrei in Italia per un motivo semplice. Se tu giochi a San Siro con un pubblico che ti ha sempre cresciuto, voluto bene, bla bla bla, e fai parte di quella famiglia, diciamo che sei anche più compreso. È anche vero che il pubblico italiano ha dimostrato con Bastoni recentemente di avere un atteggiamento che non saprei neanche come qualificare.
3: Un po' da bulli.
1: Sì, poi davvero questa vicenda dovesse terminare in una specie di nulla di fatto, in un pareggio, cioè nel senso rimane il sospetto ma non è stato dimostrato, faccio un esempio. Secondo me lo massacrerebbero, questa è la mia sensazione.
3: Allora io fino adesso ho visto abbastanza un atteggiamento equilibrato in generale dall'opinione pubblica, nel senso che tutti quanti hanno letto poi gli articoli e gli approfondimenti, i primi approfondimenti che sono usciti, e chiaramente si sono fatti un'idea un po' diversa, sì, rispetto alla prima botta a caldo.
1: Poi sono curioso di capire se questa ragazza effettivamente adesso è salva,
3: sì,
1: perché vorrei capire se è uscita da quel tipo di vicenda e qual è la sua vera storia, perché non si è mica capito. Quindi l'inchiesta vorrei che dimostrasse anche che questa ragazza oggi è fuori da quel giro, da quella situazione. Allora siamo arrivati alle 15 e adesso noi diamo da spazio al notiziario di Giornale Radio. Torniamo con voi tra pochissimo.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 15 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello scismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina, gli ultimi due giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 feriti, 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Dramma al Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso l'ex moglie di 67 ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. A quanto pare la donna era in gravi condizioni. Da 3 settimane l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Adesso è ufficiale. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando "Benvenuto Max". Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
11: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Legalità e sviluppo civile. È arrivata mercoledì in aula l'approvazione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento dispone nuove e più efficaci tutele in favore dei soggetti più vulnerabili, fornendo loro supporto materiale e servizi. Mercoledì la Camera ha accolto per il consueto question time il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani, il ministro della difesa Crosetto, il ministro della PA Zangrillo e Anna Maria Bernini, titolare del Dicastero dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, il ruolo italiano nell'operazione Epic Fury, il caro affitti per gli studenti universitari e le misure dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici in ambito PNRR. Diritti e lavoro. Si è svolta mercoledì presso l'11ª Commissione Lavoro della Camera l'audizione di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF. Gli esperti dell'organizzazione sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine sulle problematiche del lavoro minorile, con particolare riferimento agli infortuni e alla sicurezza sul lavoro. Sicurezza e coesione sociale. Mercoledì la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha ricevuto per un'audizione il prefetto e il questore di Roma, Lamberto Giannini e Roberto Massucci, ascoltati sulle materie di loro competenza. Tecnologia e diritti. Si è svolta ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio la presentazione della relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali. Il rapporto si sofferma sugli effetti dell'intelligenza artificiale e sulle misure concretamente adottate per orientarne l'uso verso esiti socialmente sostenibili.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Siamo nella seconda parte di Sport Club, sempre l'apotecario Tommaso Lavizzari con voi fino alle 16, se non sbaglio, giusto?
3: Alle 16, oggi, sì, 16, oggi sono tutte e due le ore. Sì. Sottolineo che hanno detto che ieri me la sono cavata egregiamente.
1: Sì, sì, uno l'ha detto, figurati gli altri.
3: Ma lui è portavoce.
1: Generalmente chi tace non acconsente. Che brutta cosa. Allora c'è sempre Massimo Tedesco con noi, regia, sta tenendo duro, avremo anche tanti argomenti. Tra l'altro, ripeto, Sinner da breve scenderà in campo perché ovviamente aspetta la terza partita, nella speranza che non si verifichi quello che lui stesso ha manifestato, che ha detto, cioè lui ha detto che quello che gli è capitato a Roland Garros potrebbe ricapitare e quindi avere un altro, e che devo dire ci ha lasciato un po' preoccupati, perché dice ma allora di cosa si tratta? È un problema all'organismo, al fisico, una cosa che quindi alla
3: secondo
1: fine
3: me è un problema di stress, proprio di gestione dello stress suo personale.
1: Lo chiederemo tra poco a Lorenzo Ercoli, che sarà
3: comunque,
1: con noi
3: anche Djokovic aveva avuto inizio carriera questo tipo di problemi.
1: E poi avremo Franco Nunes, con il quale andremo a parlare di Formula 1, laddove in questo momento ci stanno le prove libere a Silverstone e Hamilton al momento è in testa rispetto
3: ad
1: a
3: Antonelli. Però come dico sempre, le prove libere
1: contano,
3: non sono
1: come
3: molto
1: il due di pick, esatto. Va bene, siamo arrivati al momento di andare ad ascoltare una canzone. Questo è Alex Warren, 334 11 11 622.

0: E allora rientriamo in diretta qui a Giornale Radio, in diretta da Recco, dove appunto
1: siamo. Che bello, ragazzi, trasmettere dal mare.
0: Dal mare, che non abbiamo neanche visto, perché siamo adesso in
1: Beh, ma loro non lo sanno.
0: Loro non lo sanno. Allora è bellissimo essere qui tra le onde.
1: In spiaggia.
0: E in spiaggia,
1: con i piedi a mollo.
0: Benissimo, adesso anche troppo, anche perché se avessimo le cuffie e i piedi a mollo saremmo già morti, però non ti preoccupare. Allora, andiamo però a parlare di Wimbledon e lo andiamo a fare con Lorenzo Ercoli, che non è anche lui a Wimbledon, credo, però. Lorenzo, ciao, ben trovato. È Recco, esattamente.
2: Ciao.
0: Ciao Lorenzo, ciao a te.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, intanto giornata trionfale ieri, o quasi del tutto trionfale, perché abbiamo visto che, a parte Tyra Grant, hanno vinto
1: tutto.
0: Come
1: mi è spiaciuto.
0: Sì, a me è piaciuto molto.
1: No,
0: mi è spiaciuto molto perché ha giocato una partita un po' modesta rispetto a quello che poteva, nel senso che a un certo punto mi sembrava che tenesse. Poi c'è stato un momento di difficoltà e ha cominciato un po' a sparacchiare. Non so se, beh, chiaramente errori di gioventù, naturalmente, perché la ragazza sembra destinata veramente a fare benissimo. Lei addirittura ha dichiarato che vorrebbe diventare numero uno al mondo un giorno. Il suo obiettivo è quello.
2: Sì, guarda, io qui a Wimbledon ho parlato in questi giorni, tra l'altro, proprio con...
0: sei a Wimbledon
2: Taiga.
0: Allora,
2: sì,
0: vedi?
2: Sì.
0: Vedi, vedi, siamo noi che facevamo i fenomeni, scusate.
2: In questi giorni ho parlato con Taiga e conosco molto bene, quelle sono giustamente le sue ambizioni, e tra l'altro su erba può proprio giocare, può giocare un grande tennis, perché fondamentalmente lei è una giocatrice, lo ha detto, io sono questa, è difficile che cambierò, che può avere un grande servizio, che deve migliorare nella consistenza nella seconda e che può soprattutto mettere pressione ed essere aggressiva da subito. Questo può andare e funzionare molto bene, come è accaduto nelle qualificazioni contro Bulter all'esordio. Contro un'avversaria come la Buscova chiaramente è un po' più difficile, perché ti costringe a giocare a tante altezze diverse, ti costringe a giocare una partita diversa. Però ieri, onestamente, Taira, per essere stata in campo contro una ridosso delle top 20, secondo me ha ben figurato. Chiaramente forse nelle fasi poi decisive si è visto che, ecco, è un po' più magari acerba ovviamente di una giocatrice come Buscova, però può mettere insieme tutti i puntini. E io ti dico, per esempio, rispetto a un anno fa sul piano atletico, una ragazza che ha già fatto un salto importante e può farlo ancora più grande.
0: Senti, vado adesso invece a Jasmine Paolini. Che effetto ti ha fatto vederla giocare ieri? Cioè, è una tennista che mi sembra in questo periodo, comunque al di là di quello che succede, ancora un po' in difficoltà, però vincere partite anche come quella di ieri mi sembra importante, soprattutto la Golubic, che non è esattamente un'avversaria facile, e ha vinto con un secondo set più che convincente.
2: Sì, vincere il tiebreak del primo, tra l'altro 7-0, secondo me quello poi le ha tolto anche un po' di pressione appunto per il secondo set, che è quello dove chiaramente ha espresso il suo miglior tennis, ma forse si è anche un po' sbloccata mentalmente dopo la rimonta su Montgomery all'esordio, perché giustamente anche lei è venuta qui a dirci: dopo che ho perso il primo 7-6-0 contro Montgomery, mi sono detta peggio di così non può andare, giochiamo e vediamo come va. Premesso che Montgomery era una giocatrice che veniva da una vittoria sull'erba di Hertogenbosch, che aveva passato con grande facilità le qualificazioni a Wimbledon, quindi era ottica. Quindi secondo me adesso Jasmine è in una fase dove veramente non deve preoccuparsi tanto dei risultati, deve provare a vincere partite e va bene in qualunque modo. Vediamo un po' cosa sarà. Intanto oggi, notizia di un'oretta fa, lei e Derrani non giocheranno il doppio, si sono ritirate, non sappiamo il motivo, però a questo punto mi viene anche da immaginare, magari proprio perché essendo ora il terzo turno in singolare, magari si voglia un po' dare priorità a questo in questo momento.
0: Sì, tra l'altro questo dovrebbe consentire di migliorare la sua classifica, perché l'anno scorso la Paolini uscì al secondo turno battuta dall'Arkhmova, e quindi il fatto che lei già sia al terzo turno dovrebbe fare guadagnare parecchi punti in uno slam, poi vedremo. Chi sta guadagnando punti, chi sta tornando ai suoi livelli, e lo abbiamo già visto da Roland Garros, è Berrettini, che dopo una grandissima partita che ha giocato contro Wawrinka, ieri è passato ancora al turno contro un avversario che insomma è tutt'altro che facile come Arthur Fils, mi chiedo quali siano le sue prospettive secondo te in questo torneo.
2: Guarda, io mi lancio, secondo me, in quella porzione di tabellone dove, tra l'altro, in quella parte bassa abbiamo anche Cobolli e Sonico. Sonico avrà una partita difficile contro Taylor Fritz, però uno tra Flavio e Matteo può davvero provare ad andare avanti, non mi sorprenderebbe. e ti dico, comunque il Berrettini visto contro Fis mi ha fatto un'impressione nettamente migliore di quello visto contro Wawrinka, e contro Wawrinka era arrivata una vittoria bella, emozionante, che ha conferma sì. le sue qualità di saper vincere partite, però sai, servizio e diritto avevano funzionato, non aveva funzionato bene il rovescio neanche in back, aveva scambiato poco, praticamente non aveva quasi mai risposto, quindi qualche dubbio c'era. Invece vederlo poi sul centrale contro Fis, che era reduce a sua volta da un grande esordio contro Collignon, chiaramente cambia un po' tutte le aspettative. Aver visto il Matteo di ieri, secondo me, fa pensare che anche contro Dimitrov possa giocare una bella partita, premesso che per quello che Dimitrov ha visto contro Mensic, non prendiamola sotto gamba, perché anche lui ha dimostrato che è un giocatore che se sta bene... Purtroppo, guarda, io questo è il primo anno che appunto sono qui e vedo tennis su erba dal vivo, e mi sto rendendo conto proprio quanto faccia la differenza saper giocare bene su erba, anche più sì. dell'età e dello stato di forma nei tornei precedenti.
0: Sì, devo dire, sta imparando anche Cobolli, che ieri ha passato un turno anche lui non semplice, e ogni partita che gioca chiaramente rischia sempre di uscire, perché lui non è esattamente uno specialista di questa superficie. Cobolli, anche lui, pensi che la prossima partita potrebbe essere con Kachanov, una partita in cui può rischiare di uscire, o invece è più facile che possa almeno andare avanti fino al quarto turno?
2: Secondo me in questa fase di torneo, di carriera per Cobolli, non dico siano tutte partite 50-50, ma sono sempre partite da giocare, perché noi chiaramente ora giustamente lo valutiamo come finalista Slam, lo valutiamo come numero 10 del mondo, ma alla fine è un giocatore che qualche mese fa era 20 e dal quale chiaramente non ci si può aspettare necessariamente la continuità del top 10, quando soprattutto giocatori che in top 10 ci sono da più tempo non riescono ad averla. Certo che secondo me ieri quella con Duckworth è stato un gran passo avanti come vittoria rispetto alla sì. due giorni giocata contro Navone. Kachanov è un giocatore che anche lui sull'erba può giocare molto bene, perché serve bene, si muove, in realtà non si muove neanche male sull'erba, quindi secondo me fa tante cose bene. Poi è un giocatore che a volte sulla lettura tattica della superficie storicamente non è mai stato brillantissimo, però non è difficile fare un pronostico. Però Cobolli l'ha detto, alla fine io devo giocare anche contro di me, comunque devo gestire anche quella parte di mie aspettative, devo gestire quello che faccio, quindi vediamo cosa succederà. Però appunto sono partite, sia quella di Flavio che quella di Matteo, che si possono vincere.
0: Ti faccio quest'ultima domanda, posto che Sinner deve scendere in campo, e la speranza appunto che non abbia nessun problema fisico,
1: qualche
0: che alla
1: ricaduta,
0: fine
1: esatto.
0: Esattamente, Sonigo pronostico chiuso con Taylor Fritz per evidenti motivi, anche se il suo torneo lo ha fatto alla grande. Ti chiedo se Djokovic non possa essere, come ultima domanda, abbiamo meno di un minuto, non possa essere, insomma, la virgola impazzita, perché onestamente quello visto ieri sembra un Djokovic che può arrivare fino in fondo.
2: Sì, vediamo adesso, tra poco da qualche minuto è entrato in campo contro Rindermesh, sì. quindi dove parte chiaramente
0: sì,
2: molto
0: l'ho detto
2: favorito.
0: Ieri, volevo dire l'altro ieri contro Tsitsipas, ovviamente.
2: Sì, sì. È saltato intanto Fonseca, che ha perso contro Safiulin, ma sull'erba chiaramente sì. Safiulin, che ha già fatto un quarto di finale a Wimbledon, si comporta molto meglio. Io ti dico, il Djokovic visto al secondo turno, ma anche quello visto contro un ottimo V, mi ha lasciato buone sensazioni, comunque conferma il fatto che lui sappia giocare qui. Vediamo, sono veramente tutti al momento giocatori in rodaggio, lo stesso Sinner, quindi questo veramente è un torneo che forse inizieremo a leggere un po' tutti meglio, soprattutto dalla seconda settimana.
0: Molto bene, Lorenzo, grazie ancora e buon lavoro, a prestissimo.
2: Ciao, grazie, a presto.
1: Grazie mille, a presto.
0: Grazie ancora. Andiamo avanti, una canzone e poi tra poco rientriamo con voi e ricambieremo argomento, perché andremo ad occuparci di Formula 1.
1: Sempre. Esatto.

0: è arrivato il momento dal tennis di passare alla Formula 1 con le prove libere di Silverstone, e quindi per parlare di questo, caro Tommaso, c'è con noi Franco Nunes. Io mi viene da dire direttore perché l'ho sempre chiamato direttore, ma oggi è editorialista di motorsport.com. Ciao Franco, ben trovato.
1: Grandissimo Lappo, ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qui con me, Tommaso Lavizzari. Allora Franco, allora Franco, subito ti chiedo se c'è un po' il fattore casa per Lewis Hamilton, che sta andando già subito molto bene, ha preceduto anche Kimi Antonelli, ovviamente Leclerc. Ti chiedo se la Ferrari questa volta può aver trovato un po' di equilibrio, ha superato un po' il problema dei curvoni, oppure sono sempre le prove libere del venerdì.
2: Hamilton ha dichiarato: posso vincere il mondiale se svito i bulloni alla Mercedes. Direi che ha risposto abbastanza in maniera esplicita.
0: Franco,
1: ma diciamo che è la visione chiara di Lewis. Lewis non ama fare troppa pretattica e ha bisogno in qualche modo di valorizzare quello che è il suo momento magico al volante della Ferrari. Io non ti nascondo, sono molto sorpreso di aver visto la Ferrari davanti a tutti. L'analisi che viene facile da fare è che la Ferrari ha un ottimo carico aerodinamico ed è quindi una macchina che, quando la pista è ancora con poco grip, è in grado di sfruttare al meglio quelle che sono le condizioni di un asfalto ancora verde, come si dice in gergo. Quindi prendiamo i tempi con un po' di molle, ma il fatto di vedere Lewis davanti ad Antonelli, Leclerc davanti a Russell, testimonia che questa volta, caro Lapo, come hai detto prima, i compiti a casa di preparazione della macchina quantomeno li hanno fatti bene, più che bene, e questo è un aspetto molto interessante, perché poi spinge la squadra a lavorare. Non ci sono altri turni di prove, si va direttamente nella qualifica per la gara sprint. La sensazione è che Mercedes si sia tenuta un po' di pompaggio del motore per questo pomeriggio, però è una Ferrari che può ambire a stare davanti a McLaren e Red Bull.
2: A proposito di motore, tantissime critiche, a cominciare da Max Verstappen, che chiaramente ha provato la pista sul simulatore e ha detto: non mi sembra neanche di guidare sullo stesso circuito, perché chiaramente con i nuovi motori le curve storiche, ecco, come la Copse e la Becketts di Silverstone, saranno probabilmente, come ha dichiarato Alonso, delle stazioni di ricarica, e nei rettilinei stessi questo crea dei problemi, perché c'è addirittura un divario netto tra quando si riesce ad avere la spinta, diciamo, del motore in più, del motore elettrico, e quando non c'è. Per cui gli stessi piloti dicono: non sappiamo che gran premio dovremmo affrontare. Che cosa ti aspetti da questo punto di vista? Perché secondo me questo circuito metterà a dura prova, ecco, i nuovi motori, ecco, le nuove regole.
1: Allora, gli scienziati hanno parlato della pista di Silverstone come una delle più difficili, insieme a Melbourne, Monza e Spa, per quello che riguarda l'utilizzo della batteria. Io sono andato a farmi un po' di analisi un po' più approfondite e ti dico che nell'ambito delle 24 piste del mondiale la collocherei a un livello medio, quindi non così drammatica come ce la stanno vendendo. Ti do un altro dato rispetto alle prove libere dell'anno scorso. Avevano girato le monoposto in 1,26,8 e qui siamo a 1,29,2, siamo a 2 secondi e 3, con un divario di un primo turno di prove. Quindi secondo me vedrai che si è fatto un allarme al lupo
2: inutile.
1: Di nuovo. No, non direi inutile, perché chiaramente rispetto a una pista come l'Austria, dove praticamente hanno tirato sempre in ogni condizione, una differenza ci sarà, però conterà anche la capacità di saper sfruttare dove caricare l'energia. È curioso che la Mercedes stesse caricando nel primo tratto della pista, la Ferrari invece si è dedicata al terzo tratto, quindi con motori con caratteristiche molto diverse sono andati a diversificare l'utilizzo delle energie. Anche questo è un aspetto molto interessante.
2: Infatti, oltretutto, secondo me la Ferrari potrebbe effettivamente, visto che è molto più veloce nelle curve rispetto ai rettilinei dove perde, adesso dicevano in Austria 20 km addirittura rispetto ai motorizzati Mercedes, mi sembra un po' eccessivo, però forse proprio grazie a queste curve storiche del GP del circuito di Silverstone potrebbe effettivamente la Ferrari, anche perché Hamilton è di casa, ha vinto 9 volte, quindi è abbastanza abituato e speriamo, vediamo. Io avevo un'altra domanda invece a proposito di Newey, visto che l'altro giorno ha dichiarato che hanno sbagliato tutto con la Aston Martin e che l'anno scorso nel mercato, diciamo, della Formula 1 era stato l'oggetto del desiderio della Ferrari, che sembrava che con Newey avrebbe potuto finalmente ritornare ai vecchi splendori, invece ha sbagliato tutto. Non è la prima volta però che Newey sbaglia la progettazione di una macchina. Secondo te può rimettere in piedi la situazione oppure ormai è andata la Aston Martin?
1: Allora, io mi ricordo benissimo una McLaren che doveva fare sfracelli e invece non ha mai corso, tanto era sbagliata nella mano del lavoro di Adrian. Io dall'inizio dell'anno, e Lapo me ne può essere testimone, ho sempre detto che l'Aston Martin avrebbe avuto un anno molto difficile. In questa stagione.
2: Sì,
1: per una ragione molto semplice: questi stanno mettendo insieme una squadra con l'obiettivo di diventare top, che top non era, e ha tutto nuovo, per cui niente stava funzionando. Tieni conto, loro non stanno portando modifiche in galleria del vento per una ragione molto semplice, perché la galleria del vento non dava dati attendibili e quindi hanno preferito aspettare fin tanto che non hanno trovato la giusta calibrazione per cominciare a fare le modifiche che Adrian aveva già disegnato da tanto tempo. Io mi aspetto una macchina dall'Olanda in poi, quando debutterà, sarà in grado di andare regolarmente in zona punti. Quindi ecco, da qui a dire che diventa una macchina competitiva ce ne vuole, ma siccome ora prende 3,5 secondi, vuol dire entrare in una dimensione dove ne prende uno e hai già recuperato una enormità. Tieni conto che anche i giapponesi faranno un doppio passaggio in un'unica soluzione dell'Aduo e il loro obiettivo è recuperare una 50 di cavalli di motore, quindi l'opportunità è quella di fare un grandissimo salto in avanti e da lì mettere le basi per quello che potrebbe essere un 2027 un po' più competitivo.
0: Io ringrazio Franco Nunes ovviamente e poi ci sentiremo anche dopo il Gran Premio di Silverstone. Grazie a te allora e ti leggiamo ovviamente su Motorsport. A prestissimo, ciao.
2: Grazie,
0: Franco.
2: Grazie mille, a presto.
1: Ciao.
0: 15:31, torniamo con voi tra pochissimo con l'ultima parte di Sport Club.
3: Giornale radio. Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Dunque siamo nell'ultima parte, l'ultimo miglio di Sport Club. Tra poco parleremo di basket prima, di ciclismo poi, perché c'è il Tour de France, esattamente. E nel basket c'è l'NBA, c'è
5: un mercato che è partito spumeggiante.
4: Spumeggiante è una parola che devo dire.
5: Usa solo dato... Michele Ceci.
4: Sì, tu e Michele Ceci. Sì, sì, devo dire che siete riusciti a ripristinare delle parole desuete, che per intenderci desueto è una parola desueta.
5: Desueta, esatto.
4: Quindi anche questo bisogna dirlo. Va bene, siamo arrivati. Dicevo le 15.34, adesso c'è una canzone, andiamo ad ascoltarla insieme e poi tra poco saremo insieme a voi. Il nostro numero per i vostri messaggi è il 334 11 11 622.

0: Rientriamo in diretta, sempre da Ponte Carlo, Tommaso Lavizzari con Sport Club, con Massimo Tedesco in regia, e c'è con noi Carlo Ferrario, pronto a parlare con noi di basket, che mi sembra il momento giusto. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Ciao, ciao, l'ha costruito tutti.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao Carlo.
0: Come è Tommaso? Ciao, ovviamente ciao, la questione è che abbiamo un po' di argomenti, perché c'è la nazionale italiana da una parte,
2: esatto,
0: e c'è l'NBA col mercato dall'altra.
2: Questo LeBron che non si sa dove va, perché LeBron va via, è già andato via, ragazzi. Notizione incredibile.
0: Notizione incredibile, effettivamente è una situazione che bisogna capire se è un calcolo strategico o è la fine dell'era competitiva per i Los Angeles Lakers.
1: Ma io in realtà credo che quello che sta accadendo a Los Angeles sponda Lakers sia pianificare il futuro, e significa, se vuoi pianificare il futuro in casa Lakers, significa tornare a vincere. La squadra è ufficialmente la squadra di Luka Doncic, quindi era una conseguenza naturale il fatto che LeBron James decidesse in qualche modo non restare più nella città degli angeli. Dove andrà è un grosso punto di domanda. Secondo me non troverà una situazione in cui possa cercare di vincere l'anello nuovamente, è molto difficile, però di sicuro sarà una stagione in cui, se dovesse essere ufficialmente la sua ultima da giocatore, in cui cercherà insomma di infiocchettarla un po', diciamo, con un documentario, qualcosa, non dico simile a Last Dance con Michael Jordan e Bulls, perché quella è inarrivabile, e anche perché comunque si parla di tanti anni, di tante vicende. Secondo me una delle serie sportive più belle di sempre, se non la più bella. Però c'è da dire anche che LeBron, se vuole affrontare ancora una stagione da giocatore, deve trovare secondo me anche una situazione in cui sicuramente la franchigia possa mettere nero su bianco un contratto per lui. Adesso non so quali possono essere le sue richieste, quali sono le offerte. Di sicuro sarebbe romantico che finisse a fianco di Steph Curry, due giocatori tra i più grandi di sempre. Steph Curry, il miglior tiratore della storia del basket, assieme a pochi altri, entrambi nati ad Akron in Ohio, quindi insomma c'è anche questa parte un po' romantica, e due che hanno fatto vedere insomma le ultime Olimpiadi che, se si mettono insieme, vogliono fare grandi cose, di sicuro riescono a fare qualcosa di molto interessante. La carta d'identità purtroppo non depone a loro favore, però il lato romantico nello sport secondo me deve esserci sempre, quindi saremmo anche felici di vederli insieme.
0: Senti, lo scambio Brown-George, Jaylen, esatto. Brown, quindi tra Boston e Massachusetts, mi chiedo chi rischi di più o chi guadagni di più tra i due.
1: Ma allora, che Brown dovesse lasciare Boston secondo me era abbastanza sicuro, si era rotto qualcosa, e non di certo l'altro ieri. Era un po' di tempo, sentendo anche le opinioni di quello che è il mio responsabile dell'NBA TV, ma che è anche la voce di Prime Video, che è Alessandro Mamoli, una delle cose che aveva detto era proprio questa, ovvero: mi stupirei se entro la fine insomma del periodo dedicato agli scambi, alla free agency, insomma, ci fosse veramente ancora Jaylen Brown con la maglia di Boston. Sono molto curioso di vederlo nella prossima avventura. Paul George è un giocatore che ha cambiato tante maglie, è un giocatore dall'indubbio talento, che ha subito sicuramente diversi infortuni che hanno insomma pregiudicato un pochettino la sua carriera, però non è un elemento semplice, non è, se no probabilmente non,

0: non avrebbe girato così tante franchigie, così tante squadre, e quindi insomma ha meno hype, per usare un termine insomma che piace tanto, rispetto ad esempio a Jaylen Brown, che invece è un giocatore che personalmente mi ha sempre elettrizzato, è un giocatore con una mentalità vincente, e quindi molto molto felice e curioso di vederlo nella sua prossima avventura, un po' come Giannis Antetokounmpo. Sono giocatori che vogliono vincere, e quindi quando cambiano maglia, giocatori che vogliono vincere, che hanno questo tipo di mentalità, secondo me bisogna sempre porre la giusta attenzione.
1: Ma senti, per rimanere in NBA ma andare verso più la nostra nazionale italiana, ti ha stupito che Fontecchio alla fine non abbia cambiato e abbia rinnovato il contratto per un anno?
0: No Tommy, in realtà no, non mi ha stupito per il semplice fatto che lo scambio che ha portato poi Giannis Antetokounmpo a Miami ha coinvolto tanti giocatori dall'altra parte, quindi Simone Fontecchio è un giocatore che in NBA possono chiamare 3&D, ovvero tiri da tre e difesa, perché funziona tanto la logica dello specialista. Simone Fontecchio è un giocatore dalla grande applicazione, che con il suo tipo di difesa comunque in NBA può fare la differenza per i minuti in cui viene chiamato in causa, è un ottimo tiratore sia oltre l'arco sia attorno ai 6 metri, il famoso long two che piace tanto in NBA, che comunque per certi versi sta un po' scomparendo, e quindi che rimanesse a Miami, hanno fatto un paio di conti, hanno pensato che è un giocatore su cui si può fare affidamento, un europeo su cui si può fare affidamento, e quindi che sia rimasto lì non è secondo me qualcosa che deve in generale stupirci, e anche qui sono felice e contento che comunque possa continuare la sua esperienza in Florida piuttosto che in altre franchigie, diciamo così.
1: Sì.
2: Senti, poi ecco, bisogna capire se adesso questa linea verde, visto che adesso c'è una sfida a Bologna contro la Lituania, adesso si vuole continuare con la linea verde per vedere se regge, oppure vogliamo pensare che insomma le scelte che vengono fatte da CT siano quelle di mediare, di mettere una squadra sia giovane con qualche vecchia guardia. Quali pensi che siano le scelte?
0: Ma allora gli esperimenti sono sempre ben accetti, soprattutto vedendo un po' quelli che sono stati i risultati negli ultimi anni della nazionale italiana. Sono felice che stiano dando fiducia a diversi giocatori che ne hanno bisogno per dimostrarlo. Secondo me la questione giovani nazionale possiamo declinarla un po' su diversi sport, sul basket e sul calcio senza dubbio, e potremmo parlare veramente per ore. Però sicuramente è interessante lo staff che c'è in panchina in questo momento, con capo allenatore Marco Ramondino e uno staff di assistenti allenatori, tra cui Foyz, tra l'altro campione NBA sulla panchina dei New York Knicks da assistente, e altri allenatori come Squarcina e Vertemati, che sono giovani e molto molto bravi, dà l'idea che c'è questa voglia di premiare il lavoro di quelli che hanno insomma una carta d'identità in questo caso assolutamente favorevole a loro. Ed è bello che anche nelle partite che possono rivelarsi più difficili, più complesse, si cerchi di dare fiducia a loro, perché sennò parliamo sempre della stessa cosa, ragazzi, cioè che sì, si dà la possibilità ai giovani in alcune partite di farsi vedere, e poi però quando conta si richiamano sempre i soliti, e lì secondo me è un po' un cane che si morde la coda, è un po' un tunnel da cui non si esce più, e quindi mixare queste due componenti mi sembra il minimo indispensabile. Sul resto saranno sicuramente ben accette determinate scelte, soprattutto giocatori che vogliono rimettersi in discussione. Ho visto una bella prestazione di Nico Mannion, che cambia squadra, non sarà più a Milano, sarà il punto fondamentale di una delle squadre di Roma. Sono giocatori che vogliono tornare a recitare il ruolo da protagonisti. Ecco, se li metti assieme e fai capire che non deve esserci eccessivo egoismo, allora la questione si fa interessante.
2: Senti, scusa, no, faccio una considerazione, certo, proprio su questo. Siccome hai parlato di competitività, quest'anno sono 100 anni, era il 1926 quando la Federazione Italiana aveva iniziato di fatto a giocare a basket, insomma a portare il basket in Italia. Ecco, mi sono chiesto, siccome già sentivo parlare di questo centenario e dell'Italia che fu, che è stata, che nella storia ha avuto momenti anche migliori, se questo in qualche modo non può riverberarsi sulla squadra, questa pressione mediatica.
0: Ma secondo me non più di tanto, nel senso che ci saranno altre tematiche che prenderanno il sopravvento, e la ricorrenza invece rischia di essere un pochettino un contorno in questo caso. Ci sono tematiche sicuramente che andranno a colpire più i giocatori, lo staff, cercare insomma di dare anche un ossigeno diverso alla nazionale italiana, cercare forse di sfruttare anche questa ondata che c'è di possibilità di andare a giocare in NCAA, insomma questo è ancora tutto da vedere. Io ho i miei dubbi insomma sul lungo periodo, perché mi sembra un liberi tutti, e solitamente quando c'è un liberi tutti poi c'è una misura un pochettino più restrittiva a stretto giro di posta, quindi è da vedere un pochettino come verrà sfruttata anche dai giovani italiani questa cosa. Curioso, come tante altre situazioni di cui abbiamo parlato in questo collegamento, però aspetterei a lanciare sentenze, perché dipende anche come viene sfruttata dai singoli, come viene sfruttata poi dalle nazionali italiane, e poi quanto quello che succede dall'altra parte dell'oceano va a influire anche sulla disponibilità dei giocatori per la nazionale italiana. L'abbiamo visto sempre in NBA, che poi l'NBA, anche visto i compensi che ha e che elargisce i giocatori, ha sempre la precedenza, o almeno spesso e volentieri, sulla nazionale. Vediamo anche come questi giovani cresceranno nel tempo.
2: Carlo, grazie ancora, buon lavoro, a prestissimo, weekend soprattutto. Ciao a te.
0: A voi, un abbraccio.
1: Grazie
0: ciao,
1: mille, ciao, ciao Carlo. Ciao,
2: noi
1: ciao.
2: Proseguiamo, lo facciamo con una canzone e poi tra poco torneremo con voi. L'ultimo argomento di oggi sarà il Tour de France, dunque il ciclismo, tra pochissimo.

0: 11:51 minuti, sempre là, poi Tommaso con voi fino alle 16, ancora 9 minuti insieme in attesa di trovare Ubaldo Coldagelli che è il nostro ultimo ospite. C'è. Allora, torniamo al discorso legato alle prove libere, perché dato non ho capito bene Massimo cosa ci stai dicendo. Ok, d'accordo. Augusto Staggi, che non Ubaldo Coldagelli, per Augusto Staggi che dovrebbe arrivare con noi.
1: Nome, certo.
0: Dicevo che insomma, con noi tra poco, insomma, un ospite per parlare di ciclismo, ma rimaniamo su più che le quattro ruote. La questione di Silverstone sta ponendo un fatto che sto già vedendo da diverse settimane, cioè la Ferrari fa molto bene nelle prove libere, va molto bene anche nella giornata 2. È il giorno della gara il problema, che
1: sì, ma
0: la questione è, però insomma, qualcosa fa, purtroppo questa domanda non era, rispondere subito.
1: Rispondere rapidissimamente, come diceva prima Franco Nunes, bisogna capire che cosa provano nelle prove libere, perché tanti magari provano delle strutture diverse rispetto a quelle che poi utilizzano in gara per appunto provare a vedere come va, e quindi magari hanno dei risultati inferiori.
0: Allora intanto dalle 4 torniamo invece alle due ruote, perché abbiamo trovato Pier Augusto Staggi, smontiamo le due ruote e andiamo a parlare del Tour de France che sta per cominciare. Allora chiediamo aiuto a Pier Augusto Staggi. Ciao Pier Augusto, ben trovato.
2: Ciao e scusate per il ritardo, ma ero su un'altra linea.
0: Buon tranquillo. Allora, Tour de France che comincia, domanda apertissima, con che premesse?
2: Con le premesse più banali in assoluto, ma in realtà probabilmente come tutte le corse, come tutti gli eventi sportivi, qualcosa, qualche sorpresa le servirà. Il Tour è chiaramente, ha un uomo solo al comando che è Tadej Pogacar, cioè l'uomo da battere. Il primo sfidante è il solito nome, Jonas Vingegaard, l'ultimo e l'unico uomo che è stato in grado di battere il numero uno del ciclismo mondiale da 6 anni a questa parte, può dire di averlo fatto 2 volte. Al momento il computo di questo scontro diretto al Tour de France è 4-2 per lo sloveno, però Jonas Vingegaard, come ha avuto modo di dire alla domanda ma sei convinto quest'anno di poterlo battere, ha detto se sono qui è perché sono convinto, se no stavo a casa. E quindi la risposta è banale, però nasconde una verità profonda, che è quella della sfida. Il danese ha vinto con grande facilità il Giro d'Italia, l'ha detto anche oggi, l'ha riconfermato ieri in conferenza stampa, senza far neanche fatica, e questo non è che sia un massimo per il livello qualitativo del nostro giro. Comunque dice, senza neanche far fatica ho vinto il Giro d'Italia, invece dovrà fare sicuramente tanta fatica per battere Tadej Pogacar, cioè dovrà fare tanta fatica, perché è un tour molto molto duro. Per dire, il Giro d'Italia era, aveva un dislivello di 48.700 metri, il Tour de France è di quasi 54.000, quindi cioè sono quasi 6.000 metri in più, e non è come dirlo, quindi è una corsa che sulla carta è molto molto dura. A livello di partecipazione ci sono tutti i migliori velocisti, i migliori passisti, i migliori grimper, i migliori uomini dei grandi giri, quindi il ranking mondiale è rappresentato in lungo e in largo.
1: Io volevo fare una domanda a proposito della partenza, visto che domani il Tour de France inizierà come il Giro d'Italia, fuori diciamo dai confini francesi, inizierà da Barcellona, con una formula che è diversa, nel senso è migliorativa rispetto a quella che noi abitualmente abbiamo negli ultimi anni al Giro d'Italia. Volevo appunto, visto che ci sono state tante polemiche a proposito del Giro d'Italia che è partito da fuori, che ha interrotto per portare i ciclisti in Italia e poi riprendere la gara, mentre in Francia è organizzata in maniera completamente diversa, perché partono da Barcellona già con una tappa di abbastanza impegnativa e arrivano poi in Francia. Quando è che riusciremo anche noi un po' a seguire l'esempio del Tour de France e quindi a riportare un po' di importanza a livello internazionale e di lustro al Giro d'Italia?
2: E quando cominceremo a fare un'analisi e non dire semplicemente in automatico che i nostri cugini d'Oltralpe sono solo antipatici, un po' smorfiosi e che sono bravi a vendere anche le piccole cose al meglio, in realtà dovremmo avere quell'umiltà intanto ad andare a vedere. andare a metterci il naso, venire qui a Barcellona e per capire com'è la macchina organizzativa, come funziona, quanto personale c'è, come curano le cose. È chiaro che magari un po' ci dà fastidio, però un po' dovrebbe insegnarci. Il problema è che negli ultimi anni ci ha insegnato molto poco, perché nonostante addirittura 3 anni fa il tour, la Grande Poix, è stata a Firenze, quindi era sul suolo italico, ben poche persone, diciamo, dello staff organizzativo del Giro d'Italia è andato a vedere come funzionava la baracca. Anzi, una parte del personale aveva collaborato in maniera fattiva con l'organizzazione francese per semplificare le cose, perché comunque lo staff di RCS Sport, quindi diciamo diamo un nome e un cognome, è di altissimo livello. Magari che cos'è? Non sono in tantissimi, lo staff del tour è molto più ampio, è molto più completo, c'è molto più personale, ha più risorse, è anche più ricco chiaramente, però come in tutte le cose, dico una banalità, per diventare grandi bisogna anche un po' investire. Io credo che alla tua domanda rispondo con questo, voglio essere ottimista, è di qualche giorno fa la notizia di un acquisto. Ecco, il presidente Cairo, l'amministratore delegato, nonché direttore generale Paolo Bellino, hanno fatto un grande acquisto e io credo che questo sia un segnale, voglio interpretarlo così, importante di un cambiamento, di qualcosa che sta mutando all'interno di RCS Sport Event, che è, diciamo, l'ingaggio dal 1° di settembre, quindi dal 1° di settembre, di Luca Guercilena. Chi è Luca Guercilena? È un uomo che nel mondo del ciclismo c'è da tempo, ha ricoperto tantissimi ruoli, è stato preparatore di Fabian Cancellara, un uomo che si è formato alla scuola di Mattei Sport, poi è cresciuto direttore sportivo in squadre di Patrick Lefebvre al fianco di Paolo Bettini e poi addirittura CT della nazionale svizzera, dove ha vinto l'oro olimpico con Fabian Cancellara, e poi è diventato team leader della Trek e adesso Lidl Trek. È stato per 16 anni quindi il team manager di questa squadra, che è arrivata a essere l'anno scorso la numero 2, numero 3 al mondo, quindi una delle formazioni più forti del pianeta. Adesso ha deciso di accettare l'invito e la scommessa anche di RCS Sport Event per cercare di rilanciare il Giro d'Italia. Ecco, ti rispondo così. Al momento il tour è ampiamente davanti al Giro d'Italia, soffriamo un po' di provincialismo, ma qualcosa si sta muovendo. È il fatto stesso che Cairo e Bellino abbiano deciso di ingaggiare una persona, un uomo, come Luca Guercilena, credo che sia il modo giusto per cominciare a guardare in maniera diversa anche la nostra corsa. Credo che nei prossimi 2 o 3 anni qualcosa di nuovo, di diverso, di buono potremo vederlo anche da noi.
1: Speriamo.
0: Davvero, per Augusto, io ti ringrazio moltissimo e ovviamente buon tour, ma ci risentiremo in questo periodo visto che se ne parlerà diffusamente, per cui grazie a Pier Augusto Stagi, buon lavoro a te.
2: Grazie a voi tutti.
1: A presto, grazie mille.
0: Allora, stiamo quasi per chiudere, non avevamo detto una cosa leggermente importante, anche se ne abbiamo parlato talmente tanto che alla fine, quando è diventata ufficiale, non l'abbiamo detto, ma fondamentalmente Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, e diciamo che era il segreto di Pulcinella, rimanendo in ambito ovviamente di Napoli.
1: Sì, però Dio, se non avesse trovato un accordo con il Milan, magari sarebbe stato qualche complicazione.
0: Mi sembrava molto difficile che non lo trovasse. Adesso finalmente Napoli può muoversi con più libertà e può naturalmente fare gli acquisti che vuole. Allora intanto ringrazio Tommaso Lavizzari, spero di vederti in questi giorni.
1: Anch'io, grazie a te Lapo. Io però vado al mare adesso.
0: Anche io.
1: Combinazione, guarda.
0: Allora, da Recco, from Recco to Milano, ovviamente da Massimo Tedesco in regia, che ringrazio ovviamente, e con Michele Ceci in assistenza, in redazione. Noi adesso lasciamo spazio a Vicky Mangone con Check Up, e ovviamente voi rimanete con noi come sempre qui con Giornale Radio. Io vi aspetto anche domani con Soul Kitchen, speciale film sul caldo, e domenica invece con me, con Maurizio Mannoni, con una puntata anch'essa speciale. A tutti, a prestissimo.
1: Io vi auguro buon weekend.
0: Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il
3: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Tre giorni di lutto nazionale. Chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla nella capitale ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. La TV di Stato riporta che il premier pakistano Sharif, accompagnato dai rappresentanti del governo di Islamabad, ha reso omaggio alla bara. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi. Un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta nei sedicesimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check Up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
10: Il linfedema o linfedema e il lipedema sono due condizioni croniche che colpiscono principalmente gli arti inferiori, ma presentano caratteristiche differenti. Il linfedema è causato da un malfunzionamento del sistema linfatico che determina un accumulo di linfa nei tessuti e provoca gonfiore persistente. Può essere congenito oppure svilupparsi in seguito a interventi chirurgici, traumi o malattie. Il lipedema invece è una patologia del tessuto adiposo caratterizzata da un accumulo anomalo e e simmetrico di grasso, soprattutto a livello di gambe e fianchi. Colpisce quasi esclusivamente le donne e può essere associato a dolore, sensibilità al tatto e facilità alla comparsa di lividi. Una differenza importante è che nell'ipedema piedi e mani generalmente non sono coinvolti, mentre nell'infedema il gonfiore può estendersi fino all'estremità. Inoltre l'ipedema non migliora significativamente con dieta ed esercizio fisico, poiché il grasso accumulato è resistente alla perdita di peso. La diagnosi precoce è fondamentale per entrambe le patologie. I trattamenti possono includere fisioterapia, drenaggio linfatico e manuale, utilizzo di indumenti compressivi e attività fisica mirata. Nel caso dell'ipedema, in alcune situazioni può essere presa in considerazione anche la liposuzione specialistica. Una corretta informazione e un adeguato supporto medico consentono di migliorare la qualità della vita delle persone affette da queste condizioni. Questo è il tema che tratteremo oggi. Questo è Check Up, io sono Vicky Mangone, tra poco l'appuntamento è con Laboratorio Salute, appuntamento con la ricerca e poi a seguire parleremo di linfedema e lipedema col dottor Mario Bellisi.

0: siamo all'appuntamento con Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Il nuovo rapporto OCSE, la salute mentale dei bambini, degli adolescenti e dei giovani nel XXI secolo, descrive un peggioramento diffuso della salute mentale tra bambini e giovani sotto i 25 anni nei paesi OCSE. Tra il 2012 e il 2022, nella maggior parte dei paesi con dati comparabili, si registra un calo degli indicatori di benessere psicologico, con aumento di ansia, depressione e di stress, anche se la disponibilità di dati resta limitata e disomogenea. Il deterioramento era già iniziato prima della pandemia, che ha poi aggravato una situazione preesistente senza esserne la causa unica. Il rapporto sottolinea infatti un insieme di fattori concorrenti: pressione scolastica crescente, disuguaglianze socio-economiche, instabilità percepita, bullismo e cyberbullismo, sonno disturbato e impatto dell'iperconnessione digitale. Il disagio colpisce in modo più marcato le ragazze e gli adolescenti più grandi, con un forte aumento di sintomi emotivi e di episodi di autolesionismo, mentre i tassi di suicidio restano più stabili. Il digitale ha un ruolo complesso, associato a problemi di sonno e benessere in alcuni casi, ma anche potenzialmente utile per socialità e supporto. In conclusione, l'OCSE invita a non semplificare il fenomeno e a rafforzare prevenzione e servizi di prossimità, integrando scuola, famiglia e sanità in una rete capace di intercettare precocemente il disagio e ridurre le disuguaglianze. Il governo britannico ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, con l'obiettivo di proteggere i più giovani dai rischi online. La misura, già adottata in forma simile in Australia, è stata presentata dalla premier Keir Starmer come una scelta difficile ma necessaria. Il provvedimento però divide il dibattito. Secondo lo psicologo Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, il nodo principale è la sua reale applicabilità. I divieti rischiano di essere difficili da far rispettare e di perdere credibilità se non accompagnati da controlli e alternative educative. Lancini sottolinea inoltre una contraddizione degli adulti, che da un lato criticano i social e dall'altro ne fanno un uso massiccio anche nella gestione della vita familiare e scolastica. Più che il semplice divieto, per l'esperto servirebbe un'educazione digitale e una riflessione sul ruolo che la tecnologia ha assunto nella società. Secondo lo psicologo, infatti, social non sono solo intrattenimento, ma parte integrante della costruzione dell'identità giovanile. Per questo la risposta non può essere solo restrittiva, occorre offrire alternative, opportunità e strumenti per comprendere e gestire il mondo digitale, anziché limitarlo esclusivamente con divieti. Il Parlamento italiano sta discutendo una riforma che potrebbe aprire alla vendita online dei farmaci con obbligo di ricetta, inclusi quelli rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, tramite le farmacie digitali autorizzate. L'obiettivo è allinearsi alle normative europee e rispondere a una domanda crescente. Secondo studi internazionali e italiani, circa un italiano su due sarebbe favorevole a questo servizio, soprattutto tra chi assume farmaci con regolarità o è affetto da patologie croniche. I sostenitori della riforma evidenziano vantaggi in termini di comodità, continuità terapeutica e risparmio di tempo, oltre a potenziali benefici economici complessi a livello europeo. Le farmacie online, sottolineano, sarebbero comunque collegate a strutture fisiche e soggette a norme stringenti su tracciabilità, sicurezza e privacy, come la direttiva europea sui farmaci falsificati e il GDPR. Le criticità riguardano invece il rischio di ridurre il ruolo di controllo del farmacista e di indebolire il rapporto diretto col paziente, considerato importante per la sicurezza delle terapie e l'aderenza ai trattamenti. Alcuni esperti avvertono anche del possibile impatto sul modello della farmacia territoriale come presidio di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale. Il confronto dunque non è solo tecnologico, ma riguarda l'equilibrio tra innovazione digitale, sicurezza sanitaria e organizzazione del sistema di cura. La ricerca sull'Alzheimer sta esplorando un possibile indicatore precoce sorprendente: la pelle. Secondo la neuroscienziata Arianna Di Stadio, parametri come idratazione, pH e vascolarizzazione cutanea potrebbero riflettere lo stato del cervello molto prima della comparsa dei sintomi cognitivi. La connessione tra cervello e pelle è biologica e profonda. Condividono origine embrionale, sono entrambi sensibili a stress e neurotrasmettitori e rispondono all'asse ormonale dello stress. Studi internazionali mostrano alterazioni cutanee nei pazienti con Alzheimer e altre malattie neurodegenerative, incluse variazioni di acidità, circolazione e segnali molecolari come l'alfa-sinucleina. Ulteriori ricerche indicano che marcatori cutanei come l'autofluorescenza possono segnalare infiammazione cronica e processi neurodegenerativi in fase precoce. Questi dati, ancora preliminari, suggeriscono la possibilità di usare la pelle come strumento di screening non invasivo. L'obiettivo futuro è intercettare la neuroinfiammazione prima del danno neuronale irreversibile, sfruttando terapie già disponibili per intervenire tempestivamente. In prospettiva, l'integrazione tra dermatologia, neurologia e intelligenza artificiale potrebbe trasformare l'analisi della pelle in uno screening di routine per la diagnosi precoce delle demenze. Il documento della Società Italiana di Cure Palliative, SICP, distingue nettamente due percorsi nel fine vita che, pur potendo nascere da una sofferenza simile, hanno significati e obiettivi diversi. Da un lato, le cure palliative, che mirano ad alleviare la sofferenza senza accelerare né ritardare la morte. Dall'altro, il suicidio medicalmente assistito, il cui scopo è invece anticipare intenzionalmente la morte. La SICP sottolinea che questa differenza non è solo teorica, ma etica e clinica. Nelle cure palliative l'obiettivo è ridurre la distanza tra ciò che il paziente desidera e ciò che vive, migliorando la qualità della vita fino alla fine naturale. Nel suicidio assistito, invece, si elimina quel divario attraverso la morte volontaria. E il dibattito italiano, ancora privo di una legge nazionale e con norme regionali frammentate, la società scientifica invita a mantenere chiari i confini tra i due ambiti per evitare confusione nei pazienti e preservare la fiducia nelle cure palliative. I professionisti possono, titolo personale, partecipare eventualmente al suicidio assistito, ma le cure palliative, come disciplina, non si identificano in quel percorso. Il documento ribadisce infine un punto centrale: la libertà di scelta non è solo un principio formale, ma richiede condizioni concrete, informazione adeguata, assenza di abbandono e soprattutto accesso garantito a cure palliative di qualità, affinché la decisione nel fine vita siano davvero consapevoli e non dettate dalla solitudine o da una sofferenza non trattata. Viaggiare apre nuovi orizzonti e segna spesso l'inizio delle vacanze, ma può anche esporre a rischi sanitari sottovalutati. Le cosiddette malattie del viaggiatore comprendono infezioni gastrointestinali, patologie tropicali e disturbi legati a clima, igiene e cambiamenti ambientali che ogni anno colpiscono milioni di turisti. Secondo Alessandro Rossi del SIM, il fenomeno è in crescita anche a causa della mobilità globale e dei cambiamenti climatici che favoriscono la diffusione in Italia di malattie un tempo tipiche dei paesi tropicali come dengue e chikungunya trasmesse dalle zanzare. La prevenzione inizia prima della partenza con una valutazione medica e, se necessario, vaccinazioni e profilassi contro malattie come malaria o febbre gialla. Sono fondamentali anche misure pratiche, igiene alimentari, uso di repellenti, abiti adeguati e attenzione all'acqua e ai cibi consumati. A rientro è importante monitorare eventuali sintomi come febbre o diarrea che potrebbero segnalare infezioni contratte durante il viaggio e richiedere una diagnosi tempestiva. Oltre alle malattie da viaggio, esistono anche quelle da vacanza legate a clima e stile di vita: colpi di calore, scottature, dermatiti, punture di insetti e disturbi gastrointestinali. In entrambi i casi, informazione e prevenzione restano gli strumenti principali per viaggiare in sicurezza. E tra poco l'appuntamento è con la ricerca di Laboratorio Salute.

0: torniamo. Questa è la seconda parte di Laboratorio Salute dedicata alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Una nuova strategia diagnostica potrebbe rendere più preciso e meno invasivo lo screening del tumore alla prostata. Lo suggeriscono i risultati preliminari dello studio ProScreen MRI, promosso da Istituto di Candiolo in collaborazione con il Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica del Piemonte e altre strutture sanitarie piemontesi. Il protocollo parte dal test del PSA, ma introduce una fase intermedia. Nei casi di valori alterati, i pazienti vengono sottoposti a risonanza magnetica multiparametrica, riducendo così il ricorso automatico alla biopsia. Le immagini vengono poi analizzate con modelli di intelligenza artificiale e algoritmi di rischio integrati con dati clinici. Nei primi risultati, circa il 63% dei partecipanti ha evitato la biopsia, venendo indirizzato solo al monitoraggio. Il metodo si è inoltre dimostrato efficace nell'individuare i tumori clinicamente rilevanti, migliorando la precisione diagnostica. In Italia il tumore della prostata è il più frequente tra gli uomini, ma manca ancora uno screening nazionale strutturato, anche per l'assenza di un test sufficientemente selettivo. L'obiettivo dello studio è quindi ridurre sovradiagnosi e interventi inutili, garantendo al tempo stesso diagnosi precoci e più sicure. Il progetto guarda ora a una possibile estensione europea attraverso il consorzio PRISE-U+, con un'idea di definire linee guida condivise per lo screening prostatico. Un paziente affetto da SLA, completamente paralizzato, è tornato a comunicare grazie a una sofisticata interfaccia cervello-computer sviluppata all'Università della California a Davis nell'ambito del progetto BrainGate 2. Un chip impiantato nella corteccia motoria del cervello registra i segnali neuronali e li traduce tramite algoritmi di intelligenza artificiale basati su transformer, in parole e comandi digitali. Le frasi vengono poi trasformate in voce da un sintetizzatore addestrato sulla voce del paziente, ricreandone timbro e intonazione originali. La novità principale dello studio è che il sistema non è rimasto confinato al laboratorio. Il paziente lo ha utilizzato anche a casa, con supporto minimo dei caregiver, per migliaia di ore e quasi ogni giorno. Questo ha dimostrato che la tecnologia può funzionare in modo stabile e continuo nella vita quotidiana e non solo in contesti sperimentali. In circa 19 mesi di utilizzo, il paziente ha prodotto oltre 180.000 frasi, raggiungendo una velocità comunicativa di circa 56 parole al minuto, controllando anche un cursore per navigare e usare il computer. In sintesi, lo studio mostra che le interfacce cervello-computer stanno diventando strumenti concreti per restituire comunicazione e autonomia a persone completamente paralizzate anche nella vita domestica, pur restando ancora una tecnologia sperimentale da validare su più pazienti. La ricostruzione mammaria dopo mastectomia sta diventando sempre più mininvasiva, personalizzata e orientata alla qualità di vita delle pazienti. Le nuove tecniche puntano a ridurre complicanze, migliorare i risultati estetici e accelerare il recupero con un approccio sempre più rigenerativo. Tra le innovazioni rientra l'uso di matrici biosintetiche riassorbibili che funzionano come un reggiseno interno per sostenere la protesi e stabilizzare i tessuti, riducendo il rischio di deformazioni e reinterventi. Accanto a queste soluzioni, le matrici dermiche acellulari aiutano a ridurre la contrattura capsulare, una delle principali complicanze degli impianti, migliorando l'integrazione tra protesi e tessuti e la vascolarizzazione. Per le pazienti sottoposte a radioterapia, la tecnica di riferimento resta la ricostruzione autologa microchirurgica, che utilizza tessuti della paziente stessa, come addome o coscia, collegati ai vasi mammari, con alti tassi di successo nei centri specializzati. Un'ulteriore evoluzione è rappresentata dalle tecniche ibride e dall'impiego del grasso autologo fino alla procedura inflating-deflating, che sostituisce progressivamente gli espansori con tessuto adiposo per ottenere una mammella completamente naturale. La scelta della tecnica dipende dal quadro clinico e dalle preferenze della paziente, all'interno di un percorso condiviso dove il chirurgo guida anche la dimensione psicologica della ricostruzione. Gli ospedali civili di Brescia sono tra i primi centri in Europa ad avere integrato nella Lung Unit multidisciplinare un percorso che unisce diagnosi e trattamento del tumore polmonare in un'unica seduta operatoria. La procedura consente, in un'unica anestesia, di eseguire la diagnosi di un nodulo sospetto tramite broncoscopia robotica e, se la malignità viene confermata subito, di procedere immediatamente alla chirurgia radicale. L'obiettivo è ridurre al minimo il tempo tra sospetto diagnostico e terapia. Durante l'intervento viene utilizzato un unico tubo per intubazione orotracheale con microcamera integrata che permette il controllo continuo delle vie aeree e evita la sostituzione del presidio tra fase diagnostica e chirurgica, aumentando sicurezza ed efficienza. Il progetto si inserisce in un contesto di forte innovazione, riconosciuto anche dall'accreditamento come Comprehensive Cancer Center da parte dell'Organization of European Cancer Institute. Nel tumore del polmone il fattore tempo è cruciale. Anticipare la terapia migliora le possibilità di intervenire in fase precoce e ridurre l'impatto psicologico sui pazienti, soprattutto in un'epoca di crescente utilizzo dello screening. Il nuovo approccio risponde proprio a questa sfida: integrare diagnostica avanzata e chirurgia in un unico percorso rapido, reso possibile dalla collaborazione tra diverse specialità e tecnologie robotiche già operative nella pratica clinica del Servizio Sanitario Nazionale. Il 2025 ha segnato un punto di svolta nella medicina con l'affermazione della cosiddetta precisione estrema, terapie sempre più personalizzate fino ai casi limite della medicina N-of-1, in cui il trattamento viene progettato per un singolo paziente. È il caso delle terapie di editing genetico, sviluppate su misura per rare mutazioni, dei primi successi nella correzione di malattie metaboliche neonatali, e delle terapie geniche per la sordità ereditaria, che hanno permesso ad alcuni bambini di recuperare l'udito. Accanto a questa spinta verso l'iperpersonalizzazione, la ricerca ha registrato progressi importanti anche in oncologia e neuroscienze, con segnali di rallentamento della malattia di Huntington e lo sviluppo di vaccini antitumorali costruiti sulle mutazioni specifiche dei singoli tumori. Tuttavia, queste innovazioni pongono un problema centrale: la difficoltà di renderle scalabili, accessibili e sostenibili su larga scala. Per questo si stanno sviluppando modelli alternativi come le CAR-T in vivo o le versioni allogeniche pensate per rendere più semplice e standardizzata una terapia oggi complessa e costosa. Parallelamente, intelligenza artificiale, modelli sperimentali avanzati e perfino il calcolo quantistico stanno accelerando la scoperta e la validazione di nuovi farmaci. Il 2026 sarà quindi l'anno della verifica clinica. Numerosi trial di fase avanzata dovranno dimostrare non solo l'efficacia delle nuove terapie, ma la loro reale capacità di trasformare gli standard di cura in ambiti come oncologia, malattie infettive, patologie rare e cardiovascolari. La tubercolosi continua a rappresentare una delle principali cause di morte per malattia infettiva nel mondo. L'unico vaccino attualmente disponibile, il bacillo di Calmette-Guérin, protegge soprattutto nei primi anni di vita, mentre l'efficacia diminuisce in adolescenza e nell'età adulta, cioè proprio nelle fasce che contribuiscono maggiormente alla trasmissione della malattia. Il vaccino M72 AS01E è stato sviluppato per colmare questo vuoto. Il trial di fase 3 coinvolge circa 20.000 persone in paesi ad alta incidenza e valuta la capacità del vaccino di prevenire la progressione dall'infezione latente alla tubercolosi polmonare attiva, confermata microbiologicamente. Se i risultati saranno positivi, potrebbe diventare il primo vero strumento di prevenzione efficace anche negli adulti. E per la parte di Laboratorio Salute dedicato alla ricerca è tutto. Adesso una breve pausa e poi torniamo al nostro check-up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
1: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
6: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
7: Sono le 16 e 33 minuti.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
0: In corsia, gambe gonfie, pesanti e doloranti. Spesso si pensa alla ritenzione idrica, alla cellulite, a qualche chilo di troppo. E invece in molti casi dietro questi segnali non ci sono solo inestetismi, ma vere e proprie patologie ancora poco conosciute e spesso diagnosticate in ritardo: il linfedema e il lipedema. Sono due condizioni diverse, due patologie con cause e diagnosi differenti che vengono frequentemente confuse tra loro. I sintomi e le patologie che le riguardano si presentano come disturbi molto comuni, con il risultato che chi ne soffre può impiegare anni prima di arrivare a una diagnosi corretta e a una conseguente soluzione. In Italia si stima che il linfedema colpisca circa 350-400.000 persone, con 40.000 nuovi casi ogni anno. Il lipedema, secondo alcune stime, interesserebbe fino al 39% della popolazione femminile, spesso sottodiagnosticata o confusa con l'obesità. Stiamo parlando di malattie croniche che incidono non solo sul corpo, ma anche sulla qualità della vita, sull'autostima, sulla quotidianità. La buona notizia è che oggi abbiamo strumenti diagnostici più precisi, terapie più efficaci e tecnologie che possono davvero fare la differenza, soprattutto se si interviene presto. Capire cosa sono, riconoscerle e sapere come gestirle è il primo passo per non sottovalutarle più. Sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp, 334 11 11 622. Ne parliamo tra poco a Check Up.

0: linfedema o linfedema, lipedema o lipedema. Sono due parole simili, ma le patologie sono diverse. La prima è linfedema, riguarda un'alterazione del sistema linfatico. Poi linfedema, anzi lipedema o lipedema, poi lo chiederemo al nostro esperto, vediamo di mettere bene l'accento. Dicevo, la prima, il linfedema riguarda un'alterazione del sistema linfatico, il lipedema o lipedema invece riguarda una distribuzione anomala del tessuto adiposo. Eppure nella pratica vengono spesso confuse tra loro, vengono scambiate per problemi estetici come la cellulite piuttosto che la ritenzione idrica. Sono soprattutto le donne ad esserne colpite, ma con caratteristiche e meccanismi differenti. Il problema è che i segnali iniziali sono subdoli, sono facilmente ignorati, un gonfiore che tutto sommato sembra normale, una forma del corpo che cambia ma in maniera lenta, un dolore che non si riesce bene a spiegare, qualche livido a cui si tende dare una differente attribuzione. Per capire e per curarle è fondamentale capire cosa sono davvero queste patologie, come si manifestano e quali sono i segnali da non trascurare. Dottor Mario Bellisi, medico chirurgo vascolare flebologo, responsabile dell'ambulatorio di flebolinfologia e Von Care presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone di Palermo. Buongiorno Bellisi.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Buon pomeriggio, mettiamo subito l'accento al posto giusto, linfedema e lipedema o linfedema e lipedema?
1: Solitamente vengono entrambe le parole utilizzate, però comunemente mettiamo l'accento sul linfedema e lipedema.
0: Linfedema. Perfetto, giusto per fare chiarezza. Allora, abbiamo detto due patologie apparentemente simili che però vengono spesso confuse con altre cose, come per esempio con la cellulite. Che cos'è il linfedema e che cos'è il lipedema? Ci faccia capire bene. Prego.
1: Guardi, io la ringrazio per la premessa perché ha detto delle parole che sono sacrosante. Si tratta intanto di due patologie importantissime, severe, perché impattano entrambe sulla qualità di vita del paziente e spesso, soprattutto nelle forme gravi, possono essere anche altamente invalidanti. Non per niente il linfedema viene considerato, è stato considerato da ILEA nazionali come una malattia cronica presa in carico perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il linfedema come una malattia cronica, ingravescente, invalidante perché è inguaribile. Però con questo non vogliamo fare sicuramente demoralizzare i nostri pazienti, ma dobbiamo dire che è però curabile, perché si tratta di una malattia che, se presa in tempo, può anche permettere una restituzione ad integrum della qualità di vita, che è quella che solitamente i pazienti perdono, ma perché, come giustamente ha detto lei, spesso sono orfani di diagnosi, la diagnosi è spesso tardiva, e sono orfani anche di cure, perché queste cure non sempre vengono erogate in maniera adeguata.
0: E questo è l'infedema. Invece il lipedema è un'altra cosa.
1: Sì. Il lipedema, mi piace ogni volta quando parlo del lipedema, intanto bisogna dire che il lipedema, come giustamente ha detto lei, è una malattia infiammatoria, cronica, degenerativa, invalidante del tessuto connettivo lasso e del tessuto adiposo. Quindi è un'infiammazione. Quindi ecco la differenza nel linfedema.

0: prima c'è l'accumulo di lipidi, c'è l'accumulo di linfa. Nell'ipedema non c'è accumulo d'acqua, c'è una infiammazione. Quella poca acqua che noi riscontriamo nel tessuto adiposo è acqua di tipo infiammatoria, è un essudato, che è un altro tipo di acqua ed è in quantità molto molto scarsa rispetto all'infedema. Lì c'è l'infiammazione che domina e che è responsabile anche di questa situazione di invalidità. Ha detto lei stessa, lei giustamente, che queste pazienti spesso si fanno per l'infiammazione lividi, non possono essere toccate, anche il semplice massaggio o lo sfioramento può innescare questo dolore, ma
1: dolore.
0: Mi permetto di dire, di dar forza a ciò che ha detto lei. Spesso la malattia non viene diagnosticata all'esordio. Lei lo sa che praticamente tra l'inizio della malattia e una diagnosi certa in media, secondo le statistiche, passano 10 anni?
1: Dai, così tanto?
0: e questo quindi ti fa capire che è praticamente una malattia poco conosciuta. Spesso, spesso è la paziente che si fa la diagnosi, spesso la paziente, cercando e facendosi gestire dal dottor Google, si fa la diagnosi da sola, e quando arriva dallo specialista finalmente tira un sospiro di sollievo, perché sa che ti dice: dottore, lei finalmente mi ha dato una certezza, la gente non mi credeva, io sono finalmente so di essere malata.
1: Senta, dottor Bellisi, ma sono due malattie che colpiscono prevalentemente le donne.
0: Sì.
1: Dico bene?
0: Sì.
1: Prevalentemente esclusivamente?
0: Il lipedema, ma prevalentemente nel 95% anche più dei casi colpisce il sesso femminile, quindi c'è una grandissima correlazione anche con l'attività ormonale, con gli ormoni sessuali femminili. Anzi, l'esordio dell'ipedema proprio è innescato dalle variazioni ormonali. Vedi il menarca, vedi la gravidanza, vedi la menopausa, vedi l'assunzione di estroprogestinici. Sono tutti dei trigger della malattia.
1: Senta, ma quanto pesa invece la componente genetica nello sviluppo di queste due condizioni? C'è familiarità?
0: Sì. Tenga conto che nell'ipedema recentemente sono state per esempio scoperte delle mutazioni genetiche, mi riferisco per esempio al gene AKR1C1 che è stato riscontrato nei membri di una famiglia tutti affetti dall'ipedema, ma anche adesso c'è anche la KRC2 e a poco si vanno scoprendo nuove mutazioni genetiche, quindi ci fa capire che la malattia è sicuramente è multifattoriale, è cronica, e però è familiare, c'è una certa familiarità.
1: Prego, continui.
0: No, stavo dicendo che la familiarità per esempio è presente nel 30-89% dei pazienti. Per il linfedema la situazione è diversa, ci sono delle mutazioni genetiche che sono state riscontrate, anzi parecchie, che si associano a delle forme di linfedema primario che sono sicuramente quelle sindromiche, perché si associano ad alcune malformazioni vascolari, malformazioni scheletriche e così via, alcune si associano anche a deficit intellettivo, ma qui queste sono delle mutazioni fortunatamente molto molto rare. Nella maggior parte dei casi non si mette in evidenza la mutazione genetica, abbiamo un linfedema primario che viene definito precoce quando si manifesta alla nascita, oppure abbiamo quello che è tardivo, che si manifesta già nell'età dopo la pubertà o nell'età adulta, e questi sono sporadici, cioè compaiono in alcune famiglie così, uno ogni tanto e basta.
1: Allora, aiutiamo le nostre ascoltatrici che stanno scrivendo al 334-1111-622. Lorena scrive: ho sempre avuto gambe grosse rispetto al resto del corpo. Quando dimagrisco però la parte sopra cambia, mentre le gambe restano uguali. È un campanello d'allarme?
0: Eh sì, senz'altro. L'aspetto ginoide proprio del biotipo è già tipico dell'ipedema. È chiaro che poi dobbiamo andare a vedere tutti gli altri segni.
1: Naturale.
0: Se ci sono dei problemi ormonali associati, perché se vai a scavare vedi che nelle pazienti con l'ipedema c'è sempre un problema familiare o personale di tipo endocrino. C'è una compromissione della tiroide, ci può essere una iper per insulinismo o insulino resistenza, ci può essere un ovaio policistico. Quasi sempre
1: Adriana,
0: si associano questi problemi.
1: Adriana scrive: la mia cellulite sembra andare e venire, a volte migliora, poi torna come prima. Nel caso dell'ipedema succede la stessa cosa o è una condizione più stabile?
0: Nell'ipedema succede la stessa cosa, perché spesso anche l'alimentazione o lo stile di vita può sicuramente aumentare l'infiammazione, e siccome alla base dell'ipedema c'è l'infiammazione, anche l'alimentazione sbagliata, l'assunzione di alcol, sono tutte delle, oppure un'attività fisica esagerata con uno stress eccessivo sui tessuti, allora in questo caso la malattia può subito accendersi e riattivarsi, come anche la riaccensione è legata all'azione ormonale. Se io in un certo periodo della mia vita prendo la pillola anticoncezionale, questa in alcune pazienti ti innesca subito il problema, te lo amplifica o te lo latentizza.
1: Prima della pausa musicale voglio fare però un'altra domanda, dottor Bellisi: ma può capitare che una persona presenti entrambe le condizioni nello stesso momento, nello stesso tempo?
0: Sì. Possono entrambe le malattie essere presenti, anche se bisogna dire che l'ipedema, così nell'ipedema puro, è non ha l'infedema, non c'è. Nelle forme avanzate di l'ipedema, quindi nelle forme gravi, allora si complicano con la presenza anche di l'infedema. Allora in questo caso noi parliamo di lipolinfedema o linfolipedema, dipende.
1: È una cosa complicatissima.
0: Solitamente sono distinte le due patologie.
1: Allora, dottor Bellisi, tra poco parleremo di terapie, prima però una pausa musicale.

0: Una volta ottenuta una diagnosi con gli esami, con una visita specialistica, il modo di affrontare il problema per le due patologie cambia completamente. L'infedema e l'ipedema non si curano nel senso tradizionale del termine, ma si possono gestire anche molto bene se si interviene con gli strumenti giusti. Negli ultimi anni le terapie si sono evolute, si parla di approcci combinati, di tecnologie sempre più mirate, di dispositivi che aiutano anche nella gestione quotidiana. Torniamo sul tema col dottor Mario Bellisi, chirurgo vascolare e flebologo. Dottor Bellisi, prima di parlare delle cure, vorrei parlare di un altro elemento fondamentale, che è il ruolo attivo della persona e il miglioramento dello stile di vita. Cosa si può fare nel quotidiano oltre all'alimentazione corretta, bere molto e attività fisica? Ci sono altre cose?
1: Aver cura sicuramente del proprio corpo, questo è fondamentale, fare attenzione ai cambiamenti del corpo, tener conto che qualunque piccola manifestazione cutanea, la comparsa per esempio di rossori, per esempio i pazienti che hanno il linfedema sono spesso soggetti a delle complicanze linfangitiche, e allora la puntura dell'infetto, il microtrauma possono essere il punto di partenza di un problema che diventa drammatico, perché certo. Si fa la linfangite, l'arto diventa congesto, l'arto diventa rosso, si possono formare bolle, può venire la febbre con brivido, diventa una patologia, chiaro, da trattare in maniera intensiva. Quindi molta cura all'igiene, molta cura al peso, molta cura soprattutto a fare attenzione anche alle piccole lesioni che possono manifestarsi, e cercare di intervenire subito, rivolgersi al medico di famiglia come prima cosa.
0: Chiaro. Terapie. Quali sono le principali terapie per il linfedema e poi come si interviene invece nel caso di lipedema e quali sono gli approcci più utilizzati?
1: Allora, per il linfedema noi dobbiamo dire che ancora oggi vale come gold standard terapeutico la CDP, che è stata coniata negli anni 70 dai coniugi Foldi. Si tratta di un trattamento fisico, decongestivo, complesso, combinato. C'è una strategia di trattamenti che vengono messi in atto contemporaneamente, quindi in maniera sinergica oppure sequenziale, che hanno lo scopo di favorire la decongestione dell'arto, la riduzione della fibrosi, la riduzione del volume, migliorare il trofismo cutaneo e soprattutto impedire quindi proprio la comparsa di queste linfangiti. Infatti questa terapia, questa CDP, che è messa in atto praticamente dai nostri valenti fisioterapisti, dai nostri fisiatri che fanno dei protocolli ben precisi, consiste nel praticare un linfodrenaggio manuale, che questa è la cosa importantissima, è quella certo. Di attivare poi un bendaggio multistrato e poi di mettere la calza elastica una volta mantenuti i risultati. Mi piace e ne approfitto di ciò per chiarire un concetto: quando l'arto è gonfio è un grandissimo errore andare a prescrivere un indumento elastico, una calza, perché se l'arto è enormemente gonfio la calza non serve a nulla. Tu l'arto lo devi prima far sgonfiare, per farlo sgonfiare certo. devi sottoporlo a dei massaggi linfodrenanti e poi, per mantenere il volume ridotto, perché a poco questo volume si ridurrà, devi bendarlo, è la benda che accompagna la riduzione del volume. Poi nei giorni o nelle settimane successive, una volta che il volume dell'arto si è ridotto, allora sì che metti la calza, perché la calza mantiene il risultato, ma non fa non fa dimagrire una gamba gonfia, assolutamente no. La calza serve a mantenere un risultato, questa è la cosa importante. Quindi la CDT è la cosa più importante, però come giustamente ha detto lei, esistono anche delle altre procedure che vengono messe in atto, per esempio la chirurgia. Anche la chirurgia ha la sua importanza, cioè le anastomosi linfaticovenose, però dobbiamo sfatare un concetto: non tutti i pazienti con linfedema devono essere operati. La chirurgia è una delle tante opzioni terapeutiche che si utilizza soltanto in alcuni casi ben precisi e soltanto quando, per esempio, la CDT, cioè tutte queste manovre che noi abbiamo fatto, non hanno ottenuto alcun risultato. Allora, o quantomeno. E allora in questo caso si può intervenire con la chirurgia. Poi se lei mi permette.
0: Prego, certo. Sì, abbiamo due minuti, prego. Sì, può fare quello che vuole.
1: Glielo dico, glielo dico con grandissimo orgoglio, il mio centro sì. è il primo in Italia che ha messo in atto una nuova metodica di medicina rigenerativa dei linfatici. Cioè noi facciamo, applichiamo il futuro della medicina, applichiamo la medicina rigenerativa di tipo cellulare con lo scopo sì. di favorire una neolinfogenesi, la formazione di nuovi vasi linfatici. E oramai alla luce di 5 anni di esperienza le posso dire che i risultati sono veramente entusiasmanti.
0: E questa è una buonissima notizia. Sì, e questa sì, è un'ottima, sì. un'ottima notizia. Però le chiedo, ma si guarisce definitivamente? Sono dei miglioramenti momentanei, provvisori?
1: Non esiste ad oggi parlare di guarigione per il linfedema, ma questa parola purtroppo non possiamo usarla. No. In tutti i casi otteniamo dei miglioramenti più o meno importanti, ma comunque che permettono al paziente poi di condurre una vita accettabile, perché poi alla fine ciò che dico io, indipendentemente dalla cura che noi attuiamo, è quello, il nostro scopo è quello di far raggiungere al nostro paziente un equilibrio fisico e mentale. Una restituzione alla normalità, noi vogliamo questo. Quando il paziente recupera la normalità vuol dire che abbiamo fatto gol, quello è il risultato.
0: È vero, perché poi c'è anche un aspetto da tenere sempre presente, che è quello psicologico, no? Che insomma insieme a quello sociale possono essere rilevanti quanto quello fisico, non crede dottor Bellisi?
1: Senz'altro, ma il lipedema impatta in maniera elevata sulla qualità di vita del paziente. Il paziente perde l'autostima, c'è un isolamento sociale, problemi sessuali, modifica l'immagine, la percezione del proprio corpo. La cosa pazzesca è che praticamente giustamente tende a nascondere l'arto che è aumentato di volume, perché questo è oggetto di curiosità e repulsione spesso.
0: È vero.
1: E quindi è chiaro che è un problema importante questo, un problema che bisogna capire, che si deve affrontare a 360 gradi.
0: È stato molto importante proprio parlare con lei, è illuminante, per questo la ringrazio. Dottor Mario Bellisi, medico chirurgo vascolare, flebologo, responsabile dell'ambulatorio di flebolinfologia e wound care, cura delle lesioni e linfedema presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone di Palermo. Abbiamo terminato anche per oggi, per questo venerdì 3 luglio. Grazie per averci seguito fin qui. Vi auguro un ottimo weekend. Vi lascio alle notizie e ai programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora buon weekend da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: furto record di fentanyl a Roma, 80 fiale scompaiono dall'ospedale israelitico, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, Teheran blindata e affollata per le celebrazioni funebri della guida suprema Ali Khamenei, ucciso a febbraio nei raid israelo-statunitensi, la strage di Altavilla nel delirio per scacciare il demonio, ergastolo all'assassino e ai due fratelli di Dio. Allegri raccoglie l'eredità di Conte, l'annuncio del tecnico livornese al Napoli completa il puzzle delle panchine di Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi, redazione Nicola De Muro e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Scoppia il caso fentanyl, sottratta a Roma un'ingente quantità del potente oppioide. Allarme del governo, riunione ad hoc a Palazzo Chigi.
3: Clamoroso furto all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte sono state rubate 80 fiale di fentanyl, il potente oppioide sintetico, 100 volte più potente dell'eroina. In teoria ne potrebbero derivare 20.000 dosi per un valore di 2 milioni di euro. Se le fiale andassero in mano a un'organizzazione di narcotraffico avrebbe conseguenze catastrofiche. Ne sanno qualcosa negli Stati Uniti, dove si contano in media 40.000 morti all'anno. Il furto, che non presenta segni di effrazione, è avvenuto il 24 giugno, ma la notizia è emersa oggi perché il governo ha ufficializzato una riunione specifica sul caso. Il farmaco in ambito ospedaliero usato come analgesico, 80 volte più forte della morfina. Massimo allarme del governo. A guidare la task force è il sottosegretario Mantovano. Il Ministero della Salute, su impulso del ministro Schillaci, ha avviato un'ispezione all'ospedale israelitico di Roma e ha attivato i carabinieri dei NAS. Predisposta anche una nuova circolare per potenziare ulteriormente i controlli sull'uso e la circolazione impropria di fentanyl e sulle sue modalità di conservazione presso le strutture mediche e ospedaliere. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone e andrà avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora al complesso religioso della grande moschea di Mosalla nella capitale ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. La TV di Stato riporta che il premier pakistano Sharif, accompagnato dai rappresentanti del governo di Islamabad, ha reso omaggio alla bara. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del ministero degli esteri iraniani Baghei. Il conflitto in Ucraina si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a Kiev. Per l'ultima pesante ondata di attacchi missilistici russi, alla fine si contano 30 morti, 99 feriti e 10 dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo. Il presidente Zelensky ha assicurato poi che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. 3 ergastoli per la strage di Altavilla nel palermitano. La Corte d'Assise di Palermo ha inflitto il carcere a vita a Giovanni Barreca e ai due complici che nel febbraio 2024 lo spinsero, aiutarono a sterminare la sua famiglia durante un rito satanico. Il servizio.
4: Ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradente. La Corte d'Assise ha condannato i 3 per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia ad Altavilla Milicia. A perdere la vita furono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, 41 anni, il figlio Kevin, di 16, il più piccolo, Emanuel, di 5. L'unica sopravvissuta fu la figlia maggiore, allora 17enne, che riuscì a salvarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri. Secondo la ricostruzione dell'accusa, per giorni la casa era stata teatro di violenti riti di esorcismo e di liberazione dal demonio, durante i quali le vittime furono sottoposte a torture e sevizie. La procura aveva chiesto 30 anni per Barreca, riconoscendogli una semi-infermità mentale, ma i giudici lo hanno ritenuto perfettamente in grado di intendere e volere e hanno disposto l'ergastolo anche nei suoi confronti, oltre a 3 anni di isolamento diurno, alla decadenza della responsabilità genitoriale e ad una provvisionale di 1 milione di euro per i familiari delle vittime. In 30 anni non avevo mai visto una strage così assurda e crudele, ha commentato il procuratore capo di Termini Imerese, Antonio Cavallo. Per giornalisti giornale radio Laura Carchidi.
2: Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti e, salvo un intervento dell'ultimo momento, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attendeva solo l'ufficialità ed è arrivata. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Era l'ultima panchina di A che mancava all'appello.
5: Benvenuto Max, è quantomeno abitudinario Aurelio De Laurentiis, gli annunci importanti li ha sempre fatti via social. Non si smentisce neanche questa volta il presidente e saluta così su X l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Accordo raggiunto da tempo, mancava l'ufficialità legata alla soluzione di alcune formalità tra il tecnico livornese e il Milan. Oggi l'annuncio, anche con un formale comunicato sul sito della società che sui social poi posta: mister Allegri è orgoglioso di essere uno di noi. A 2 settimane dal ritiro di Di Maro inizia dunque l'era Allegri, che come nel 2014 alla Juventus raccoglie l'eredità di Antonio Conte, che ha lasciato il Vesuvio dopo 2 sole stagioni col bottino di uno scudetto e una Supercoppa italiana. Allegri ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. Si completa così il quadro degli allenatori di una Serie A che ha visto 9 cambi in panchina rispetto alla scorsa stagione. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Mondiali tra la sera e la notte italiana si giocano gli ultimi 3 match dei sedicesimi. Alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde. Le vincenti si sfideranno tra loro negli ottavi. Appuntamento alle 3:30 per Colombia-Ghana, che elegge l'avversaria della Svizzera. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per 2 motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
8: Ma, hamburger, hot dog, birra, bandiere americane, fuochi d'artificio, marine, Villa Taverna, la tradizionale festa per il 4 luglio, rapporti tra Italia e Stati Uniti, ne parliamo tra poco, va? Hamburger.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
1: E questa sera partiamo dai rapporti tra Italia e Stati Uniti, perché ieri sera a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano a Roma, è andata in scena la tradizionale festa per il 4 luglio, ma quest'anno non era una festa come le altre, c'erano gli hamburger, gli hot dog, la birra, le bandiere americane, i fuochi d'artificio, i marine, la musica, oltre 2000 invitati, ma soprattutto c'era un messaggio politico molto chiaro. Dopo settimane di tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, Roma e Washington provano a ricucire. Giorgia Meloni non c'era, ufficialmente era di rientro da Padova, dove era intervenuta al congresso della UIL, ma la sua assenza ha pesato, perché è arrivata dopo gli attacchi di Trump, dopo la polemica sulla famosa foto al G7, dopo le accuse americane sulle basi italiane, dopo le parole durissime sulla mancata disponibilità dell'Italia a concedere piste di decollo e atterraggio per l'operazione contro l'Iran. Eppure il governo italiano ha scelto di andarci, di esserci in massa. A Villa Taverna c'erano i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il presidente del Senato Ignazio La Russa, diversi ministri e anche Arianna Meloni. Una presenza molto ampia, quasi a dire la premier non viene, ma l'Italia resta qui, dentro l'alleanza, dentro l'Occidente, dentro il rapporto con gli Stati Uniti. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta ha usato toni molto concilianti, ha detto che l'Italia è un partner fidato, un'amica degli Stati Uniti, e che i legami tra i due paesi sono una delle pietre angolari della leadership americana. Ha ricordato che tra Trump e Meloni esiste un rapporto di lunga data e ha minimizzato le frizioni delle ultime settimane come piccoli disaccordi tra leader. Tajani ha risposto nella stessa direzione: l'amicizia con gli Stati Uniti, ha detto, è più forte di ogni polemica. Salvini ha parlato di scelta di campo e di hamburger. La Russa ha detto che nessun ponte politico con Washington è stato mai abbattuto. E il clima per Matteo Salvini era proprio quello di una festa. Salendo sul palco, il vice premier ha scherzato: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento. La platea ha applaudito, poi il leader della Lega ha ribadito il messaggio politico della serata: nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti, definendo la sua presenza a Villa Taverna una scelta di campo. Quello che ci chiediamo noi questa sera è: basta una festa a Villa Taverna per dire che tutto è risolto? Perché dietro il disgelo diplomatico restano i nodi veri. Il primo è la NATO. Martedì ad Ankara Meloni incontrerà Trump al vertice dell'Alleanza Atlantica. Lì non basteranno hamburger e sorrisi. Gli Stati Uniti chiedono agli alleati europei di aumentare in modo pesante le spese per la difesa. Il nostro obiettivo è arrivare nel tempo al 5% del PIL tra capacità militari, logistica e sicurezza. L'Italia però arriva con una posizione complicata. Si parla di una spesa intorno al 2,8% del PIL, ma con una quota importante conteggiata come sicurezza interna, non come armamenti veri e propri. E soprattutto il governo non ha ancora deciso di attivare il SAFE, il prestito europeo per finanziare investimenti nella difesa. Crosetto lascia uno spiraglio, ma la decisione è rinviata, forse a settembre, forse al 2027. E allora il tema è politico. L'Italia vuole davvero aumentare la spesa militare come chiedono gli Stati Uniti? E se sì, con quali soldi? Con nuovo debito? Con tagli ad altri capitoli? Con fondi europei? E come si spiega agli italiani in piena campagna elettorale che servono miliardi in più per la difesa, mentre si parla di sanità, salari, casa, bollette e sicurezza quotidiana? C'è poi il tema Iran. Trump ha accusato l'Italia di non aver collaborato abbastanza. Il governo replica che non ha partecipato ad azioni belliche e che ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche previste dagli accordi. Ma anche qui la domanda resta: qual è il margine reale dell'Italia dentro l'alleanza americana? Possiamo dire no a Washington quando riteniamo che l'interesse nazionale lo imponga, oppure alla fine l'amicizia con gli Stati Uniti comporta sempre un prezzo strategico? E poi c'è l'opposizione. A Villa Taverna non c'erano Schlein e Conte, non c'erano Bonelli e Frattoianni, c'era Matteo Renzi, c'era Lorenzo Guerini, c'era una rappresentanza più istituzionale del PD. Anche questa è una fotografia politica. Il rapporto con l'America divide ancora la sinistra italiana. C'è chi dice che Trump passerà, ma l'America resta, e chi considera quella festa in questo momento un gesto di subalternità. Voi cosa pensate? Uè, ditemelo, 334 11 11 622. Meloni ha fatto bene a non andare a Villa Taverna, oppure avrebbe dovuto presentarsi di persona? Il governo ha fatto bene a mandare una delegazione così ampia, o sarebbe servito un segnale più duro verso Trump? E soprattutto, gli Stati Uniti restano il nostro alleato naturale qualsiasi cosa faccia Trump, oppure l'Italia dovrebbe costruire una politica estera più autonoma, più europea, meno dipendente da Washington? E allora aspetto i vostri messaggi scritti, vocali, quel che volete, al 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti.
0: Arriva un profumo di hamburger.

0: intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Evviva l'Italia. Buonasera, Pier Francesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico.
2: Sempre
1: viva l'Italia. È in macchina in questo momento, giusto? Io non riesco a sentire il collegamento, ragazzi.
2: Mi senti, allora, Roberto?
1: Sì, è male, sì. Ma ti sento.
2: Ah, spero che adesso vada meglio, perché viva l'Italia, sì. Ma in galleria, quindi.
1: Ah, perfetto.
2: Ma adesso siamo fuori. Cioè, l'Italia è uscita
1: adesso
2: dalla galleria,
1: fuori.
2: Anch'io.
1: Sì, sì, però non siamo usciti dall'impasse con gli Stati Uniti. Come andrà a finire? Poi questo Partito Democratico non ha rappresentato i massimi livelli ieri a Villa Taverna.
2: Come vuoi che vada a finire? Che tra due settimane ci tirano una svelta. Con i prepotenti non si può essere subalterni, non c'è niente da fare. In questo momento l'amministrazione Trump non ha rispetto alcuno per nessuno, fondamentalmente, tra cui anche i suoi alleati storici come siamo noi. E anche l'ultimo attacco che ha fatto Trump a Meloni, che è inaccettabile nei toni e tutto quanto, ma faceva seguito a delle scenette imbarazzanti della Meloni che cercava di recuperare il rapporto con Trump in ogni modo. La cosa lì non paga con persone così aggressive e violente. Speriamo.
1: Quindi
2: che
1: cosa
2: Salvini
1: doveva fare? Cosa doveva
2: Speriamo
1: fare,
2: che Salvini abbia mangiato dei buoni hamburger, che ti devo dire, Roberto. Oggi, secondo me, paga molto di più essere trasparenti su cosa è interesse italiano ed europeo e cosa non lo è. Sull'Iran, gli Stati Uniti hanno fatto un disastro, ne stanno uscendo peggio, è un problema per tutti. Noi eravamo partiti dicendo che non condividevamo e non condannavamo, mentre altri governi, pensiamo anche alla Spagna di Sanchez, erano partiti subito dicendo che è un atto grave e deprecabile. Oggi se gli alleati sbagliano in maniera così forte, senza neanche avvisarti, devi avere il coraggio di segnare la tua posizione. E viene meno un'amicizia così lunga con gli Stati Uniti, anzi, ma proprio perché l'unico modo per coltivare un'amicizia è non dimostrare che sei disposto a qualunque cosa, perché non può essere.
1: Va bene, io ringrazio, sai perché ti saluto presto? Perché si sente davvero male dall'auto.
2: Mi piace,
1: io ringrazio.
2: Mi piace.
1: No, ma non c'è un problema, ti recuperiamo presto. Grazie Pier Francesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico. Naturalmente i microfoni aperti anche per voi, 334 11 11 622. Un brano e torniamo.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
1: Tagliamo. Che ne pensate voi dei rapporti Italia Stati Uniti? Meloni ha fatto bene non andare a Villa Taverna, oppure avrebbe dovuto presentarsi di persona? Il governo ha fatto bene a mandare una delegazione così ampia e affamata, o sarebbe servito un segnale più duro verso Trump? Gli Stati Uniti restano il nostro alleato naturale qualunque cosa faccia Trump, o l'Italia deve costruire una politica estera più autonoma, più europea, meno dipendente da Washington? Scrivete, ditelo voi, 334 11 11 622. Vi ricordo anche il sito www.giornaleradio.fm, dove trovate il sondaggio del giorno, le nostre trasmissioni e tutto quello che vi serve per entrare nel grande mondo di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inar Cassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Come è previsto, il traffico è piuttosto sostenuto questa sera, complici gli spostamenti legati al primo fine settimana di luglio. In Campania code in A30 da Mercato San Severino a Fisciano verso Salerno e a seguire in A2 fino a Lancusi. Sempre in A2 code tra Baronissi e Fratte verso Reggio Calabria e a tratti tra San Mango Piemonte e Fratte verso Fisciano. Code inoltre in A3 tra Fratte e Salerno Centro. A Napoli code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma, per lavori poi code sull'asse mediano tra Versa, Merito e Arzano in ambo i sensi. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Roma Nord al bivio per la 24 in tangenziale est dalla galleria Giovanni 23 a Salaria verso San Giovanni. In Liguria code verso Genova in A12 da Genova Est al bivio per la 7 e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. Code inoltre in A7 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova per un incidente, inoltre traffico bloccato in A7 tra Serravalle Scrivia e il bivio per la diramazione Predosa Bettole verso Milano con circa 3 km di veicoli incolonnati. In Lombardia code sul tratto urbano milanese della 4 in ambo i sensi e in A8 a tratti tra Lainate e Castellanza verso Varese. Code inoltre in tangenziale nord da Nova verso Sesto. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e per un incidente in tangenziale sud tra lo svincolo di Seriate della 4 e il bivio per Clusone. Più a est in A4 code a tratti tra Brescia Centro e Sirmione verso Trieste. In A1 code verso Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza, tra Fidenze Sud e Incisa, tra Incisa e Valdarno e tra il bivio per la 24 e Valmontone. In A14 infine code per un incidente tra Monte Marano e Ancona Nord verso Taranto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
5: Io ero ieri a una cerimonia dove parlava il direttore di un museo e raccontava tutti i lavori che stavano facendo all'interno di quel museo per renderlo più bello, più appetibile e tutto quanto. E pensavo tra me e me, chissà se rimettono il bar che faceva degli ottimi spritz, però non gliel'ho chiesto, me la son tenuta. Però Salvini non si tiene niente. Saluto Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale, buonasera.
6: Buonasera Roberto, scusate se c'è un po' di confusione, ma non posso isolarmi di più, eccomi qua.
5: Beh, ma vivere isolati poi fa star male.
6: No vabbè, non voglio disturbare il sonoro, diciamo. eccoci.
5: Sempre molto attenta. Come ne esce l'Italia da questo confronto con gli Stati Uniti, che poi passerà per il vertice NATO di Ankara?
6: Ma appunto Roberto, appunto, insomma, adesso siamo a niente, perché l'appuntamento importante è il vertice di Ankara, del vertice NATO, come stavi dicendo tu. Quindi ieri sera a Villa Taverna c'è stato uno show di buone intenzioni, di vogliamoci bene, complimenti, stima reciproca, tutto annaffiato con birra e hamburger e ketchup e maionese e patatine fritte. Dopodiché ha fatto bene, secondo me, la Presidente Meloni a non andare, perché insomma lei è un segnale, è chiaro che per quanto ci sia l'amicizia tra i due paesi, lei è un segnale, doveva darlo, perché quello che ha fatto Trump è inammissibile, l'ha trattata come una cheerleader da quattro soldi, insomma questo non si può, non può passare sott'occhio questa cosa. Però il vero tema è, lei non è andata anche perché lei arriverà ad Ankara martedì a mani vuote, secondo i conti che abbiamo fatto, secondo quello che dice il ministro della difesa, ovvero sia l'Italia è uno dei 32 paesi NATO che ha sottoscritto l'impegno a una spesa militare del 5% del PIL entro il 2035, quindi abbiamo ancora un sacco di tempo, e però gli altri paesi, ci sono dei paesi europei che sono molto avanti, qualcuno è già al 4%, noi siamo un timidissimo 2, più uno 0,8 di spesa in sicurezza. Insomma, non è che abbiamo fatto così tanto i compiti a casa. Non solo, ma ieri è stato confermato dal ministro Crosetto che noi non chiederemo l'accesso ai finanziamenti del fondo SAFE, che è il fondo europeo per il riarmo europeo, sì. E non abbiamo messo un centesimo sul piano americano.

0: l'ambasciatore americano alla NATO ha già detto, ha già diviso l'Europa in tre blocchi, no? Quelli che vanno molto bene, quelli che hanno buone intenzioni e quelli che sono pessimi. Ha detto chi è nel primo gruppo di quelli vanno molto bene, abbiamo capito chi è nel secondo, senza che li indicasse, ma insomma ho la sensazione che noi saremo nel terzo. Ecco, quindi questo è un problema per Meloni, anche perché mi permetto di aggiungerti che oggi sono usciti questi sondaggi che dicono che il partito di Vannacci è al 6,4%, supera di un punto la Lega, che è al 5,4%, e dove ha preso questo consenso? Insomma, stiamo parlando di sondaggi, dove li ha presi a Fratelli d'Italia e alla Lega, perché Fratelli d'Italia questa settimana ha perso lo 0,9% e la Lega ha perso lo 0,4%. Allora, Giorgia Meloni deve fare un sacco di conti, stiamo parlando di cose che si verificheranno tra un anno, tra sei mesi, perché prima di quella data lì non si andrà a votare, però la legge elettorale è adesso. Te dici che c'entra certo. Questo con l'America? C'entra poco, ma la spesa militare c'entra molto. E quindi insomma io vedo questo vertice NATO complicato, però magari io spero di essere smentito ovviamente. Però in termini di consenso interno
1: qualcosa può succedere, anche una trampata, sì. Anche una trampata di quelle pesanti,
0: sì,
1: una
0: certo.
1: Frase buttata là e quindi occhi puntati sul vertice NATO. Cioè, ti faccio risentire integralmente il discorso di Salvini e poi non per sparare sulla Croce Rossa, però mi dai un tuo commento.
2: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Che diciamo?
0: Non sapevo che avesse un consigliere diplomatico il ministro delle infrastrutture. Bene,
1: ma
0: bene.
1: Non è servito molto.
0: E poi soprattutto se ha un consigliere diplomatico, perché non si è messo d'accordo con quello di Tajani, visto che sono vice premier, e hanno detto te dici una cosa, io ne aggiungo un'altra.
1: Esatto.
0: Vabbè, scusami, se mi è venuta
1: no,
0: così.
1: No, chiaro.
0: Vabbè, no, comunque, a parte tutto, signori, questi sondaggi che sono usciti questa mattina verso le 11 pongono un problema serio di tenuta di maggioranza, perché l'abbiamo fatto tante volte questo discorso. Tenere dentro Vannacci vuol dire spostare molto a destra la coalizione e Forza Italia non ci può stare. Neanche la Lega ci può stare, perché comunque il fenomeno Vannacci l'ha inventato tutto Salvini, è lui che gli ha dato agibilità politica, Vannacci se l'è presa e quindi la responsabilità, però non può entrare. Però se non entra Vannacci in coalizione, la coalizione di centrodestra perde, perché quegli altri, anche se si stanno insieme con lo sputo, scusatemi l'espressione un po' gergale, però vincono, questo dicono tutte le previsioni e tutti i sondaggi, appunto. Ripeto, siamo ancora lontani, tante cose possono accadere, però Vannacci dentro, Vannacci fuori, capite bene che incide sulla legge elettorale, che è un tema, capisco, non se ne possa parlare per radio, ma insomma incide molto. Perché cambiare la legge elettorale, secondo me, secondo tutti gli analisti, cambiarla come la vuole cambiare diventa un handicap con la presenza di Vannacci sulla scena politica. Tanto varrebbe a questo punto mantenere la vecchia legge elettorale, perché in questo modo riusciresti ad annullare, tra virgolette, o a rendere meno pericoloso e meno impattante Vannacci. Quindi vediamo, non a caso è stata rinviata ad una settimana la legge elettorale.
1: Grazie. Pronto? A Claudia Fusani.
0: Arrivederci.
1: Guarda che quando io non ti interrompo, a differenza che in TV, dove i tempi sono...
0: Ecco, appunto, io non ci sono abituata, capito? Quindi...

0: Quando,
1: ho detto, oddio, è
0: quando non
1: la
0: ti
1: linea,
0: interrompo,
1: ecco perché non mi interrompo.
0: No, quando non ti interrompo, perché ti ascolto con vero piacere, dovresti ormai aver imparato a conoscermi. Quindi.
1: Sì, ma non si sa mai, insomma, mi sembra sempre così strano. Va bene,
0: ci faremo l'abitudine.
1: Ti
0: ciao,
1: saluto.
0: Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale.
1: Buon
0: grazie.
1: Venerdì, buon fine settimana a tutti.
0: Esatto, noi siamo qua fino alle 20, lo dico 334 11 11 622 per far sentire la vostra voce. Torno tra poco.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
1: Imbarazzante, accendo la macchina, parte la radio, non sapevo fosse radio giornale, sento Salvini parlare di hamburger e credevo fosse qualche parodia fatta con l'intelligenza artificiale, e invece no, tutto vero.
2: Gentile Poletti, è persino ovvio che l'Unione Europea dovrebbe acquisire una capacità di difesa e una politica estera comune, forte, per affrancarsi dagli Stati Uniti, ma questa è davvero un'eventualità abbastanza remota. Questo perché l'Unione Europea è un po' come il campo largo in Italia, un insieme di posizioni così diverse, così inconciliabili, da rendere davvero impossibile arrivare ad una politica di difesa forte, comune, è una politica estera comune. E questo Giorgia Meloni, che è una donna, una politica molto molto intelligente, lo ha capito e quindi sta cercando semplicemente di salvaguardare i rapporti con gli Stati Uniti, pur nella consapevolezza che è tutto complicato da un personaggio singolare qual è Donald Trump, che evidentemente è poco, diciamo, affine a quelle che sono le regole della diplomazia, che rompe gli schemi continuamente in maniera molto spesso anche dannosa, non solo per i rapporti diplomatici con l'Europa e con l'Italia, ma soprattutto per se stesso. I sondaggi non a caso gli danno torto. E allora io dico che bisogna andare avanti, fa bene il governo a mantenere questo tipo di rapporto con gli Stati Uniti, che è anche di fermezza, ma allo stesso tempo rispettoso di quell'atlantismo che è il solco lungo il quale non possiamo che continuare a muoverci. Grazie, Sandro D'Avellino.
3: Buonasera, dottor Poletti. Io sto con questo suo 334, eccetera, fuori casa, però vi ascolto. Adesso ho sentito la dottoressa Fusani, grandiosa, ha ragione. Ascolti, io personalmente penso che la nostra premier ha fatto benissimo a non partecipare, anzi non avrei fatto partecipare neppure la sorella. Ecco, se invece il nostro vice premier Salvini, attratto da questo profumo degli hamburger che gli piacciono, prima era attratto dalle corone, diceva Rosario, eccetera, si attacca a qualsiasi cosa. Personalmente lunedì mi farò gli esami del colesterolo, perché sa come arriva questo profumo in giro per l'aria, insomma bisogna stare attenti. Be careful to your health, Mr. Salvini, stai attento alla salute, perché la salute io intendo l'onorevole Vannacci, perché l'onorevole Vannacci non farà mai discorsi così terra terra, dicono a Roma. Questo va detto. Io non sono pro onorevole Vannacci, però sa com'è, non si sa mai, si può anche cambiare idea nella vita. Io vi dico solo questo. Bentornato comunque, dottor Poletti, ci è mancato ieri.
0: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.

0: Bentornato il presidente della commissione finanze della Camera, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato. Buonasera.
1: Buonasera a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Salvini ha mangiato l'hamburger, Meloni ha dato la prova di forza, non è andata a Villa Taverna, però è andato il governo, ben o mal rappresentato che sia. E poi che succede? Che ci aspettiamo dai rapporti con gli Stati Uniti, secondo lei?
1: Beh, intanto va detto che il presidente Meloni non è venuta tutti gli anni perché ovviamente ha altri impegni, quindi non era dovuta la presenza, sarebbe stata sicuramente gradita, non è riuscita e non credo che sia un grosso problema. Per quanto riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia, lei parla con un nipote di un nonno nato genitori emigrati negli Stati Uniti, quindi cittadino americano per via dello Ius Soli, che a sua volta è stato emigrante in America per tanti anni, quindi è la plastica rappresentazione di quali sono i rapporti, direi quasi etnografici, non so se usare questo termine, antropologici, non so quale termine sia, prima ancora che economici, tra Italia e Stati Uniti. E quindi non abbiamo paura di rivendicare un legame che è secolare, un legame che è appunto è storico, è sociale, economico e culturale anche alla fine, perché vuol dire se si va a New York si attraversa, si atterra qualche volta magari all'aeroporto che si chiama Fiorello La Guardia, si attraversa magari ponti che portano poi al Little Italy, insomma, e quindi è evidente a tutti che non si può prescindere da questo legame, che poi il presidente Trump e qualcuno del suo staff, insomma, non si sia rivelato particolarmente attento e particolarmente educato nei confronti dell'Italia, è un tema che sicuramente mi sembra che il presidente Meloni non ha trascurato e non trascurerà. Detto questo, ci sono tutti gli strumenti, per fortuna, democratici in Italia e negli Stati Uniti per poter continuare un rapporto sereno, insomma, non vogliamo neanche dare troppa importanza alle esagerazioni, usiamo questo termine di un
0: presidente.
1: Non è che
0: Trump si arrabbia che non abbiamo investito abbastanza quel famoso 5% del PIL per le spese militari e noi andiamo verso il 2,8 ma con una quota conteggiata come sicurezza interna, non è che ce lo farà notare e allora
1: guardi, noi
0: il cinema.
1: Abbiamo sempre dichiarato la volontà di arrivare a quella percentuale perché ritiamo che sia giusto prima ancora dell'eventuale timore o necessità di accontentare Trump. Noi pensiamo che l'Italia abbia bisogno di un sistema di sicurezza, che non vuol dire comprare solo carri armati, elicotteri, cacciatorpedinieri, che comunque servono, vuol dire sistemi di sicurezza per la guerra ibrida, per le telecomunicazioni, per gestire insomma gli attacchi di diverso genere che tutti i giorni l'Europa subisce ormai da tempo, anche per esempio dalla Russia e da altri, e quindi credo che sia giusto farlo. Useremo gli strumenti che anche l'Europa ci mette a disposizione. Il presidente Meloni ha detto ovviamente che non ha nessuna intenzione di spendere soldi solo per sistemi di difesa se prima non ci permettono di far fronte a altre emergenze come quella dell'energia. Infatti qualche cosa, insomma, è stato modificato anche in Europa e altre emergenze che noi abbiamo. Chiaro che se si conferma la pace riguardo alla crisi di Hormuz, per noi sarà tutto più facile sicuramente, però ecco, noi riteniamo che se bisogna difendere qualcosa vuol dire che ci sia un qualcosa da difendere, quindi vanno di pari passo le azioni sulla difesa della produzione e della occupazione in Italia con quella della difesa della sicurezza. La sicurezza che vuol dire poi la sicurezza di una nazione, di una comunità, dei cittadini, vuol dire non è che è la sicurezza intesa come una selva di caccia bombardieri o altro, non è solo quello, insomma.
0: Io ringrazio e saluto Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze. Buon lavoro,
1: Grazie, grazie mille a voi, buon lavoro, grazie veramente.
0: Grazie, sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, per dire la vostra. Poi tra l'altro nella seconda parte della trasmissione parleremo anche di un tema che ci appassiona molto. Abbiamo dimenticato come staccare la spina, il diritto al riposo ce l'abbiamo, esiste. Una volta si usciva dall'ufficio, il lavoro finiva lì, oggi il telefono continua a suonare, arrivano email, messaggi, WhatsApp, notifiche, c'è chi è in ferie ma risponde ai clienti, chi lavora dal lettino in spiaggia, chi non riesce a spegnere il computer nemmeno la sera. È davvero cambiato il lavoro, siamo noi che non riusciamo più a concederci il diritto a riposare, un tema che piace molto al nostro regista Lorenzo Cappadone, che assieme a Matteo Respinti collabora a Italiano Limits, che continua dopo aver dato la linea alla regia, come giusto che sia, e una rima anche oggi. Bene.
2: Arriva un profumo di hamburger.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Stanco della routine?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero derivare fino a 20.000 dosi di droga. Nel fascicolo avviato dai PM si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di affrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Sarebbe passata in Italia 20 miglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev a Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi bollini gialli, solo 9. Domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. Allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Ed eccoci, tra poco sentiamo Bignami che dice: la sinistra crea problemi e fa lezioni a chi fa pagare meno gli italiani. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano, cioè tutti noi, a pagare 250 milioni a favore di un'azienda perché durante la pandemia il governo Conte ha stracciato un accordo con questa azienda che si impegnava a dare mascherine. E questo video su X di Bignami, che attacca il centrosinistra dopo la transazione da 100 milioni di euro sulle mascherine, insomma, riaprirà quella polemica famosa che conduce a Conte. Lo ascoltiamo dopo il brano.

0: E allora sentiamo Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, sulle mascherine. Video pubblicato su X.
1: La sinistra ha la faccia come il Covid. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano, cioè tutti noi, a pagare 250 milioni in favore di un'azienda, tra l'altro con una sentenza immediatamente esecutiva, quindi l'azienda potrebbe chiedergli quando vuole, come vuole, pignorando ciò che vuole, perché durante la pandemia il governo Conte ha stracciato un accordo con questa azienda che si impegnava a dare mascherine. Tra l'altro, sarà un caso, ma dopo che ha stracciato questo accordo, la struttura di Arcuri è andata a stipulare dei contratti con delle aziende, dei consorsi cinesi che nessuno aveva mai visto prima e nessuno vedrà mai più dopo, per 1.251.000.000 di euro, per 800 milioni di mascherine, larga parte delle quali sono finite al macero perché erano tutte del tutto inadeguate, altre invece sono andate negli ospedali, ai sanitari, ed erano inadeguate, con delle aziende che non erano nell'elenco delle società ritenute affidabili dal governo cinese, infatti nessuno le ha viste mai prima e nessuno le ha viste mai dopo. E oltretutto la struttura nel frattempo si era dotata di un bellissimo scudo erariale, penale, anticorruttivo, per il quale non sarebbero mai state chiamate a rispondere di ciò che avrebbero fatto, roba che, confronto, lo scudo di Capitan America era fatto di gomma piuma. Non solo, lo schema è lo stesso che la Commissione Covid sta scoprendo ogni tanto operare, ogni tanto. Vale a dire, un'azienda vince un affidamento, poi arrivano dei professionisti che chiedono il 10% del valore dell'appalto. È un caso anche che alcuni di questi professionisti lavorassero nello studio in cui a suo tempo lavorava Giuseppe Conte, e se dicono no, come ha fatto questa azienda, partono non solo le revoche, ma anche controlli, verifiche, sanzioni. Il Tribunale di Roma ha detto no, non si può fare, e condanna lo Stato, cioè tutti noi. L'Avvocatura Generale dello Stato, dopo la condanna, fa appello, ma gli avvocati, gli uffici, i tecnici dicono che qui non può finire male, ma rischia di finire peggio, e decidono di intavolare una trattativa con l'azienda, che evidentemente ha pensato pochi maledetti ma subito, e decide di prendere il 40%, che comunque non sono pochi, sono 100 milioni. A quel punto la sinistra cosa fa? Invece che dire, oh, abbiamo fatto un gran casino, per fortuna hanno limitato i danni gli avvocati, no, si mette a spiegare che non bisognava farlo questo accordo, con il rischio di pagare altro che 250 milioni, ma molti, molti di più. È incredibile. La sinistra, invece che scusarsi con gli italiani, viene a fare la lezioncina su come risolvere i problemi che loro hanno creato, perché tanto loro sono dietro quel bellissimo scudo e non saranno mai chiamati a rispondere di ciò che hanno fatto. Però abbiamo una proposta per questi signori. Facciamo una bella cosa. Voi rinunciate allo scudo penale, erariale, anticorruttivo, a tutto quanto, e poi vediamo come va a finire. Così, invece che gli italiani, magari pagate voi. Però vi vogliamo dire anche un'altra cosa: se non lo fate, e ho il dubbio che non lo farete mai, facciamo un bel esposto noi di Fratelli d'Italia, perché siamo stanchi di dover risolvere i problemi che voi avete creato, e per una volta vediamo se pagherete per i vostri errori, perché chi sbaglia paga.
0: Eccolo, Forza Italia che attacca sulle mascherine. Insomma, ne sentiremo parlare di mascherine per tutta la campagna elettorale. A tra poco.

0: Buonasera Nicola Frattoianni, deputato Alleanza Verdi Sinistra, bentornato.
1: Grazie, buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Che messaggio abbiamo dato ieri agli Stati Uniti che si preparano a tirarcene un'altra, secondo me, al vertice NATO prossimo 21 ad Ankara? Che messaggio abbiamo dato al ricevimento dove sono andati tutti praticamente, tranne la Premier? Chi si è occupato di rapporti internazionali, chi di hamburger, insomma sono andati tutti.
1: Ma sono andati tutti perché alla fine nulla è cambiato nella sostanza. Adesso siamo seri, e Giorgia Meloni si è molto offesa per le parole indubbiamente volgari e arroganti di Donald Trump, che però non sono una novità se non per lei. Ma Giorgia Meloni, la natura di Donald Trump avrebbe potuto, dovuta scoprirla molto prima, quando ha attaccato illegalmente Venezuela, e lei invece ha detto che era un atto di autodifesa. Quando ha attaccato l'Iran ha detto non approvo e non condivido, quando ci ha infilato nella vergogna del Board of Peace con Tajani col cappello in mano, e i casi potrebbero allungarsi e si allungano certamente a questioni molto concrete che vanno perfino oltre l'ordine simbolico. Penso agli impegni che abbiamo assunto per comprare il gas liquido americano, che costa un sacco di soldi, o per arrivare al 5% della spesa per la NATO, una follia, peraltro insostenibile per le nostre casse pubbliche. Dunque, dal punto di vista delle relazioni sostanziali con l'amministrazione Trump non è mai cambiato nulla. Siamo alla superficie, alle increspature di superficie, no? A me pare che questo sia il dato di fondo, e che peraltro la presenza di ieri conferma. Ora, le cerimonie sono sempre una cosa a sé, hanno appunto un valore simbolico, presenze o assenze, ma la verità è che nella sostanza non cambia la natura di un governo che sul piano delle relazioni internazionali continua a sperare che tutto torni a posto anche sul piano formale, perché quella è la collocazione che hanno scelto, e c'è poco da fare, lo dimostrano le scelte concrete.
0: Sì, Trump però vorrebbe, a proposito di scelte concrete, che si arrivasse al 5% del PIL per quanto riguarda le spese militari. Noi siamo al 2,8 con un accrocchio, insomma mettiamo dentro anche la sicurezza interna, e sicuramente per un Trump che pretende, no, onorevole Frattoianni, è un governo che è a seconda ma sta sulle sue, perché non spende, ci sarà una tirata d'orecchi. E allora un'altra figuraccia internazionale, sia di Trump che di Meloni, ci aspettiamo.
1: Sì, ma è un po' deprimente, no? Che il tema sia farsi tirare le orecchie.
0: Sì,
1: sarebbe serio dire a Trump il 5% è folle, invece noi abbiamo detto che andava bene. Abbiamo detto e ci siamo impegnati, si sono impegnati. Peccato che, essendo loro al governo, quando si impegnano a nome di tutti e tutte noi, anche di chi non condivide le loro scelte. E sono impegnati anche per le generazioni future, perché arrivare al 5 vuol dire spendere 45 miliardi di euro di spesa corrente in più all'anno nei prossimi 10 anni. È una follia. Se pensiamo a quello su cui avremmo bisogno di interventi massicci in grado di dare risposte ai bisogni degli italiani, delle italiane, della grande maggioranza della popolazione, dalla sanità pubblica al diritto all'istruzione, ma insomma sono veramente tantissime le cose che si potrebbero fare con quelle risorse. Dunque abbiamo detto che va bene, che lo faremo, che rispetteremo gli impegni, che Rosetta ha ricordato, non è serio, e del resto in qualche modo ha perfino ragione. Se prendi un impegno dovresti provare a rispettarlo. Il punto è che quell'impegno è totalmente sbagliato, e allora sarebbe stato serio, qui sì avremmo discusso di come si gestiscono le relazioni internazionali, dire questo impegno per noi non va bene, ma non è questo. E quindi sì, a che cosa ci prepariamo? A un vertice in cui Trump tirerà ancora una volta le orecchie, distribuirà patenti di affidabilità, darà i punti, ma siamo sempre lì dentro una logica che nella sostanza hai voglia a fare video in cui ripeti che l'Italia non chiede, non si inginocchia. La sostanza è quella di una subalternità, perché questo è quello che ci dicono le scelte vere, quelle che poi paghiamo noi. Però
0: Allora, vedo che il prossimo 8 luglio siete a Napoli, al lavoro per cambiare l'Italia è il titolo dell'evento dell'8 luglio, ci sarete lei, Bonelli, Conte, Schlein e poi probabilmente a Padova il 15 luglio. Che verrà fuori? Perché prima del palco c'è tutto uno studio, no? C'è tutto un lavoro che state facendo, sì, che annuncerete?
1: C'è un lavoro, ma in questo caso è un lavoro che non è neanche così faticoso o complicato, perché come abbiamo detto avverrà, la fase verrà certamente dopo l'estate, alla ripresa, in cui la scrittura vera e propria del programma di governo, dell'opposizione, dell'alternativa entrerà nel vivo. Lo faremo naturalmente anche con altre forze disponibili a misurarsi con questa sfida. Nessuno ha mai pensato di essere autosufficiente. Però queste tre forze politiche, AVS, la nostra, quella che dirigiamo io ad Angelo Bonelli, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, lavorano assieme ormai da molti anni, abbiamo fatto cose insieme, eppure nel racconto di questo paese sembra che l'opposizione non ci sia divisa su tutto. Allora, quello che abbiamo deciso innanzitutto è questo: cominciamo a raccontare quello che noi abbiamo fatto insieme, che però non è solo il racconto di un passato, no? È anche l'indicazione, almeno la traccia di un'alternativa che cominciamo a definire, perché nelle proposte di legge che abbiamo depositato, nelle scelte parlamentari, nelle risoluzioni, nelle mozioni, nelle manifestazioni, nei voti comuni in Parlamento c'è la traccia già su molti temi di un'alternativa che noi intendiamo poi concretizzare quando, come ci auguriamo, vinceremo le elezioni, quando le elezioni ci saranno. È per questo che lavoriamo e questo è quello che intendiamo raccontare in questi due appuntamenti, quello dell'8 e quello del 15 luglio. Poi ripeto, come abbiamo sempre detto, come anche qui già noto, a settembre comincia un'altra fase, vedremo quando ci saranno le elezioni, ma le elezioni ci saranno, nel 2027 ci saranno, e lì sarà il momento in cui misurare il consenso attorno a una proposta di cambiamento o attorno alla continuità di un governo che, dal mio punto di vista, non solo non porta a casa nulla sul piano delle cosiddette riforme, ma sul piano della condizione del paese porta a casa un arretramento bello significativo.
0: Grazie Nicola Frattoianni, deputato di Alleanza Verdi.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, perché comunque la si pensi, quello di scrivere un programma, mettere assieme un'alternativa a un governo che non piace, è pur sempre un lavoro importante per dare ai cittadini la possibilità di scegliere qualcosa di diverso. Buonasera.
1: Grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano.

0: intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Qui sì, questi sì che sono discorsi, questi sì che sono consiglieri diplomatici, non abbiamo capito niente della vita. E ogni tanto bisognerebbe staccare la spina, no, non lo dico a Salvini, lo dico a tutti noi, ne parliamo tra poco, perché voglio sapere quando è stata l'ultima volta che avete spento il cellulare per un'intera giornata. Si aspettano i vostri datori di lavoro risposte da voi anche la sera, quando magari siete in famiglia. È giusto che un cliente vi possa scrivere a qualsiasi ora, insomma, il diritto al riposo, il diritto a staccare la spina. Staccherete mai la spina? Ma la staccate davvero o rimanete iperconnessi? Magari per, che ne so, per controllare l'allarme di casa, quindi l'apparecchio suona e vi chiama qualcuno che senza rispetto qualsiasi ora vi chiede di tutto di più. Il diritto a staccare la spina, ne parliamo tra poco qui a Italia No Limits con la vostra partecipazione. Quindi come sempre 334 11 11 622, non la staccate la spina quando sono in onda io.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Superare la frontiera dello spazio.
9: Esplorare i misteri dell'universo.
8: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
10: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 18 e 31 minuti.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Eccoci qua, il diritto a staccare la spina, è una roba seria, ne parliamo tra poco.

0: E allora poi voglio sentire anche voi sullo staccare la spina, ma intanto vado da uno psicologo del lavoro con una lunghissima esperienza, Angelo Boccato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, Boccato, qui non riusciamo mai a staccare la spina, perché facciamo così fatica? Colpa del lavoro o siamo noi che non sappiamo più rallentare?
1: Allora, sono concause, in realtà sono concause che poi portano noi a perdere la capacità di rallentare. Innanzitutto partiamo dal presupposto che è importantissimo riposare, è importantissimo, come si suol dire, staccare la spina, perché fisiologicamente e psicologicamente l'essere umano di questo necessita. Solo che siamo in un flusso, mi passi il termine, ininterrotto di urgenze, di messaggi, di mai staccare appunto dal lavoro. E questo ovviamente non è assolutamente una cosa, come si suol dire, sana.
0: Ecco, professor Boccato, dentro questi smartphone ci sta ad esempio l'allarme di casa, metta caso che io me ne vado in vacanza e allora tengo sotto mano questo oggetto dal quale mi sembra di capire che lei mi dice che mi dovrei separare almeno per un periodo, tengo sotto mano questo oggetto perché diventa fondamentale per pagare una bibita, per pagare il ristorante, per mille altre funzioni, tra cui l'allarme di casa, insomma,
1: l'allarme di casa
0: possiamo fare.
1: Allora, sicuramente l'allarme è priorità assoluta, ci mancherebbe altro non rispondere all'allarme. Su questo mi trovo totalmente d'accordo e voglio vedere chi non lo sarebbe. Allora, qui è proprio un tema quasi autoeducativo, cioè dobbiamo avere noi la capacità di svilupparla in qualche modo. Non è facile, ribadisco, proprio per questa serie di input continui, di messaggi, di contatti, di controlli, di alert, che poi neuromarketing qui con il vai alert rossi ci chiama di mail, eccetera, una sorta di autoeducazione nel capire le priorità. Allora è ovvio, ribadisco, l'allarme è priorità, però mi serve ora vedere 30-40 minuti scrollando un social, la mail che mi arriva dall'oggetto posso vederla, posso riprogrammarla domani? Allora, questo è chiaro che è una visione soggettiva della persona, e qui poi parliamo, se lo spostiamo sul mondo del lavoro, rispetto a una cultura dell'organizzazione del mondo del lavoro, dove ovviamente chi poi governa, pensi a una singola azienda, anche lato di un HR per esempio, dovrebbe essere lui o lei per primi a dire: attenzione, questa emergenza, questa la puoi vedere domani. In realtà siamo ormai tutti, e torno alla difficoltà che stiamo vivendo, ormai

0: essere il primo a riuscire a rispondere, a trovare una soluzione. Ecco, respiriamo, l'ho detto velocemente questa frase per dare l'enfasi del respiro, me la passi, respiriamo e cerchiamo noi per primi di dare priorità. L'idea di dire appoggio il telefono 30, 40, 50 minuti, guardi che se lei è giovanissima, anch'io abbastanza, ma questa frase ce la fossimo detta 30 anni fa ce l'avrò preso per dei, sì, matti, a me per primo
1: dei matti,
0: ecco,
1: dei matti
0: assurdi, 30-40
1: sì,
0: minuti, esatto, 30-40 minuti, caspita, è già tanto, è già tantissimo, perché al nostro cervello serve, e lo vediamo per esempio con un'impennata sicuramente molto importante legata per esempio ai disturbi del sonno, dell'addormentarsi e del sonno, perché c'è questa iperattivazione costante e continua per ore durante il giorno.
1: Professor Angelo Boccato, psicologo del lavoro, docente universitario, molti si sentono in colpa quando non fanno niente. Da dove nasce questo senso di colpa?
0: È proprio correlato a quello che si diceva prima, il non far niente, che non vuol, attenzione, non vuol dire creare danni a nessuno, neanche a me stesso. Il non far niente è una sorta di ozio nobile ed è utilissimo alla persona, perché se io mi devo ritrovare in una situazione extra lavorativa dove invece passo 1 ora e 30 nel vedere delle news o delle immagini che poco mi servono, che poco mi interessano, quello è un danno, perché assorbo energia, faccio fatica e che in realtà poi non mi serve a nulla e quindi non mi porta al riposo. Ribadisco l'alternanza fra il lavoro, che non è solo lavoro, è lavoro e riposo. E nel riposo sì, c'è il tempo libero, lo sport, eccetera, ma c'è anche quei 1 ora, 30 minuti al giorno in cui io sono sul divano, posso anche magari leggere un libro, ma posso anche chiudere gli occhi e ascoltare una canzone. Questo è fondamentale e ribadisco, alla generazione precedente alla nostra, andando a ritroso, lo faceva naturalmente, normalmente, perché era il papà o la mamma che tornavano e magari si leggevano un giornale o magari stavano sul divano a chiacchierare con i figli. Sembra fantascienza, ma in realtà è vita ed era ieri.
1: Comunque dormire di più, annoiarsi, stare senza telefono sono davvero strumenti per recuperare energie, altro che luoghi comuni, quindi, professore.
0: Sì, ecco, l'annoiarsi poi in realtà dovrebbe generare questo meccanismo virtuoso che è: bene, adesso mi sono riposato, a che cosa do priorità? Quello che dicevo prima, su che cosa adesso mi, metaforicamente parlando, mi butto, mi impegno. Ed è lì la bellezza, perché a questo punto metto in atto una sorta di scelta critica, analisi critica rispetto alla priorità e alla qualità delle mie azioni. Però ecco, facciamo una sorta di autovalutazione personale. Sto usando il telefono, sto facendo questa attività dove molto appunto è la tecnologia, perché c'è poco da fare, molto fa la tecnologia. Quanto è utile a me, agli altri, al lavoro? Quanto invece mi porta via dell'energia e del tempo?
1: Quindi lei è per la responsabilità personale, non metterebbe in una legge il diritto alla disconnessione?
0: Guardi, io sono uno psicologo del lavoro, come giustamente diceva prima, per cui per me la priorità sono le persone, le risorse umane e ovviamente chi le governa. Le ho fatto l'esempio di un'HR, un'azienda, io ne conosco alcune che sono assolutamente virtuose da questo punto di vista, perché il capo del personale, come si diceva una volta, l'HR manager, è il primo che dice: attenzione, è fondamentale, spesso sono anche psicologi, devo dire la verità, ma non solo, c'è un piccolo assist alla mia categoria, raccontano, insegnano concretamente ai lavoratori quanto importante è staccare dal lavoro. Attenzione, perché poi noi ne parliamo, ma poi si può anche cadere in patologie. Per esempio c'è il workaholism, completamente ubriacato dal lavoro, tradotto letteralmente, che è si rischia proprio una patologia psichica che può appunto diventare anche molto complessa da gestire. E se poi lo traduciamo da un punto di vista normativo, quello sarebbe l'ideal tipo. Sì, la risposta è sì, perché poi la norma in qualche modo fa sì che tutti si adeguino a questo tipo di comportamento, a questo tipo di stile di vita. Dopo, normale non è così semplice, lo vediamo però per esempio lei lo sa bene, nel mondo, con tutto il tema dei giovani, giovanissimi, per adolescenti, sì, rispetto, sì, per esempio, sì, all'uso dei social, questo è sicuramente è un segnale molto importante.
1: Quali sono?
0: Alla fine, prego, prego.
1: Dica.
0: Alla fine gli uomini e le donne fra di loro, se comunicano e condividono l'importanza di staccare e di dire quanto importante è mettere giù

0: giù, guardare il cielo, guardare qualche cosa legato alla natura, questo sicuramente è prezioso e aiuta.
1: Ecco, quali sono, professor Boccato, i segnali che indicano che una persona non sta più recuperando le energie, rischia il burnout, rischia di sprofondare in un abisso?
0: Quando tutte le tematiche che deve affrontare, o la maggior parte, sembrano montagne insormontabili, quando c'è una sorta di stanchezza che poi si traduce anche in apatia, quando c'è una sorta di poi non riuscire più a mettere in atto, una parola bellissima che poi in realtà è una dimensione di personalità, la resilienza, cioè magari mi trovo davanti a una difficoltà e non so più come superarla, o addirittura step successivo, ancora peggiore, non ho neanche più voglia, la motivazione di superarla. E burnout è proprio questo, hanno bruciato fuori, fino a ieri ero super attivo, super pronto, super, di colpo non faccio, non voglio fare più nulla, spesso faccio anche fatica a spiegarmi il perché. Ecco perché preventivamente devo capire quanto importante sia staccare.
1: E in quanto ci si cura, cioè quanto serve staccare, quanto tempo ci vuole?
0: Guardi, intanto è un po' relativo rispetto a chi è nella situazione di difficoltà, ok?
1: Certo,
0: però diciamo
1: sì,
0: in un ideal tipo di situazione, quando io riesco a recuperare 30 minuti la mattina o durante la giornata e 30 minuti la sera, dove veramente sono disconnesso e sono con me e magari anche con la mia famiglia, che può avere anche situazioni di complessità, ma sono con me almeno 30-60 minuti in una giornata, sarebbe l'ideal tipo. Poi alcune volte non ce la si fa, però attenzione, lancio un piccolo appello, come lo sport, viva lo sport, guai a non farlo, ci mancherebbe altro, noi siamo portati a essere impegnati col nostro magari personal trainer, in quell'ora, per un'ora ci dedichiamo a quello, esattamente come facciamo un corso di formazione che dura 2 ore, una call che dura mezz'ora, inseriamo mezz'ora di sto seduto e mi rilasso e penso a che vacanza farò, che regalo comprerò, che libro leggerò, posso staccare. Guardi che sono degli esempi, insisto, che 30 anni fa mi avrebbero preso per matto. Oggi è, oddio, sì, un attimo, il libro lo trovo qui, clicco, ah, ok, scelgo questo libro. Adesso cosa posso fare? Beh, adesso rispondo a questa mail. Adesso vediamo se c'è qualche news. Posto questa foto continuativamente. Basta prendere il telefono e vedere quante ore stiamo, non è che servano esperimenti,
1: certo,
0: particolari.
1: Certo.
0: Allora, non dico zero telefono perché sarebbe follia, perché ormai è sottocutaneo, come si suol dire, però ecco, la capacità proprio di riuscire a ricavarci degli spazi, come li troviamo nella palestra, come li troviamo in altri contesti.
1: Ringrazio il professor Angelo Boccato, psicologo del lavoro e docente universitario a Padova. Grazie davvero. E allora anche voi, grazie, ditemi, avete la forza di staccare, sia pure per qualche istante? Per esempio il nostro Lorenzo Cappadone lo fa per intere giornate, ma non è da tutti, perché tutti siamo connessi. Sì, stai per partire per un weekend e il telefono lo scordi, e invece tutti gli altri lì attaccati col telefono, voi riuscite a staccare, cari ascoltatori? Trovate che faccia bene? 334 11 11 622.

0: Buonasera Luigi da Torino. Certo, io nel mio riesco, mi impongo anche di staccare per trovare sicuramente un po' di relax. È sicuramente una delle cose più semplici e facili per poter staccare, alle volte quando sei anche preso durante la settimana in orari eccetera, una passeggiata in un parco, in un bosco ancora sarebbe la cosa migliore, è la cosa più rapida per riprendere i propri pensieri, per riprendere a sentirsi, a respirare, a stare meglio.
1: E così il nostro ascoltatore, saluto l'avvocato Marco De Bellis, che è uno dei maggiori esperti italiani del rapporto di lavoro dei dirigenti, dei top manager, quelli sempre connessi. Buonasera avvocato.
2: Buonasera dottor Poletti, buona serata.
1: Mi dica, la legge tutela davvero il diritto a staccare la spina o nei fatti chi spegne il telefono rischia di passare per poco collaborativo?
2: No, assolutamente. La legge impone di staccare per periodi determinati. Non so, addirittura la Corte Costituzionale è intervenuta più volte sulla soglia della Costituzione, che ha dedicato un articolo apposta, l'articolo 36 nel titolo dei rapporti economici, sul diritto al riposo settimanale, alle ferie retribuite. Poi il contratto con il codice civile, articolo 2109, parla dell'obbligo di concedere un riposo settimanale generalmente coincidente con la domenica. Parla del diritto alle ferie dopo un periodo ininterrotto di lavoro, che devono essere almeno 4 settimane, di cui 2 consecutive, e le altre poi il lavoratore le può scegliere nell'arco dell'anno quando gli aggrada di più, per andare al matrimonio di un amico o quant'altro. Le ferie tra l'altro possono anche essere durate una durata superiore, perché questi sono limiti non superabili in peius, ma poi i contratti collettivi possono allargare. Ecco, chiaro che le ferie non vanno prese unilateralmente dal dipendente, sono stabilite dal datore di lavoro. Quindi il datore di lavoro deve stabilire le ferie considerando 2 elementi. A, le esigenze tecnico-produttive, quindi dell'azienda, ma anche gli interessi del lavoratore.
1: Cioè negare costantemente... Circolano De Bellis anche molti contratti con partita IVA,
2: Quello è un altro discorso, e purtroppo il contratto con partita IVA è un contratto che non ha tutele, perché non esula dal rapporto di lavoro subordinato, è un contratto professionale per cui tutto viene deciso nell'ambito del rapporto che c'è tra le parti. Attenzione però, perché se il contratto viene definito partita IVA, ma poi nella concretezza si atteggia come un rapporto di lavoro subordinato, e questo è un ulteriore problema per il datore di lavoro, perché il dipendente può chiedere il riconoscimento di natura subordinata del rapporto, l'applicazione del contratto collettivo con tutte le tutele, anche quelle in caso di licenziamento. C'è un grande filone di contenzioso su questo aspetto già dagli anni 80. Gli anni 80 si era ancora più severi, bastava che uno mettesse il piede in azienda anche se aveva un rapporto, si chiamava di co-co-co, quindi di collaborazione coordinata e continuativa, o a partita IVA veniva ritenuto un dipendente. Adesso i giudici vanno un po' a fondo, ma cercano sempre di indagare sia la volontà delle parti, ma anche il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro. Quindi anche il partita IVA, che però lavora all'interno dell'azienda, ha un numero interno di telefono, utilizza gli strumenti aziendali, prende e dà disposizioni, molto probabilmente, se facesse causa, potrebbe essere ritenuto un dipendente. Quindi avrebbe diritto a tutte le tutele previste dal contratto collettivo e anche alla ricostruzione della sua posizione previdenziale. Ed è una bella palla di schioppo per l'azienda, perché ci sono una serie di sanzioni anche da pagare.
1: Ecco, lei segue molti manager, avvocato De Bellis. Sì. È cambiato il modo di lavorare dopo smartphone, smart working, o è cambiato soprattutto il modo di essere controllati?
2: Beh, un po' entrambe le cose. È un uomo di televisione, di strumenti radiotelevisivi, quindi queste cose le sa meno quanto me. Allora, c'è stata dopo la pandemia questa esplosione dello smart working, che ha comportato tante cose positive, perché uno poi può lavorare da casa, anche tanti manager che non sono necessariamente tenuti ad andare in azienda, però molto spesso finisce per lavorare di più, perché poi si attacca la mattina e si finisce la sera, si finisce per essere sempre più connessi, si finisce per essere sempre più oggetto di attenzione da parte del datore di lavoro o del superiore. Non esiste un principio per cui il diritto del datore di lavoro si estenda anche oltre l'orario di lavoro, ma ci sono comunque tutta una serie di tutele, non ultimo anche quando le richieste di lavoro durante il periodo feriale o durante l'orario extra lavorativo diventano troppe, ci sono due possibilità. Uno, da una parte potrebbe esserci delle sanzioni da parte delle pubbliche autorità nei confronti del datore di lavoro per superare i limiti dell'orario lavorativo. Dall'altro, ove il dipendente, a seguito di questa forte componente stressogena, accusasse dei problemi di salute, tipico esaurimento nervoso, avrebbe diritto ad avere un adeguato risarcimento. Chiaro che dovrebbe dimostrare l'elemento stressogeno, quindi che è stato sottoposto a una mole di lavoro eccessiva, B, che ha subito dei danni. Là lo può dimostrare quei testimoni, il B con una perizia neuropsichiatrica, ma si può fare.
1: WhatsApp è diventato uno strumento di lavoro senza che nessuno, tra l'altro, l'abbia mai deciso. Dal punto di vista giuridico, un messaggio su WhatsApp del capo ha lo stesso valore di una mail aziendale?
2: Sì, perché è uno strumento di comunicazione e ha lo stesso valore. Bisogna stare attenti soprattutto nell'uso che si fa quando si fanno commenti. Allora, è lecito criticare il datore di lavoro, è lecito criticare i superiori, però bisogna stare attenti con le modalità attraverso le quali questa critica viene esperita. Per esempio, se c'è una critica costruttiva, continente dal punto di vista formale e sostanziale, cioè non ci sono insulti e si danno dei suggerimenti, è lecito. Se invece uno comincia via WhatsApp a dare giudizi irriverenti, o dire il mio capo non capisce niente, è un cretino, ci manderà alla rovina, questo potrebbe essere poi utilizzato anche per dar corso a delle sanzioni, a delle azioni disciplinari, anche al licenziamento, perché quando uno riceve una comunicazione da parte di chiunque, quel bene è suo. Se lei mi manda un messaggio, io di quel messaggio ne posso fare quel che voglio, posso anche pubblicarlo, e se qualcuno manda dei messaggi irriverenti nei confronti di Tizio, io posso farlo vedere a Tizio e Tizio ne trarrà le conseguenze del caso. Quindi sì, WhatsApp è diventato uno strumento di lavoro, e come tutti gli strumenti di lavoro va utilizzato cum grano salis.
1: Ecco, quindi attenzione anche a WhatsApp. Avvocato De Bellis, se dovesse dare una sola regola agli ascoltatori per difendere il proprio tempo senza mettersi contro il datore di lavoro, quale sarebbe?
2: Lasciare traccia, cioè quando si riceve una telefonata, il giorno dopo, magari una mail, faccio sempre telefonate ieri alle ore, questo potrebbe essere già un buon warning da parte del lavoratore, del datore di lavoro, per non ripeterlo. Se dovesse ripetersi in modo eccessivo, uno può anche far notare che questo tipo di attività, questo tipo di interazione non è coerente con quello che è il diritto del lavoro, quindi va oltre i propri diritti. E alle volte si può anche rimbalzare, eh? Non succede niente se uno rimbalza qualcuno alle foto, perché ci sono dei contratti che prevedono l'obbligo di reperibilità, cioè uno se ne sta a casa ma deve essere reperibile. Io una domenica sono rimasto fermo in ascensore, fortunatamente c'era qualcuno reperibile che mi ha tirato fuori, ma lui viene pagato per essere reperibile. Se io vengo pagato normalmente e si pretende poi la reperibilità, allora il sinallagma, cioè il controbilanciamento delle varie prestazioni, subisce un vulnus, cioè non c'è più un rapporto alla pari, e questa cosa non va bene.
1: Lei come stacca, avvocato De Bellis?
2: Io ho un pessimo esempio, adesso sono in Liguria, tra l'altro. Io ho un pessimo esempio, perché poi ai clienti do il cellulare, qualcuno alle volte cede, però sai, io mi rendo conto quando assisto un manager che per me è una pratica di lavoro, per lui alle volte è la vita, quindi ci sta. Penso sempre che in Cile, in miniera, è peggio e guadagnano meno, ecco.
1: Ecco, quando cominciano a vedere le fatture cominciano a disturbare meno.
2: Anche quello con grano salis va utilizzato.
1: I professionisti vanno pagati. Quindi. Però
2: è vero che non bisogna abusare del tempo e della pazienza. Va bene. Esatto. Buona serata,
1: grazie,
2: buon proseguimento. La seguo sempre.
1: Grazie.
2: Arrivederci, buona serata.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali e diritto al riposo. Abbiamo dimenticato di staccare la spina. Come si stacca la spina? Come staccate la spina? Sapete, a proposito di staccare la spina, che la staccano a me se non do subito la linea al giornale radio, quindi lo faccio immediatamente.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 19 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Allarme fentanyl in Italia, rubate 80 fiale da un ospedale di Roma. Pericolosissimo, può uccidere alla prima dose, avvertono i medici. Io figlio di una grande nazione plasmata da immigrati, così Papa Leone XIV, che domani compie una visita fortemente simbolica a Lampedusa. Sinner non delude, a Wimbledon ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby, si passa agli ottavi di finale. Mondiali, ultime sfide dei sedicesimi, c'è attesa per il ritorno in campo dell'Argentina di Re Messi.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro, Marco Mancini, Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma, l'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia gli autori ed è allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso.
11: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefevriani.
12: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità sacerdotale San Pio X. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
10: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Il patto di stabilità con la sua logica corta e contabile va superato. Intervenendo al 19° congresso nazionale della UIL in corso a Padova, la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, auspica una convergenza politica a difesa di lavoratori e salari e avverte:
13: non possiamo chiedere al lavoro di pagare 2 volte, prima l'inflazione, poi la stretta creditizia. Alzare i tassi senza guardare agli effetti su famiglie, su mutui, su imprese, su investimenti, rischia di produrre una nuova sofferenza sociale. Sofferenza che in Italia, per ragioni strutturali, rischia di essere ulteriormente amplificata.
10: Intanto partono ufficialmente domani in quasi tutta Italia, con l'unica eccezione di Bolzano, dove scattano il 16 luglio i saldi. Un momento atteso dai consumatori, ma anche cruciale per i consumi dopo mesi di forte incertezza economica. Sentiamo.
14: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del nord e il 32% del centro. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
10: Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero uno al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi.
15: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera, e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi: Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
17: Ecco fatto, Poletti. Gira, gira, gira. Alla fine abbiamo scoperto che un poveraccio forfettario che paga la flat tax non è un furbo, non è un evasore, ma è un disgraziato che non c'ha manco una tutela e manco il diritto di riposarsi un minuto. E se lo lavora non mangia. Alla faccia di tutte le chiacchiere che facciamo ogni volta.
1: Un po' c'ha ragione, se non lavoro non mangio, ma il diritto al riposo esiste ancora. Una volta si usciva dall'ufficio, il lavoro finiva lì, oggi il telefono continua a suonare, arrivano mail, messaggi, WhatsApp, notifiche, c'è chi è in ferie ma risponde ai clienti, chi lavora dal lettino in spiaggia, chi non riesce a spegnere il computer nemmeno la sera. È davvero cambiato il lavoro o siamo noi che non riusciamo più a concedersi il diritto di riposare? Cari ascoltatori, quando è stata l'ultima volta che avete spento il cellulare per un'intera giornata? Vi è mai capitato di lavorare durante le ferie? Il vostro datore di lavoro si aspetta risposte anche la sera? Chi ha responsabilità? Chi ha responsabilità può davvero staccare? Ed è giusto che un cliente possa scrivere a qualsiasi ora? Insomma, c'è il limite della decenza e soprattutto riuscite in qualche modo a ritagliarvi un momento per voi stessi, a staccare, a buttar via per un'ora, mezz'ora? Abbiamo sentito prima lo psicologo del lavoro Boccato, buttar via per un'ora quel cellulare. Insomma, ditemi la vostra. 334 11 11 622.

0: E buonasera Mario Toniutti, amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Illiria, tra le principali aziende italiane della distribuzione automatica, e vicepresidente di Confindustria Udine. Buonasera Toniutti.
1: Buonasera a voi e grazie mille dell'invito, grazie.
0: Ecco, Toniutti è un imprenditore che si è fatto da sé con il lavoro H24, viene da una terra dove il lavoro è una cultura, viene da una terra che è stata sconvolta da un terremoto dal quale si è ripresa da sola praticamente con il lavoro della sua gente, e con lui voglio parlare di diritto al riposo. Lei anzitutto riesce a staccare, Toniutti?
1: Ah, è una domanda complicata questa, ma questo è legato un po' al mio modo di essere imprenditore, cioè io trovo energia nel svolgere il mio lavoro, quindi non provo fatica, diciamo, questo è, però so qual è il mio limite, per cui so fermarmi nel momento giusto, questa è la verità. Ma questa è un po' una dinamica del popolo friulano, l'ha elencato. Noi festeggiamo i 50 anni dal terremoto, è venuto anche il Presidente del Consiglio a festeggiarlo, insomma questa storia della ricostruzione così veloce, che è stato un esempio in Italia, spero per tutti, dimostra insomma che questo popolo è capace, e penso che possa essere per tutti gli italiani questo un esempio, ma sono convinto che sono capaci di farlo.
0: Ecco, lei è partito con niente a fare la sua azienda, che adesso è un impero. Ci racconti un pochettino, perché se avesse ragionato su staccare la spina, diritto al riposo, le connessioni per fortuna dico non c'erano i tempi, ma se avesse ragionato con questi parametri moderni, probabilmente non avrebbe combinato niente, Toniutti.
1: Sicuramente sì, però parliamo anche degli anni 80, in cui l'Italia ripartiva alla grande. Io fra l'altro fondamentalmente non avevo neanche questa aspirazione di fare questo mestiere, perché volevo proseguire i miei studi, ma poi mi sono venuto in un mondo che obiettivamente in quegli anni si stava esplodendo, che era quello del vending, che Coca-Cola aveva portato in Italia e che ha generato oggi un mercato che è leader a livello europeo, perché dire, questo è un settore che produce le macchine, il caffè e le esporta in tutto il mondo.
0: Sì, ma non dobbiamo correre. Come arriva alle macchinette che distribuiscono le bevande? Perché una storia di impresa è bella, che forse ci insegna anche che non è il caso proprio sempre di fermarsi. Come ci arriva, Toniutti?
1: Ci arrivo da perito elettronico all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale, che durante le vacanze natalizie andava in Coca-Cola in fabbrica. La Coca-Cola installava distributori automatici appunto di Coca-Cola, perché in Italia sono arrivati così. Diventavo un tecnico, e da tecnico ho cominciato a riparare questi distributori, che ho cominciato a comprare e a installare alcune macchine da zero. Oggi c'è un'azienda di 550 dipendenti con 25.000 macchine installate sul territorio nazionale.
0: Cioè 550 stipendi da pagare, Toniutti.
1: Sì, certo. Tra l'altro disposti in 8 regioni italiane, fino al Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Marche, insomma in tutta Italia, riportando anche, diciamo, questo entusiasmo in queste regioni, perché le culture sono diverse in tutte le regioni, e con, diciamo, un'opportunità, perché comunque il settore dava la possibilità, perché questo è un servizio che è sempre più richiesto all'interno delle aziende, e però sicuramente con tantissimo sacrificio e con tantissimo entusiasmo. Il tema del riposo, se dobbiamo collegarlo sicuramente da imprenditore, non è stato, diciamo, un elemento fondamentale, perché comunque la cosa importante è poter crescere e creare posti di lavoro.
0: Questo Senta, Toniutti, l'entusiasmo non si ferma mai, giusto? O arriva un momento in cui uno dice, adesso tiro i remi in barca, potrei permettermelo? No, c'è la famiglia, c'è l'esempio, ci sono i dipendenti.
1: No, la capacità di un imprenditore è sapere equilibrare quelli che sono tutti gli impegni all'interno del proprio lavoro, mantenere questo entusiasmo, perché l'entusiasmo deve trasferirlo anche ai propri collaboratori, e saper dare il giusto spazio anche alle proprie famiglie, quindi sapere gestire quello che oggi viene definito il work-life balance dalle nuove generazioni, che hanno sicuramente un'impronta diversa nel mondo del lavoro rispetto a quelli che erano le persone che costruivano aziende negli anni 80.
0: Ecco, mi dica, parliamo di Parliamo di un punto dolente, no? Perché insomma, ricordava un'azienda con 500 dipendenti, nata dalla sua testa, dalla sua intuizione, tutto quanto, divisa in diverse regioni d'Italia, quindi mentalità diverse e tutto. Però Tognutti, qui il problema è che forse per molti giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, questo non è esattamente il lavoro che sognano, perché vorrebbero essere tutti calciatori, invece star dietro a una macchina che eroga bevande e mille altre cose, per la verità, insomma, è difficile. Ecco, viene prima quando i riposi, quanto guadagno e quando vado in ferie, o viene prima dimmi, caro imprenditore, che lavoro mi proponi?
1: Allora, nel colloquio di lavoro sicuramente viene prima il fatto quanto mi riposo, quanto spazio ho nella mia vita. Questo sicuramente vale sicuramente per la parte dell'azienda che occupa uffici, piuttosto che aree, diciamo, quelli che vengono definiti nelle aziende i camici bianchi, chiamiamoli così. Mentre per quelli che sono le parti operative, quindi tecnici, operatori all'esterno, questa domanda viene un po' meno. Viene più che altro un tema di meritocrazia, cioè viene trasferito più che altro quale possa essere da parte della persona che si inserisce all'interno dell'azienda l'opportunità di crescita all'interno dell'azienda. Ed è per questo che io sto facendo un lavoro enorme, con una fatica enorme, a trovare HR manager di un livello innovativo, perché lo definirei innovativo, che abbiano la capacità di trasferire al personale dipendente, al personale e ai nostri collaboratori qual è, diciamo, il senso di appartenenza e la volontà di crescita all'interno dell'azienda. Secondo me ci sono due tipologie di figure che arrivano all'interno delle aziende: chi vuole fare un percorso di crescita all'interno dell'azienda, chi vuole invece entrare all'interno dell'azienda e, tra virgolette, avere la sua vita e anche il lavoro. Questa è la mia esperienza nella nostra azienda.
0: Certo. Senta, non c'entra niente Tognutti, ma visto che fa l'amministratore delegato di questo grande gruppo con le macchine che distribuiscono il vending, insomma, cosa esce da quelle macchine? Non c'è più solo caffè, no? Siete evoluti in un modo pazzesco. Cosa esce da quelle macchine? Cosa distribuiscono?
1: Beh, diciamo che il distributore automatico ormai solo nelle bevande calde offre 340, diciamo.
0: Cosa? 340?
1: Sì, un distributore automatico col touch riesce a dare 340 diverse proposte.
0: Siamo diventati matti, 340, non lo sapevo.
1: Un distributore automatico può arrivare a 340 scelte diverse. Adesso stiamo inserendo il matcha, tanto, tanto richiesto il tema, cioè che è una, sì, cosa, sì. Una novità nel settore del vending. Ma ho tutti i ginseng aromatizzati, insomma, io potrei qua stare delle ore a spiegarle per quello che riguarda il tema del caffè. La verità è che c'è moltissimo anche nell'ambito della macchina che distribuisce i pasti piuttosto che le merendine, eccetera, e soprattutto questa, io dico anche corretta, tentativo di educazione alimentare all'interno delle scuole, con i criteri minimi ambientali,
0: certo,
1: che propone prodotti salutistici e quindi spingere un'educazione alimentare intelligente, insomma, come d'altra parte è giusto che sia. Insomma, io sono anche un promotore di queste nuove leggi che sono nuove. Ah, certo.
0: Senta Tognutti, la cosa più strana che è uscita da quelle macchinette, perché gliel'hanno chiesta?
1: Ah,
0: no, se si può dire, no, a parte quella l'ho capito.
1: Qua farei una gaffa, perché vivo in una regione dove il caffè corretto è la prima cosa che chiedono, quindi non vorrei essere. se è proprio più strana, sicuramente quella, che sappiamo benissimo che dal vending non si può vendere degli alcolici, quindi però questa è sicuramente una delle richieste più strane. Però insomma, è un settore ad altissima innovazione tecnologica e quindi tutto il tema adesso, anche dei prossimi smart fridge che genereranno attraverso l'intelligenza artificiale un insieme di prodotti all'interno del distributore automatico classico a spirale, che può produrre solo prodotti macchinabili. Attraverso lo smart fridge invece si potranno dare una miriade di prodotti veramente interessanti. Nasceranno un po' quelli che sono i supermercati automatici, che alcuni hanno visto magari in alcuni aeroporti, dove fondamentalmente non c'è nessuno e qualcuno può comprare tutto tranquillamente aprendo uno sportello di un frigo e passando attraverso un'app, attraverso la carta di credito, tutto quello che è consumato, prelevato. Quindi è un settore ad altissima tecnologia.
0: Grazie a lei, Mario Tognutti, amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Illiria, vicepresidente di Confindustria Udine. Noi torniamo dopo il brano. Raccontatemi come vi disconnettete, come esercitate il vostro diritto al riposo.

0: Buonasera a tutti, è Marco Acampora da Napoli. Il modo migliore per disconnettersi è spegnere il telefonino, perché ormai il telefonino è la nostra condanna al non essere sereni. I messaggi WhatsApp sono diventate PEC. Buon fine settimana a tutti.
1: Signora Campora, fosse così facile, io volevo farlo, ma c'ho l'allarme di casa nel telefonino. Se lo spengo e mi suona l'allarme, cosa faccio? No, comunque, scherzi a parte, tra poco andiamo anche dalla psicologa per capire bene come orientarci in tutto questo. Cioè, il diritto a riposo esiste ancora? Abbiamo dimenticato come si stacca la spina, e la spina ce l'ha detto prima l'ospite, l'accademico, l'universitario, ce l'ha detto prima: se non stacchiamo la spina almeno un'ora ogni tanto, un'ora al giorno, un'ora ogni 5-6 ore, diventiamo pazzi, il cervello si fonde, e dobbiamo farlo.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
10: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
9: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
10: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
11: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani, anticiclone in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. In giornata nessuna variazione degna di nota, sole ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Guidare informati. Guidare informati.
14: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio, e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Traffico molto più intenso del solito questa sera in Liguria, code a tratti in A10 tra Voltri e Genova Ovest verso Genova, e code anche in A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto in ambo i sensi, code inoltre tra Ronco Scrivia e Busalla verso San Pier d'Arena e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano, in A4 code a tratti tra Brescia Est e Sirmione verso Trieste, in A14 per un incidente code tra Borgo Panigale e il bivio per la 13. 10 verso Taranto, in A1 code tra Pistoia e Fiorenzuola verso Napoli, in Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord e in A1 tra Impruneta e Carenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, in Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi, code anche sulla statale 3 bis e 45 tra Deruta Nord e Deruta Sud verso Terni, verso Roma code sulla Cassia bis da Formello a Castel dei Ceveri, a Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e A1 da Casori al bivio per Napoli Centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Non solo dobbiamo staccare la spina perché è un nostro diritto, se no diventiamo matti, tanto per semplificare, ma dobbiamo insegnare a farlo anche ai nostri figli, prima che sia troppo tardi, perché noi generazioni che siamo nati nate tutti questi, senza tutti questi fronzoli, ancora ci salviamo, cadiamo nella trappola del lavoro, delle mail, di WhatsApp, dei social ad ogni ora, ma poi più o meno ce la caviamo. E le nuove generazioni, ne parliamo tra poco con la psicologa e psicoterapeuta.

0: E buonasera alla professoressa Maria Malluccelli, psicologa, psicoterapeuta e docente di psicologia clinica. Ben ritrovata, professoressa.
1: Sì, anche per me ben trovato. Bravissimo.
0: Allora, dimmi tutto. Siamo diventati incapaci di riposare. Oggi sembra quasi che fermarsi sia una colpa. Perché molte persone oggi vivono il riposo, lo staccare dal lavoro, come un senso di colpa?
1: Allora, perché purtroppo diciamo che...

0: e anche al lavoro, dobbiamo usare il cuore, la mente, quindi avere la capacità di attribuire un significato a quello che facciamo e soprattutto poi stabilire delle relazioni. Un lavoro così compulsivo, come purtroppo vedo fare spesso in questo ultimo tempo, al punto di sviluppare un senso di colpa se non si finiscono delle cose, se non si chiudono delle pratiche, eccetera, in verità è antipersonam, direi, non rispetta la persona umana, che comunque ha bisogno di tempi, addirittura si prevede, per esempio dal punto di vista neurologico, che se c'è un impegno della testa ma anche del fisico per 2-3 ore consecutive, sarebbe interessante fare una pausa di 20 minuti e poi riprendere. Tutto questo per dare al corpo ma anche al cervello la possibilità in qualche modo di riabilitarsi, di ricaricarsi. Tutto questo ovviamente non viene fatto, ma soprattutto quello che mi dispiace di più è che le persone non lo accettano come un fatto proprio di cura di sé.
1: Pronto? Sì, professoressa Maluccelli, lei sta dicendo che esiste un beneficio psicologico nel non fare assolutamente nulla, perché se no siamo sempre connessi, telefono, notifiche, social, lavoro. Quindi il diritto a staccare è anche un diritto alla salute, no?
0: È soprattutto un diritto alla salute, cioè se in verità diciamo così, la Società Internazionale di Neurologia dice che in verità per il cervello ma anche per il corpo uno stress è positivo se va avanti per 4-5 ore e poi ha bisogno di un quarto d'ora di pausa per riprendere, cioè perché nessuno di noi vuole rispettare questo? Cioè questo è un problema, diciamo, serio. È un po' la stessa cosa dell'uso del cellulare, cioè noi stiamo dicendo ai ragazzi e ai bimbi che non debbono stare al cellulare, eccetera eccetera, d'accordo, ma cosa offriamo in cambio? La comunicazione? Il fatto di vedere un film insieme? Il fatto di fare un gioco insieme con l'adulto? Cioè dobbiamo ritornare un po' a una priorità che riguarda veramente l'anima più che l'intelletto in quanto organo che va a produrre cose su cose, eccetera eccetera.
1: Ecco, tra l'altro i figli stanno imparando un modello sbagliato, perché i genitori sempre col cellulare in mano, sempre al lavoro, che idea del tempo libero, della felicità trasmettono ai ragazzi? Ma mentre i genitori hanno la forza, perché siamo cresciuti un po' tutti quando non c'erano questi aggeggi iper e sempre connessi, se i genitori hanno la forza, facendo un lavoro mentale di pochi istanti, di abbandonare il telefono per un attimo, questi giovani che crescono con questo modello e hanno solo questo modello, perché un tramonto non lo guardano, un animale non lo accarezzano, un fiore non lo guardano, cosa diventeranno queste persone una volta grandi?
0: Allora, purtroppo diventeranno degli automi, ma io voglio sperare che quello che sta facendo lei, Poletti, quello che riesco a fare io, porti un po' chi ci ascolta non solo ad osservare un tramonto con i propri figli, ma a prendere questi figlioli e andare in campagna e cominciare a distinguere una pianta dall'altra. Cioè, pensate che in autoterapia la passeggiata all'interno di un bosco, eccetera eccetera, in autoterapia, senza che ci sia bisogno che venga, certo, da me, è salvifica, perché diciamo stimola il cervello ad uscire da pensieri ripetitivi, che sono noi produciamo 60.000 pensieri al giorno, Poletti. Quindi questi 60.000 pensieri al giorno devono avere una risposta emotiva. Noi neanche ci accorgiamo del tipo di risposta emotiva che spesso diamo a questi pensieri, ed è per questo che dovremmo lasciare un po' le nostre cose a casa, i cellulari a casa, e uscire anche per 20 minuti. Non pretenderei neanche di più, ma prendere un figlio e dire: guarda, lasciamo tutto qua, andiamo a passeggiare dove vediamo che ci sono 3 alberi in città. No, non, se non abbiamo tempo di andare in una villa, in un posto, diciamo così, più consono, no, alla natura, facciamolo in un altro modo, ma facciamolo e cominciamo a parlare. E soprattutto non interroghiamo i nostri figli, perché quello che mi raccontano i ragazzi è che dice: io vado, sto sul cellulare perché appena arriva a cena papà mi dice: cosa hai fatto oggi? Hai fatto tutti i compiti, eccetera. Una volta un ragazzo molto intelligente ha detto: e tu papà cosa hai fatto al lavoro?

0: mi dici cosa hai fatto, spiegami che lavoro fai. Mi è piaciuto moltissimo, ho detto guarda, tu diventerai un uomo veramente sensibile e soprattutto equilibrato, hai dato una risposta giusta al tuo papà, cioè non ti ha chiesto con chi hai parlato, che amichetto c'hai, com'è andata col prof, hai giocato a ricreazione eccetera, ti ha chiesto cosa hai fatto, come al solito, no? Ecco, come se il fare i compiti oppure lo stare attento fosse l'unico obiettivo di una crescita sana, c'è tanto altro, eh.
1: Professoressa, le capita mai di staccare? A lei che è sempre presente, sempre attiva, che ha un sacco di lavoro, un sacco di pazienti da vedere e che fornisce anche un servizio, perché una professionista come lei fornisce un servizio a delle persone che non hanno l'orario in cui ce l'hanno bisogno, il consulto, il consiglio. Ecco, lei come riesce a staccare?
0: Ok, allora diciamo che io mi sento molto missionaria da questo punto di vista e adesso per esempio finisce la mia settimana di vacanza, sto parlando con voi, i pazienti mi hanno scritto, io rispondo eccetera, però c'è una cosa a cui non rinuncio per fare molto bene la mia professione, che è una missione. Io mi sveglio la mattina, prendo questo mio caffettino, dopodiché ho almeno una mezz'ora in cui, a parte le preghiere, sono laica, però le preghiere di Nonna Marietta nel suo breviario in latino, ed era semi analfabeta, non posso rinunciare a farle. Dopodiché mi leggo tre o quattro cose meditative. Adesso sto leggendo per esempio del Dalai Lama, non sprecare la tua vita, sono tutte le frasi, diciamo così, più importanti del Dalai Lama raccolte. Ne leggo diciamo una decina tutte le mattine, poi faccio proprio due cose di ginnastica quasi ridicole e poi inizio la mia giornata. Un'altra cosa importante però è che all'una e mezza, a due, mi prendo un'altra pausa di almeno mezz'ora in cui non vedo televisione, non faccio nulla, però in qualche modo mi riposo, nel senso che comincio a pensare a qualche immagine positiva, per esempio al mare, oppure faccio finta di essere un pescatore, no? E quindi c'è questo mare con la canna da pesca, chissà che pesco, eccetera. Mi distraggo in questo modo e poi ricomincio a vedere i pazienti, eccetera, eccetera. E la sera, ovviamente, la mia giornata, io vivo da sola, mio marito non c'è più da 8 anni, è quella di andare a casa, di essere molto tranquilla, di mangiare una cosa buona, di scegliere se c'è qualcosa che si può ancora vedere in TV, lo faccio con tutto il piacere. E poi se no, caro Poletti, sento musica. Sento musica.
1: Ah, ecco. Bene, ottimo, bene. Ottimo spunto. Grazie, professoressa Maria Malluccelli, psicologa, psicoterapeuta, grazie davvero, buona serata. E insomma, la ricetta della nostra professoressa Malluccelli e soprattutto l'allarme che lei ha lanciato, cari amici che mi seguite, l'allarme che ha lanciato per i nostri piccoli, portiamoli a vedere un tramonto, portiamoli in campagna, buttiamoli in mezzo al prato, ma separiamoli da questi cellulari che li stanno alienando. Noi tra poco continuiamo, è il momento di andare dalle parti del sindacato.

0: E buonasera ad Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano, bentornato.
1: Grazie mille, buonasera a tutti voi.
0: E diritto al riposo esiste ancora? Abbiamo dimenticato come si stacca la spina, usciti dal lavoro il telefono continua a suonare, arrivano email, messaggi, WhatsApp, notifiche. Come ci dobbiamo comportare?
1: Allora, intanto nessuno è vincolato quando è fuori dall'orario di lavoro. Quindi la libertà di rispondere c'è per tutti una volta finito il nostro orario di lavoro. Dopodiché l'Italia piano piano si sta adeguando a quelle che sono le regole che in Europa valgono un po' di più, come per esempio il diritto alla disconnessione. E quindi in Germania alle ore 16 chiudono i server e nemmeno l'amministratore delegato risponde riceve le mail aziendali, no? Quindi noi come sempre arriviamo un pochino dopo. Questo diritto è riconosciuto da tutti i contratti che sono piano piano in via di rinnovo e è entrato nella logica del rapporto di lavoro durante il periodo del Covid. Facciamo forse più fatica ad entrare nella cultura del lavoratore di non avere questo patema del rispondere o del non rispondere. Questo se restiamo nell'ambito del rapporto di lavoro, diciamo così, utilizzando misure informatizzate, intelligenze artificiali e via dicendo. Dopodiché
0: poi ci sono,
1: c'è tutta la stavo dicendo che poi c'è tutta la regolamentazione chiamiamola standard o vecchio stile normale, per cui non si possono fare più di 10 ore di lavoro, lo straordinario non può superare le 2 ore di lavoro al giorno. Ci sono la normativa che dice quante ore al massimo la settimana puoi lavorare e quindi giornaliero settimanale sono definiti, automaticamente sono definiti quelli mensili e poi c'è la regola obbligatoria di 2 settimane di fila continuative di stop al lavoro e questo va rispettato sia dalla parte aziendale che dalla parte del lavoratore, cioè nessuno è obbligato, anzi tutti sono obbligati a fare all'anno almeno 2 settimane di riposo continuate.
0: Ma le
1: questa
0: partite
1: è la normativa
0: IVA,
1: standard.
0: Caro Lanzoni, le partite IVA
1: e i liberi professionisti, appunto perché liberi scelgono. La partita IVA di per sé è libera. Se invece noi entriamo nel ragionamento che la partita IVA è spesso una cosa nascosta per dirti lavori in maniera autonoma ma in realtà rispondi a tutto quello che dico io, siamo in un altro campo, siamo nel campo della illegalità, siamo nel campo del lavoro sottopagato e sfruttato e questo è un altro tema. Le partite IVA scelgono, il libero professionista sceglie. E quindi scegliendo non è obbligato, non deve rispondere al comando di un superiore che gli impone di rispondere sempre
0: e
1: comunque.
0: O così o fuori, o così o pomì a raccogliere i pomodori.
1: Ma guardi, secondo me per le partite IVA non è così. È così, come le dicevo prima, per quelli che dietro la partita IVA sono in realtà lavoratori non autonomi,
0: sì,
1: ma dipendenti.
0: Quello intendo.
1: Ma quello sì, però quello siamo a monte, non ho il problema del riposo, ho il problema dello sfruttamento del lavoro e quindi è molto peggio. Per chi io capisco il libero professionista che ha paura tra virgolette di perdere la clientela e quel che si vuole, dopodiché uno deve decidere e in autonomia può decidere cosa preferisce, se la salute, se lo star bene, se un equilibrio che si autodetermina fra lavoro e momenti di libertà.
0: Certo, la salute e lo star bene,
1: esatto.
0: Ha detto bene il focus della nostra discussione. Io ringrazio e do la buona serata a Eros Lanzoni, segretario CISL di Milano.
1: Vi ringrazio e a risentirci a presto.
0: Grazie, grazie Lanzoni, qui è di casa come tanti altri ospiti. Io ho finito la mia settimana, lunedì torno con Italia al Limits dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Fatemi ringraziare chi mi ha accompagnato per la prima parte di trasmissione. E il nostro Lorenzo Cappadone in regia, il nostro Berselli, aiuto, ho un'amnesia, Giorgio, ma come può uno dimenticarsi un nome così bello come Giorgio? Ecco, il nostro Giorgio Berselli nella seconda parte di trasmissione, grazie anche a lui, la prima volta che lavoravo con te, ma non sarà l'ultima. E poi ringrazio Matteo Rispinti in redazione, tutti gli ascoltatori naturalmente che ci seguono con tanto affetto. Da parte mia e di Giorgio Berselli, Giorgio con la G maiuscola, è un buon fine settimana. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso c'è il timone delle 20.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
8: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la Procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
7: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Papa, Leone XIV, domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella Chiesa dopo la scomunica combinata ai Lefebvriani. Marco Mancini.
2: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa, ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della Fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X.
7: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il 5º anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle 3 sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
9: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei 16esimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al 2º posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto, e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera, e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi: Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
7: Ed è tutto, buona serata.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
11: E allora eccoci qua, una buona serata da parte di Francesco Massardo, e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il programma che va a chiudere questa diretta, lunga diretta su Giornale Radio, e chiudiamo insieme anche in qualche modo questa settimana con la nostra trasmissione. La regia è di Giorgio Berselli, che saluto, e il lavoro di redazione di Michele Ceci. E allora, tanti temi per questa giornata, ma in qualche modo è anche l'occasione per andare a concludere questa settimana sul fronte internazionale. Oggi i preparativi per il grande funerale in Iran di Ali Khamenei, una vera e propria dimostrazione di forza del regime, per un evento che, come nei grandi poemi mitologici omerici, durerà 6 giorni e porterà milioni di persone ad ammirare per un'ultima volta la grande guida iraniana. È un'occasione ovviamente che il regime sfrutterà per mostrarsi solido mentre continua a negoziare e gestire una successione incerta, ma sul tema torneremo più avanti. Ci sono poi ovviamente i temi legati alla guerra in Ucraina, che prosegue con grandi ostilità, ma Ucraina che si rende, come dire, responsabile di un paio di questioni che riguardano l'Europa, che dall'attentato di Monaco, insomma, fanno trarre alcune conclusioni che mettono un po' in imbarazzo anche le polizie internazionali, appunto, del vecchio continente. Poi, venendo alle questioni interne, sicuramente ancora spazio al tema del lavoro, prosegue il congresso della UIL che ieri ha visto la presenza forse non scontata di Giorgia Meloni, che ha avuto, insomma, parole molto dure sul contrasto ai problemi di mancanza di sicurezza sul lavoro, ma che forse dice anche qualcosa su un possibile passaggio un po' a destra, diciamo così, della UIL, che negli ultimi anni era sempre stata al fianco, diciamo, della CGIL anche negli scioperi generali proprio contro i governi, il governo Meloni. Tutti temi che ovviamente ci teniamo per questa puntata. Aspettiamo anche i vostri messaggi, ovviamente 334 11 11 622. Poi partiamo con la musica e allora ci siamo subito, i Foo Fighters con The Glass.

0: Allora ripartiamo dal fronte interno per questa puntata del Timone, e ripartiamo dal tema del lavoro, ovviamente al centro del congresso della UIL, ancora in corso a Padova, terminerà appunto nella giornata di domani, ma che ha già dato diversi spunti anche per la presenza nella giornata inaugurale di ieri del premier Meloni, che insomma ha toccato diversi punti. È ovviamente al centro del dibattito portato dal sindacato. In collegamento con noi il segretario organizzativo della UIL, Emanuele Ronzoni. Intanto grazie davvero per essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Intanto insomma i temi del congresso sono sempre un'occasione non solo per rinnovare, come dire, le cariche all'interno del sindacato, ma per riportare poi per rimettere le luci su questioni. Soprattutto quello della sicurezza sul lavoro è un tema che tende, e magari ci spiegherà anche perché se lo ha chiesto appunto a Giorgia Meloni, a sparire un po' dalle agende politiche. Ieri però insomma la premier non si è tirata indietro, ha toccato diversi punti. Vi aspettate che le parole, che credo abbiate apprezzato, diventino fatti?
1: Noi ieri diamo un giudizio positivo rispetto all'intervento che la Premier ha fatto al nostro congresso. Ha ripreso alcune nostre sollecitazioni e questa cosa ci fa ben sperare. Adesso bisogna passare dalle parole ai fatti, quindi aspettiamo con ansia anche gli effetti di queste nostre sollecitazioni e degli impegni che la Premier ha preso al nostro congresso. Un congresso che vede la presenza di oltre 3.000 delegati, più un migliaio circa di invitati. Di fronte a questa platea noi abbiamo voluto rimettere al centro il tema del lavoro, un lavoro sicuro. La sicurezza sui posti di lavoro per noi è una battaglia che abbiamo iniziato qualche anno fa e che continuiamo a portare avanti, perché per noi oltre 1.000 morti all'anno sono una tragedia e sono un'emergenza nazionale. Abbiamo fatto delle proposte anche alla Premier, quello di istituire appunto una procura speciale e di considerare molti di questi morti a causa di incidenti sui posti di lavoro dei veri e propri omicidi, e quindi ci aspettiamo che ci sia conseguenza in questo. C'è stato detto da parte del Presidente che aumenteranno gli ispettori, che aumenteranno i controlli, che aumenteranno le pene, e noi siamo fiduciosi. Questa si tratta di un'emergenza. Allora, di fronte all'emergenza bisogna intervenire drasticamente.
0: Ecco, questo è, come dire, un augurio che si fanno in tanti, peraltro insomma tra i tantissimi invitati a questo evento anche persone che hanno vissuto purtroppo il dramma della mancanza di sicurezza sul lavoro, sulla propria
1: la
0: pelle,
1: mamma
0: sulla
1: di Luana.
0: Pelle dei propri familiari, certo.
1: C'era la mamma di Luana con noi, sì. È stato anche bello dal punto di vista visivo vedere l'abbraccio tra la mamma di Luana e il presidente del consiglio, quindi la vicinanza, diciamo così, che ha voluto dimostrare la premier. Noi siamo molto soddisfatti di questo, però ecco, siamo un'organizzazione che negli ultimi anni si sta caratterizzando per dare un giudizio nel merito delle cose, quindi ci aspettiamo dei fatti concreti, siamo fiduciosi.
0: Le chiedo in conclusione, perché so che è un altro tema su cui avete iniziato una campagna che immaginiamo proseguire anche oltre il congresso, che è come affrontare, come rapportarsi rispetto all'intelligenza artificiale, credo senza inutili tentativi di negazionismo, ecco, di una tecnologia che è già entrata nelle nostre vite, però andrà a intaccare, a cambiare il mondo del lavoro, potrebbe anche cambiarlo per il meglio, occorre però che il sindacato non si sottragga alla sfida.
1: Noi siamo realisti, questo momento, questo periodo dell'intelligenza artificiale ormai è una realtà, non è più una cosa che dovrà arrivare, bisogna rendersene conto anche nel mondo del lavoro. Allora noi che abbiamo messo questo tema al centro del nostro dibattito, ne stiamo discutendo anche con professori universitari, con candidati premi Nobel, proprio per cercare di analizzare al meglio il fenomeno, siamo convinti di una cosa, che questo fenomeno dell'intelligenza artificiale, questa realtà dell'intelligenza artificiale dovrà essere gestita, non abbandonata a se stesso. Se gestita bene e governata può diventare una risorsa importante anche nel mondo del lavoro. Penso per esempio al sistema della prevenzione, no? Per gli incidenti legata proprio alla sicurezza sui posti di lavoro, quindi penso quanto questo potrebbe essere utile ai fini di una prevenzione vera, di una formazione, di una prevenzione per le lavoratrici e i lavoratori sui posti di lavoro. Quindi governata, un fenomeno che guardiamo con molta attenzione, non siamo negazionisti da questo punto di vista, siamo molto pragmatici, siamo nel merito delle cose e nella realtà, e come sempre la UIL è in grado e si candida ad affrontare anche questa evoluzione.
0: Allora noi ascolteremo con interesse domani poi la chiusura, la relazione appunto del segretario Bombardieri. Io ringrazio Emanuele Ronzoni della UIL per essere stato con noi, buon congresso ovviamente che prosegue a Padova. Noi tra poco ci spostiamo sul piano internazionale, il Medio Oriente ancora in subbuglio e si prepara l'Iran al funerale di Ali Khamenei. Intanto ripartiamo dalla musica, Sir Paul McCartney su Giornale Radio, Come Inside.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui all'ascolto del timone delle 20. La nostra analisi ci porta verso il Medio Oriente, verso Teheran, in particolare oggi la bara avvolta nella bandiera iraniana con la salma di Ali Khamenei è stata portata a spalla da funzionari del regime nella grande moschea della capitale, che alle 6 del mattino di domani aprirà le porte a milioni di visitatori. È passato tanto tempo, sì, dalla morte di Ali Khamenei al suo funerale, ma è stato il tempo che il regime ha utilizzato per reggere ai primi attacchi durissimi di Israele e degli Stati Uniti e a ricostruire anche il controllo e la propria presa sulla popolazione, che passa molto anche da questo evento. In collegamento con noi per un commento che va anche in generale sul Medio Oriente, Antonella Caruso, editorialista di Limes, già direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'area Medio Oriente e Nord Africa. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a te, Francesco.
0: Ecco, diciamo, l'evento del funerale di Ali Khamenei, che è un evento anche molto diverso da quello che potremmo immaginare in Occidente, durerà diversi giorni, porterà davvero milioni di persone a Teheran, non può essere soltanto, come dire, un ultimo ricordo di una figura comunque storica per il regime, sarà un grande messaggio politico, crede verrà guardato anche negli Stati Uniti, in streaming magari?
1: Ovviamente è un grosso messaggio innanzitutto politico, ma anche molto simbolico e religioso. Avviene nel corso del mese delle lamentazioni, un mese fondamentale nello sciismo, che è quello appunto che commemora il massacro operato oltre 1000 anni fa contro il nipote del profeta Muhammad, ed è ovviamente un elemento fondamentale della dottrina sciita. Quindi partire oggi è Ali Khamenei, sono i familiari morti con lui nel corso dell'attacco missilistico americano-israeliano, è ovviamente un gesto di grande importanza per gli iraniani, che si riuniranno, come hai detto tu, a milioni per portare rispetto verso quella tomba. Quindi Ali Khamenei si erge a martire per eccellenza, quindi entra nella lunga lista dei martiri, quindi dalla lunga lista dei martiri dello sciismo.
0: Sì, abbiamo un collegamento un po' difettoso, diciamo, con Antonella Caruso. Vediamo se riusciamo magari a recuperarlo lievemente. Parliamo anche di uno sforzo logistico gigantesco, diciamo, per questi funerali, perché in 6 giorni coinvolgeranno 5 città e 2 paesi, perché non si fermano a Teheran. La salma verrà portata poi nella città santa di Qom, spero di pronunciare bene, poi a Najaf e Karbala in Iraq, dove esiste una grande comunità sciita, e poi tornerà in Iran per essere sepolta a Mashhad, la città natale di Khamenei. Il passaggio da un paese straniero ovviamente serve all'Iran per proiettarsi come una forza sciita internazionale capace di mantenere la propria influenza regionale nonostante i tentativi di ingerenza esterni. Parlavamo appunto di milioni di persone, il regime parla di fino a 15 milioni di persone, è probabilmente una cifra, come dire, gonfiata dalla propaganda, ma è pur vero che Khamenei in Iran gode ancora di moltissimi sostenitori e rappresenta, lo sapete, l'ala più intransigente e conservatrice del regime. Questo lo rende ancora oggi molto popolare tra gli integralisti religiosi. Peraltro il figlio Mojtaba ha le stesse posizioni, quindi in qualche modo è la sua prosecuzione non solo genealogica ma anche politica. Attenzione però, perché il regime, insomma, lo sapete, ha represso brutalmente diversi movimenti di protesta nel corso degli ultimi anni, e evidentemente è possibile che occasioni di grande visibilità come queste possano anche diventare una specie di boomerang, ecco, per il regime iraniano. Nel frattempo ovviamente ci sono tutte le questioni legate alla sicurezza, con l'Iran che si è portato avanti, diciamo, in tal senso negli scorsi giorni, ha minacciato già gli Stati Uniti e Israele dicendo loro: se attaccherete il paese durante i funerali subirete dure ritorsioni. Dovremmo avere migliorato leggermente il collegamento con Antonella Caruso, giusto il tempo per un ultimo commento proprio su questo tema. Anche ai tempi delle guerre omeriche i funerali erano un momento in cui i combattimenti cessavano. Qua siamo in realtà durante un cessate il fuoco, ma il tema della sicurezza in questi giorni sarà ancora più alto in Iran.
2: Senza dubbio, anche perché comunque molte sono state le voci rispetto alla possibilità di, come dire, di attentati israeliani contro alcuni esponenti del regime iraniano anche nel corso di queste ultime come dire, consultazioni diplomatiche. Quindi è ovvio che c'è stata anche grande attesa, ma anche ansia da parte del governo iraniano su un evento che intende appunto riportare non soltanto alla luce il sacrificio del leader supremo della rivoluzione, uno dei leader supremi della rivoluzione, Ali Khamenei, ma anche ovviamente l'attributo che si aspetta essere milioni di partecipanti a questo funerale. Hai detto bene anche la questione irachena, il fatto che la sì. Salma passi per questi due luoghi santi dello sciismo, che sono Kerbera, dove appunto è avvenuto il massacro di Hussein, nipote del profeta, a Najaf, che invece è il luogo sacro per eccellenza, è il cimitero appunto dove vengono sepolte le salme dei più illustri esponenti dello sciismo, è il luogo sacro comunque anche di un cimitero enorme ovviamente a Najaf, ma è anche il rispetto che si ha verso questa grande istituzione religiosa, che pure la Marjahia, quindi questa grande università, questo polo comunque di studi e di riflessioni teologiche dello sciismo, che è retto da un iraniano, Ali Sistani, il quale però è profondamente distaccato dall'ideologia della Repubblica Islamica, non avendo abbracciato la Velayat e Faqih, quindi non avendo abbracciato il governo politico dei doti ortodossi dello sciismo. Quindi è comunque un messaggio molto forte, quello è ancora una volta, ripeto, ricco di simboli sì. religiosi e ovviamente anche politici. Il regime si mostra forte, lo fa anche dicendo agli israeliani e agli americani: non azzardate comunque a rovinare comunque quello che è per noi un evento di grande importanza, ma vuole in ogni caso anche dimostrare che c'è questa grande parte della Repubblica, che è una
0: resistenza che è riuscita a passare, diciamo, questo ultimo periodo di complessità, e prova quasi a fare di questa morte, di questa celebrazione di una morte, un momento di rinascita. Ringrazio molto Antonella Caruso davvero per essere stata con noi. Vedremo che cosa ci porteranno questi giorni di lutto, diciamo, in Iran, però con un conflitto in qualche modo ancora in corso. Noi invece ci fermiamo per qualche istante solo e torniamo tra poco per aprire anche una pagina politica sui rapporti italo-americani in vista del 4 di luglio, e poi tanto altro qui al Timone tra pochissimo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 20 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani, anticiclone in rimonte a bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. In giornata nessuna variazione degna di nota, sole ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
7: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Ancora una buona serata qui su Giornale Radio. La regia di Giorgio Berselli per andare verso la seconda parte del nostro programma e chiudere insieme fino alle 21. Diciamo che dobbiamo darvi anche la notizia di una protesta eccezionale a New York, non l'immagine che forse avrete visto di quei due pazzi scatenati, diciamo, che si sono arrampicati sull'Empire State Building per lanciare un messaggio d'amore, urbi et orbi, e poi sono stati arrestati. Ma oggi un uomo è morto a New York dopo essersi dato fuoco davanti alla sede delle Nazioni Unite. Si chiamava Logba Ransgen, era tibetano, aveva 52 anni e lavorava come autista per Uber. La sua identità è stata resa nota da Voice of Tibet, sito di informazione gestito dalla comunità tibetana in esilio, e in effetti il gesto era proprio una forma di protesta contro il controllo cinese sul Tibet a favore dell'indipendenza della regione. Abbiamo compreso, l'uomo aveva con sé una bandiera tibetana, l'aveva piantata su una transenna stradale, poi lasciato tutti i suoi effetti personali lì vicino e trasmettendo tutto in diretta su Facebook ha deciso appunto di darsi fuoco e di protestare nella maniera evidentemente più estrema in qualche modo possibile. Tra poco noi andiamo su temi che riguardano l'America molto più da vicino, al di là di essere stato teatro di questo evento. Ripartiamo però dalla nostra musica, e allora un altro pezzo che andiamo ad ascoltare insieme prima di parlare di rapporti italo-americani. Domani è il 4 di luglio, ci ascoltiamo gli Stereophonics, questa è I Wanna Get Lost With You, e poi ancora insieme

0: insomma, con un inglese non proprio shakespeariano, diciamo, per pronuncia, per un ministro degli esteri. Alla fine anche Antonio Tajani ha partecipato alla passerella di auguri di compleanno per gli Stati Uniti, che domani festeggiano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, da quel documento che ha reso l'America un faro nell'Occidente e nel mondo per un bel po' di anni, forse però fino all'avvento di Donald Trump, il presidente che ha chiuso le porte agli alleati e che non perde occasione per umiliarci e per insultarci. Per il momento è bastato appena a non far presenziare Giorgia Meloni, ma c'era, come dire, la sorella Arianna, quindi cambia davvero poco da quel punto di vista, e ponendo un grande quesito morale, diciamo, alla politica italiana. Fare finta di niente, pensare che gli Stati Uniti sono molto più grandi di Donald Trump, oppure rischiare però di passare ancora una volta per quelli che quando prendono uno schiaffo da Donald Trump porgono l'altra guancia. In collegamento con noi per la pagina politica di oggi il senatore Enrico Borghi. Onorevole, buonasera, grazie per essere con noi. Enrico Borghi di Italia Viva.
1: Buonasera, buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, insomma, il tema è un po' una patata bollente, diciamo così, obiettivamente, per Giorgia Meloni. Non presentarsi avrebbe rischiato un'altra un altro tilt, diciamo, con gli Stati Uniti. Poi sappiamo che Donald Trump tende a gestirle a modo suo, e per carità, forse sarebbe stata evidentemente la scelta meno saggia. Al tempo stesso fa un po' sorridere vedere tutti questi festeggiamenti poche settimane dopo che insomma sono volati veramente i piatti tra Stati Uniti e Italia. Che cosa avrebbe dovuto fare Giorgia Meloni?
1: Ma guardi, io ho l'impressione che dovremmo evitare di confondere gli elementi di superficie, di immagine, di comunicazione con gli elementi di natura più strutturale. Gli elementi di natura più strutturale sono legati al fatto che gli Stati Uniti d'America hanno una postura in questo secolo che è diversa rispetto a quella del secolo precedente. Il fatto che l'oceano di riferimento per quel grande paese non sia più l'Atlantico ma sia il Pacifico lo ha deciso Barack Obama, non lo ha deciso Donald Trump. E il tema del rapporto fra Stati Uniti e Cina come elemento del bilancio di potere del XXI secolo è ben chiaro a tutto l'establishment statunitense, che sa che il tempo nel quale l'Europa, in particolare l'Europa occidentale,

0: strategia sulla difesa, in cui c'è scritto nero su bianco che non credono più alla politica del multilateralismo, che per loro l'intervento non è loro non hanno alleati, ma hanno partner occasionali, sì, che cambiano in funzione dell'obiettivo specifico del momento. Io credo che questo per loro sia un errore, perché uno degli elementi di forza del potere, della potenza americana, è stata nel fatto che avevano un'alleanza organica con oltre 60 paesi nel mondo. Ma questa è una scelta che loro hanno fatto e che consente a Trump di parlare a quell'America profonda che lo ha rieletto, non dimentichiamoci anche questo elemento. Quindi il tema non è tanto quello di baloccarci su chi c'era o chi non c'era ad una festa in un giardino romano. Il tema è capire che noi europei siamo diventati laterali all'interno della storia del mondo, e che se continuiamo a immaginare che il nostro ruolo sia quello del Novecento, continueremo ad andare fuori traiettoria. Questo io penso sia l'elemento fondamentale. Peraltro, gli Stati Uniti d'America, ripeto, non da oggi, poi Trump ci mette il carico da 11 e le modalità che vediamo, che sono anche inaccettabili, ma che l'Europa si debba dare una sua autonomia strategica in materia di difesa, gli americani lo stanno dicendo da almeno 20 anni.
1: Ah, e sì, noi, forse, europei, forse anche di più,
0: certo. Noi europei, e all'interno dei noi europei, noi italiani in particolare, abbiamo sempre fatto uno sport molto singolare, perché gli abbiamo sempre detto è vero, avete ragione, e poi non abbiamo fatto seguire i fatti alle parole. Il motivo vero del grande litigio tra Trump e Giorgia Meloni, secondo me, non è tanto solo il fatto che qualcuno avrebbe chiesto una fotografia. Il fatto è che Giorgia Meloni aveva dato una serie di garanzie di acquisto di armi quando è andata alla Casa Bianca, e poi improvvisamente si è dimenticata, perché il programma Pearl è stato attivato da Germania, da Olanda, dagli Scandinavi, dalla Spagna, dal Portogallo, dal Canada, e non è stato attivato dall'Italia. Ecco, lo zio Sam se le ricorda e le vede queste cose.
1: Questo è chiaro, come dire, lei fa un'analisi molto lungimirante, credo anche molto condivisibile. La riporto, come dire, su una questione che è molto meno importante, mi rendo conto, però lei sa, insomma, ovviamente meglio di me, che la politica vuole anche un certo simbolismo. Qualcuno dice, se come dire, dobbiamo pensare, ed è anche legittimo, che gli Stati Uniti siano una cosa, che Donald Trump passerà e che dunque il 4 di luglio sia anche una festa dell'Occidente, non dovrebbe valere anche per altri paesi, diciamo, con cui oggi siamo in ostilità e che invece tendiamo ad associare molto più al proprio leader?
0: Ma intanto occorrerebbe riconoscersi su cosa sia il significato della parola Occidente oggi.
1: Certo.
0: Perché non è più quello che era dopo la Seconda Guerra Mondiale, e non è più quello che era dopo il crollo del muro di Berlino. Dopodiché è chiaro che il rapporto con gli Stati Uniti d'America, per quel che riguarda l'Italia e l'Europa, è un rapporto essenziale. Lo è per motivi politici, diplomatici, economici, militari. Solo uno sciocco immaginerebbe che non sia così, ma solo un ingenuo potrebbe pensare che le cose che ho provato a spiegare possano essere messe tra parentesi e pensare che domani, in caso di mancata rielezione, o meglio, in caso di sostituzione di Trump, visto che la Costituzione americana da questo punto di vista è chiara e quindi dice che al prossimo giro non ci sarà più Donald Trump, ma ci potrebbe essere J.D. Vance, ci potrebbe essere qualcuno della cultura maga, che da questo ci potrebbe essere qualcuno che finalizza le parole di Peter Thiel, che sostiene che la democrazia non è più compatibile con la tecnica. Quindi occorre avere la capacità, in questo senso, di sapere che la nostra identità non è specchiarci nel specchio riflesso degli altri, è esprimere una soggettività che poi porta ad avere un sistema di relazioni, di amicizie, di alleanze con altri. Se invece pensiamo di fare, come dire, i soliti italiani, ci sgamano in un attimo. E mi faccia anche dire, non è il badoglismo la cifra con la quale si affrontano questi tempi. Lei ricorderà che Pietro Badoglio era il capo di Stato Maggiore di Benito Mussolini e diventò il primo ministro alleato degli americani all'indomani, certo, dell'amnistia

0: accessibile. Certo. Ecco, non è il badoglismo la cifra con cui possiamo affrontare questi tempi complessi, insomma, e quindi ci sarebbe bisogno di un pensiero un pochino più strategico, un po' più profondo, uno sguardo un pochino più lungo, cosa che non vedo sinceramente in un governo che passa da saltare la fiera di Miami con sdegno ad andare a biascicare quattro parole a Villa Taverna, insomma.
1: Diciamo, lei l'ha chiamato badoglismo in giro, soprattutto sui social utilizzano, diciamo, altri termini. È stato molto, molto elegante, però il tema rimane. Io ringrazio molto l'onorevole Enrico Borghi per essere stato con noi. Grazie, ovviamente. Questa era la nostra pagina politica, non poteva che essere questo. Il tema, ma è evidente che se ne parlerà abbondantemente anche nella giornata di domani. E allora che facciamo? Ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo di questa puntata, poi vi portiamo in Africa, c'è un altro anniversario da celebrare, non riguarda gli Stati Uniti. MGK, intanto su Giornale Radio, questa è Cliché.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone, e chiudiamo anche parlando della Repubblica Democratica del Congo, che qualcuno di voi avrà anche visto con simpatia purtroppo uscire però dai mondiali di calcio contro l'Inghilterra, ma non per motivi calcistici, siamo su motivi politici. Il giovedì 30 giugno 1960 i dignitari belgi e congolesi si riunivano infatti al Palais de la Nation di Kinshasa, che allora però si chiamava ancora Leopoldville, per una cerimonia che avrebbe segnato la fine di oltre 70 anni di dominio coloniale. 66 anni dopo però l'indipendenza della Repubblica Democratica del Congo è una storia anche di un tradimento, con guerre civili e corruzioni dilagante per un paese insomma che celebra in questo clima, diciamo, un anniversario importante in questi giorni. In collegamento con noi Massimo Alberizzi, giornalista già inviato in Africa del Corriere della Sera, direttore di Africa Express e collaboratore del Fatto Quotidiano, nonché insomma una delle voci più autorevoli sulla politica africana. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, grazie a te e a tutti gli ascoltatori che ci sentono.
0: E dunque non mancano le sfide alla RDC, la Repubblica Democratica del Congo, in questa fase.
1: Paese troppo ricco, come l'ha definito Jean Ziegler, che è un politologo svizzero, dice: ecco, gli congolesi sono come un mendicante che è seduto su una montagna di pepite d'oro. Ecco, è seduto lassù, però non può usare il paese e non può usare queste ricchezze. Ecco, il paese appunto è ricchissimo, ha tutto, è un paese che ha tutto, tutto dai minerali, adesso si parla di terre rare in continuazione, no? Parliamo di terre rare, ma anche di diamanti, di oro, di prese preziose, petrolio naturalmente, ha proprio tutto. Credo che sia il paese più ricco del mondo, dopo solo il Brasile ha davanti a sé, per il resto è che è di fronte, tra l'altro.
0: E no? Perché non riesce a godere, diciamo, di una ricchezza?
1: Non riesce
0: che gli
1: a godere perché ci sono gli appetiti delle multinazionali, delle grandi potenze, e quindi che non lesinano a fare colpi di Stato per mantenere governi o mettere in piedi governi che sono favorevoli alla politica loro, e quindi a favorire i loro interessi. Quindi vari gruppetti non è che nascono così, ci sono guerrigli, come hai detto bene, nell'est del paese, nell'Ituri, nella provincia di Ituri, che è ai confini con l'Uganda, il Ruanda, il Burundi e la Tanzania. Ecco, lì è la parte più ricca di tutto, ma la parte più ricca perché il resto probabilmente non è stato ben ancora investigato. Ecco, il centro del paese non è stato ben investigato, lì è la parte più ricca e ci sono guerriglie da tutte le parti, ma non nascono così le guerriglie, qualcuno le fomenta, qualcuno gli fornisce le armi, ovviamente qualcuno appunto gioca sugli interessi e sulla vita della gente, perché poi è la gente che muore, la gente che muore lì, la popolazione che non godono, non solo non godono di questa ricchezza, ma ci muoiono chiaro, queste ricchezze, gente che muore di fame, hai capito?
0: In un posto ricchissimo. Questo ci pone, come dire, un interrogativo sul concetto di indipendenza che oggi la Repubblica festeggia, perché essere indipendenti vorrebbe dire essere sicuri, essere, garantire la sicurezza e il diritto alla vita, diciamo, rispetto anche alle ingerenze straniere. La situazione che ci sta descrivendo non va in questa direzione, insomma è un'indipendenza tradita quella della RDC.
1: Certo, è tradita da chi? Dalle multinazionali, dai grandi governi, dai grandi paesi, ovviamente da un'elite interna che è connivente. Ecco, perché poi se io voglio fare un colpo di Stato e devo trovarmi il presidente da mettere al posto di quello magari eletto democraticamente, no, e devo trovare uno connivente con me, e che quindi ci sta alle mie porcate, perché di questo si tratta. Poi scusate, lasciatemi usare questa parola anche se siamo alla radio. Ecco, sono veramente dei tradimenti, come giusto hai detto, della popolazione civile, tradimenti della vita, siamo tradimenti della vita, insomma, dove gli interessi economici, le ricchezze, gli interessi per diventare ricco mi fanno uccidere la gente, provocare dolori, infamie alle popolazioni. Ecco, e poi sai, si gioca su queste cose cosa perché si inserisce anche un po' la cultura africana, che è una cultura fatta di superstizioni, quindi attenzione, cosa succede? Io che ho interesse a conquistare il villaggio vicino a me, vado nel mio villaggio e dico: ehi ragazzi, quelli lì voglio venirci a uccidere, attenzione, armiamoci noi e ammazziamoli. Magari so che lì c'è una miniera d'oro lì intorno, certo, e quindi fomento le persone che vengono a tutelare i miei interessi per un ordine superiore, cioè non morire in teoria. Chiaro. In pratica invece li spingiamo, usa, come dire,
0: parole,
1: alla violenza.
0: Parole crude che però sono necessarie, perché è un continente che lei lo sa meglio di altri, spesso passa sotto silenzio. Vorrei approfittare di questa occasione, se mi permette, anche magari per un ricordo però di una figura che è molto legata alla data che stiamo in qualche modo celebrando, Patrice Lumumba, che è diventato volto poi anche del movimento indipendentista. Lui forse è il primo a essere stato tradito, diciamo.
1: Certo, lui è arrivato al potere, ha detto: adesso nazionalizziamo le risorse del nostro terreno, del nostro territorio.
0: E la parola magica
1: non è piaciuta, è la parola magica, per cui sono stato fatto fuori, il primo di tanti. Penso a Kwame Nkrumah in Ghana, penso a Sankara Burkina Faso, che allora si chiamava Alto Volta. Ecco, tutte queste persone sono state fatte fuori perché cercavano di far godere il paese delle proprie risorse. Ecco, non hanno saputo coniugare la libertà, libertà democratiche alla libertà sociali. Questo è il problema. E quindi ci ha giocato chi? Il mondo occidentale, che ha detto: quelli sono mascalzoni, non c'è libertà. Certo, perché gli altri gli hanno dato la libertà, gli altri li hanno sfruttati e li hanno resi in condizioni di vivere una vita di stenti. Ecco, questa, tranne l'elite, che ovviamente guadagna l'ira di Dio, cioè i nostri personaggi ricchi sono infinitamente più poveri dei ricchi da quelle parti, che sfruttano le risorse attraverso le multinazionali, prendono le royalty e senza fare niente diventano ricchissimi, ecco, mentre questo la popolazione vive in una situazione di disagio e di stenti e di mancanza di libertà totalmente. Ecco.
0: Questa è, come dire, un'analisi che mette anche in contrapposizione le due feste di indipendenza, se vogliamo, di questi giorni, gli Stati Uniti da una parte. Questa è la Repubblica Democratica del Congo. Ringrazio tantissimo Massimo Alberizzi per essere stato con noi, ovviamente una buona serata ed è sempre un piacere sentire i racconti storici e politici di un continente che dovremmo necessariamente conoscere meglio, e abbiamo voluto, come dire, portarvi questa testimonianza, ecco, per mettere in luce anche il perché tutto il mondo giustamente parla della festa dell'indipendenza americana. C'è un'altra festa dell'indipendenza che si celebra in questi giorni, passa molto più in sordina per i motivi che avete sentito. Prima di chiudere questa puntata del Timone, un'altra notizia che riguarda questa giornata, una duplice dimissione in realtà, se volete, che arriva da un paio di news. Una molto più leggera e calcistica: si è dimesso Julian Nagelsmann, l'ex ormai allenatore della nazionale tedesca, uscita malamente dai mondiali, ma fa molto più rumore, se ci permettete, anche la dimissione del primo ministro della Moldavia, paese europeo ai confini del continente, i confini orientali, dopo uno scandalo di corruzione che appunto ha coinvolto anche la presidente Alexandru Munteanu. Primo ministro moldavo si è dimesso alcune settimane dopo questo scandalo che coinvolge anche la presidente Maia Sandu. Munteanu era capo di un governo filo europeo, quindi attenzione, perché è una regione vicinissima all'Ucraina e alla Russia, sostenuto dal partito di Azione e Solidarietà, è entrato in carica dopo le elezioni del 2025. Sandu, la presidente, è anche la fondatrice del partito e uno dei suoi membri più importanti, e ha detto che inizierà consultazioni per nominare il suo successore già lunedì. Insomma, in un messaggio sui propri profili social, Munteanu non ha spiegato in realtà le motivazioni delle sue dimissioni, accenna semplicemente al fatto che non gli è più possibile esercitare la funzione di primo ministro rimanendo fedele ai propri principi e alle proprie convinzioni. Sandu è una politica molto filo europea, ha anche promesso proprio di combattere la corruzione, mentre l'opposizione in Moldavia è formata da diversi partiti filorussi contrari all'integrazione europea, ne ha chiesto adesso le dimissioni e vuole elezioni anticipate. Occhio, perché è un paese, insomma, che molti considerano per certi versi simile all'Ucraina per posizione geografica e politica, ed è una notizia che non deve passare in secondo piano. Noi siamo veramente in chiusura, allora grazie a Giorgio Berselli in regia, a Michele Ceci in redazione. Finisce qui questa puntata del Timone, noi ci risentiamo lunedì, ma vi ricordo che il weekend è bellissimo su Giornale Radio con una programmazione strepitosa, quindi rimanete al nostro ascolto. Da Francesco Massardo, l'augurio di un buon weekend.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. La cronaca in apertura: non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre di 24 anni del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Dall'estero, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che, secondo Bruxelles, è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa, e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Europeo. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Ispezioni nel nosocomio da parte del Ministero della Salute e della Regione Lazio. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione e ne ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti dell'ospedale. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. Secondo gli inquirenti, infatti, Boccia e Tarallo, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, hanno diffuso frammenti della registrazione di una conversazione tra Sangiuliano e la moglie. In chiusura cambiamo argomento. Saldi estivi al via partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. Con 7 italiani su 10 che hanno intenzione di acquistare un picco al 71% nel mezzogiorno per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: Il linfedema o linfedema e il lipedema sono due condizioni croniche che colpiscono principalmente gli arti inferiori, ma presentano caratteristiche differenti. Il linfedema è causato da un malfunzionamento del sistema linfatico che determina un accumulo di linfa nei tessuti e provoca gonfiore persistente. Può essere congenito oppure svilupparsi in seguito a interventi chirurgici, traumi o malattie. Il lipedema invece è una patologia del tessuto adiposo caratterizzata da un accumulo anomalo e simmetrico di grasso, soprattutto a livello di gambe e fianchi. Colpisce quasi esclusivamente le donne e può essere associato a dolore, sensibilità al tatto e facilità alla comparsa di lividi. Una differenza importante è che nell'ipedema piedi e mani generalmente non sono coinvolti, mentre nell'infedema il gonfiore può estendersi fino alle estremità. Inoltre l'ipedema non migliora significativamente con dieta ed esercizio fisico, poiché il grasso accumulato è resistente alla perdita di peso. La diagnosi precoce è fondamentale per entrambe le patologie. I trattamenti possono includere fisioterapia, drenaggio linfatico e manuale, utilizzo di indumenti compressivi e attività fisica mirata. Nel caso dell'ipedema, in alcune situazioni può essere presa in considerazione anche la liposuzione specialistica. Una corretta informazione e un adeguato supporto medico consentono di migliorare la qualità della vita delle persone affette da queste condizioni. Questo è il tema che tratteremo oggi. Questo è Check Up, io sono Vicky Mangone, tra poco l'appuntamento è con Laboratorio Salute, appuntamento con la ricerca e poi a seguire parleremo di linfedema e lipedema col dottor Mario Bellini.

0: siamo all'appuntamento con Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Il nuovo rapporto OCSE, la salute mentale dei bambini, degli adolescenti e dei giovani nel XXI secolo, descrive un peggioramento diffuso della salute mentale tra bambini e giovani sotto i 25 anni nei paesi OCSE. Tra il 2012 e il 2022, nella maggior parte dei paesi con dati comparabili, si registra un calo degli indicatori di benessere psicologico, con aumento di ansia, depressione e di stress, anche se la disponibilità di dati resta limitata e disomogenea. Il deterioramento era già iniziato prima della pandemia, che ha poi aggravato una situazione preesistente senza esserne la causa unica. Il rapporto sottolinea infatti un insieme di fattori concorrenti: pressione scolastica crescente, disuguaglianze socio-economiche, instabilità percepita, bullismo e cyberbullismo, sonno disturbato e impatto dell'iperconnessione digitale. Il disagio colpisce in modo più marcato le ragazze e gli adolescenti più grandi, con un forte aumento di sintomi emotivi e di episodi di autolesionismo, mentre i tassi di suicidio restano più stabili. Il digitale ha un ruolo complesso, associato a problemi di sonno e benessere in alcuni casi, ma anche potenzialmente utile per socialità e supporto. In conclusione, l'OCSE invita a non semplificare il fenomeno e a rafforzare prevenzione e servizi di prossimità, integrando scuola, famiglia e sanità in una rete capace di intercettare precocemente il disagio e ridurre le disuguaglianze. Il governo britannico ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, con l'obiettivo di proteggere i più giovani dai rischi online. La misura, già adottata in forma simile in Australia, è stata presentata dalla premier Keir Starmer come una scelta difficile ma necessaria. Il provvedimento però divide il dibattito. Secondo lo psicologo Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, il nodo principale è la sua reale applicabilità. I divieti rischiano di essere difficili da far rispettare e di perdere credibilità se non accompagnati da controlli e alternative educative. Lancini sottolinea inoltre una contraddizione degli adulti che da un lato criticano i social e dall'altro ne fanno un uso massiccio anche nella gestione della vita familiare e scolastica. Più che il semplice divieto, per l'esperto servirebbe un'educazione digitale e una riflessione sul ruolo che la tecnologia ha assunto nella società. Secondo lo psicologo, infatti, i social non sono solo intrattenimento, ma parte integrante della costruzione dell'identità giovanile. Per questo la risposta non può essere solo restrittiva, occorre offrire alternative, opportunità e strumenti per comprendere e gestire il mondo digitale, anziché limitarlo esclusivamente con divieti. Il Parlamento italiano sta discutendo una riforma che potrebbe aprire alla vendita online dei farmaci con obbligo di ricetta, inclusi quelli rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, tramite le farmacie digitali autorizzate. L'obiettivo è allinearsi alle normative europee e rispondere a una domanda crescente. Secondo studi internazionali e italiani, circa un italiano su due sarebbe favorevole a questo servizio, soprattutto tra chi assume farmaci con regolarità o è affetto da patologie croniche. I sostenitori della riforma evidenziano vantaggi in termini di comodità, continuità terapeutica e risparmio di tempo, oltre a potenziali benefici economici complessi a livello europeo. Le farmacie online, sottolineano, sarebbero comunque collegate a strutture fisiche e soggette a norme stringenti su tracciabilità, sicurezza e privacy, come la direttiva europea sui farmaci falsificati e il GDPR. Le criticità riguardano invece il rischio di ridurre il ruolo di controllo del farmacista e di indebolire il rapporto diretto col paziente, considerato importante per la sicurezza delle terapie e l'aderenza ai trattamenti. Alcuni esperti avvertono anche del possibile impatto sul modello della farmacia territoriale come presidio di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale. Il confronto dunque non è solo tecnologico, ma riguarda l'equilibrio tra innovazione digitale, sicurezza sanitaria e organizzazione del sistema di cura. La ricerca sull'Alzheimer sta esplorando un possibile indicatore precoce sorprendente: la pelle. Secondo la neuroscienziata Arianna Di Stadio, parametri come idratazione, PH e vascolarizzazione cutanea potrebbero riflettere lo stato del cervello molto prima della comparsa dei sintomi cognitivi. La connessione tra cervello e pelle è biologica e profonda. Condividono origine embrionale, sono entrambi sensibili a stress e neurotrasmettitori e rispondono all'asse ormonale dello stress. Studi internazionali mostrano alterazioni cutanee nei pazienti con Alzheimer e altre malattie neurodegenerative, incluse variazioni di acidità, circolazione e segnali molecolari come l'alfa-sinucleina. Ulteriori ricerche indicano che marcatori cutanei come l'autofluorescenza possono segnalare infiammazione cronica e processi neurodegenerativi in fase precoce. Questi dati, ancora preliminari, suggeriscono la possibilità di usare la pelle come strumento di screening non invasivo. L'obiettivo futuro è intercettare la neuroinfiammazione prima del danno neuronale irreversibile, sfruttando terapie già disponibili per intervenire tempestivamente. In prospettiva, l'integrazione tra dermatologia, neurologia e intelligenza artificiale potrebbe trasformare l'analisi della pelle in uno screening di routine per la diagnosi precoce delle demenze. Il documento della Società Italiana di Cure Palliative, SICP, distingue nettamente due percorsi nel fine vita che, pur potendo nascere da una sofferenza simile, hanno significati e obiettivi diversi. Da un lato, le cure palliative, che mirano ad alleviare la sofferenza senza accelerare né ritardare la morte. Dall'altro, il suicidio medicalmente assistito, il cui scopo è invece anticipare intenzionalmente la morte. La SICP sottolinea che questa differenza non è solo teorica, ma etica e clinica. Nelle cure palliative l'obiettivo è ridurre la distanza tra ciò che il paziente desidera e ciò che vive, migliorando la qualità della vita fino alla fine naturale. Nel suicidio assistito, invece, si elimina quel divario attraverso la morte volontaria. E il dibattito italiano, ancora privo di una legge nazionale e con norme regionali frammentate, la società scientifica invita a mantenere chiari i confini tra i due ambiti per evitare confusione nei pazienti e preservare la fiducia nelle cure palliative. I professionisti possono, a titolo personale, partecipare eventualmente al suicidio assistito, ma le cure palliative, come disciplina, non si identificano in quel percorso. Il documento ribadisce infine un punto centrale: la libertà di scelta non è solo un principio formale, ma richiede condizioni concrete, informazione adeguata, assenza di abbandono e soprattutto accesso garantito a cure palliative di qualità, affinché la decisione nel fine vita siano davvero consapevoli e non dettate dalla solitudine o da una sofferenza non trattata. Viaggiare apre nuovi orizzonti e segna spesso l'inizio delle vacanze, ma può anche esporre a rischi sanitari sottovalutati. Le cosiddette malattie del viaggiatore comprendono infezioni gastrointestinali, patologie tropicali e disturbi legati a clima, igiene e cambiamenti ambientali che ogni anno colpiscono milioni di turisti. Secondo Alessandro Rossi del SIM, il fenomeno è in crescita anche a causa della mobilità globale e dei cambiamenti climatici che favoriscono la diffusione in Italia di malattie un tempo tipiche dei paesi tropicali come dengue e chikungunya trasmesse dalle zanzare. La prevenzione inizia prima della partenza con una valutazione medica e, se necessario, vaccinazioni e profilassi contro malattie come malaria o febbre gialla. Sono fondamentali anche misure pratiche, igiene alimentari, uso di repellenti, abiti adeguati e attenzione all'acqua e ai cibi consumati. A rientro è importante monitorare eventuali sintomi come febbre o diarrea che potrebbero segnalare infezioni contratte durante il viaggio e richiedere una diagnosi tempestiva. Oltre alle malattie da viaggio, esistono anche quelle da vacanza legate a clima e stile di vita: colpi di calore, scottature, dermatiti, punture di insetti e disturbi gastrointestinali. In entrambi i casi, informazione e prevenzione restano gli strumenti principali per viaggiare in sicurezza. E tra poco l'appuntamento è con la ricerca di Laboratorio Salute.

0: questa è la seconda parte di Laboratorio Salute dedicata alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Una nuova strategia diagnostica potrebbe rendere più preciso e meno invasivo lo screening del tumore alla prostata. Lo suggeriscono i risultati preliminari dello studio ProScreen MRI, promosso da Istituto di Candiolo in collaborazione con il Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica del Piemonte e altre strutture sanitarie piemontesi. Il protocollo parte dal test del PSA, ma introduce una fase intermedia. Nei casi di valori alterati, i pazienti vengono sottoposti a risonanza magnetica multiparametrica, riducendo così il ricorso automatico alla biopsia. Le immagini vengono poi analizzate con modelli di intelligenza artificiale e algoritmi di rischio integrati con dati clinici. Nei primi risultati, circa il 63% dei partecipanti ha evitato la biopsia, venendo indirizzato solo al monitoraggio. Il metodo si è inoltre dimostrato efficace nell'individuare i tumori clinicamente rilevanti, migliorando la precisione diagnostica. In Italia il tumore della prostata è il più frequente tra gli uomini, ma manca ancora uno screening nazionale strutturato, anche per l'assenza di un test sufficientemente selettivo. L'obiettivo dello studio è quindi ridurre sovradiagnosi e interventi inutili, garantendo al tempo stesso diagnosi precoci e più sicure. Il progetto guarda ora a una possibile estensione europea attraverso il consorzio PRISE-U+, con un'idea di definire linee guida condivise per lo screening prostatico. Un paziente affetto da SLA, completamente paralizzato, è tornato a comunicare grazie a una sofisticata interfaccia cervello-computer sviluppata all'Università della California a Davis nell'ambito del progetto BrainGate 2. Un chip impiantato nella corteccia motoria del cervello registra i segnali neuronali e li traduce tramite algoritmi di intelligenza artificiale basati su transformer, in parole e comandi digitali. Le frasi vengono poi trasformate in voce da un sintetizzatore addestrato sulla voce del paziente, ricreandone timbro e intonazione originali. La novità principale dello studio è che il sistema non è rimasto confinato al laboratorio. Il paziente lo ha utilizzato anche a casa, con supporto minimo dei caregiver, per migliaia di ore e quasi ogni giorno. Questo ha dimostrato che la tecnologia può funzionare in modo stabile e continuo nella vita quotidiana e non solo in contesti sperimentali. In circa 19 mesi di utilizzo, il paziente ha prodotto oltre 180.000 frasi, raggiungendo una velocità comunicativa di circa 56 parole al minuto, controllando anche un cursore per navigare e usare il computer. In sintesi, lo studio mostra che le interfacce cervello-computer stanno diventando strumenti concreti per restituire comunicazione e autonomia a persone completamente paralizzate anche nella vita domestica, pur restando ancora una tecnologia sperimentale da validare su più pazienti. La ricostruzione mammaria dopo mastectomia sta diventando sempre più mininvasiva, personalizzata e orientata alla qualità di vita delle pazienti. Le nuove tecniche puntano a ridurre complicanze, migliorare i risultati estetici e accelerare il recupero con un approccio sempre più rigenerativo. Tra le innovazioni rientra l'uso di matrici biosintetiche riassorbibili che funzionano come un reggiseno interno per sostenere la protesi e stabilizzare i tessuti, riducendo il rischio di deformazioni e reinterventi. Accanto a queste soluzioni, le matrici dermiche acellulari aiutano a ridurre la contrattura capsulare, una delle principali complicanze degli impianti, migliorando l'integrazione tra protesi e tessuti e la vascolarizzazione. Per le pazienti sottoposte a radioterapia, la tecnica di riferimento resta la ricostruzione autologa microchirurgica, che utilizza tessuti della paziente stessa, come addome o coscia, collegati ai vasi mammari, con alti tassi di successo nei centri specializzati. Un'ulteriore evoluzione è rappresentata dalle tecniche ibride e dall'impiego del grasso autologo fino alla procedura inflating-deflating, che sostituisce progressivamente gli espansori con tessuto adiposo per ottenere una mammella completamente naturale. La scelta della tecnica dipende dal quadro clinico e dalle preferenze della paziente, all'interno di un percorso condiviso dove il chirurgo guida anche la dimensione psicologica della ricostruzione. Gli ospedali civili di Brescia sono tra i primi centri in Europa ad avere integrato nella Lung Unit multidisciplinare un percorso che unisce diagnosi e trattamento del tumore polmonare in un'unica seduta operatoria. La procedura consente, in un'unica anestesia, di eseguire la diagnosi di un nodulo sospetto tramite broncoscopia robotica e, se la malignità viene confermata subito, di procedere immediatamente alla chirurgia radicale. L'obiettivo è ridurre al minimo il tempo tra sospetto diagnostico e terapia. Durante l'intervento viene utilizzato un unico tubo per intubazione orotracheale con microcamera integrata che permette il controllo continuo delle vie aeree e evita la sostituzione del presidio tra fase diagnostica e chirurgica, aumentando sicurezza ed efficienza. Il progetto si inserisce in un contesto di forte innovazione, riconosciuto anche dall'accreditamento come Comprehensive Cancer Center da parte dell'Organization of European Cancer Institute. Nel tumore del polmone il fattore tempo è cruciale. Anticipare la terapia migliora le possibilità di intervenire in fase precoce e ridurre l'impatto psicologico sui pazienti, soprattutto in un'epoca di crescente utilizzo dello screening. Il nuovo approccio risponde proprio a questa sfida: integrare diagnostica avanzata e chirurgia in un unico percorso rapido, reso possibile dalla collaborazione tra diverse specialità e tecnologie robotiche già operative nella pratica clinica del Servizio Sanitario Nazionale. Il 2025 ha segnato un punto di svolta nella medicina con l'affermazione della cosiddetta precisione estrema, terapie sempre più personalizzate fino ai casi limite della medicina N-of-1, in cui il trattamento viene progettato per un singolo paziente. È il caso delle terapie di editing genetico, sviluppate su misura per rare mutazioni, dei primi successi nella correzione di malattie metaboliche neonatali, e delle terapie geniche per la sordità ereditaria, che hanno permesso ad alcuni bambini di recuperare l'udito. Accanto a questa spinta verso l'iperpersonalizzazione, la ricerca ha registrato progressi importanti anche in oncologia e neuroscienze, con segnali di rallentamento della malattia di Huntington e lo sviluppo di vaccini antitumorali costruiti sulle mutazioni specifiche dei singoli tumori. Tuttavia, queste innovazioni pongono un problema centrale: la difficoltà di renderle scalabili, accessibili e sostenibili su larga scala. Per questo si stanno sviluppando modelli alternativi come le CAR-T in vivo o le versioni allogeniche pensate per rendere più semplice e standardizzata una terapia oggi complessa e costosa. Parallelamente, intelligenza artificiale, modelli sperimentali avanzati e perfino il calcolo quantistico stanno accelerando la scoperta e la validazione di nuovi farmaci. Il 2026 sarà quindi l'anno della verifica clinica. Numerosi trial di fase avanzata dovranno dimostrare non solo l'efficacia delle nuove terapie, ma la loro reale capacità di trasformare gli standard di cura in ambiti come oncologia, malattie infettive, patologie rare e cardiovascolari. La tubercolosi continua a rappresentare una delle principali cause di morte per malattia infettiva nel mondo. L'unico vaccino attualmente disponibile, il bacillo di Calmette-Guérin, protegge soprattutto nei primi anni di vita, mentre l'efficacia diminuisce in adolescenza e nell'età adulta, cioè proprio nelle fasce che contribuiscono maggiormente alla trasmissione della malattia. Il vaccino M72-AS01E è stato sviluppato per colmare questo vuoto. Il trial di fase 3 coinvolge circa 20.000 persone in paesi ad alta incidenza e valuta la capacità del vaccino di prevenire la progressione dall'infezione latente alla tubercolosi polmonare attiva, confermata microbiologicamente. Se i risultati saranno positivi, potrebbe diventare il primo vero strumento di prevenzione efficace anche negli adulti. E per la parte di Laboratorio Salute dedicato alla ricerca è tutto. Adesso una breve pausa e poi torniamo al nostro check-up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
1: Giornale radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Torniamo in corsia, gambe gonfie, pesanti e doloranti. Spesso si pensa alla ritenzione idrica, alla cellulite, a qualche chilo di troppo. E invece in molti casi dietro questi segnali non ci sono solo inestetismi, ma vere e proprie patologie ancora poco conosciute e spesso diagnosticate in ritardo, il linfedema e il lipedema. Sono due condizioni diverse, due patologie con cause e diagnosi differenti che vengono frequentemente confuse tra loro. I sintomi e le patologie che le riguardano si presentano come disturbi molto comuni, con il risultato che chi ne soffre può impiegare anni prima di arrivare a una diagnosi corretta e a una conseguente soluzione. In Italia si stima che il linfedema colpisca circa 350-400.000 persone, con 40.000 nuovi casi ogni anno. Il lipedema, secondo alcune stime, interesserebbe fino al 39% della popolazione femminile, spesso sottodiagnosticata o confusa con l'obesità. Stiamo parlando di malattie croniche che incidono non solo sul corpo, ma anche sulla qualità della vita, sull'autostima, sulla quotidianità. La buona notizia è che oggi abbiamo strumenti diagnostici più precisi, terapie più efficaci e tecnologie che possono davvero fare la differenza, soprattutto se si interviene presto. Capire cosa sono, riconoscerle e sapere come gestirle è il primo passo per non sottovalutarle più. Sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp, 334 11 11 622. Ne parliamo tra poco a Check Up.

0: linfedema o linfedema, lipedema o lipedema. Sono due parole simili, ma le patologie sono diverse. La prima è l'infedema, riguarda un'alterazione del sistema linfatico. Poi l'infedema, anzi lipedema o lipedema, poi lo chiederemo al nostro esperto, vediamo di mettere bene l'accento. Dicevo, la prima, l'infedema riguarda un'alterazione del sistema linfatico, il lipedema o lipedema invece riguarda una distribuzione anomala del tessuto adiposo. Eppure nella pratica vengono spesso confuse tra loro, vengono scambiate per problemi estetici come la cellulite piuttosto che la ritenzione idrica. Sono soprattutto le donne ad esserne colpite, ma con caratteristiche e meccanismi differenti. Il problema è che i segnali iniziali sono subdoli, sono facilmente ignorati, un gonfiore che tutto sommato sembra normale, una forma del corpo che cambia ma in maniera lenta, un dolore che non si riesce bene a spiegare, qualche livido a cui si tende dare una differente attribuzione. Per capire e per curarle è fondamentale capire cosa sono davvero queste patologie, come si manifestano e quali sono i segnali da non trascurare. Dottor Mario Bellisi, medico chirurgo vascolare flebologo, responsabile dell'ambulatorio di flebolinfologia e Von Care presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone di Palermo. Buongiorno Bellisi.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Buon pomeriggio, mettiamo subito l'accento al posto giusto, linfedema e lipedema o linfedema e lipedema?
1: Solitamente vengono entrambe le parole utilizzate, però comunemente mettiamo l'accento sul linfedema e lipedema.
0: Linfedema. Perfetto, giusto per fare chiarezza. Allora, abbiamo detto due patologie apparentemente simili che però vengono spesso confuse con altre cose, come per esempio con la cellulite.

0: È stato considerato da ILEA nazionali come una malattia cronica e presa in carico perché il sistema sanitario, perché scusatemi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'infermo come una malattia cronica, ingravescente, invalidante perché è inguaribile. Però ciò che non vogliamo, con questo non vogliamo fare sicuramente demoralizzare i nostri pazienti, ma dobbiamo dire che è però curabile, perché si tratta di una malattia che, se presa in tempo, può anche permettere una restituzione ad integrum della qualità di vita, che è quella che solitamente i pazienti perdono, ma perché, come giustamente ha detto lei, spesso sono orfani di diagnosi, la diagnosi è spesso tardiva, e sono orfani anche di cure, perché queste cure non sempre vengono erogate in maniera adeguata.
1: E questo è l'infedema. Invece l'ipedema è un'altra cosa.
0: Il lipedema, mi piace ogni volta quando parlo del lipedema, intanto bisogna dire che il lipedema, come giustamente ha detto lei, è una malattia infiammatoria, cronica, degenerativa, invalidante del tessuto connettivo lasso e del tessuto adiposo. Quindi è un'infiammazione. Quindi ecco la differenza: nel lipedema c'è l'accumulo di lipidi, c'è l'accumulo di linfa. Nell'ipedema non c'è accumulo d'acqua, c'è una infiammazione. Quella poca acqua che noi riscontriamo nel tessuto adiposo è acqua di tipo infiammatoria, è un essudato, che è un altro tipo di acqua, ed è in quantità molto molto scarsa rispetto all'ipedema. Lì c'è l'infiammazione che domina e che è responsabile anche di questa situazione di invalidità. Ha detto lei stessa, lei giustamente, che queste pazienti spesso si fanno per l'infiammazione lividi, non possono essere toccate, anche il semplice massaggio o lo sfioramento può innescare questo dolore. Ma
1: dolore.
0: Mi permetto di dire, di dar forza a ciò che ha detto lei. Spesso la malattia non viene diagnosticata all'esordio. Lei lo sa che praticamente tra l'inizio della malattia e una diagnosi certa, in media, secondo le statistiche, passano 10 anni?
1: Dai, così tanto?
0: e questo quindi ti fa capire che è praticamente una malattia poco conosciuta. Spesso, spesso è la paziente che si fa la diagnosi, spesso la paziente, cercando e facendosi gestire dal dottor Google, si fa la diagnosi da sola, e quando arriva dallo specialista finalmente tira un sospiro di sollievo, perché sa che ti dice: dottore, lei finalmente mi ha dato una certezza, la gente non mi credeva, io sono finalmente so di essere malata.
1: Senta, dottor Bellisi, ma e sono due malattie che colpiscono prevalentemente le donne.
0: Sì.
1: Dico bene?
0: Sì, sì.
1: Prevalentemente esclusivamente?
0: Il lipedema prevalentemente nel 95% anche più dei casi colpisce il sesso femminile, quindi c'è una grandissima correlazione anche con l'attività ormonale, con gli ormoni sessuali femminili. Anzi, l'esordio dell'ipedema proprio è innescato dalle variazioni ormonali. Vedi il menarca, vedi la gravidanza, vedi la menopausa, vedi l'assunzione di estroprogestinici. Sono tutti dei trigger della malattia.
1: Senta, ma quanto pesa invece la componente genetica nello sviluppo di queste due condizioni? C'è familiarità?
0: Sì. Tenga conto che nell'ipedema recentemente sono state, per esempio, scoperte delle mutazioni genetiche. Mi riferisco per esempio al gene AKR1C1, che è stato riscontrato nei membri di una famiglia, tutti affetti da lipedema, ma anche adesso c'è anche la KRC2, e a poco si vanno scoprendo nuove mutazioni genetiche. Quindi ci fa capire che la malattia è sicuramente è multifattoriale, è cronica, e però è familiare, c'è una certa familiarità.
1: Prego, continui.
0: No, stavo dicendo che la familiarità, per esempio, è presente nel 30-89% dei pazienti. Per il linfedema la situazione è diversa. Ci sono delle mutazioni genetiche che sono state riscontrate, anzi parecchie, che si associano a delle forme di linfedema primario, che sono sicuramente quelle sindromiche, perché si associano ad alcune malformazioni vascolari, a malformazioni scheletriche e così via. Alcune si associano anche a deficit intellettivo, ma queste sono delle mutazioni fortunatamente

0: molto molto rare. Nella maggior parte dei casi non si mette in evidenza la mutazione genetica, abbiamo un linfedema primario che viene definito precoce quando si manifesta alla nascita, oppure abbiamo quello che è tardivo, che si manifesta già nell'età dopo la pubertà o nell'età adulta, e questi sono sporadici. Sono sporadici, cioè compaiono in alcune famiglie così, uno ogni tanto e basta.
1: Allora, aiutiamo le nostre ascoltatrici che stanno scrivendo al 334-1111-622. Lorena scrive: ho sempre avuto gambe grosse rispetto al resto del corpo. Quando dimagrisco però la parte sopra cambia, mentre le gambe restano uguali. È un campanello d'allarme?
0: Eh sì, senz'altro. L'aspetto ginoide proprio del biotipo è tipico dell'iperema. È chiaro che poi dobbiamo andare a vedere tutti gli altri segni.
1: Naturale.
0: Se ci sono dei problemi ormonali associati, perché se vai a scavare vedi che nelle pazienti con l'iperema c'è sempre un problema familiare o personale di tipo endocrino. C'è una compromissione della tiroide, ci può essere una iperemia, l'insulinismo, l'insulinoresistenza, ci può essere un ovaio policistico. Quasi sempre
1: Adriana,
0: si associano questi problemi.
1: Adriana scrive: la mia cellulite sembra andare e venire, a volte migliora poi torna come prima. Nel caso dell'ipedema succede la stessa cosa o è una condizione più stabile?
0: Nell'ipedema succede la stessa cosa, perché spesso anche l'alimentazione o lo stile di vita può sicuramente aumentare l'infiammazione, e siccome alla base dell'ipedema c'è l'infiammazione, anche l'alimentazione sbagliata, l'assunzione di alcol, sono tutte delle, oppure un'attività fisica esagerata con uno stress eccessivo sui tessuti, allora in questo caso la malattia può subito accendersi e riattivarsi, come anche la riaccensione è legata all'azione ormonale. Se io in un certo periodo della mia vita prendo la pillola anticoncezionale, questa in alcune pazienti ti innesca subito il problema, te lo amplifica o te lo latentizza.
1: Prima della pausa musicale voglio fare però un'altra domanda, dottor Bellisi: ma può capitare che una persona presenti entrambe le condizioni nello stesso momento, nello stesso tempo?
0: Sì. Possono entrambe le malattie essere presenti, anche se bisogna dire che l'ipedema, così nell'ipedema puro, non ha l'infedema, non c'è. Nelle forme avanzate di l'ipedema, quindi nelle forme gravi, allora si complicano con la presenza anche di l'infedema. Allora in questo caso noi parliamo di lipolinfedema o linfolipedema, dipende.
1: È una cosa complicatissima.
0: Solitamente sono distinte le due patologie.
1: Allora, dottor Bellisi, tra poco parleremo di terapie, prima però una pausa musicale.

0: Una volta ottenuta una diagnosi con gli esami, con una visita specialistica, il modo di affrontare il problema per le due patologie cambia completamente. L'infedema e l'ipedema non si curano nel senso tradizionale del termine, ma si possono gestire anche molto bene se si interviene con gli strumenti giusti. Negli ultimi anni le terapie si sono evolute, si parla di approcci combinati, di tecnologie sempre più mirate, di dispositivi che aiutano anche nella gestione quotidiana. Torniamo sul tema col dottor Mario Bellisi, chirurgo vascolare e flebologo. Dottor Bellisi, prima di parlare delle cure vorrei parlare di un altro elemento fondamentale, che è il ruolo attivo della persona e il miglioramento dello stile di vita. Cosa si può fare nel quotidiano oltre all'alimentazione corretta, bere molto e attività fisica? Ci sono altre cose?
1: Aver cura sicuramente del proprio corpo, questo è fondamentale, fare attenzione ai cambiamenti del corpo, tener conto che qualunque piccola manifestazione cutanea, la comparsa per esempio di rossori, per esempio i pazienti che hanno il linfedema sono spesso soggetti a delle complicanze linfangitiche, e allora la puntura dell'infetto, il microtrauma possono essere il punto di partenza di un problema che diventa drammatico, perché certo. Si fa la linfangite, l'arto diventa congesto, l'arto diventa rosso, si possono formare bolle, può venire viene la febbre con brivido, diventa una patologia, è chiaro, da trattare in maniera intensiva. Quindi molta cura all'igiene, molta cura al peso, molta cura soprattutto a fare attenzione anche alle piccole lesioni che possono manifestarsi, e cercare di intervenire subito, rivolgersi al medico di famiglia come prima cosa.
0: Chiaro. Terapie. Quali sono le principali terapie per il linfedema e poi come si interviene invece nel caso di lipedema e quali sono gli approcci più utilizzati?
1: Allora, per il linfedema noi dobbiamo dire che ancora oggi vale come gold standard terapeutico la CDP, che è stata coniata negli anni 70 dai coniugi Foldi. Si tratta di un trattamento fisico, decongestivo, complesso, combinato. C'è una strategia di trattamenti che vengono messi in atto contemporaneamente, quindi in maniera sinergica oppure sequenziale, che hanno lo scopo di favorire la decongestione dell'arto, la riduzione della fibrosi, la riduzione del volume, migliorare il trofismo cutaneo e soprattutto impedire quindi proprio la comparsa di queste linfangiti. Infatti questa terapia, questa CDP, così che è messa in atto praticamente dai nostri valenti fisioterapisti, dai nostri fisiatri che fanno dei protocolli ben precisi, consiste nel praticare un linfodrenaggio manuale, che questa è la cosa importantissima, è quella certo. di attivare poi un bendaggio multistrato e poi di mettere la calza elastica una volta mantenuti i risultati. Mi piace e ne approfitto di ciò per chiarire un concetto: quando l'arto è gonfio è un grandissimo errore andare a prescrivere un indumento elastico, una calza, perché se l'arto è enormemente gonfio la calza non serve a nulla. Tu l'arto lo devi prima far sgonfiare, per farlo sgonfiare certo. devi sottoporlo a dei massaggi linfodrenanti e poi, per mantenere il volume ridotto, perché a poco questo volume si ridurrà, devi bendarlo, è la benda che accompagna la riduzione del volume. Poi nei giorni o nelle settimane successive, una volta che il volume dell'arto si è ridotto, allora sì che metti la calza, perché la calza mantiene il risultato, ma non fa non fa dimagrire una gamba gonfia, assolutamente no. La calza serve a mantenere un risultato, questa è la cosa importante. Quindi la CDT è la cosa più importante, però come giustamente ha detto lei, esistono anche delle altre procedure che vengono messe in atto, per esempio la chirurgia. Anche la chirurgia c'è la sua importanza, cioè le anastomosi linfaticovenose, però dobbiamo sfatare un concetto: non tutti i pazienti con linfedema devono essere operati. La chirurgia è una delle tante opzioni terapeutiche che si utilizza soltanto in alcuni casi ben precisi e soltanto quando, per esempio, la CDT, cioè tutte queste manovre che noi abbiamo fatto, non hanno ottenuto alcun risultato. Allora, o quantomeno. E allora in questo caso si può intervenire con la chirurgia. Poi, se lei mi permette.
0: Prego, certo. Sì, abbiamo due minuti, prego. Sì, può fare quello che vuole.
1: Glielo dico, glielo dico con grandissimo orgoglio, il mio centro sì. è il primo in Italia che ha messo in atto una nuova metodica di medicina rigenerativa dei linfatici. Cioè noi facciamo, applichiamo il futuro della medicina, applichiamo la medicina rigenerativa di tipo cellulare con lo scopo sì. di favorire una neolinfogenesi, la formazione di nuovi vasi linfatici. E oramai alla luce di 5 anni di esperienza le posso dire che i risultati sono veramente entusiasmanti.
0: E questa è una buonissima notizia. Sì, e questa è un'ottima, un'ottima notizia. Però le chiedo, ma si guarisce definitivamente? Sono dei miglioramenti momentanei, provvisori?
1: Non esiste ad oggi parlare di guarigione per il linfedema, ma questa parola purtroppo non possiamo usarla. No. In tutti i casi otteniamo dei miglioramenti più o meno importanti, ma comunque che permettono al paziente poi di condurre una vita accettabile, perché poi alla fine ciò che dico io, indipendentemente dalla cura che noi attuiamo, è quello, il nostro scopo è quello di far raggiungere al nostro paziente un equilibrio fisico e mentale, una restituzione alla normalità. Noi vogliamo questo. Quando il paziente recupera la normalità vuol dire che abbiamo fatto gol, quello è il risultato.
0: È vero, perché poi c'è anche un aspetto da tenere sempre presente, che è quello psicologico, no? Che insomma insieme a quello sociale possono essere rilevanti quanto quello fisico, non crede dottor Bellisi?
1: Senz'altro, ma il lipedema impatta in maniera elevata sulla qualità di vita del paziente. Il paziente perde l'autostima, c'è un isolamento sociale, problemi sessuali, modifica l'immagine e la percezione del proprio corpo. La cosa pazzesca è che praticamente giustamente tende a nascondere l'arto che è aumentato di volume, perché questo è oggetto di curiosità e repulsione spesso.
0: È vero.
1: E quindi è chiaro che è un problema importante questo, un problema che bisogna capire, che si deve affrontare a 360 gradi.
0: È stato molto importante proprio parlare con lei, è illuminante, per questo la ringrazio. Dottor Mario Bellisi, medico chirurgo vascolare, flebologo, responsabile dell'ambulatorio di flebolinfologia e wound care, cura delle lesioni e linfedema presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone di Palermo. Abbiamo terminato anche per oggi, per questo venerdì 3 luglio. Grazie per averci seguito fin qui. Vi auguro un ottimo weekend. Vi lascio alle notizie e ai programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora buon weekend da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio Leone, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare, un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebriani. Reputiamo le sanzioni ingiuste, ma amiamo ancora di più la Chiesa, dice il superiore Davide Pagliarano, ormai scomunicato. Intanto, riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione, la chiave viene usata dai dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione del sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis, uno Jannik Sinner in crescita piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4. Lo statunitense Jenson Brooksby vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio invece a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
6: Ma hamburger, hot dog, birra, bandiere americane, fuochi d'artificio, marine, Villa Taverna, la tradizionale festa per il 4 luglio, rapporti tra Italia e Stati Uniti, ne parliamo tra poco, va? Hamburger.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
1: E questa sera partiamo dai rapporti tra Italia e Stati Uniti, perché ieri sera a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano a Roma, è andata in scena la tradizionale festa per il 4 luglio, ma quest'anno non era una festa come le altre, c'erano gli hamburger, gli hot dog, la birra, le bandiere americane, i fuochi d'artificio, i marine, la musica, oltre 2000 invitati, ma soprattutto c'era un messaggio politico molto chiaro. Dopo settimane di tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, Roma e Washington provano a ricucire. Giorgia Meloni non c'era, ufficialmente era di rientro da Padova, dove era intervenuta al congresso della UIL, ma la sua assenza ha pesato, perché è arrivata dopo gli attacchi di Trump, dopo la polemica sulla famosa foto al G7, dopo le accuse americane sulle basi italiane, dopo le parole durissime sulla mancata disponibilità dell'Italia a concedere piste di decollo e atterraggio per l'operazione contro l'Iran. Eppure il governo italiano ha scelto di andarci, di esserci in massa. A Villa Taverna c'erano i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il presidente del Senato Ignazio La Russa, diversi ministri e anche Arianna Meloni. Una presenza molto ampia, quasi a dire la premier non viene, ma l'Italia resta qui, dentro l'alleanza, dentro l'Occidente, dentro il rapporto con gli Stati Uniti. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta ha usato toni molto concilianti, ha detto che l'Italia è un partner fidato, un'amica degli Stati Uniti, e che i legami tra i due paesi sono una delle pietre angolari della leadership americana. Ha ricordato che tra Trump e Meloni esiste un rapporto di lunga data e ha minimizzato le frizioni delle ultime settimane come piccoli disaccordi tra leader. Tajani ha risposto nella stessa direzione: l'amicizia con gli Stati Uniti, ha detto, è più forte di ogni polemica. Salvini ha parlato di scelta di campo e di hamburger. La Russa ha detto che nessun ponte politico con Washington è stato mai abbattuto. E il clima per Matteo Salvini era proprio quello di una festa. Salendo sul palco il vice premier ha scherzato: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento. La platea ha applaudito, poi il leader della Lega ha ribadito il messaggio politico della serata: nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti, definendo la sua presenza a Villa Taverna una scelta di campo. Quello che ci chiediamo noi questa sera è: basta una festa a Villa Taverna per dire che tutto è risolto? Perché dietro il disgelo diplomatico restano i nodi veri. Il primo è la NATO. Martedì ad Ankara Meloni incontrerà Trump al vertice dell'Alleanza Atlantica. Lì non basteranno hamburger e sorrisi. Gli Stati Uniti chiedono agli alleati europei di aumentare in modo pesante le spese per la difesa. Il nostro obiettivo è arrivare nel tempo al 5% del PIL tra capacità militari, logistica e sicurezza. L'Italia però arriva con una posizione complicata. Si parla di una spesa intorno al 2,8% del PIL, ma con una quota importante conteggiata come sicurezza interna, non come armamenti veri e propri. E soprattutto il governo non ha ancora deciso di attivare il SAFE, il prestito europeo per finanziare investimenti nella difesa. Crosetto lascia uno spiraglio, ma la decisione è rinviata, forse a settembre, forse al 2027. E allora il tema è politico. L'Italia vuole davvero aumentare la spesa militare come chiedono gli Stati Uniti? E se sì, con quali soldi? Con nuovo debito? Con tagli ad altri capitoli? Con fondi europei? E come si spiega agli italiani in piena campagna elettorale che servono miliardi in più per la difesa, mentre si parla di sanità, salari, casa, bollette e sicurezza quotidiana? C'è poi il tema Iran. Trump ha accusato l'Italia di non aver collaborato abbastanza. Il governo replica che non ha partecipato ad azioni belliche e che ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche previste dagli accordi. Ma anche qui la domanda resta: qual è il margine reale dell'Italia dentro l'alleanza americana? Possiamo dire no a Washington quando riteniamo che l'interesse nazionale lo imponga? Oppure alla fine l'amicizia con gli Stati Uniti comporta sempre un prezzo strategico? E poi c'è l'opposizione. A Villa Taverna non c'erano Schlein e Conte, non c'erano Bonelli e Frattoianni, c'era Matteo Renzi, c'era Lorenzo Guerini, c'era una rappresentanza più istituzionale del PD. Anche questa è una fotografia politica. Il rapporto con l'America divide ancora la sinistra italiana. C'è chi dice che Trump passerà, ma l'America resta, e chi considera quella festa in questo momento un gesto di subalternità. Voi cosa pensate? Uè, ditemelo, 334-11-11-622. Meloni ha fatto bene a non andare a Villa Taverna, oppure avrebbe dovuto presentarsi di persona? Il governo ha fatto bene a mandare una delegazione così ampia, o sarebbe servito un segnale più duro verso Trump? E soprattutto, gli Stati Uniti restano il nostro alleato naturale qualsiasi cosa faccia Trump, oppure l'Italia dovrebbe costruire una politica estera più autonoma, più europea, meno dipendente da Washington? E allora aspetto i vostri messaggi scritti, vocali, quel che volete, al 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti.
0: Arriva un profumo di hamburger.

0: intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Evviva l'Italia. Buonasera, Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico.
2: Sempre
1: viva l'Italia. È in macchina in questo momento, giusto? Io non riesco a sentire il collegamento, ragazzi.
2: Mi senti, allora, Roberto?
1: Sì, sì, male sì. Ma ti sento.
2: Ah, spero che adesso vada meglio, perché viva l'Italia sì. Ma in galleria, quindi...
1: Ah, perfetto.
2: Adesso siamo fuori. L'Italia è uscita
1: adesso
2: dalla galleria,
1: siamo fuori.
2: Anch'io.
1: Sì, sì, però non siamo usciti dall'impasse con gli Stati Uniti. Come andrà a finire? Poi questo Partito Democratico non... ha rappresentato i massimi livelli ieri a Villa Taverna.
2: E come vuoi che vada a finire? Che tra due settimane ci tirano una sberla. Con i prepotenti non si può essere subalterni, non c'è niente da fare. In questo momento l'amministrazione Trump non ha rispetto alcuno per nessuno, fondamentalmente, tra cui anche i suoi alleati storici come siamo noi. E anche l'ultimo attacco che ha fatto Trump a Meloni, che è inaccettabile nei toni e tutto quanto, ma faceva seguito a delle scenette imbarazzanti della Meloni che cercava di recuperare il rapporto con Trump in ogni modo. La cosa lì non paga con persone così aggressive e violente. Speriamo.
1: Quindi
2: che
1: cosa
2: Trump
1: doveva fare? Cosa
2: doveva
1: fare?
2: Vediamo che Salvini abbia mangiato dei buoni hamburger, che ti devo dire, Roberto. Oggi, secondo me, paga molto di più essere trasparenti su cosa è interesse italiano ed europeo e cosa non lo è. Sull'Iran, gli Stati Uniti hanno fatto un disastro, ne stanno uscendo peggio, è un problema per tutti. Noi eravamo partiti dicendo che non condividevamo e non condannavamo, mentre altri governi, pensiamo anche alla Spagna di Sanchez, erano partiti subito dicendo che era un atto grave e deprecabile. Oggi se gli alleati sbagliano in maniera così forte, senza neanche avvisarti, devi avere il coraggio di segnare la tua posizione. E viene meno un'amicizia così lunga con gli Stati Uniti, anzi, ma proprio perché l'unico modo per coltivare un'amicizia è non dimostrare che sei disposto a qualunque cosa, perché non può essere.
1: Va bene, io ringrazio, sai perché ti saluto presto? Perché si sente davvero male dall'auto.
2: Mi piace,
1: io ringrazio. No, ma non c'è un problema, ti recuperiamo presto. Grazie per Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico. Naturalmente i microfoni aperti anche per voi, 334 11 11 622. Un brano e torniamo.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
1: Tagliamo. Che ne pensate voi dei rapporti Italia Stati Uniti? Meloni ha fatto bene non andare a Villa Taverna, oppure avrebbe dovuto presentarsi di persona? Il governo ha fatto bene a mandare una delegazione così ampia e affamata, o sarebbe servito un segnale più duro verso Trump? Gli Stati Uniti restano il nostro alleato naturale qualunque cosa faccia Trump, o l'Italia deve costruire una politica estera più autonoma, più europea, meno dipendente da Washington? Scrivete, ditelo voi, 334 11 11 622. Vi ricordo anche il sito www.giornaleradio.fm, dove trovate il sondaggio del giorno, le nostre trasmissioni e tutto quello che vi serve per entrare nel grande mondo di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
6: Io ero ieri a una cerimonia dove parlava il direttore di un museo e raccontava tutti i lavori che stavano facendo all'interno di quel museo per renderlo più bello, più appetibile e tutto quanto. E pensavo tra me e me, chissà se rimettono il bar che faceva degli ottimi spritz, però non gliel'ho chiesto, me la son tenuta. Però Salvini non si tiene niente. Saluto Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale, buonasera.
7: Buonasera Roberto, scusate se c'è un po' di confusione, ma non posso isolarmi di più. Eccomi qua.
6: Beh, ma vivere isolati poi fa star male.
7: No, vabbè, non voglio disturbare il sonoro, diciamo. Eccoci.
6: Sei sempre molto attenta. Come ne esce l'Italia da questo confronto con gli Stati Uniti, che poi passerà per il vertice NATO di Ankara?
7: Insomma, adesso siamo a niente, perché l'appuntamento importante è il vertice di Ankara, da vertice NATO, come stavi dicendo tu. Quindi ieri sera a Villa Taverna c'è stato uno show di buone intenzioni, di vogliamoci bene, complimenti, stima reciproca, tutto annaffiato con birra e hamburger e ketchup e maionese e patatine fritte. Dopodiché ha fatto bene, secondo me, la Presidente Meloni a non andare, perché insomma lei è un segnale, è chiaro che per quanto ci sia l'amicizia tra i due paesi, lei è un segnale, doveva darlo, perché quello che ha fatto Trump è inammissibile, l'ha trattata come una cheerleader da quattro soldi, insomma questo non si può, non può passare sott'occhio questa cosa. Però il vero tema è lei non è andata anche perché lei arriverà ad Ankara martedì a mani vuote, secondo i conti che abbiamo fatto, secondo quello che dice il ministro della difesa, ovvero sia l'Italia è uno dei 32 paesi NATO che ha sottoscritto l'impegno a una spesa militare del 5% del PIL entro il 2035, quindi abbiamo ancora un sacco di tempo, e però gli altri paesi, ci sono i paesi europei che sono molto avanti, qualcuno è già al 4%, noi siamo un timidissimo 2, più uno 0,8 di spesa in sicurezza. Insomma, non è che abbiamo fatto così tanto i compiti a casa. Non solo, ma ieri è stato confermato dal ministro Crosetto che noi non chiederemo l'accesso ai finanziamenti del fondo SAFE, che è il fondo europeo per il riarmo europeo, e non abbiamo messo un centesimo sul piano americano che Trump ha voluto, quello che si chiama PURL, acronimo orrendo, Palermo, Udine, Roma, Londra, che serviva esclusivamente per Kiev. Insomma, tante chiacchiere e zero cose.
6: E vuoi che non se ne accorga poi, il buon Trump?
7: Beh, certo che se ne accorge. Infatti,
6: notare, e non ma lo l'ambasciatore, faccia notare.
7: L'ambasciatore americano alla NATO ha già detto, ha già diviso l'Europa in tre blocchi, no? Quelli che sono quelli che vanno molto bene, quelli che hanno buone intenzioni e quelli che sono pessimi. Ha detto chi è nel primo gruppo di quelli vanno molto bene, abbiamo capito chi è nel secondo, senza che li indicasse, ma insomma ho la sensazione che noi saremo nel terzo. Ecco, quindi questo è un problema per Meloni, anche perché mi permetto di aggiungerti che oggi sono usciti questi sondaggi che dicono che il partito di Vannacci è al 6,4%, supera di un punto la Lega, che è al 5,4%, e dove ha preso questo consenso, insomma stiamo parlando di sondaggi, dove li ha presi a Fratelli d'Italia e alla Lega, perché Fratelli d'Italia questa settimana ha perso lo 0,9 e la Lega ha perso lo 0,4. Allora, Giorgia Meloni deve fare un sacco di conti, stiamo parlando di cose che si verificheranno tra un anno, tra sei mesi, perché prima di quella data lì non si andrà a votare, però la legge elettorale è adesso. Te dici che c'entra questo con l'America? C'entra poco, ma la spesa militare c'entra molto. E quindi, insomma, io vedo questo vertice NATO complicato, però magari io spero di essere smentito, ovviamente. Però in termini di consenso interno...
6: qualcosa può succedere, anche una trampata, sì. Anche una trampata di quelle pesanti,
7: sì,
6: una
7: certo.
6: Frase buttata là, e quindi occhi puntati sul vertice NATO. Cioè, ti faccio risentire integralmente il discorso di Salvini e poi non per sparare sulla Croce Rossa, però mi dai un tuo commento.
5: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
6: Che diciamo?
7: Non sapevo che avesse un consigliere diplomatico il ministro delle infrastrutture. Bene.
6: Non è servito molto.
7: E poi soprattutto se ha un consigliere diplomatico, perché non si è messo d'accordo con quello di Tajani, visto che sono vice premier, e hanno detto te dici una cosa, io ne aggiungo un'altra.
6: Esatto.
7: Vabbè, scusami se mi è venuta
6: no,
7: così.
6: No, chiaro.
7: Vabbè, no, comunque a parte tutto, signori, questi sondaggi che sono usciti questa mattina verso le 11 pongono un problema serio di tenuta di maggioranza, perché l'abbiamo fatto tante volte questo discorso. Tenere dentro Vannacci vuol dire spostare molto a destra la coalizione, e Forza Italia non ci può stare. Neanche la Lega ci può stare, perché comunque il fenomeno Vannacci l'ha inventato tutto Salvini, è lui che gli ha dato agibilità politica, Vannacci se l'è presa e quindi la responsabilità, però non può entrare. Però se non entra Vannacci in coalizione, la coalizione di centrodestra perde, perché quegli altri, anche se si stanno insieme con lo sputo, scusatemi l'espressione un po' gergale, però vincono. Questo dicono tutte le previsioni e tutti i sondaggi, appunto. Ripeto, siamo ancora lontani, tante cose possono accadere, però Vannacci dentro, Vannacci fuori, capite bene che incide sulla legge elettorale, che è un tema, capisco, non se ne possa parlare per radio, ma insomma incide molto. Perché cambiare la legge elettorale, secondo me, secondo tutti gli analisti, cambiarla come la vuole cambiare diventa un handicap con la presenza di Vannacci sulla scena politica. Tanto varrebbe a questo punto mantenere la vecchia legge elettorale, perché in questo modo riusciresti ad annullare, tra virgolette, o a rendere meno pericoloso e meno impattante Vannacci. Quindi vediamo, non a caso è stata rinviata ad una settimana la legge elettorale.
6: Grazie. Pronto? A Claudia Fusani.
7: Arrivederci.
6: No, Eh sì, no, guarda, guarda che quando io non ti interrompo, a differenza che in TV, dove i tempi
7: ecco,
6: sono...
7: Ecco, appunto, io non ci sono abituata, capito? Quindi quando, ho detto, oddio,
6: quando non
7: la
6: ti
7: linea,
6: interrompo,
7: ecco perché non mi interrompo.
6: No! Quando non ti interrompo, perché ti ascolto con vero piacere, dovresti ormai aver imparato a conoscermi. Quindi...
7: Sì, ma non si sa va mai, bene. Insomma, mi sembra sempre così strano. Va bene.
6: Ci faremo l'abitudine.
7: Ti
6: ciao
7: saluto.
6: Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
7: Buon
6: grazie.
7: Venerdì, buon fine settimana a tutti.
6: Esatto, noi siamo qua fino alle 20, lo dico 334 11 11 622 per far sentire la vostra voce, torno tra poco.

0: arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
1: Imbarazzante. Accendo la macchina, parte la radio, non sapevo fosse radio giornale. Sento Salvini.

0: Questo perché l'Unione Europea è un po' come il campo largo in Italia, un insieme di posizioni così diverse, così inconciliabili, da rendere davvero impossibile arrivare ad una politica di difesa forte, comune, e a una politica estera comune. E questo Giorgia Meloni, che è una donna, una politica molto molto intelligente, lo ha capito e quindi sta cercando semplicemente di salvaguardare i rapporti con gli Stati Uniti, pur nella consapevolezza che è tutto complicato da un personaggio singolare qual è Donald Trump, che evidentemente è poco, diciamo, affine a quelle che sono le regole della diplomazia, che rompe gli schemi continuamente in maniera molto spesso anche dannosa, non solo per i rapporti diplomatici con l'Europa e con l'Italia, ma soprattutto per se stesso. I sondaggi non a caso gli danno torto. E allora io dico che bisogna andare avanti, fa bene il governo a mantenere questo tipo di rapporto con gli Stati Uniti, che è anche di fermezza, ma allo stesso tempo rispettoso di quell'atlantismo che è il solco lungo il quale non possiamo che continuare a muoverci. Grazie, Sandro D'Avellino.
1: Buonasera dottor Poletti, io sto con questo suo 334 eccetera fuori casa, però vi ascolto. Adesso ho sentito la dottoressa Fusani, grandiosa, ha ragione. Ascolti, io personalmente penso che la nostra premier ha fatto benissimo a non partecipare, anzi non avrei fatto partecipare neppure la sorella. Ecco, se invece il nostro vice premier Salvini, attratto da questo profumo degli hamburger che gli piacciono, prima era attratto dalle corone, diceva Rosario, eccetera, si attacca a qualsiasi cosa. Personalmente lunedì mi farò gli esami del colesterolo, perché sa come arriva questo profumo in giro per l'aria, insomma bisogna stare attenti. Be careful to your health, Mr. Salvini, stai attento alla salute, perché la salute io intendo l'onorevole Vannacci, perché l'onorevole Vannacci non farà mai discorsi così terra terra, dicono a Roma. Questo va detto. Io non sono pro onorevole Vannacci, però sa com'è, non si sa mai, si può anche cambiare idea nella vita. Io vi dico solo questo. Bentornato comunque, dottor Poletti, ci è mancato ieri Maria Teresa.
2: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.

0: saluto, bentornato il presidente della commissione finanze della Camera, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato. Buonasera.
1: Buonasera a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Salvini ha mangiato l'hamburger, Meloni ha dato la prova di forza, non è andata a Villa Taverna, però è andato il governo, ben o mal rappresentato che sia. E poi che succede? Che ci aspettiamo dai rapporti con gli Stati Uniti, secondo lei?
1: Beh, intanto va detto che il presidente Meloni non è venuta tutti gli anni perché ovviamente altri impegni, quindi non era dovuta la presenza, sarebbe stata sicuramente gradita, non è riuscita e non credo che sia un grosso problema. Per quanto riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia, lei parla con un nipote di un nonno nato genitori emigrati negli Stati Uniti, quindi cittadino americano per via dello Ius Soli, che a sua volta è stato emigrante in America per tanti anni, quindi è la plastica rappresentazione di quali sono i rapporti, direi quasi etnografici, non so se usare questo termine, antropologici, non so quale termine sia, prima ancora che economici, tra Italia e Stati Uniti. E quindi non abbiamo paura di rivendicare un legame che è secolare, un legame che è appunto è storico, è sociale, economico e culturale anche alla fine, perché voglio dire, se si va a New York, si attraversa, si atterra qualche volta magari all'aeroporto che si chiama Fiorello La Guardia, si attraversa magari ponti che portano poi a Little Italy, insomma, e quindi è evidente a tutti che non si può prescindere da questo legame, che poi il presidente Trump e qualcuno del suo staff, insomma, non si sia rivelato particolarmente attento e particolarmente educato nei confronti dell'Italia, è un tema che sicuramente mi sembra che il presidente Meloni non ha trascurato e non trascurerà. Detto questo, ci sono tutti gli strumenti, per fortuna, democratici in Italia e negli Stati Uniti per poter continuare un rapporto sereno, insomma, non vogliamo neanche dare troppa importanza alle esagerazioni, usiamo questo termine di un
0: presidente.
1: Non è
0: che Trump si arrabbia che non abbiamo investito abbastanza quel famoso 5% del PIL per le spese militari e noi andiamo verso il 2,8 ma con una quota conteggiata come sicurezza interna, non è che ce lo farà notare e allora
1: guardi, noi il cinema. Abbiamo sempre dichiarato la volontà di arrivare a quella percentuale perché ritiamo che sia giusto prima ancora dell'eventuale timore o necessità di accontentare Trump. Noi pensiamo che l'Italia abbia bisogno di un sistema di sicurezza, che non vuol dire comprare solo carri armati, elicotteri, cacciatorpedinieri, che comunque servono, vuol dire sistemi di sicurezza per la guerra ibrida, per le telecomunicazioni, per gestire insomma gli attacchi di diverso genere che tutti i giorni l'Europa subisce ormai da tempo, anche per esempio dalla Russia e da altri. E quindi credo che sia giusto farlo, useremo gli strumenti che anche l'Europa ci mette a disposizione. Il presidente Meloni ha detto ovviamente che non ha nessuna intenzione di spendere soldi solo per sistemi di difesa se prima non ci permettono di far fronte a altre emergenze come quella dell'energia, infatti qualche cosa, insomma, è stato modificato anche in Europa e altre emergenze che noi abbiamo. Chiaro che se si conferma la pace riguardo alla crisi di Hormuz, per noi sarà tutto più facile sicuramente, però ecco, noi riteniamo che se bisogna difendere qualcosa vuol dire che ci sia un qualcosa da difendere, quindi vanno di pari passo le azioni sulla difesa della produzione e della occupazione in Italia con quella della difesa della sicurezza. La sicurezza che vuol dire poi la sicurezza di una nazione, di una comunità, dei cittadini, vuol dire non è che è la sicurezza intesa come una selva di caccia bombardieri o altro, non è solo quello, insomma.
0: Io ringrazio e saluto Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze. Buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille a voi, buon lavoro, grazie veramente.
0: Grazie. Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, per dire la vostra, poi tra l'altro nella seconda parte della trasmissione parleremo anche di un tema che ci appassiona molto. Abbiamo dimenticato come staccare la spina, il diritto al riposo ce l'abbiamo, esiste. Una volta si usciva dall'ufficio, il lavoro finiva lì, oggi il telefono continua a suonare, arrivano email, messaggi, WhatsApp, notifiche, c'è chi è in ferie ma risponde ai clienti, chi lavora dal lettino in spiaggia, chi non riesce a spegnere il computer nemmeno la sera. È davvero cambiato il lavoro, siamo noi che non riusciamo più a concederci il diritto a riposare, un tema che piace molto al nostro regista Lorenzo Cappadone, che assieme a Matteo Respinti collabora a Italiano Limits, che continua dopo aver dato la linea alla regia, come giusto che sia, e una rima anche oggi. Bene.
2: Arriva un profumo di hamburger.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzioni ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene usata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Un fatto gravissimo, commenta l'Istituto Superiore di Sanità, serve massima attenzione. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che secondo Bruxelles è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Europeo. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno 2026 nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis, uno Jannik Sinner in crescita, piega in 3-7 per 6-4, 6-3, 6-4, lo statunitense Jenson Brooksby vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio invece a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ed eccoci, tra poco sentiamo Bignami che dice la sinistra crea problemi e fa lezioni a chi fa pagare meno gli italiani. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano, cioè tutti noi, a pagare 250 milioni a favore di un'azienda perché durante la pandemia il governo Conte ha stracciato un accordo con questa azienda che si impegnava a dare mascherine. E questo video su X di Bignami che attacca il centrosinistra dopo la transazione da 100 milioni di euro sulle mascherine, insomma riaprirà quella polemica famosa che conduce a Conte. Lo ascoltiamo dopo il brano.

0: E allora sentiamo Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, sulle mascherine. Video pubblicato su X.
1: La sinistra ha la faccia come il Covid. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano, cioè tutti noi, a pagare 250 milioni in favore di un'azienda, tra l'altro con una sentenza immediatamente esecutiva, quindi l'azienda potrebbe chiedere quando vuole, come vuole, pignorando ciò che vuole, perché durante la pandemia il governo Conte ha stracciato un accordo con questa azienda che si impegnava a dare mascherine. Tra l'altro, sarà un caso, ma dopo che ha stracciato questo accordo, la struttura di Arcuri è andata a stipulare dei contratti con delle aziende, dei consorzi cinesi che nessuno aveva mai visto prima e nessuno vedrà mai più dopo, per 1.251 milioni di euro, per 800 milioni di mascherine, a larga parte delle quali sono finite al macero perché erano tutte del tutto inadeguate, altre invece sono andate negli ospedali, ai sanitari, ed erano inadeguate, con delle aziende che non erano nell'elenco delle società ritenute affidabili dal governo cinese, infatti nessuno le ha viste mai prima e nessuno le ha viste mai dopo, e oltretutto la struttura nel frattempo si era dotata di un bellissimo scudo erariale, penale e anticorruttivo per il quale non sarebbero mai state chiamate a rispondere di ciò che avrebbero fatto, roba che confronto lo scudo di Capitan America era fatto di gomma piuma. Non solo, lo schema è lo stesso che la commissione Covid sta scoprendo ogni tanto operare, ogni tanto, vale a dire un'azienda vince un affidamento, poi arrivano dei professionisti che chiedono il 10% del valore dell'appalto, è un caso anche che alcuni di questi professionisti lavorassero in uno studio in cui a suo tempo lavorava Giuseppe Conte, e se dicono no, come ha fatto questa azienda, partono non solo le revoche, ma anche controlli, verifiche, sanzioni. Il Tribunale di Roma ha detto no, non si può fare, e condanna lo Stato, cioè tutti noi. L'Avvocatura Generale dello Stato, dopo la condanna, fa appello, ma gli avvocati, gli uffici, i tecnici dicono qui non può finire male, ma rischia di finire peggio, e decidono di intavolare una trattativa con l'azienda che evidentemente ha pensato pochi maledetti ma subito, e decide di prendere il 40%, che comunque non sono pochi, sono 100 milioni. A quel punto la sinistra cosa fa? Invece che dire oh, abbiamo fatto un gran casino, per fortuna hanno limitato i danni gli avvocati, no, si mette a spiegare che non bisognava farlo questo accordo, con il rischio di pagare altro che 250 milioni, ma molti, molti di più. È incredibile. La sinistra, invece che scusarsi con gli italiani, viene a fare la lezioncina su come risolvere i problemi che loro hanno creato, perché tanto loro sono dietro quel bellissimo scudo e non saranno mai chiamati a rispondere di ciò che hanno fatto. Però abbiamo una proposta per questi signori. Facciamo una bella cosa. Voi rinunciate allo scudo penale, erariale, anticorruttivo, a tutto quanto. E poi vediamo come va a finire. Così, invece che gli italiani, magari pagate voi. Però vi vogliamo dire anche un'altra cosa. Se non lo fate, e ho il dubbio che non lo farete mai, facciamo un bel esposto noi, di Fratelli d'Italia, perché siamo stanchi di dover risolvere i problemi che voi avete creato, e per una volta vediamo se pagherete per i vostri errori, perché chi sbaglia paga.
0: Eccolo Forza Italia che attacca sulle mascherine, insomma ne sentiremo parlare di mascherine per tutta la campagna elettorale, a tra poco.

0: Buonasera Nicola Frattoianni, deputato Alleanza Verdi Sinistra, bentornato.
1: Grazie, buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Che messaggio abbiamo dato ieri agli Stati Uniti che si preparano a tirarcene un'altra, secondo me, al vertice NATO prossimo 21 ad Ankara? Che messaggio abbiamo dato al ricevimento dove sono andati tutti praticamente, tranne la Premier? Chi si è occupato di rapporti internazionali, chi di hamburger, ma insomma sono andati tutti.
1: Ma sono andati tutti perché alla fine nulla è cambiato nella sostanza. Adesso siamo seri. Giorgia Meloni si è molto offesa per le parole indubbiamente volgari e arroganti di Donald Trump, che però non sono una novità se non per lei. Ma Giorgia Meloni, la natura di Donald Trump avrebbe potuto dovuta scoprirla molto prima, quando ha attaccato illegalmente Venezuela, e lei invece ha detto che era un atto di autodifesa. Quando ha attaccato l'Iran ha detto non approvo e non condivido, quando ci ha infilato nella vergogna del Board of Peace con Tajani col cappello in mano, e i casi potrebbero allungarsi e si allungano certamente a questioni molto concrete che vanno perfino oltre l'ordine simbolico. Penso agli impegni che abbiamo assunto per comprare il gas liquido americano, che costa un sacco di soldi, o per arrivare al 5% della spesa per la NATO, una follia, peraltro insostenibile per le nostre casse pubbliche. Dunque, dal punto di vista delle relazioni sostanziali con l'amministrazione Trump non è mai cambiato nulla. Siamo alla superficie, alle increspature di superficie, no? A me pare che questo sia il dato di fondo, e che peraltro la presenza di ieri conferma. Ora, le cerimonie sono sempre una cosa a sé, hanno appunto un valore simbolico, presenze o assenze, ma la verità è che nella sostanza non cambia la natura di un governo che sul piano delle relazioni internazionali continua a sperare che tutto torni a posto anche sul piano formale, perché quella è la collocazione che hanno scelto, e c'è poco da fare, lo dimostrano le scelte concrete.
0: Sì, Trump però vorrebbe, a proposito di scelte concrete, che si arrivasse al 5% del PIL per quanto riguarda le spese militari. Noi siamo al 2,8 con un accrocchio, insomma, mettiamo dentro anche la sicurezza interna, e sicuramente per un Trump che pretende, no, onorevole Frattoianni, è un governo che è a seconda, ma sta sulle sue, perché non spende, ci sarà una tirata d'orecchi. E allora un'altra figuraccia internazionale, sia di Trump che di Meloni, ci aspettiamo.
1: Sì, ma è un po' deprimente, no? Che il tema sia farsi tirare le orecchie.
0: Sì,
1: sarebbe serio dire a Trump il 5% è folle, invece noi abbiamo detto che andava bene. Abbiamo detto e ci siamo impegnati, si sono impegnati. Peccato che, essendo loro al governo, quando si impegnano a nome di tutti e tutte noi, anche di chi non condivide le loro scelte. E sono impegnati anche per le generazioni future, perché arrivare al 5 vuol dire spendere 45 miliardi di euro di spesa corrente in più all'anno nei prossimi 10 anni. È una follia. Se pensiamo a quello su cui avremmo bisogno di interventi massicci in grado di dare risposte ai bisogni degli italiani, delle italiane, della grande maggioranza della popolazione, dalla sanità pubblica al diritto all'istruzione, ma insomma sono veramente tantissime le cose che si potrebbero fare con quelle risorse. Dunque abbiamo detto che va bene, che lo faremo, che rispetteremo gli impegni, che Rosetta ha ricordato, bisogna, non è serio, e del resto in qualche modo ha perfino ragione. Se prendi un impegno dovresti provare a rispettarlo. Il punto è che quell'impegno è totalmente sbagliato, e allora sarebbe stato serio, qui sì, avremmo discusso di come si gestiscono le relazioni internazionali, dire questo impegno per noi non va bene, ma non è questo. E quindi sì, a che cosa ci prepariamo? A un vertice in cui Trump tirerà ancora una volta le orecchie, distribuirà patenti di affidabilità, darà i punti, ma siamo sempre lì dentro una logica che nella sostanza hai voglia a fare video in cui ripeti che l'Italia non chiede, non si inginocchia. La sostanza è quella di una subalternità, perché questo è quello che ci dicono le scelte vere, quelle che poi paghiamo noi. Però
0: Allora, vedo che il prossimo 8 luglio siete a Napoli, al lavoro per cambiare l'Italia, è il titolo dell'evento dell'8 luglio, ci sarete lei, Bonelli, Conte, Schlein e poi probabilmente a Padova il 15 luglio. Che verrà fuori? Perché prima del palco c'è tutto uno studio, no? C'è tutto un lavoro che state facendo, sì, che annuncerete?
1: C'è un lavoro, ma in questo caso è un lavoro che non è neanche così faticoso o complicato, perché come abbiamo detto avverrà la fase, verrà certamente dopo l'estate, alla ripresa, in cui la scrittura vera e propria del programma di governo, dell'opposizione, dell'alternativa entrerà nel vivo. Lo faremo naturalmente anche con altre forze disponibili a misurarsi con questa sfida. Nessuno ha mai pensato di essere autosufficiente. Però queste tre forze politiche, AVS, la nostra, quella che dirigiamo io ad Angelo Bonelli, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, lavorano assieme ormai da molti anni, abbiamo fatto cose insieme, eppure nel racconto di questo paese sembra che l'opposizione non ci sia divisa su tutto. Allora, quello che abbiamo deciso innanzitutto è questo: cominciamo a raccontare quello che noi abbiamo fatto insieme, che però non è solo il racconto di un passato, no? È anche l'indicazione, almeno la traccia di un'alternativa che cominciamo a definire, perché nelle proposte di legge che abbiamo depositato, nelle scelte parlamentari, nelle risoluzioni, nelle mozioni, nelle manifestazioni, nei voti comuni in Parlamento c'è la traccia già su molti temi di un'alternativa che noi intendiamo poi concretizzare quando, come ci auguriamo, vinceremo le elezioni, quando le elezioni ci saranno. È per questo che lavoriamo e questo è quello che intendiamo raccontare in questi due appuntamenti, quello dell'8 e quello del 15 luglio. Poi ripeto, come abbiamo sempre detto, come anche qui già noto, a settembre comincia un'altra fase, vedremo quando ci saranno le elezioni, ma le elezioni ci saranno, nel 2027 ci saranno, e lì sarà il momento in cui misurare il consenso attorno a una proposta di cambiamento o attorno alla continuità di un governo che, dal mio punto di vista, non solo non porta a casa nulla sul piano delle cosiddette riforme, ma sul piano della condizione del paese porta a casa un arretramento bello significativo.
0: Grazie Nicola Frattoianni, deputato di Alleanza Verdi.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, perché comunque la si pensi, quello di scrivere un programma, mettere assieme un'alternativa a un governo che non piace, è pur sempre un lavoro importante per dare ai cittadini la possibilità di scegliere qualcosa di diverso. Buonasera.
1: Grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano.

0: intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
1: Qui sì, questi sì che sono discorsi, questi sì che sono consiglieri diplomatici, non abbiamo capito niente della vita. E ogni tanto bisognerebbe staccare la spina, no, non lo dico a Salvini, lo dico a tutti noi, ne parliamo tra poco, perché voglio sapere quando è stata l'ultima volta che avete spento il cellulare per un'intera giornata. Si aspettano i vostri datori di lavoro risposte da voi anche la sera, quando magari siete in famiglia. È giusto che un cliente vi possa scrivere a qualsiasi ora, insomma il diritto al riposo, il diritto a staccare la spina. Staccherete mai la spina? Ma la staccate davvero o rimanete iperconnessi? Magari per, che ne so, per controllare l'allarme di casa, quindi l'apparecchio suona e vi chiama qualcuno che senza rispetto qualsiasi ora vi chiede di tutto di più. Il diritto a staccare la spina, ne parliamo tra poco qui a Italia No Limits con la vostra partecipazione. Quindi come sempre 334 11 11 622, non la staccate la spina quando sono in onda io.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonta e bel tempo, soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre tanto sole da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Eccoci qua, il diritto a staccare la spina, è una roba seria, ne parliamo tra poco.

0: E allora poi voglio sentire anche voi sullo staccare la spina, ma intanto vado da uno psicologo del lavoro con una lunghissima esperienza, Angelo Boccato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, Boccato, qui non riusciamo mai a staccare la spina, perché facciamo così fatica? Colpa del lavoro o siamo noi che non sappiamo più rallentare?
1: Allora, sono con cause, in realtà sono con cause che poi portano noi a perdere la capacità di rallentare. Innanzitutto partiamo dal presupposto che è importantissimo riposare, è importantissimo, come si suol dire, staccare la spina, perché fisiologicamente e psicologicamente l'essere umano di questo necessita. Solo che siamo in un flusso, mi passi il termine, ininterrotto di urgenze, di messaggi, di mai staccare appunto dal lavoro. E questo ovviamente non è assolutamente una cosa, come si suol dire, sana.
0: Ecco, professor Boccato, però dentro questi smartphone ci sta ad esempio l'allarme di casa, metta caso che io me ne vado in vacanza e allora tengo sotto mano questo oggetto dal quale mi sembra di capire che lei mi dice che mi dovrei separare almeno per un periodo, tengo sotto mano questo oggetto perché diventa fondamentale per pagare una bibita, per pagare il ristorante, per mille altre funzioni, tra cui l'allarme di casa, insomma,
1: l'allarme di casa
0: possiamo fare.
1: Allora, sicuramente l'allarme è priorità assoluta, ci mancherebbe altro non rispondere all'allarme. Su questo mi trovo totalmente d'accordo e voglio vedere chi non lo sarebbe. Allora, qui è proprio un tema quasi autoeducativo, cioè dobbiamo avere noi la capacità di svilupparla in qualche modo. Non è facile, ribadisco, proprio per questa serie di input continui, di messaggi, di contatti, di controlli, di alert, che poi neuromarketing qui con i vari alert rossi ci chiama, di mail eccetera, una sorta di autoeducazione nel capire le priorità. Allora è ovvio, ribadisco, l'allarme è priorità, però mi serve ora vedere 30-40 minuti scrollando un social, la mail che mi arriva dall'oggetto posso vederla, posso riprogrammarla domani? Allora, questo è chiaro che è una visione soggettiva della persona, e qui poi parliamo, se lo spostiamo sul mondo del lavoro, rispetto a una cultura dell'organizzazione del mondo del lavoro, dove ovviamente chi poi governa, pensi a una singola azienda, anche lato di un HR per esempio, dovrebbe essere lui o lei per primi a dire: attenzione, questa emergenza, questa la puoi vedere domani. In realtà siamo ormai tutti, e torno alla difficoltà che stiamo vivendo, ormai entrati in una sorta di flusso dove l'idea della performance, che la vediamo comunque in tutto, lo vediamo anche nei social, attenzione, perché quando noi siamo nei social network, che è un altro motivo che impegna a livello cognitivo e psicologico la persona, l'idea di ricevere dei like, di essere connessi, di trovare apprezzamenti, e lo spostiamo nel lavoro, e il principio è quello del essere il primo a riuscire a rispondere, a trovare una soluzione. Ecco, respiriamo, l'ho detto velocemente questa frase per dare l'enfasi del respiro, me la passi, respiriamo e cerchiamo noi per primi di dare priorità. L'idea di dire: appoggio il telefono 30, 40, 50 minuti, guardi che se lei è giovanissima, come anch'io abbastanza, ma questa frase ce la fossimo detta 30 anni fa, ce l'avrò preso per dei matti, a me per primo.
0: Dei matti assurdi,
1: 30-40 minuti, esatto, 30-40 minuti, caspita, è già tanto, è già tantissimo, perché al nostro cervello serve, e lo vediamo per esempio con un'impennata sicuramente molto importante legata per esempio ai disturbi del sonno.

0: attenzione, non vuol dire creare danni a nessuno, neanche a me stesso, e non far niente è una sorta di ozio nobile ed è utilissimo alla persona, perché se io mi devo ritrovare in una situazione extra lavorativa dove invece passo 1 ora e 30 nel vedere delle news o delle immagini che poco mi servono, che poco mi interessano, quello è un danno, perché assorbo energia, faccio fatica e che in realtà poi non mi serve a nulla e quindi non mi porta al riposo. Ribadisco, l'alternanza fra il lavoro, che non è solo lavoro, è lavoro e riposo, e nel riposo sì, c'è il tempo libero, lo sport eccetera, ma c'è anche quei 1 ora, 30 minuti al giorno in cui io sono sul divano, posso anche magari leggere un libro, ma posso anche chiudere gli occhi e ascoltare una canzone. Questo è fondamentale e ribadisco, alla generazione precedente alla nostra, andando a ritroso, lo faceva naturalmente, normalmente, perché era il papà o la mamma che tornavano e magari si leggevano un giornale o magari stavano sul divano a chiacchierare con i figli. Sembra fantascienza, ma in realtà è vita ed era ieri.
1: Comunque dormire di più, annoiarsi, stare senza telefono sono davvero strumenti per recuperare energie, altro che luoghi comuni, quindi, professore.
0: Sì, ecco, l'annoiarsi poi in realtà dovrebbe generare questo meccanismo virtuoso che è: bene, adesso mi sono riposato, a che cosa do priorità? Quello che dicevo prima, su che cosa adesso mi, metaforicamente parlando, mi butto, mi impegno. Ed è lì la bellezza, perché a questo punto metto in atto una sorta di scelta critica, analisi critica rispetto alla priorità e alla qualità delle mie azioni. Però ecco, facciamo una sorta di autovalutazione personale. Sto usando il telefono, sto facendo questa attività dove molto appunto è la tecnologia, perché c'è poco da fare, molto fa la tecnologia. Quanto è utile a me, agli altri, al lavoro? Quanto invece mi porta via dell'energia e del tempo?
1: Quindi lei è per la responsabilità personale, non metterebbe in una legge il diritto alla disconnessione?
0: Guardi, io sono uno psicologo del lavoro, come giustamente diceva prima, per cui per me la priorità sono le persone, le risorse umane e ovviamente chi le governa. Gli ho fatto l'esempio di Unicharu, un'azienda, io ne conosco alcune che sono assolutamente virtuose da questo punto di vista, perché il capo del personale, come si diceva una volta, l'HR manager, è il primo che dice: attenzione, è fondamentale, spesso sono anche psicologi, devo dire la verità, ma non solo, c'è un piccolo assist alla mia categoria, raccontano, insegnano concretamente ai lavoratori quanto importante è staccare dal lavoro. Attenzione, perché poi noi ne parliamo, ma poi si può anche cadere in patologie. Per esempio c'è il workaholism, completamente ubriacato dal lavoro, tradotto letteralmente, che si rischia proprio una patologia psichica che può appunto diventare anche molto complessa da gestire. E se poi lo traduciamo da un punto di vista normativo, quello sarebbe l'ideal tipo. Sì, la risposta è sì, perché poi la norma in qualche modo fa sì che tutti si adeguino a questo tipo di comportamento, a questo tipo di stile di vita. Dopo, normale non è così semplice, lo vediamo però per esempio lei lo sa bene, nel mondo, con tutto il tema dei giovani, giovanissimi, per adolescenti, rispetto per esempio all'uso dei social. Questo sicuramente è un segnale molto importante.
1: Quali sono?
0: Alla fine, prego, prego.
1: Dica.
0: Alla fine gli uomini e le donne fra di loro, se comunicano e condividono l'importanza di staccare e di dire quanto importante è mettere giù, guardare il cielo, guardare qualche cosa legato alla natura, questo sicuramente è prezioso e aiuta.
1: Ecco, quali sono, professor Boccato, i segnali che indicano che una persona non sta più recuperando le energie, rischia il burnout, rischia di sprofondare in un abisso?
0: Quando tutte le tematiche che deve affrontare, o la maggior parte, sembrano montagne insormontabili, quando c'è una sorta di stanchezza che poi si traduce anche in apatia, quando c'è una sorta di poi non riuscire più a mettere in atto, una parola bellissima che poi in realtà è una dimensione di personalità, la resilienza, cioè magari mi trovo davanti a una difficoltà e non so più come superarlo, o addirittura step successivo ancora peggiore, non ho neanche più voglia, la motivazione di superarla. E burnout è proprio questo, no? Bruciato fuori. Fino a ieri ero super attivo, super pronto, super, e di colpo non faccio, non voglio fare più nulla. Spesso faccio anche fatica

0: spiegarmi il perché. Ecco perché preventivamente devo capire quanto importante sia staccare.
1: E in quanto ci si cura? Cioè, quanto serve staccare? Quanto tempo ci vuole?
0: Guardi, intanto è un po' relativo rispetto a chi è nella situazione di difficoltà, ok?
1: Certo,
0: però diciamo
1: sì,
0: in un ideal tipo di situazione, quando io riesco a recuperare 30 minuti la mattina o durante la giornata e 30 minuti la sera, dove veramente sono disconnesso e sono con me e magari anche con la mia famiglia, che può avere anche situazioni di complessità, ma sono con me almeno 30-60 minuti in una giornata, sarebbe l'ideal tipo. Poi alcune volte non ce la si fa, però attenzione, lancio un piccolo appello. Come lo sport, viva lo sport, guai a non farlo, ci mancherebbe altro. Noi siamo portati a essere impegnati col nostro magari personal trainer, in quell'ora, per un'ora ci dedichiamo a quello, esattamente come facciamo un corso di formazione che dura 2 ore, una call che dura mezz'ora. Inseriamo mezz'ora di sto seduto e mi rilasso e penso a che vacanza farò, che regalo comprerò, che libro leggerò. Posso staccare? Guardi che sono degli esempi, insisto, che 30 anni fa mi avrebbero preso per matto. Oggi è, oddio, sì, un attimo, il libro lo trovo qui, clicco, ah, ok, scelgo questo libro. Adesso cosa posso fare? Beh, adesso rispondo a questa mail. Adesso vediamo se c'è qualche news. Posto questa foto continuativamente. Basta prendere il telefono e vedere quante ore stiamo, non è che servano esperimenti,
1: certo,
0: particolari.
1: Certo.
0: Allora, non dico zero telefono perché sarebbe follia, perché ormai è sottocutaneo, come si suol dire, però ecco, la capacità proprio di riuscire a ricavarci degli spazi, come li troviamo nella palestra, come li troviamo in altri contesti.
1: Ringrazio il professor Angelo Boccato, psicologo del lavoro e docente universitario a Padova. Grazie davvero. E allora anche voi, grazie, ditemi, avete la forza di staccare, sia pure per qualche istante? Per esempio il nostro Lorenzo Cappadone lo fa per intere giornate, ma non è da tutti, perché tutti siamo connessi. Sì, stai per partire per un weekend e il telefono lo scordi, e invece tutti gli altri lì attaccati col telefono, voi riuscite a staccare? Cari ascoltatori, trovate che faccia bene? 334 11 11 622.

0: Buonasera, Luigi da Torino. Certo, io nel mio riesco, mi impongo anche di staccare per trovare sicuramente un po' di relax, e sicuramente una delle cose più semplici e facili per poter staccare, alle volte quando sei anche preso durante la settimana in orari eccetera, una passeggiata in un parco, in un bosco ancora sarebbe la cosa migliore, è la cosa più rapida per riprendere i propri pensieri, per riprendere a sentirsi, a respirare, a stare meglio.
1: E così il nostro ascoltatore, saluto l'avvocato Marco De Bellis, che è uno dei maggiori esperti italiani del rapporto di lavoro dei dirigenti, dei top manager, quelli sempre connessi. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera, dottor Poletti, buona serata.
1: Mi dica, la legge tutela davvero il diritto a staccare la spina, o nei fatti chi spegne il telefono rischia di passare per poco collaborativo?
2: No, assolutamente. La legge impone di staccare per periodi determinati. Non so, addirittura la Corte Costituzionale, che è intervenuta più volte sulla soglia della Costituzione, che ha dedicato un articolo apposta, l'articolo 36 nel titolo dei rapporti economici, sul diritto al riposo settimanale, alle ferie retribuite. Poi c'è il contratto con il codice civile, articolo 2109, parla dell'obbligo di concedere un riposo settimanale generalmente coincidente con la domenica. Parla del diritto alle ferie dopo un periodo ininterrotto di lavoro, che devono essere almeno 4 settimane, di cui 2 consecutive, e le altre poi il lavoratore le può scegliere nell'arco dell'anno, quando gli aggrada di più, per andare al matrimonio di un amico o quant'altro. Le ferie, tra l'altro, possono anche essere durate una durata superiore, perché questi sono limiti non superabili in peius, ma poi i contratti collettivi possono allargare. Ecco, chiaro che le ferie non vanno prese unilateralmente dal dipendente, sono stabilite dal datore di lavoro. Quindi il datore di lavoro deve stabilire le ferie considerando 2 elementi. A, le esigenze tecnico-produttive, quindi dell'azienda, ma anche gli interessi del lavoratore. Cioè, negare costantemente.
1: Circolano, sì, De Bellis, anche molti contratti con partita IVA,
2: Quello è un altro discorso, e purtroppo il contratto con partita IVA è un contratto che non ha tutele, perché non esula dal rapporto di lavoro subordinato, è un contratto professionale, per cui tutto viene deciso nell'ambito del rapporto che c'è tra le parti. Attenzione però, perché se il contratto viene definito partita IVA, ma poi nella concretezza si atteggia come un rapporto di lavoro subordinato, e questo è un ulteriore problema per il datore di lavoro, perché il dipendente può chiedere il riconoscimento di natura subordinata del rapporto, l'applicazione del contratto collettivo con tutte le tutele, anche quelle in caso di licenziamento. C'è un grande filone di contenzioso su questo aspetto già dagli anni 80. Gli anni 80 si era ancora più severi, bastava che uno mettesse il piede in azienda anche se aveva un rapporto, si chiamava di co-co-co, quindi di collaborazione coordinata e continuativa, o a partita IVA veniva ritenuto un dipendente. Adesso i giudici vanno un po' a fondo, ma cercano sempre di indagare sia la volontà delle parti, ma anche il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro. Quindi anche il partita IVA, che però lavora all'interno dell'azienda, ha un numero interno di telefono, utilizza gli strumenti aziendali, prende e dà disposizioni, molto probabilmente, se facesse causa, potrebbe essere ritenuto un dipendente. Quindi avrebbe diritto a tutte le tutele previste dal contratto collettivo e anche alla ricostruzione della sua posizione previdenziale. Ed è una bella palla di schioppo per l'azienda, perché ci sono una serie di sanzioni anche da pagare.
1: Ecco, lei segue molti manager, avvocato De Bellis. Sì. È cambiato il modo di lavorare dopo smartphone, smart working, o è cambiato soprattutto il modo di essere controllati?
2: Beh, un po' entrambe le cose. È un uomo di televisione, di strumenti radiotelevisivi, quindi queste cose le sa meno quanto me. Allora, c'è stata dopo la pandemia questa esplosione dello smart working, che ha comportato tante cose positive, perché uno poi può lavorare da casa, anche tanti manager che non sono necessariamente tenuti ad andare in azienda, però molto spesso finisce per lavorare di più, perché poi si attacca la mattina e si finisce la sera, si finisce per essere sempre più connessi, si finisce per essere sempre più oggetto di attenzione da parte del datore di lavoro o del superiore. Non esiste un principio per cui il diritto del lavoro del datore di lavoro si estenda anche oltre l'orario di lavoro, ma ci sono comunque tutta una serie di tutele, non ultimo anche quando le richieste di lavoro durante il periodo feriale o durante l'orario extra lavorativo diventano troppe, ci sono due possibilità. Uno, da una parte potrebbe esserci delle sanzioni da parte delle pubbliche autorità nei confronti dei datori di lavoro per superare i limiti dell'orario lavorativo. Dall'altro, ove il dipendente, a seguito di questa forte componente stressogena, accusasse dei problemi di salute, tipico esaurimento nervoso, avrebbe diritto ad avere un adeguato risarcimento. Chiaro che dovrebbe dimostrare l'elemento stressogeno, quindi che è stato sottoposto a una mole di lavoro eccessiva, b, che ha subito dei danni. Là lo può dimostrare quei testimoni, il b, con una perizia neuropsichiatrica, ma si può fare.
1: WhatsApp è diventato uno strumento di lavoro senza che nessuno, tra l'altro, l'abbia mai deciso. Dal punto di vista giuridico, un messaggio su WhatsApp del capo ha lo stesso valore di una mail aziendale?
2: Sì, perché è uno strumento di comunicazione e ha lo stesso valore. Bisogna stare attenti soprattutto nell'uso che si fa quando si fanno commenti. Allora, è lecito criticare il datore di lavoro, è lecito criticare i superiori, però bisogna stare attenti con le modalità attraverso le quali questa critica viene esperita. Per esempio, se c'è una critica costruttiva, continente dal punto di vista formale e sostanziale, cioè non ci sono insulti e si danno dei suggerimenti, è lecito. Se invece uno comincia via WhatsApp a dare giudizi irriverenti, o dire il mio capo non capisce niente, un cretino, ci manderà la rovina, questo potrebbe essere poi utilizzato anche per dar corso a delle sanzioni, a delle azioni disciplinari, anche al licenziamento, perché quando uno riceve una comunicazione da parte di chiunque, quel bene è suo. Se lei mi manda un messaggio, di quel messaggio ne posso fare quel che voglio, posso anche pubblicarlo, e se qualcuno manda dei messaggi irriverenti nei confronti di Tizio, io posso farlo vedere a Tizio e Tizio ne trarrà le conseguenze del caso. Quindi sì, WhatsApp è uno strumento, è diventato uno strumento di lavoro, e come tutti gli strumenti di lavoro va utilizzato cum grano salis.
1: Ecco, quindi attenzione anche a WhatsApp. Avvocato De Bellis, se dovesse dare una sola regola agli ascoltatori per difendere il proprio tempo senza mettersi contro il datore di lavoro, quale sarebbe?
2: Lasciare traccia, cioè quando si riceve una telefonata, il giorno dopo, magari una mail, faccio sei telefonate ieri alle ore, questo potrebbe essere già un buon warning da parte del lavoratore, del datore di lavoro, per non ripeterlo. Se dovesse ripetersi in modo eccessivo, uno può anche far notare che questo tipo di attività, questo tipo di interazione non è coerente con quello che è il diritto del lavoro, quindi va oltre i propri diritti. E alle volte si può anche rimbalzare, eh? Non succede niente se uno rimbalza qualcuno alle foto, perché ci sono dei contratti che prevedono l'obbligo di reperibilità, cioè uno se ne sta a casa ma deve essere reperibile. Io una domenica sono rimasto fermo in ascensore, fortunatamente c'era qualcuno reperibile che mi ha tirato fuori, ma lui viene pagato per essere reperibile. Se io vengo pagato normalmente e si pretende poi la reperibilità, allora il sinallagma, cioè il controbilanciamento delle varie prestazioni, subisce un vulnus. Cioè non c'è più un rapporto alla pari, e questa cosa non va bene.
1: Lei come stacca, avvocato De Bellis?
2: Io ho un pessimo esempio, io sì, sono in Liguria, tra l'altro. Io ho un pessimo esempio, perché poi ai clienti do il cellulare, qualcuno alle volte cede, però sai, io mi rendo conto quando assisto un manager che per me è una pratica di lavoro, per lui alle volte è la vita, quindi ci sta. Penso sempre che in Cile, in miniera, è peggio e guadagnano meno, ecco.
1: Ecco, quando cominciano a vedere le fatture cominciano a disturbare meno.
2: Anche quello con grano salis va utilizzato.
1: I professionisti vanno pagati. Quindi. Però
2: è vero che non bisogna abusare del tempo e della pazienza. Va bene. Esatto. Buona serata,
1: grazie,
2: buon proseguimento. La seguo sempre.
1: Grazie.
2: Arrivederci, buona serata.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali e diritto al riposo. Abbiamo dimenticato di staccare la spina. Come si stacca la spina? Come staccate la spina? Sapete, a proposito di staccare la spina, che la staccano a me se non do subito la linea al giornale radio, quindi lo faccio immediatamente.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Ecco fatto, Poletti. Gira, alla fine abbiamo scoperto che un poveraccio forfettario che paga la flat tax non è un furbo, non è un evasore, ma è un disgraziato che non c'ha manco una tutela e manco il diritto di riposarsi un minuto, e se lo lavora non mangia, alla faccia di tutte le chiacchiere che facciamo ogni volta.
1: Un po' c'ha ragione, se non lavoro non mangio, ma il diritto al riposo esiste ancora. Una volta si usciva dall'ufficio, il lavoro finiva lì. Oggi il telefono continua a suonare, arrivano mail, messaggi, WhatsApp, notifiche, c'è chi è in ferie ma risponde ai clienti, chi lavora dal lettino in spiaggia, chi non riesce a spegnere il computer nemmeno la sera. È davvero cambiato il lavoro o siamo noi che non riusciamo più a concedersi il diritto di riposare? Cari ascoltatori, quando è stata l'ultima volta che avete spento il cellulare per un'intera giornata? Vi è mai capitato di lavorare durante le ferie? Il vostro datore di lavoro si aspetta risposte anche la sera? Chi ha responsabilità? Chi ha responsabilità può davvero staccare? Ed è giusto che un cliente possa scrivere a qualsiasi ora? Insomma, c'è il limite della decenza e soprattutto riuscite in qualche modo a ritagliarvi un momento per voi stessi, a staccare, a buttar via per un'ora, mezz'ora? Abbiamo sentito prima lo psicologo del lavoro Boccato, buttar via per un'ora quel cellulare insomma, ditemi la vostra. 334 11 11 622.

0: E buonasera Mario Toniutti, amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Illiria, tra le principali aziende italiane della distribuzione automatica, e vicepresidente di Confindustria Udine. Buonasera Toniutti.
1: Buonasera a voi e grazie mille dell'invito, grazie.
0: Ecco, Toniutti è un imprenditore che si è fatto da sé con il lavoro H24, viene da una terra dove il lavoro è una cultura, viene da una terra che è stata sconvolta da un terremoto dal quale si è ripresa da sola praticamente con il lavoro della sua gente, e con lui voglio parlare di diritto al riposo. Lei anzitutto riesce a staccare, Toniutti?
1: Ah, è una domanda complicata questa, ma questo è legato un po' al mio modo di essere imprenditore, cioè io trovo energia nel svolgere il mio lavoro, quindi non provo fatica, diciamo, questo è, però so qual è il mio limite, per cui so fermarmi nel momento giusto, questa è la verità. Ma questa è un po' una dinamica del popolo friulano, l'ha elencato. Noi festeggiamo i 50 anni dal terremoto, è venuto anche il Presidente del Consiglio a festeggiarlo, insomma questa storia della ricostruzione così veloce, che è stato un esempio in Italia, spero per tutti, dimostra insomma che questo popolo è capace, e penso che possa essere per tutti gli italiani questo un esempio, ma sono convinto che sono capaci di farlo.
0: Ecco, lei è partito con niente a fare la sua azienda, che adesso è un impero. Ci racconti un pochettino, perché se avesse ragionato su staccare la spina, diritto al riposo, le connessioni per fortuna dico non c'erano i tempi, ma se avesse ragionato con questi parametri moderni, probabilmente non avrebbe combinato niente, Toniutti.
1: Sicuramente sì, però parliamo anche degli anni 80, in cui l'Italia ripartiva alla grande. Io tra l'altro fondamentalmente non avevo neanche questa aspirazione di fare questo mestiere, perché volevo proseguire i miei studi, ma poi mi sono venuto in un mondo che obiettivamente in quegli anni si stava esplodendo, che era quello del vending, che Coca-Cola aveva portato in Italia e che ha generato oggi un mercato che è leader a livello europeo, perché dire, questo è un settore che produce le macchine, il caffè e le esporta in tutto il mondo.
0: Sì, sì, ma non dobbiamo correre. Come arriva alle macchinette che distribuiscono le bevande? Perché una storia di impresa è bella, che forse ci insegna anche che non è il caso proprio sempre di fermarsi. Come ci arriva, Toniutti?
1: Ci arrivo da perito elettronico all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale, che durante le vacanze natalizie andava in Coca-Cola in fabbrica. La Coca-Cola installava distributori automatici di Coca-Cola, perché in Italia sono arrivati così. Diventavo un tecnico, e da tecnico ho cominciato a riparare questi distributori, che ho cominciato a comprare e a installare alcune macchine da zero. Oggi c'è un'azienda di 550 dipendenti con 25.000 macchine installate sul territorio nazionale.
0: Cioè 550 stipendi da pagare, Toniutti.
1: Sì, certo. Tra l'altro disposti in 8 regioni italiane, fino al Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Marche, insomma in tutta Italia, riportando anche, diciamo, questo entusiasmo in queste regioni, perché le culture sono diverse in tutte le regioni. E con, diciamo, un'opportunità, perché comunque il settore dava la possibilità, perché questo è un servizio che è sempre più richiesto all'interno delle aziende, e però sicuramente con tantissimo sacrificio e con tantissimo entusiasmo. Il tema del riposo, se dobbiamo collegarlo sicuramente da imprenditore, non è stato, diciamo, un elemento fondamentale, perché comunque la cosa importante era poter crescere e creare posti di lavoro.
0: Questo Senta, Toniutti, l'entusiasmo non si ferma mai, giusto? O arriva un momento in cui uno dice, boh, adesso tiro i remi in barca, potrei permettermelo? No, c'è la famiglia, c'è l'esempio, ci sono i dipendenti.
1: No, la capacità di un imprenditore è sapere equilibrare quelli che sono tutti gli impegni all'interno del proprio lavoro, mantenere questo entusiasmo, perché l'entusiasmo deve trasferirlo anche ai propri collaboratori, e saper dare il giusto spazio anche alle proprie famiglie, quindi sapere gestire quello che oggi viene definito il work-life balance dalle nuove generazioni, che hanno sicuramente un'impronta diversa nel mondo del lavoro rispetto a quelli che erano le persone che costruivano aziende negli anni 80.
0: Ecco, mi dica, parliamo di Parliamo di un punto dolente, no? Perché insomma ricordava un'azienda con 500 dipendenti, nata dalla sua testa e dalla sua intuizione, tutto quanto, divisa in diverse regioni d'Italia, quindi mentalità diverse e tutto. Però Tognutti, qui il problema è che forse per molti giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, questo non è esattamente il lavoro che sognano, perché vorrebbero essere tutti calciatori, invece star dietro a una macchina che eroga bevande e mille altre cose, per la verità, insomma, è difficile. Ecco, viene prima quando i riposi, quanto guadagno e quando vado in ferie, o viene prima dimmi, caro imprenditore, che lavoro mi proponi?
1: Allora, nel colloquio di lavoro sicuramente viene prima il fatto quanto mi riposo, quanto spazio ho nella mia vita. Questo sicuramente vale sicuramente per la parte dell'azienda che occupa uffici, piuttosto che aree, diciamo, quelli che vengono definiti nelle aziende i camici bianchi, chiamiamoli così. Mentre per quelle che sono le parti operative, quindi tecnici, operatori all'esterno, questa domanda viene un po' meno. Viene più che altro un tema di meritocrazia, cioè viene trasferito più che altro quale possa essere da parte della persona che si inserisce all'interno dell'azienda l'opportunità di crescita all'interno dell'azienda. Ed è per questo che io sto facendo un lavoro enorme, con una fatica enorme, a trovare HR manager di un livello innovativo, perché lo definirei innovativo, che abbiano la capacità di trasferire al personale dipendente, al personale e ai nostri collaboratori qual è, diciamo, il senso di appartenenza e la volontà di crescita all'interno dell'azienda. Secondo me ci sono due tipologie di figure che arrivano all'interno delle aziende: chi vuole fare un percorso di crescita all'interno dell'azienda, chi vuole invece entrare all'interno dell'azienda e, tra virgolette, avere la sua vita e anche il lavoro. Questa è la mia esperienza nella nostra azienda.
0: Certo. Senta, non c'entra niente Tognutti, ma visto che fa l'amministratore delegato di questo grande gruppo con le macchine che distribuiscono il vending, insomma, cosa esce da quelle macchine? Non c'è più solo caffè, no? Siete evoluti in un modo pazzesco. Cosa esce da quelle macchine? Cosa distribuiscono?
1: Beh, diciamo che il distributore automatico ormai solo nelle bevande calde offre 340, diciamo.
0: Cosa? 340.
1: Sì, un distributore automatico col touch riesce a dare 340 diverse proposte.
0: Siamo diventati matti, 340, non lo sapevo.
1: Un distributore automatico può arrivare a 340 scelte diverse. Adesso stiamo inserendo il matcha, tanto richiesto il tema, cioè che è una, sì, cosa, sì. Una novità nel settore del vending. Ma ho tutti i ginseng aromatizzati, insomma io potrei qua stare delle ore a spiegarle per quello che riguarda il tema del caffè. La verità è che c'è moltissimo anche nell'ambito della macchina che distribuisce i pasti piuttosto che le merendine, eccetera, e soprattutto questa, io dico anche corretta, tentativo di educazione alimentare all'interno delle scuole, con i criteri minimi ambientali,
0: certo,
1: che propone,
0: sì,
1: che propone prodotti salutistici e quindi spinge un'educazione alimentare intelligente, insomma, come d'altra parte è giusto che sia. Insomma, io sono anche un promotore di queste nuove leggi che sono nuove. Ah, certo.
0: Senta Tognutti, la cosa più strana che è uscita da quelle macchinette, perché gliel'hanno chiesta?
1: Ah,
0: no, se si può dire, no, a parte quella l'ho capito.
1: Qua farei una gaffa, perché vivo in una regione dove il caffè corretto è la prima cosa che chiedono, quindi non vorrei essere. se è proprio più strana, sicuramente quella, che sappiamo benissimo che dal vending non si può vendere degli alcolici, quindi però questa è sicuramente una delle richieste più strane. Però insomma è un settore ad altissima innovazione tecnologica e quindi tutto il tema adesso, anche dei prossimi smart fridge che genereranno attraverso l'intelligenza artificiale un insieme di prodotti all'interno del distributore automatico classico a spirale, che può produrre solo prodotti macchinabili. Attraverso lo smart fridge invece si potranno dare una miriade di prodotti veramente interessanti. Nasceranno un po' quelli che sono i supermercati automatici, che alcuni hanno visto magari in alcuni aeroporti, dove fondamentalmente non c'è nessuno e qualcuno può comprare tutto tranquillamente aprendo uno sportello di un frigo e passando attraverso un'app, attraverso la carta di credito, tutto quello che è consumato o prelevato. Quindi è un settore ad altissima tecnologia.
0: Grazie a lei, Mario Tognutti, amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Illiria, vicepresidente di Confindustria Udine. Noi torniamo dopo il brano. Raccontatemi come vi disconnettete, come esercitate il vostro diritto al riposo.

0: Buonasera a tutti, è Marco Acampora da Napoli. Il modo migliore per disconnettersi è spegnere il telefonino, perché ormai il telefonino è la nostra condanna al non essere sereni. I messaggi WhatsApp sono diventate PEC. Buon fine settimana a tutti.
1: Signora Campora, fosse così facile, io volevo farlo, ma c'ho l'allarme di casa nel telefonino. Se lo spengo e mi suona l'allarme, cosa faccio? No, comunque scherzi a parte, tra poco andiamo anche dalla psicologa per capire bene come orientarci in tutto questo, cioè il diritto al riposo esiste ancora? Abbiamo dimenticato come si stacca la spina, e la spina ce l'ha detto prima l'ospite, l'accademico, l'universitario, ce l'ha detto prima: se non stacchiamo la spina almeno un'ora ogni tanto, un'ora al giorno, un'ora ogni 5-6 ore, diventiamo pazzi, il cervello si fonde, e dobbiamo farlo.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide, e tu da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue, senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Non solo dobbiamo staccare la spina perché è un nostro diritto, se no diventiamo matti, tanto per semplificare, ma dobbiamo insegnare a farlo anche ai nostri figli, prima che sia troppo tardi, perché noi generazioni che siamo nate tutti questi, senza tutti questi fronzoli, ancora ci salviamo, cadiamo nella trappola del lavoro, delle mail, di WhatsApp, dei social ad ogni ora, ma poi più o meno ce la caviamo. E le nuove generazioni, ne parliamo tra poco con la psicologa e psicoterapeuta.

0: E buonasera alla professoressa Maria Malluccelli, psicologa, psicoterapeuta e docente di psicologia clinica. Ben ritrovata, professoressa.
1: Sì, anche per me ben trovato. Bravissimo.
0: Allora,
1: dimmi tutto.
0: Siamo diventati incapaci di riposare. Oggi sembra quasi che fermarsi sia una colpa. Perché molte persone oggi vivono il riposo, lo staccare dal lavoro, come un senso di colpa?
1: Allora, perché purtroppo diciamo che la spinta che viene dall'esterno è che vali se produci, vali se ce la fai a lavorare 9 ore, 8 ore, 10 ore, vali se riesci ad essere primo. Sta perdendo, ovviamente stiamo tutti perdendo di vista che siamo una persona e che soprattutto abbiamo un'anima dentro un corpo, un cervello e un cuore. Allora, per funzionare bene anche al lavoro dobbiamo usare il cuore, la mente, quindi avere la capacità di attribuire un significato a quello che facciamo e soprattutto poi stabilire delle relazioni. Un lavoro così compulsivo, come purtroppo vedo fare spesso in questo ultimo tempo, al punto di sviluppare un senso di colpa se non si finiscono delle cose, se non si chiudono delle pratiche, eccetera, in verità è antipersonam, direi. Non rispetta la persona umana, che comunque ha bisogno di tempi, addirittura si prevede, per esempio dal punto di vista neurologico, che se c'è un impegno della testa ma anche del fisico per 2-3 ore consecutive, sarebbe interessante fare una pausa di 20 minuti e poi riprendere. Tutto questo per dare al corpo ma anche al cervello la possibilità in qualche modo di riabilitarsi, di ricaricarsi. Tutto questo ovviamente non viene fatto, ma soprattutto quello che mi dispiace di più è che le persone non lo accettano come un fatto proprio di cura di sé. Pronto?
0: Professoressa Malluccelli, lei sta dicendo che esiste un beneficio psicologico nel non fare assolutamente nulla, perché sennò siamo sempre connessi, telefono, notifiche, social, lavoro. Quindi il diritto a staccare è anche un diritto alla salute, no?
1: È soprattutto un diritto alla salute, cioè se in verità diciamo così, la Società Internazionale di Neurologia dice che in verità per il cervello ma anche per il corpo uno stress è positivo se va avanti per 4-5 ore e poi ha bisogno di un quarto d'ora di pausa per riprendere, cioè perché nessuno di noi vuole rispettare questo? Cioè questo è un problema, diciamo, serio. È un po' la stessa cosa dell'uso del cellulare, cioè noi stiamo dicendo ai ragazzi e ai bimbi che non debbono stare al cellulare, eccetera eccetera, d'accordo, ma cosa offriamo in cambio? La comunicazione? Il fatto di vedere un film insieme? Il fatto di fare un gioco insieme con l'adulto? Cioè dobbiamo ritornare un po' a una priorità che riguarda veramente l'anima più che l'intelletto in quanto organo che va a produrre cose su cose, eccetera eccetera.
0: Ecco, tra l'altro i figli stanno imparando un modello sbagliato, perché i genitori sempre col cellulare in mano, sempre al lavoro, che idea del tempo libero, della felicità trasmettono ai ragazzi? Ma mentre i genitori hanno la forza, perché siamo cresciuti un po' tutti quando non c'erano questi aggeggi iper e sempre connessi, se i genitori hanno la forza, facendo un lavoro mentale di pochi istanti, di abbandonare il telefono per un attimo, questi giovani che crescono con questo modello e hanno solo questo modello, perché un tramonto non lo guardano, un animale non lo accarezzano, un fiore non lo guardano, cosa diventeranno queste persone una volta grandi?
1: Allora, purtroppo diventeranno degli automi, ma io voglio sperare che quello che sta facendo lei, Poletti, quello che riesco a fare io, porti un po' chi ci ascolta non solo ad osservare un tramonto con i propri figli, ma a prendere questi figlioli e andare in campagna e cominciare a distinguere una pianta dall'altra. Cioè, pensate che in autoterapia la passeggiata all'interno di un bosco, eccetera, eccetera, in autoterapia, senza che ci sia bisogno che venga da me, è salvifica, perché diciamo stimola il cervello ad uscire da pensieri ripetitivi, che sono noi produciamo 60.000 pensieri al giorno, Poletti. Quindi questi 60.000 pensieri al giorno devono avere una risposta emotiva. Noi neanche ci accorgiamo del tipo di risposta emotiva che spesso diamo a questi pensieri, ed è per questo che dovremmo lasciare un po' le nostre cose a casa, i cellulari a casa, e uscire anche per 20 minuti. Non pretenderei neanche di più, ma prendere un figlio e dire: guarda, lasciamo tutto qua, andiamo a passeggiare dove vediamo che ci sono tre alberi in città. No, non, se non abbiamo tempo di andare in una villa, in un posto diciamo così più consono, no, alla natura, facciamolo in un altro modo, ma facciamolo e cominciamo a parlare. E soprattutto non interroghiamo i nostri figli, perché quello che mi raccontano i ragazzi è che dice: io vado, sto sul cellulare perché appena arriva a cena papà mi dice: cosa hai fatto oggi? Hai fatto tutti i compiti, eccetera. Una volta un ragazzo molto intelligente ha detto: e tu papà cosa hai fatto al lavoro? Mi dici cosa hai fatto? Spiegami che lavoro fai. Mi è piaciuto moltissimo. Ho detto: guarda, tu diventerai un uomo veramente sensibile e soprattutto equilibrato. Hai dato una risposta giusta al tuo papà. Cioè, non ti ha chiesto con chi hai parlato, che amichetto c'hai, com'è andata col prof, hai giocato a ricreazione, eccetera. Ti ha chiesto cosa hai fatto, come al solito, no? Ecco, come se il fare i compiti oppure lo stare attento fosse l'unico obiettivo di una crescita sana. C'è tanto altro,
0: Professoressa, le capita mai di staccare? A lei che è sempre presente, sempre attiva, che ha un sacco di lavoro, un sacco di pazienti da vedere e che fornisce anche un servizio, perché una professionista come lei fornisce un servizio a delle persone che non hanno l'orario in cui ce l'hanno bisogno, il consulto, il consiglio. Ecco, lei come riesce a staccare?
1: Ok, allora diciamo che io mi sento molto missionaria da questo punto di vista, e adesso per esempio finisce la mia settimana di vacanza, sto parlando con voi, i pazienti mi hanno scritto, io rispondo, eccetera. Però c'è una cosa a cui non rinuncio per fare molto bene la mia professione, che è una missione. Io mi sveglio la mattina, prendo questo mio caffettino, dopodiché ho almeno una mezz'ora in cui, a parte le preghiere, sono laica, però le preghiere di Nonna Marietta nel suo breviario in latino, ed era semi analfabeta, non posso rinunciare a farle. Dopodiché mi leggo tre o quattro cose meditative. Adesso sto leggendo per esempio del Dalai Lama, non sprecare la tua vita, sono tutte le frasi diciamo così più importanti del Dalai Lama raccolte. Ne leggo diciamo una decina tutte le mattine, poi faccio proprio due cose di ginnastica quasi ridicole e poi inizio la mia giornata. Un'altra cosa importante però è che all'una e mezza, due, mi prendo un'altra pausa di almeno mezz'ora, in cui non vedo televisione, non faccio nulla, però in qualche modo mi riposo, nel senso che comincio a pensare a qualche immagine positiva, per esempio al mare, oppure faccio finta di essere un pescatore, no? E quindi c'è questo mare con la canna da pesca, chissà che pesco, eccetera. Mi distraggo in questo modo e poi ricomincio a vedere i pazienti, eccetera, eccetera. E la sera, ovviamente, la mia giornata, io vivo da sola, mio marito non c'è più da 8 anni, è quella di andare a casa, di essere molto tranquilla, di mangiare una cosa buona, di scegliere se c'è qualcosa che si può ancora vedere in TV, lo faccio con tutto il piacere. E poi se no, caro Poletti, sento musica. Sento musica.
0: Ah, ecco. bene, ottimo, bene. Ottimo spunto. Grazie, professoressa Maria Malluccelli, psicologa, psicoterapeuta. Grazie davvero, buona serata. E insomma, la ricetta della nostra professoressa Malluccelli, e soprattutto l'allarme che lei ha lanciato, cari amici che mi seguite, l'allarme che ha lanciato per i nostri piccoli: portiamoli a vedere un tramonto, portiamoli in campagna, buttiamoli in mezzo al prato, ma separiamoli da questi cellulari che li stanno alienando. Noi tra poco continuiamo, è il momento di andare dalle parti del sindacato.

0: E buonasera ad Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano, bentornato.
1: Grazie mille, buonasera a tutti voi.
0: E diritto al riposo esiste ancora? Abbiamo dimenticato come si stacca la spina, usciti dal lavoro il telefono continua a suonare, arrivano email, messaggi, WhatsApp, notifiche. Come ci dobbiamo comportare?
1: Allora, intanto nessuno è vincolato quando è fuori dall'orario di lavoro, quindi la libertà di rispondere c'è per tutti una volta finito il nostro orario di lavoro. Dopodiché l'Italia piano piano si sta adeguando a quelle che sono le regole che in Europa valgono un po' di più, come per esempio il diritto alla disconnessione. E quindi in Germania alle ore 16 chiudono i server e nemmeno l'amministratore delegato risponde riceve le mail aziendali, no? Quindi noi, come sempre, arriviamo un pochino dopo. Questo diritto è riconosciuto da tutti i contratti che sono piano piano in via di rinnovo e è entrato nella logica del rapporto di lavoro durante il periodo del Covid. Facciamo forse più fatica ad entrare nella cultura del lavoratore di non avere questo patema del rispondere o del non rispondere. Questo se restiamo nell'ambito del rapporto di lavoro, diciamo così, utilizzando misure informatizzate, intelligenze artificiali e via dicendo. Dopodiché
0: poi ci sono,
1: c'è tutta la stavo dicendo che poi c'è tutta la regolamentazione chiamiamola standard o vecchio stile normale, per cui non si possono fare più di 10 ore di lavoro, lo straordinario

0: non può superare le 2 ore di lavoro al giorno. Ci sono la normativa che dice quante ore al massimo la settimana puoi lavorare, e quindi giornaliero e settimanale sono definiti, automaticamente sono definiti quelli mensili, e poi c'è la regola obbligatoria di 2 settimane di fila continuative di stop al lavoro, e questo va rispettato sia dalla parte aziendale che dalla parte del lavoratore. Cioè nessuno è obbligato, anzi tutti sono obbligati a fare all'anno almeno 2 settimane di riposo continuate.
1: Ma le questa partite IVA standard. Caro Lanzoni, le partite IVA
0: e i liberi professionisti, appunto perché liberi scelgono, la partita IVA di per sé è libera. Se invece noi entriamo nel ragionamento che la partita IVA è spesso una cosa nascosta per dirti lavori in maniera autonoma, ma in realtà rispondi a tutto quello che dico io, siamo in un altro campo, siamo nel campo della illegalità, siamo nel campo del lavoro sottopagato e sfruttato, e questo è un altro tema. Le partite IVA scelgono, il libero professionista sceglie, e quindi scegliendo non è obbligato, non deve rispondere al comando di un superiore che gli impone di rispondere
1: molto spesso
0: sempre comunque.
1: O così o fuori, o così o pomì a raccogliere i pomodori.
0: Ma guardi, secondo me per le partite IVA non è così. È così, come le dicevo prima, per quelli che dietro la partita IVA sono in realtà lavoratori non autonomi,
1: sì,
0: ma dipendenti.
1: Quello intendo.
0: Quello sì, però quello siamo a monte. Non ho il problema del riposo, ho il problema dello sfruttamento del lavoro. E quindi è molto peggio. Per chi, io capisco il libero professionista che ha paura, tra virgolette, di perdere la clientela e quel che si vuole. Dopodiché uno deve decidere, e in autonomia può decidere cosa preferisce, se la salute, se lo star bene, se un equilibrio che si autodetermina fra lavoro e momenti di libertà.
1: Certo, la salute e lo star bene, ha detto bene, il focus della nostra discussione. Io ringrazio e do la buona serata a Eros Lanzoni, segretario CISL di Milano.
0: Vi ringrazio e a risentirci a presto.
1: Grazie Lanzoni, qui è di casa come tanti altri ospiti. Io ho finito la mia settimana, lunedì torno con Italia No Limits dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Fatemi ringraziare chi mi ha accompagnato per la prima parte di trasmissione, il nostro Lorenzo Cappadone in regia, il nostro Berselli, aiuto, ho un'amnesia, Giorgio, ma come può uno dimenticarsi un nome così bello come Giorgio? Ecco, il nostro Giorgio Berselli nella seconda parte di trasmissione, grazie anche a lui, la prima volta che lavoravo con te, ma non sarà l'ultima. E poi ringrazio Matteo Rispinti in redazione, tutti gli ascoltatori naturalmente che ci seguono con tanto affetto. Da parte mia e di Giorgio Berselli, Giorgio con la G maiuscola, è un buon fine settimana. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso c'è il timone delle 20.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
8: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: La nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La tutela degli italiani all'estero, lo ripeto, è una priorità dell'azione di governo e del ministero che dirigo. E ancora di più quando sono coinvolti i minori e quando è in gioco la libertà di una nostra concittadina. Nancy Guerra e la piccola Aisha non saranno lasciate sole. Continueremo a lavorare con determinazione e riservatezza per tutelare la dignità e i diritti delle nostre due connazionali e per riportarle in Italia il più presto possibile.
6: Buongiorno! Venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo. E ricordate, come diceva il mio amico Ralph Waldo Emerson, imparate a seguire il ritmo della natura. Il suo segreto è la pazienza. Ciao!
18: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. L'avete vista la faccenda di Clemente Mastella, che ha dichiarato in chiesa di essere malato, ha chiesto pregate per me e sono arrivati gli insulti sui social da parte dei compagni della sinistra, persone meschine. Avete dimostrato fino in fondo di essere delle persone meschine. Una persona, non vi fermate nemmeno di fronte alla malattia di un uomo. Vergognatevi, compagni, vergognatevi. Avete scritto, non ti perdoneremo mai, hai fatto vincere Berlusconi, ti vogliamo vedere più intecchirito di un bastoncino Findus, devi morire da solo, tra atroci sofferenze. Questo hanno detto i compagni della sinistra, hanno detto questo, perché non vi fermate di fronte a niente, nemmeno di fronte alla malattia di un uomo. Questo è il vostro modus operandi. Fate così con tutto, l'avete fatto con il governo di centrodestra, l'avete fatto con il trampone, soltanto perché chi non è stato dalla vostra parte politica lo avete attaccato. L'avete ogni giorno, lo attaccate, fate schifo, fatevelo dire, fate schifo, vi dovete vergognare. Voi con questo comportamento vi credete moralmente superiori, noi siamo quelli accoglienti, noi dobbiamo accogliere, voi fate soltanto schifo. E io ti voglio dire, Clemente Mastella, un abbraccio e ti auguro veramente di vincere la malattia e ti saluto, Jonathan da Prato, e io sono uno di destra che vota Vannacci, statemi bene, una buona giornata.
19: Caro Terese, buongiorno. Oggi per la centesima volta ho sentito la Schlein dire che abbiamo il prezzo dell'energia più caro dell'Europa e che bisogna separare questo prezzo da quello del gas. Ti faccio una domanda. Potresti dirmi qual è l'unica volta che la Schlein ha presentato un emendamento, un decreto, qualcosa dove l'articolo 1 dicesse separiamo questi due prezzi in Parlamento per la discussione? Mai. Quindi basta chiacchiere, passare ai fatti. E questo perché la gente non vota, non si sente attratta dalla politica. Solo chiacchiere, solo parole. Ciao Luciano da Milano.
4: E sveglia dormienti, sveglia! Sveglia che oggi c'è trippa per gatti. È saltata anche la commissione di vigilanza sulla RAI, come un conto alla rovescia che ci avvicina al voto. Tutta la struttura istituzionale del governo di centrodestra entra in fibrillazione. Allora, sapete com'era successo per la commissione di vigilanza, no? C'era un candidato, l'Agnes, figlia proprio di Biagione Agnes, il mitico direttore generale della Prima Repubblica Democristiano Doc, e c'era quindi la figlia di Agnes che era candidata di Forza Italia. Ebbene, sapete che il centrodestra ha una maggioranza in commissione di vigilanza, avrebbe potuto votarla malgrado non piacesse alla sinistra, ma non trovava un accordo. E da 2 anni la commissione di vigilanza era paralizzata, nel senso che non riusciva né a esprimere il voto sulla presidenza della RAI e quindi sulla Agnes, e né di conseguenza tutto il resto dell'organigramma. Era proprio un caso plateale. La RAI dovrebbe essere di proprietà degli italiani e quindi formalmente il Parlamento possiede la RAI e deve controllarla in nome del potere sovrano degli italiani, ma non era così. I partiti la bloccavano e nulla si poteva muovere per rompere questo incastro. Ebbene, ieri grande colpo d'ala, rinunciando anche alla presidenza, una presidenza quella di Barbara Floridia dei 5 Stelle, si riesce a fare un passo risolutivo, cioè tutti i parlamentari dell'opposizione si dimettono insieme e in questo modo la commissione di vigilanza sulla RAI, che non aveva mai iniziato a lavorare per 2 anni e mezzo, si scioglie. E anche i consiglieri di centrodestra, forse un po' spiazzati da questa mossa del cavallo, dicono: ci dimettiamo pure noi. Quindi ieri si sono dimessi tutti e adesso si farà una nuova commissione, vedremo che cosa succede, ma almeno un segnale forte è stato lasciato. Se c'è una commissione paralizzata per una questione di poltrona, le opposizioni che nulla avevano a che vedere con quella poltrona hanno scelto di farla cadere, di scioglierla e di dare una possibilità a qualcuno di crearne una migliore. Ale, oggi comincia qui, da questo gesto di coraggio istituzionale, da questo gesto anche disinteressato, perché devi rinunciare a una presidenza, così ha fatto il cosiddetto campolargo, centrosinistra, quello che volete, la presidenza della Floridia, per poter avviare questo processo. Ma per me è importante che si avvia questo processo, e forse in vista delle elezioni, se si aprisse una soluzione migliore, saremmo tutti più contenti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Questo è l'attimo fuggente. Io sono Luca Telese, sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino.

0: e arrivano una dopo l'altra le vostre voci.
1: Buongiorno, volevo chiedere una cosa, ma dove sta scritto sulla Costituzione italiana che il Presidente della Repubblica deve essere per forza di sinistra? No, così, una curiosità. Poi sentire i sinistroidi dire ah guai se la Meloni mette Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica uno di centrodestra, che male c'è? Se ci sono i numeri alla Camera vinca il migliore, cioè non capisco dove ci sia scritto questo articolo nella Costituzione. E poi sentire sta gentaglia qua che dice che la Meloni vuole prendere il potere, ma che film hanno visto? La dovete finire di sentirvi superiori a tutti in qualsiasi campo, in qualsiasi genere. Adesso se ci sono le politiche il prossimo anno e vince il centrodestra e avrà i numeri, è tutto normale, è tutto nella legge, è tutto nella Costituzione, dovete farvene una ragione. La gente non ne può più di questo politicamente corretto che avete rovinato l'Italia, che avete accolto tutti, e guardate in che stato sono le strade e le stazioni, che non si può girare di notte, che viene rapinato e accoltellato, se per caso poi un poliziotto ne prende uno il giorno dopo l'ha messo fuori, però se sei italiano te la fai tutta la galera, per carità.
2: Ho presentato un decreto, qualcosa sull'articolo 11, cioè se parliamo.
3: Buongiorno. Buongiorno carissimi amici, mi siete mancati perché sono stato per ben 15 giorni in Calabria. Tornato tra voi, finalmente mi trovo in un'atmosfera a mio agio. Per cortesia, non fatevi fare lo sproloquio a Jonathan da Prato, poverino, mamma mia, ciao ciao, tante cose.
4: No, no, non è possibile aprire la trasmissione con questo Jonathan. Va bene, dategli uno spazio, non lo so, il lunedì e poi basta. Chi lo vuole sentire si sintonizza il lunedì, ma il resto non può procedere così. Jonathan e chi gli risponde? Date spazio ad altri, vi prego.
0: Bene. Sicuramente lo facciamo perché noi diamo spazio a tutti, ma perché è così difficile da capire? Chiunque sente questo messaggio di questo ascoltatore saprà lui la risposta. Noi da anni diamo spazio a tutti, ad ascoltatori che hanno le idee più diverse. Se uno vuole un coro, ma ci sono tanti altri messaggi. Questo invece è un programma in cui ci sono voci dissonanti, voci diverse, voci polemiche l'una con l'altra. Viva Dio, almeno non ci addormentiamo.

0: E anche questa mattina, come sempre, Nicola Compagnone si è svegliato all'alba. E partiamo da quella botta emotiva, i 60 secondi che hanno commosso l'Italia, quelli in cui un Clemente Mastella molto dimagrito si è presentato in chiesa al termine di una processione, quella per prorogare e chiedere grazia per i malati, visibilmente commosso, mordendosi il labbro, trattenendo per tre volte le lacrime, quindi senza mai piangere, ma dando un'impressione di potenza ancora maggiore con questa commozione che veniva trattenuta, ha detto: sono malato anche io, chiedo a tutti di pregare per me. Sentiamolo.
1: E a tutti chiedi di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela, grazie.
0: E poi in questo messaggio così angelico, lo sentite? Vorrei che lo rimandassimo. Dice: cazzo, spero di farcela, ho capito male o no? Ma comunque l'effetto è potente, quel volto scavato, quelle lacrime e quel senso quasi di liberazione da tutto. Spero di farcela, anche se penso che non ce la farò. Sentiamolo di nuovo.
1: E a tutti chiedi di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela, grazie.
0: O forse era grazie, non lo so. Però sicuramente questo Mastella ci ricorda tante cose: la politica, la malattia e non solo, la morte di Enrico Berlinguer sul palco di Padova, ma anche la morte di Toni Bisaglia, promettente dirigente democristiano, su una barca improvvisa, anche la malattia di Bersani, il cosiddetto coccolone che cambiò un po' la storia della sinistra e spianò la strada a Renzi, il coccolone che colpì un altro, Alessandro Natta, su un palco in Toscana e che poi non mise K.O. il segretario allora del Partito Comunista, però lo costrinse alle dimissioni e nacque così l'era di Achille Occhetto. Un attacco di cuore, insomma, sembra sempre che la politica sia messa alla prova delle coronarie, alla prova della fatica, alla prova dello stress e di un logorio che può anche uccidere. L'ultimo potentissimo è stato il presidente della regione Liguria, ve lo ricordate? Anche lui disse: è vero, un tumore, sto male, sto curandomi. Era un tumore di tipo linfatico e il presidente della regione Liguria decise di dare anche visibile evidenza a questa malattia andando in giro con una barba che era per metà fatta e per l'altra metà no. Vi faccio vedere com'è la guancia sotto. E quindi Bucci, con questa sorta di martirio mediatico, fece la campagna elettorale da malato e vinse. Ora calcolate che in America malato vuol dire che sei fuori, sei out. Se un presidente malato è un presidente azzoppato, morto. Invece in Italia ormai c'è un ribaltamento di senso. Il neo sindaco di Chieti, Legnini, racconta subito dopo il voto, in un'intervista al Centro, di essere svenuto prima di iniziare la campagna elettorale, di essere stato nell'angoscia di un terrore, cioè quello di avere una massa tumorale. Ha passato 5 giorni prima di una biopsia, fra il dramma, l'incognita, il terrore, e poi alla fine di aver scoperto che la massa tumorale non era maligna e quindi di aver corso, anche se pesando 20 kg in meno e raccontando questa debolezza. Ecco, vi devo dire che Mastella mi fa venire in mente tutto questo filotto di racconto e mi fa pensare che questa è una cosa positiva, la fine dell'ossessione salutista, la fine della perfezione, il male come una cosa con cui convivere, come diceva Michela Murgia, non un alieno, un nemico che viene dallo spazio, ma una battaglia che combatti sul filo della volontà pubblicamente, perché la politica è sempre lo spazio delle scelte pubbliche. Quindi auguri Mastella, siamo un po' commossi anche noi con te. Dopo mezzo secolo di politica, questa dichiarazione ha lasciato tutti di gelo. Risentiamolo l'ultima volta.
1: E a tutti di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.

0: E allora la grande chiosa di Peter Bescapè, detto Alpino, qualcuno lo considera un po' brusco, qualcuno lo considera un duro, lo è, e invece poi però sentite quando è alla console quali sfumature riesce a produrre. 334 11 11 622. Se anche a voi questa malattia fa venire in mente qualcosa, se anche a voi il tempo delle fragilità fa venire in mente l'idea che il tempo della durezza è privo di senso, e sapete che facciamo? Abbiamo volato anche adesso, ci fermiamo e torniamo subito dopo un breve momento di pausa.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua. Giornale Radio.
2: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 7 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Inizia un primo weekend di esodo oggi per le vacanze estive di luglio. Al momento il traffico si presenta generalmente fluido, al netto di un paio di incidenti, ma è previsto in aumento nelle prossime ore, soprattutto sulle direttrici dalle grandi città verso le località turistiche. Al momento si segnalano code in A4 per lavori tra Somma Campania e Verona Sud verso Trieste, ripercussioni in A22 con code all'altezza dell'allacciamento con l'A4 per entrambe le provenienze. In A1 per un incidente circa 8 km di code tra Lodi e Bassolo di Giano verso Napoli, con problemi allo svincolo di Casal Pusterlengo. Difficoltà anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la via Emilia fino a Piacenza. A Milano qualche incolonnamento in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. Verso Roma solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Napoli prime code per lavori sull'asse Emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
7: Noto dell'insoddisfazione.
8: Antonio da Lecce, per l'amico che... ma se si elegge un presidente di destra, perché cosa c'è di male? Ma perché Leone era di sinistra e Cossiga era di sinistra? Non credo che manco Scalfaro fosse di sinistra, era di area democristiana, di vicino all'area di sinistra, ma non era di sinistra in ogni caso. Ma amico mio, ma lo sai come si eleggono i presidenti? Il presidente si elegge Camera, Senato, Camere riunite più i rappresentanti delle regioni. Quindi i numeri, chi ce l'ha? Certo, chi ce l'ha governa. Poi tu dici non se ne può più di questa sinistra, le stazioni, le rapine, non c'è sicurezza. Ma vaffanculo, scusa, ma ti rendi conto che siete al governo da 4 anni e non avete fatto un cazzo? Anzi, avete fatto solo casini. Ma per favore, ciao, va.
9: Buongiorno, signor Telese, buongiorno. E sono le 7:30 e siamo già produttivi. Ma ricordatevi sempre, quando alla mattina entrate nei posti di lavoro, quando aprite i vostri posti di lavoro, che a Napoli si alzano le serracinesche alle ore 10 e si chiudono le serracinesche alle ore 8. E che a Napoli si può viaggiare in treno, in scooter e ovviamente senza casco e senza pagare bollo e varie assicurazioni e tasse di proprietà. Questa è l'Italia che vogliamo, l'Italia unita, l'Italia uguale, l'Italia che non fa alcuna differenza. Ciao a tutti da Miguel da Verona.
10: Buongiorno Gennaro da Scalea. Volevo chiedere cosa succede ora che si sono dimessi tutti quelli dell'opposizione nella vigilanza RAI. Ecco, adesso cosa tecnicamente cosa succede? Perché io non ho capito tanto bene. E poi solidarietà a Mastella. 50 anni di politica, veramente una cosa emozionante ieri sentire le sue parole. Speriamo bene.
11: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Beh, se si parla di malattie è sempre una cosa brutta e non sono molto d'accordo poi quando si dice di combatti contro una battaglia contro, perché poi chi ce la fa sembra che abbia combattuto di meno, invece il male, quel male è talmente subdolo e infame e quindi a chi sta passando questo momento solo un grandissimo in bocca al lupo e un dai, buon fine settimana a tutti, un bacio.
12: Non so, forse sarebbe oggi il caso di parlare della clamorosa rivelazione che c'è stata ieri in Parlamento da parte del ministro Schillaci riguardo al contenzioso chiuso con l'imprenditore delle mascherine che accusa Giuseppe Conte. È uscito fuori che costui già l'anno scorso ha ricevuto da questo governo 100 milioni di euro come transazione di una vertenza chiusa dopo soltanto il giudizio di primo grado, e dopodiché ha cominciato, sembra, a cinguettare. Ma io non voglio credere, insomma, che questi 100 milioni gli abbiano fatto aprire il beccuccio per cinguettare alla commissione Covid. No, non ci posso credere, sarebbe troppo clamoroso. Donato da Roma.
13: Rieccoci, 334 11 11 622, i vostri messaggi anche sulle malattie che ci accompagnano, sulla fragilità esibita di Mastella che rompe il cliché dell'invulnerabilità finta dei politici, e tante cose da raccontare. Nuova escalation nella guerra fra Russia e Ucraina, sembra proprio che non si riesce ad uscire, attacca la Russia.

ieri è stata anche la serata di gala, una serata di gala importante a Villa Taverna, la festa per i 250 anni degli Stati Uniti d'America. C'era mezzo governo all'ambasciata, c'era Arianna Meloni, anche se non c'era sua sorella Giorgia. Non era un'assenza che si può immaginare come uno sgarbo diplomatico, perché di solito la Presidente del Consiglio non è tenuta dal cerimoniale andare a questo ricevimento. L'anno scorso però c'era, e la russa che va, dice: sul riarmo decidiamo noi, come per dire che non ci si fa imporre dall'America. L'escalation nella spesa, nell'agenda, il famoso 5%. Ma nel frattempo pensate che Trump attacca di nuovo l'Italia sulle spese militari, definendole insufficienti, mentre noi scopriamo proprio dal suo post, io sinceramente lo sapevo, siamo addirittura quarti al mondo per quello che diamo alla NATO, e stiamo parlando di 48 miliardi di dollari. Ma che altro volete, il sangue o il culo?

334 11 11 622 se volete gli armamenti oppure no, se qualcosa vi fa venire in mente questo scontro sulla RAI, se vi sembra giusto che Zelensky accusi l'Europa, sarebbero molti di meno se voi ci aveste aiutato di più. E davvero sembra strana questa furia di Zelensky, che dall'Europa è stato assistito e viene assistito ancora. Ma la vicenda che è veramente incredibile, che finalmente si fa chiarezza su ciò che era chiaro, vi ricordate che ne parlammo? Il gasdotto Nord Stream è stata la prima vittima di questa guerra, fu fatto saltare proprio all'inizio e si disse che erano stati i russi, mentre invece adesso è provato dal processo che fu un comando mandato da Kiev con uomini vicinissimi al governo e quindi seri. Kuznetsov, l'ucraino fermato in Italia nel 2025, è ora davanti a un tribunale ad Amburgo e deve rispondere del danneggiamento di questa importante struttura di pace, costosissima infrastruttura energetica, era stata voluta da Putin e dalla Merkel ed era veramente il simbolo del riavvicinamento della Russia all'Europa. La Russia regalava, tra virgolette, pagava, consegnava gas a un prezzo molto sotto costo e la guerra ha avuto uno dei primi obiettivi nel bombardamento di quel gasdotto che rompeva questo cordone ombelicale fra la Russia e l'Europa.

Cosa accadrà in commissione di vigilanza? Una nuova accelerazione di telemeloni? Non lo sappiamo. Forse sì, ma certo che non accettare lo stallo è stata una grande scelta delle opposizioni, una scelta giusta. Si dimettono dunque tutti, vediamo cosa accadrà, cosa nascerà da questo momento di crisi. È azzeccato, almeno rappresenta quello che io penso, il fondo di Repubblica, Giovanna Vitale, rovinata la festa di Telemeloni. E adesso andiamo a vedere cosa dicono i giornali di destra. Pensate, Libero, scomunicato pure Vannacci. È divertente il paragone fra lo sci

isma delle Febriani, che per Libero è paragonabile allo scisma di Vannacci. L'ideologo del generale, con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi Le Freviani per il Vaticano, sono tutti scomunicati. Ale, è veramente divertente, perché questo punto di incrocio fra l'eresia Le Freviana e l'eresia vannacciana, beh, è sublime, signori. La Verità racconta che i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati, l'aggravio secondo il ministro Giorgetti di questi trattamenti ottenuti tramite un ricorso sfiorerà il miliardo. Ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale aveva invece negato ai dipendenti pubblici. Ah, ah, Ale!

0: Ma ha parlato il ministro Schillaci e ha detto una cosa curiosa: il caldo non ha aumentato i morti, quindi adesso abbiamo il caldo percepito, i morti percepiti che non corrispondono a quelli reali. Ammesso che sia vero, non è interessante molto, direi. E poi a Pescara, lo stiamo raccontando da due giorni, sul centro c'è stato un uomo in seguimento, uno scooter Yamaha T-Max, due persone in sella, la pattuglia che intima l'alt, quelli non si fermano, la fuga a folle velocità, un morto e due versioni che almeno per ora si escludono a vicenda, come sempre. Le analogie con il caso di Rami Elghami, il ragazzo egiziano morto la notte del 24 novembre 94, non vi sfuggiranno. La vittima in questo caso è Massimo Ciarelli, 43 anni, un rom di Pescara, è morto sulla statale 16 all'altezza del comune di Silvi Marina al termine di un inseguimento con i carabinieri che arrivano a spenolare la macchina, il ragazzo va a terra e muore. Bene, 334 11 11 622, per i vostri messaggi voglio sentire le vostre voci.
1: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi, ma voi che siete Sardegna, della Sardegna, nativi, protettori di quella regione, di quella terra, vogliamo parlare un po' di quello che sta effettivamente succedendo, se davvero si sono riusciti a fermare i ladri che vorrebbero rubare territorio alla Sardegna per costruirci resort? Mica siamo tutti ricchi, anche i poveri hanno diritto di andare a mare e di godere del mare bello, dolce, limpido e pulito.
2: Buongiorno, Giuseppe da Roma. E che dire di quel minchia di Salvini che dopo 4 anni di governo si è accorto che ci sono 9 milioni di italiani che non pagano l'assicurazione e adesso vuole porre rimedio? A me mi puzza di propaganda elettorale. Grazie, buongiorno.
3: Ricordatevi che tutti i politici sono guidati da un solo capo che sta a Londra ed è ebreo. Avete capito come funziona? Loro comandano la politica italiana. Può essere di qualsiasi colore, sono loro che danno le istruzioni. Da un altro comando di 133 persone che stanno in Bruxelles. Là c'è quello, c'è la mente. Ciao belli, sveglia Giorgio da Padova.
0: E sentite adesso che cosa, nelle voci di oggi, che cosa dice Tajani su Vannacci, 63, è al servizio dell'opposizione, non deve essere accolto, è lui che è uscito.
4: È lui che si è messo all'opposizione al servizio della sinistra, è lui che è uscito dal centrodestra per fare opposizione al centrodestra, quindi mi pare che si sia posto lui fuori dal centrodestra, non è che deve essere accolto, è lui che è uscito.
5: Però qualora servisse per vincere,
4: ministro? Questa non è questione servisse per vincere, no? Mi pare che adesso ci sono problemi più importanti, stiamo parlando di economia, ai cittadini interessa che questo paese cresca, i dati sono confortanti, quando l'export cresce del 3,3%, quando diminuisce la disoccupazione, 1.200.000 occupati in più, cala di 33 miliardi la pressione fiscale dal 2022 ad oggi, quando lo spread cala, quando la borsa va bene, credo che questo interessi ai cittadini. Noi stiamo lavorando, come dicevo prima, per cercare di ridurre ancora la pressione fiscale. Mi preoccuperei piuttosto di quello che fa quella grande coalizione del campo largo, il campo largo per mettere la patrimoniale e aumentare le tasse ai cittadini. Quindi...
0: E sentite Conte, il governo ha fallito sulla sicurezza e ha illuso gli italiani.
6: C'è una sofferenza economica sociale molto diffusa nel paese, ci sono persone che lavorano e portano a casa 500-600 euro al mese, ci sono persone che sono in povertà assoluta, che non guadagnano nulla, ci sono poi persone che rinunciano alle cure, persone che sono in difficoltà perché hanno persone con disabilità e lo Stato non interviene a sufficienza. Un disastro dappertutto è Giorgia Meloni. Di fronte al caro energia, caro inflazione, il caro bollette, di che cosa si preoccupa? Di portare a casa una legge elettorale che è incostituzionale, con dei listini bloccati, listini proporzionali e listone unico, per dare uno schiaffo agli italiani, a dispetto di quel che predicava sulle preferenze, perché stanno facendo un gioco sporco su questo, ed è questa la loro priorità, perpetuare il loro potere per garantirsi altri 5 anni. Devono andare a casa, sono pericolosi.
0: Ancora.
6: Hanno fallito anche su questo. Hanno preso voti soprattutto perché hanno illuso gli italiani che con loro sarebbe arrivata maggiore sicurezza. Invece su questo assolutamente siamo ancora più vulnerabili, perché ci scopriamo fragili, indifesi di fronte a uno Stato che butta soldi nelle armi, butta soldi dappertutto, in spese assolutamente inutili, taglia la spesa sociale ma taglia anche la spesa sulla sicurezza. Non c'è stato nessun investimento per rafforzare la pianta organica delle forze di polizia, si buttano soldi in Albania per uno spot elettorale che si è rivelato fallimentare con centri di voti in Albania, non si investe invece nelle città. Avevamo proposto almeno un patto di sicurezza tra prefetture e comuni con un fondo, almeno partendo da 500 milioni in legge di bilancio, ci hanno rifiutato anche questo e non hanno fatto nessun investimento per una migliore illuminazione, per riqualificare le aree disagiate, per presidiare i centri storici anche delle grandi città che sono diventati un far west, come a Napoli, come a Roma, come a Milano.
0: Augusto Minzolini è in onda, l'ex direttore del giornale, dice: se tu fossi più forte a livello europeo, difficilmente gli americani potrebbero invadere l'Iran senza dirti niente, ovvero siamo molto deboli.
7: Cioè, se tu avessi, diciamo, una gamba più forte dal punto di vista europeo, beh, difficilmente gli americani potrebbero invadere l'Iran senza dirti nulla. Se noi ci prendiamo, diciamo, sulle nostre spalle, e purtroppo saremo costretti a farlo, perché secondo me nel prossimo vertice ci diranno che loro non ci sono più in Europa o ci saranno molto meno, beh, chiaramente ma contiamo di più anche nella gestione della crisi ucraina.
8: Questa promessa potrebbe essere un primo passo verso un'idea più europea,
7: indirizziamola di... cioè, nel senso, quello che manca è l'idea, che purtroppo anche nel centrodestra non c'è, è che tu devi indirizzare questi sforzi, che secondo me sono legittimi, ma proprio non solo nella logica tra virgolette della guerra, ma proprio anche della pace, dentro però un indirizzo che sia e coinvolga l'Europa, dandogli, diciamo, un ruolo più forte, più importante nella gestione delle crisi. Noi abbiamo anche una guerra in casa, cioè non ce lo dimentichiamo, ne parliamo sempre così, ma abbiamo lì, che
8: lo
7: cosa
8: sa
7: fai?
8: Bene, Cecilia,
7: ma lì che cosa fai? Cioè, nel senso, noi rimaniamo così, non ci rendiamo, ci affidiamo all'esercito ucraino, perché poi di fatto è questo quello che noi rischiamo di fare.
0: E mi è piaciuto molto l'intervento in aula di Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle, contro le spese militari, contro la strategia tenuta sulla guerra. Risponde proprio a Tajani e lo attacca sul Medio Oriente, ma sentite che bravo.
9: Vede, ministro, lei di fronte agli attacchi dell'Iran condanna giustamente, di fronte all'Epic Fury e a Trump e a Netanyahu che dicono di voler cancellare una civiltà, la presidente Meloni non ha né condannato né condiviso. Volete ingannarci con questo discorso della logistica e del bombardamento, come se la logistica non facesse parte della preparazione di un piano di guerra, come se portare la benzina per gli aerei che poi bombardano fossero due cose diverse. Ma noi non abbiamo bombardato, abbiamo semplicemente permesso di rifornirsi a quegli aerei che poi hanno bombardato. È la stessa logica con cui rispondevate dopo il 7 di ottobre, quando vi chiedevamo dei contratti delle armi a Israele: no, ma noi vigileremo che quelle armi non sparino nei confronti confronti dei civili. È la stessa identica logica. In un momento in cui c'erano movimentazioni incredibili sul nostro territorio che preparavano a questa guerra, lei era al Board of Peace. La presidente Meloni candidava Trump al Nobel per la pace e il ministro Crosetto era nel Golfo. Questa era la politica estera del governo Meloni e di quella che è stata una complicità vigliacca a una guerra che è stata dannosa. E a noi ci ha salvato la Costituzione, perché se non ci fosse stata la Costituzione, che vieta espressamente l'esplicita collaborazione con missioni di questo tipo, noi saremmo sicuri che sareste andati dietro alla coalizione Epstein di Trump e di Netanyahu.
0: Oggi monumento all'articolo 11 e a Riccardo Ricciardi che ce l'ha ricordato, vero Giuliano? Non c'è Giuliano, ecco, questo è il dramma di questa mattina, non abbiamo Giuliano fra di noi, ma solo per una volta, solo per una notte. Allora, una notte e una mattina ovviamente. Allora, sono tante le cose da dire, però guardate che questo è il punto decisivo. Mentre noi adesso vorremmo dire che avevamo una linea diversa, eravamo in quella pagliacciata feroce del Board of Peace, quella ridicola pagliacciata, ed eravamo lì a scodinzolare come tutti quelli che erano lì intorno a Donald Trump, come veloce il tempo, come si lograno le cose, questa vergognosa organizzazione illegale che aveva l'unico fine di gratificare il sovrano e accompagnarlo nelle sue deliranti missioni. Allora, meno male che qualcuno ce lo ricorda, quei voli non sono logistica. Non esiste la logistica della guerra separata dalla guerra, esiste la guerra. Che bella questa riflessione che hai fatto stamattina, Luca, inarrivabile. Ma quale però? Forse quella su Mastella. E poi Nubi Grigio riguarda ieri e ieri l'altro. Sei osservato minuto per minuto, osservo io e tanti altri la tua espressione grigia e nera. La telecamera buca il tuo viso. E questo immagino sia un riferimento in onda. Certo, pure questo è inquietante, mi sento quasi cadaverizzato. Se la mia faccia era grigia e nera, vuol dire che non era bella e solare. Oggi alto livello di radio, riscaldamento, complimenti agli amici della radio, a voi che lo permettete, Gabriele da Milano. Grazie, ma ovviamente oggi alto livello di radio ascoltatori, sì. Non di radio riscaldamento, ma con questo sole c'è anche il riscaldamento. Ci riscaldiamo, solidarizziamo. Ale. Siamo arrivati quasi volando alle 8 al giornale lungo dell'ora tonda. Ci fermiamo per questa pausa che vola e ci riempie lo spirito. Accompagnate i bambini a scuola, al costoso.